0: che hanno perso la vita da fine febbraio. Le ultime due vittime fanno parte del personale di una base militare situata in Giordania, attaccata venerdì dall'esercito di Teheran. In corso la risposta militare lanciata anche questa notte da Washington. La nuova guida suprema iraniana ha affermato nelle scorse ore che il memorandum recentemente sottoscritto dagli Stati Uniti è privo di validità, sospendendo anche ufficialmente una tregua violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. E sono ripresi anche i bombardamenti russi in Ucraina, segnalati attacchi in diverse regioni con un bilancio di almeno 6 morti. Da parte russa si denuncia invece il ferimento di 90 persone causato da droni dell'esercito ucraino. In Germania tengono banco le dimissioni di Jens Spahn, capogruppo parlamentare della CDU. Spahn, omosessuale e coniugato dal 2017 con un giornalista, era da settimane sotto pressione per aver fatto ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti, una pratica vietata in Germania e contrastata dal suo stesso partito di area cristiano-conservatrice. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.119 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati rifugiati in 107 campi temporanei, 346 i milioni di dollari per la ricostruzione sbloccati dal Fondo Monetario Internazionale. Dall'interno, sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il 1 d'agosto si avvicina e molte città potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici. Coira lo ha già fatto. Decisioni definitive sono attese nei prossimi giorni da Basilea e Glarona. Il pericolo di incendi boschivi è ai massimi livelli in alcune zone del Vallese, di Uri e dei Grigioni. Il primo camping svizzero riservato ai maggiori di 16 anni, sorto nei pressi di Interlaken, sta suscitando reazioni impreviste. I proprietari vengono accusati di discriminare le famiglie con bambini, mentre tali strutture sono piuttosto comuni all'estero, con molti alberghi per soli adulti alle isole Canarie. Nonostante le critiche e addirittura una minaccia di morte, la struttura bernese sta registrando il tutto esaurito. Sport calcio a Miami, l'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia, aggiudicandosi il gradino più basso del podio dei mondiali nordamericani. Questa sera alle 21 a New York la finale tra Spagna e Argentina. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 19 luglio. In tutto il paese sarà generalmente soleggiato, con rovesci o temporali pomeridiani possibili sulle Alpi e con temperature comprese tra 19 e 31 gradi al sud e tra 17 e 28 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Kraftner Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
2: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
3: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
4: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
5: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
1: si scioglierebbe forse col calore.
2: Esatto.
6: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Fabiano Rizzi. Nuova notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di 2 militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo comunica il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e salgono così a 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita, secondo la stampa iraniana, la costa meridionale che si affaccia sullo stretto di Hormuz. La guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato privo di validità il memorandum d'intesa recentemente siglato a Islamabad, sancendo ufficialmente la fine di una tregua violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. E sono ripresi anche i bombardamenti russi in Ucraina, segnalati attacchi in diverse regioni con un bilancio di almeno 6 morti. Da parte russa si denuncia invece il ferimento di 90 persone causato da droni dell'esercito ucraino. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.119 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati rifugiati in 107 campi temporanei e 346 i milioni di dollari per la ricostruzione sbloccati dal Fondo Monetario Internazionale. Dall'interno, sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il primo d'agosto si avvicina e molte città potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici, come già fatto da Coira. Decisioni definitive sono attese nei prossimi giorni da Basilea e Glarona. Il pericolo di incendi boschivi è ai massimi livelli in alcune zone del Vallese, di Uri e dei Grigioni. Il primo camping svizzero riservato ai maggiori di 16 anni, sorto nei pressi di Interlaken, sta suscitando reazioni impreviste. I proprietari vengono accusati di discriminare le famiglie con bambini, mentre tali strutture sono piuttosto comuni all'estero, con molti alberghi per soli adulti alle isole Canarie. Nonostante le critiche e addirittura una minaccia di morte, la struttura bernese sta registrando il tutto esaurito. L'edizione 2026 del Gurten Festival di Berna, appuntamento musicale sulla collina che sovrasta la capitale, ha registrato il quasi tutto esaurito, 104.750 le presenze, su un totale di 108.000 biglietti disponibili. Un record di affluenza comunicato con soddisfazione dagli organizzatori che per quest'anno avevano aumentato la capienza giornaliera del festival da 25.000 a 27.000 spettatori. Sport calcio: a Miami l'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia, aggiudicandosi il gradino più basso del podio dei mondiali nordamericani. Questa sera alle 21 a New York la finale tra Spagna e Argentina. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 19 luglio. In tutto il paese generalmente soleggiato, con rovesci o temporali pomeridiani possibili sulle Alpi e con temperature comprese tra 19 e 31 gradi al sud e tra 17 e 28 al nord.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Nuova notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania da droni di Teheran. Lo comunica il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e salgono così a 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita, secondo la stampa iraniana, la costa meridionale che si affaccia sullo stretto di Hormuz. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato privo di validità il memorandum d'intesa recentemente siglato a Islamabad, sancendo ufficialmente la fine di una tregua violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. Ripresi anche nella striscia di Gaza gli attacchi israeliani. Stando a fonti mediche palestinesi, nelle ultime 24 ore si contano almeno 9 morti, fra i quali 3 bambini, colpiti essenzialmente edifici residenziali nella città di Gaza. L'esercito israeliano rivendica di aver attaccato infrastrutture di Hamas. In Ucraina è di almeno un morto e 7 feriti il bilancio degli ultimi attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella capitale Kiev, lo comunicano le autorità locali. Un condominio residenziale è stato colpito poco dopo che l'aeronautica militare ha diramato un allarme per il lancio di missili balistici dalla regione russa di Bryansk. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.119 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati rifugiati in 107 campi temporanei e 346 i milioni di dollari per la ricostruzione sbloccati dal Fondo Monetario Internazionale. Dall'interno a Losanna, ieri pomeriggio, centinaia di persone hanno partecipato a un picnic antifascista davanti al Théâtre de Vidi. L'evento è stato organizzato da movimenti e partiti della sinistra romanda 2 settimane dopo che un gruppo di neonazisti ha aggredito e ferito un 35enne che indossava una maglietta con la scritta Antifa. Per l'aggressione sono stati fermati un 34enne italiano e 2 svizzeri di 31 e 30 anni, residenti nel Canton Vaud, e un 16enne vallesano il cui dossier è stato trasmesso alla magistratura dei minorenni. Cronaca regionale, dramma della montagna in Valle di Blegno, dove un 35enne cittadino francese è morto venerdì mattina cadendo, per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, in una zona impervia sopra l'Alpe di Camadra a circa 2600 metri di altitudine. Il ritrovamento del corpo è stato comunicato ieri dalla polizia cantonale ticinese. Oltre confine, una violenta grandinata si è abbattuta su Milano ieri sera, causando disagi e allagamenti. Interrotto anche il concerto della star portoricana Bad Bunny. Migliaia gli spettatori sfollati, alcuni dei quali sono rimasti feriti dai grossi chicchi di ghiaccio. Sport calcio, a Miami l'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia, aggiudicandosi il gradino più basso del podio dei mondiali nordamericani. Questa sera alle 21 a New York la finale tra Spagna e Argentina. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 19 luglio. In tutto il paese generalmente soleggiato, con rovesci o temporali pomeridiani possibili sulle Alpi e con temperature comprese tra 19 e 31 gradi al sud e tra 17 e 28 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

la canzone.

Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Nuova notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo comunica il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e salgono così a 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita, secondo la stampa iraniana, la costa meridionale che si affaccia sullo stretto di Hormuz. La guida suprema iraniana Mostaba Khamenei ha dichiarato privo di validità il memorandum d'intesa recentemente siglato a Islamabad, sancendo ufficialmente la fine di una tregua violata da entrambe le parti nell'ultima settimana. Ripresi anche i bombardamenti israeliani a Gaza, dove secondo la protezione civile controllata da Hamas, ieri sono morti 11 palestinesi, tra i quali una coppia con 3 dei suoi 4 figli colpiti nella loro abitazione. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver condotto attacchi diretti contro un terrorista. In Ucraina è di almeno un morto e 9 feriti il bilancio degli ultimi attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella regione di Kiev. Lo comunicano le autorità locali. Edifici commerciali e residenziali sono stati colpiti poco dopo che l'aeronautica militare ha diramato un allarme per il lancio di missili dalla regione russa di Bryansk. Dall'interno sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il primo d'agosto si avvicina e molte città potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici come già fatto da Coira. Decisioni definitive sono attese nei prossimi giorni da diversi cantoni. Il pericolo di incendi boschivi è ai massimi livelli in alcune zone del Vallese, di Uri e dei Grigioni. L'edizione 2026 del Gurten Festival, appuntamento musicale sulla collina che sovrasta Berna, ha registrato il quasi tutto esaurito, 104.750 le presenze su un totale di 108.000 biglietti disponibili. Un record di affluenza comunicato con soddisfazione dagli organizzatori che per quest'anno avevano aumentato la capienza giornaliera del festival da 25.000 a 27.000 spettatori. Cronaca regionale, dramma della montagna in Valle di Blegno, dove un 35enne cittadino francese è morto venerdì mattina cadendo per cause che sarà un'inchiesta a stabilire in una zona impervia sopra l'Alpe di Camadra, a circa 2600 metri d'altitudine. Il ritrovamento del suo corpo è stato comunicato ieri dalla polizia cantonale ticinese. Oltre confine, una violenta grandinata si è abbattuta su Milano ieri sera, causando disagi e allagamenti. Interrotto anche il concerto della star portoricana Bad Bunny. Migliaia gli spettatori sfollati, alcuni dei quali sono rimasti feriti dai grossi chicchi di ghiaccio. Sport calcio, a Miami l'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia, aggiudicandosi il gradino più basso del podio dei mondiali nordamericani. Questa sera alle 21 a New York la finale tra Spagna e Argentina. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 19 di luglio. In tutto il paese sarà generalmente soleggiato, con rovesci o temporali pomeridiani possibili, soprattutto sulle Alpi, e con temperature comprese tra 19 e 31 gradi al sud e tra 17 e 28 al nord.

così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. Nuova notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo comunica il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e salgono così a 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita la regione costiera dalla quale l'Iran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica attacchi contro strutture militari americane in Kuwait e per bocca della guida suprema dichiara non più valido il memorandum d'intesa siglato a Islamabad, sancendo di fatto la fine della tregua più volte violata nell'ultima settimana. In Ucraina è di almeno un morto e 9 feriti il bilancio degli ultimi attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella regione di Kiev. Lo comunicano le autorità locali. Edifici commerciali e residenziali sono stati colpiti poco dopo che l'aeronautica militare aveva dato l'allarme per il lancio di missili dalla regione russa di Bryansk. L'agente dell'immigrazione che lunedì ha ucciso un colombiano di 26 anni in Maine è un veterano dell'esercito che ha sofferto di gravi problemi mentali fin dall'infanzia e ha problemi cognitivi persistenti da quando ha subito un grave trauma cranico. Lo rivela l'emittente statunitense CNN. L'assunzione del 37enne, con alle spalle anche una storia documentata di violenza domestica sulle due ex mogli, acuisce la polemica sui controlli effettuati dall'amministrazione Trump sulle nuove reclute arruolate in massa per attuare la stretta sull'immigrazione voluta dal presidente e già costata la vita a 10 persone. Dall'interno, sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il primo d'agosto si avvicina e molte città potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici, come già fatto da Coira. Il pericolo di incendi boschivi è ai massimi livelli in alcune zone del Vallese, del Canton Uri e dei Grigioni. Traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi lungo la A2 nel fine settimana. Le code al portale nord della Galleria del San Gottardo, che ieri hanno raggiunto picchi di 20 km di lunghezza, hanno ripreso a formarsi questa mattina prima delle 5. I dettagli nel bollettino di Via Suisse dopo il notiziario. L'edizione 2026 del Gurten Festival, appuntamento musicale sulla collina che sovrasta Berna, ha registrato il quasi tutto esaurito. 104.750 le presenze su un totale di 108.000 biglietti disponibili. Un record di affluenza comunicato con soddisfazione dagli organizzatori che per quest'anno avevano aumentato la capienza giornaliera del festival da 25.000 a 27.000 spettatori. Cronaca regionale, dramma della montagna in Valle di Blegno, dove un 35enne cittadino francese è morto venerdì mattina cadendo per cause che sarà un'inchiesta a stabilire in una zona impervia sopra l'Alpe di Camadra a circa 2.600 metri di altitudine. Il ritrovamento del suo corpo è stato comunicato ieri dalla polizia cantonale ticinese. Oltre confine, una violenta grandinata si è abbattuta su Milano ieri sera causando disagi e allagamenti. Interrotto anche il concerto della star portoricana Bad Bunny. Migliaia gli spettatori sfollati, alcuni dei quali sono rimasti feriti dai grossi chicchi di ghiaccio. Le previsioni del tempo per oggi, domenica 19 luglio. In tutto il paese generalmente soleggiato, con rovesci o temporali pomeridiani possibili, soprattutto sulle Alpi, e con temperature comprese tra 19 e 31 gradi al sud e tra 17 e 28 al nord.
0: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva. L'Inghilterra è la terza classificata al mondiale nordamericano, risultato ottenuto battendo 6-4 nella finalina la Francia, inglesi subito avanti 4-0 dopo soli 45 minuti, decisiva la tripletta di Saka. Con la sua doppietta invece Mbappé sale a quota 10 gol a più 2 da Messi, impegnato questa sera nella finalissima che dalle 21 opporrà New York la sua Argentina alla Spagna. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio, sul circuito di Spa Antonelli partirà davanti a Verstappen, al compagno della Mercedes Russell. La 15ª tappa del Tour de France, siamo al ciclismo. primo arriva sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo, dopo 183 chilometri o Plateau de Soleil. Previsti tre gran premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette, ieri quarta vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine il tennis, a Gstaad la finale odierna sarà tra il greco Tsitsipas e il belga Collignon.

Vi do il buongiorno, benvenuti nella nostra Alba Chiara, sono Elisa Manca, subito le informazioni per chi viaggia. Andiamo sulla 2 Lucerna-San Gottardo, alla Galleria del San Gottardo, partiamo da Tramsteg e Göschenen, colonna di 4 km, i ritardi fino a 40 minuti, l'entrata di Göschenen è chiusa. Rimaniamo sulla 2 Lucerna direzione Basilea, tra la Galleria di Arisdorf e il raccordo di Augst, problemi di traffico dovuti a lavori di costruzione. Sulla 2 San Gottardo direzione Chiasso, tra la Galleria della Viaschina e Giornico ci sono problemi a causa di un incidente, la corsia di destra è chiusa. Sulla A9 Vevey direzione Losanna, tra Losanna Blecharette e il raccordo di Villars-en-Croix c'è un veicolo in avaria. Ancora sulla strada principale Flüelen-Göschenen e tra Hersfeld e Göschenen in entrambe le direzioni, problemi di traffico, il traffico è congestionato e prevedere lunghi ritardi.

Lei è Anna Oxa, questa a lei. Buongiorno, ben ritrovati. Se ci ascoltate dalle vostre auto, portate pazienza. Dopo la giornata di ieri, anche oggi non si prevede una giornata semplicissima per chi si sposterà, per chi cercherà di arrivare in vacanza, immagino. Buongiorno Francesco, buongiorno Lucy, buongiorno Olivier, buongiorno Pitu, grazie per tutte le vostre fotografie, messaggi audio, i pensieri lieti, le aurore, perché non si può ancora dire alba, giustamente, come ricorda Olivier che ci ascolta stamattina da Montpellier nel sud della Francia. Pitu che dice oggi ad Airolo, si va ad Airolo, insomma state descrivendomi un po' la vostra giornata, la vostra domenica. Noi tra poco iniziamo a fare un po' di auguri musicali ai vari artisti che fanno gli anni oggi, poi sì, lo sapete, tra praticamente 15 minuti vi aggiorniamo di nuovo sulla situazione viabilità.

Olivia Dean è costruita in maniera un po' vintage, che strizza l'occhio a qualche anno fa. Questa So Easy to Fall in Love invece è nuova. Oggi fa gli anni un signore nato a Londra il 19 luglio 1979. Quando siamo negli anni 70, primi anni 70, si mette insieme a un paio di amici, fondano una band. Gli amici sono Freddie Mercury e Roger Taylor e la band naturalmente sono i Queen. A fare gli anni oggi è Brian May, ne festeggia 79. La storia è proseguita col fatto che l'anno dopo, nel 71, arriva anche John Deacon, e lì i quattro hanno un successo planetario, diventano una delle band più famose, più importanti della storia. Ed è la chitarra di Brian May che dà un'impronta precisa al gruppo, ma anche come autore è importantissimo. È ancora in piena attività dei giornalisti che si occupano di musica dice è come incarnare la storia, e lui ci riesce alla perfezione. Buon compleanno a Brian May, chitarrista dei Queen. Noi ci ascoltiamo Radio Gaga, mi sembra molto giusto.

0: Vasco Rossi, anche lui che ha fatto la storia con questa bollicina nell'83, la storia della musica italiana, naturalmente. Ci trasferiamo sulle strade, aggiorniamo la situazione. Partiamo dalla galleria del San Gottardo, sulla 2 Lucerna in direzione San Gottardo tra Amsteg e Göschenen, colonna di 6 km, ritardi fino a un'ora. L'entrata a Göschenen è stata chiusa, a Giornico anche l'uscita è chiusa a causa di un incidente. Sulla 2 Lucerna direzione Basilea, tra la galleria di Arisdorf e il raccordo di Augst, ci sono problemi di traffico causati da lavori di costruzione. Infine, sulla strada principale Flüelen-Göschenen, tra Esfert e Göschenen, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico, si prevedono lunghi ritardi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Aveva 24 anni Gabrielle quando esplode con questa Dreams. Eravamo nel 1993, lei è del 69, è nata il 19 luglio, quindi oggi fa gli anni. È nata a Londra da genitori dominicani, sicuramente il suo momento di massimo splendore proprio tra gli anni 90 e 2000. E questa Dreams che abbiamo ascoltato è stato il suo singolo di debutto che l'ha portata immediatamente al primo posto nella classifica inglese. Eravamo proprio nell'estate del 93, poi arrivano altre canzoni tipo Walk On By. Nel 2001 il brano Out of Reach la scolpisce non solo nei Grammy, ma anche tra gli amanti della saga del diario di Bridget Jones ricordano benissimo che nella colonna sonora c'è il suo Out of Reach, altro grande successo. Ha poi influenzato il pop e l'R&B proprio di tutto quel decennio e dei successivi. Buon compleanno dunque in musica anche a Gabrielle. Siamo all'interno della nostra Alba Chiara, solitamente apriamo anche con un po' di notizie di giornata che hanno a che fare con il giorno. Oggi il calcolo era facile, ieri era il 199esimo giorno del calendario, 19 luglio è il 200esimo giorno, 29esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea.

Fair David con Words, che ci ricorda che le parole non vengono sempre facilmente quando ci teniamo molto a farci capire nel modo giusto. Le fotografie a volte sono un po' più immediate, ne arrivano diverse allo 076 321 1113. Tra un'alba che dipinge di colore le nuvole, qualcuno mi manda i suoi acquisti fatti ieri alle bancarelle, un piccolo cactus che fa simpatia. Buongiorno Giovanna, che ci manda un piccolo disegno con una ragazzina davanti a un ventilatore. Un'altra giornata bollente, si salvi chi può. Tra poco naturalmente andiamo a bussare idealmente a quelli di Meteo Svizzera Locarno Monti per farci dire tutto. Ricordate forse che ieri parlavamo dei tormentoni estivi? Beh, è un classico dell'estate, anche quando non diventa tormentone, però associamo un momento, si spera, bello di questi mesi estivi a una canzone particolare. Se vi dico 2017, forse non vi ricordate qual era la canzone che andava per la maggiore, era appena uscita eppure veramente già batteva tutti i record. Adesso vi dico come si chiama e mi direte: certo, Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, vi ricordate? Despacito, ecco. Nel 2017, proprio oggi, 9 anni fa, avevano sommato tutti i dati di tutte le piattaforme mondiali e questa, Despacito, era la canzone più ascoltata in rete. In 6 mesi dalla pubblicazione l'avevano ascoltata 4 miliardi e 380 milioni di volte, era diventato il brano che aveva ottenuto il maggior numero di riproduzioni su internet. Questo dicono gli almanacchi di oggi, ma non so se ci pensate, tornando sempre indietro nel tempo, Gangnam Style, ecco, arrivano delle canzoni che riescono a polverizzare tutti i record di visione precedenti. Adesso, insomma, non saprei dirvi qual è la più ascoltata al mondo in questo momento, ma sono sicura che se c'è un record, tra pochi giorni già verrebbe battuto. Torniamo negli almanacchi. 30 anni fa l'onore della fiamma olimpica era dato al pugile Muhammad Ali. Gli affidavano il compito di inaugurare i giochi di Atlanta, la 26esima Olimpiade. Naturalmente ci sono molti riferimenti sportivi all'interno degli almanacchi estivi, anche perché il periodo, insomma, è questo, no? Mondiali, Olimpiadi, Tour de France si ripetono in questo periodo. Se torniamo a 74 anni fa, ne era il 52, era sempre più eroe del ciclismo, il ciclismo italiano in particolare, Fausto Coppi, che vinceva il Tour de France percorrendo i 4.807 chilometri delle 23 tappe in 151 ore, 57 minuti, 20 secondi. E 3 settimane prima aveva vinto anche il Giro d'Italia.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Abbiamo qua e là qualche banco nuvoloso inizialmente in queste ore, ma ecco, col sorgere del sole adesso si dissolverà rapidamente per lasciare spazio a una domenica ben soleggiata. Nel pomeriggio poi si svilupperà anche qualche cumulo. Chiaramente in questa stagione è difficile avere una giornata proprio senza nuvole, però ecco, sviluppo di qualche cumulo, ma tempo per lo più asciutto. Quindi anche nelle Alpi non ci attendono precipitazioni di rilievo. Un po' diverso la situazione al nord invece, che è ancora influenzato dall'arrivo di masse d'aria più umida, quindi a nord delle Alpi ci aspetta una giornata solo in parte soleggiata sulla Svizzera tedesca, un po' più di sole verso la Svizzera romanda, comunque banchi nuvolosi ben presenti qua e là, e nel pomeriggio si potrà avere anche qualche isolato rovescio temporale, questo soprattutto lungo il versante nordalpino. Dicevamo quanto si suderà? Beh, oggi le temperature dopo una notte relativamente fresca, comunque certe stazioni non sono scese sotto i 20 gradi neanche questa notte, le temperature saliranno su delle Alpi fin verso i 31-32 gradi. In giornata arriverà un po' di favonio ad iniziare dalle vallate superiori e questo contribuirà ad innalzare le temperature. Nelle vallate potremo anche raggiungere punte di 33 gradi circa. Favonio che poi nel corso del pomeriggio potrà arrivare anche più a sud, quindi verso il Ticino centro-meridionale, ma solamente con qualche debole raffica. A nord delle Alpi invece temperature più basse, avremo valori attorno ai 24-25 gradi nella Svizzera tedesca, 26-27 gradi nella Svizzera romanda. In montagna l'isoterma di 0 gradi la ritroviamo a circa 3500 metri con un vento debole o a tratti moderato da ovest.
1: Luca Panziera, abbiamo ancora neanche un minutino, ma ci vuoi dare un'idea di come sarà la settimana?
0: Sì, la settimana poi risulterà stabile. Abbiamo una zona di alta pressione che si estende verso le Alpi. Questa volta non è un'alta pressione di quelle che portano aria caldissima, diciamo, da sud, e di conseguenza ci aspettano delle giornate in prevalenza soleggiate con temperature più gradevoli, vale a dire per quanto riguarda il sud delle Alpi, temperature massime che saranno, diciamo, attorno ai 29 gradi, almeno fino a metà settimana. Al nord invece valori un po' più bassi, sempre attorno ai 25-26 gradi, ma soprattutto anche temperature minime che torneranno a scendere sotto i 20 gradi a sud delle Alpi, valori circa di 18 gradi, e al nord addirittura fra i 12 e i 15 gradi. Quindi torneremo a respirare un po' meglio, ecco, dopo svariati giorni di canicola, e questo almeno fino a giovedì prossimo. Rischio di precipitazioni molto basso, direi solamente per quanto riguarda il versante nordalpino. Nel pomeriggio qualche locale rovescio.
1: Grazie Luca Panziera di tutte queste informazioni. Buona domenica a voi.
0: Grazie mille, buona domenica.

0: sono le 7.
1: Rete 1.
2: Studio Fabiano Rizzi. Terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo ha comunicato il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e sono 16 soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita la regione costiera dalla quale l'Iran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica attacchi contro strutture militari americane in Kuwait e per bocca della guida suprema dichiara non più valido il memorandum d'intesa siglato a Islamabad, sancendo la fine della tregua più volte violata nell'ultima settimana. In Ucraina è di almeno un morto e 13 feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella regione di Kiev. Lo comunicano le autorità locali. Edifici commerciali e residenziali sono stati colpiti poco dopo che l'aeronautica militare aveva dato l'allarme per il lancio di missili balistici dalla regione russa di Bryansk. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.119 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati rifugiati in 107 campi temporanei. 346 i milioni di dollari per la ricostruzione sbloccati dal Fondo Monetario Internazionale. Dall'interno, traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi lungo la A2 nel fine settimana. Le code al portale nord della Galleria del San Gottardo, che ieri hanno raggiunto picchi di 20 km di lunghezza, hanno ripreso a formarsi questa mattina prima delle 5. I dettagli nel bollettino di Via Suisse dopo il notiziario. A Losanna, ieri pomeriggio, centinaia di persone hanno partecipato a un picnic antifascista davanti al Théâtre de Vidy. L'evento è stato organizzato due settimane dopo che un gruppo di neonazisti ha aggredito e ferito un 35enne che indossava una maglietta con la scritta Antifa. Per l'aggressione sono stati fermati un 34enne italiano e due svizzeri di 31 e 30 anni residenti nel Canton Vaud e un 16enne vallesano il cui dossier è stato trasmesso alla magistratura dei minorenni. Cronaca regionale, dramma della montagna in Valle di Blegno, dove un 35enne cittadino francese è morto venerdì mattina cadendo per cause che sarà un'inchiesta a stabilire in una zona impervia sopra l'Alpe di Camadra a circa 2600 metri d'altitudine. Il ritrovamento del suo corpo è stato comunicato ieri dalla polizia cantonale ticinese. Oltre confine, una violenta grandinata si è abbattuta su Milano ieri sera, causando disagi e allagamenti. Interrotto anche il concerto della star portoricana Bad Bunny. Migliaia gli spettatori sfollati, alcuni dei quali sono rimasti feriti dai grossi chicchi di ghiaccio. Spazio ora alla cronaca sportiva con David Conti.
1: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva. L'Inghilterra è la terza classificata al mondiale nordamericano, risultato ottenuto battendo 6-4 nella finalina la Francia, inglesi subito avanti 4-0 dopo soli 45 minuti, decisiva la tripletta di Saka. Con la sua doppietta invece Mbappé sale a quota 10 gol a più 2 da Messi, impegnato questa sera nella finalissima che dalle 21 opporrà a New York la sua Argentina alla Spagna. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio, sul circuito di Spa Antonelli partirà davanti a Verstappen e al compagno della Mercedes Russell. La 15ª tappa del Tour de France, siamo al ciclismo. Arriva sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo dopo 183 chilometri o Plateau de Soleil. Previsti tre Gran Premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette. Ieri quarta vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine il tennis a Gstaad, la finale odierna sarà tra il greco Tsitsipas e il belga Collignon.
0: Aggiorniamo la situazione alla Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen, colonna per 6 km, ritardi fino a un'ora. L'entrata di Göschenen è chiusa. Sempre sulla A2 a Giornico l'uscita è chiusa a causa di un incidente. Rimaniamo sulla 2, Lucerna direzione Basilea, tra la galleria di Arisdorf e il raccordo di August, problemi di traffico dovuti a lavori di costruzione. Anche la strada principale Flüelen-Göschenen tra Esfeld e Göschenen in entrambe le direzioni è molto trafficata, si prevedono lunghi ritardi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Avevo visto anche Elvis Presley tra le righe degli almanacchi di quest'oggi. Oggi, 72 anni fa, pubblicava il suo singolo di debutto, e non era quello che abbiamo appena ascoltato, che era His Latest Flame. Pubblicava That's Alright Mama, e così iniziava la leggenda. Eravamo nel 1954. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 8 e... sì, le 8, sono le 7 e 8 minuti e su Rete 1 vi sta parlando Elisa Manca. Siamo insieme fino a Chiesa in Diretta, quindi fino alle 8:30 circa. In quest'ora tante idee per il tempo libero, e questo è un classico firmato Fabio Concato con la sua Rosalina. Adesso lo dice lui.

Eurythmics qui con Aretha Franklin. Vi avevo promesso, come sempre nel nostro momento attorno alle 7 del mattino nell'alba chiara del fine settimana, un po' di idee per il tempo libero. Tra poco Loriana Sertoni ci porta a Bellinzona. Partiamo dunque da quella regione, partiamo alle 8 dove a Ponto Valentino iniziano le celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo, tra l'altro Santa Messa lo sappiamo alle 10, 15:30 processione con la tradizionale milizia napoleonica e la confraternita della Beata Vergine del Carmelo. Alle 10 il Parco Saracino di Ghirone si anima con la giornata polisportiva. I grandi e anche i piccoli potranno provare il tiro con l'arco, l'arrampicata, le bocce, il badminton e poi ci sono i gonfiabili, quindi a divertimento per tutti. Poi andiamo a San Bernardino, nei Grigioni, lungo il fiume Moesa. Dalle 10 inizia il mercatino dei prodotti locali. Poco dopo 10:30 Monti di Angone Anzonico c'è la messa, c'è proprio la festa con tutto quello che ne consegue, le costine, la griglia, la polenta, eccetera. 11:30 si va in Val Morobbia, Sant'Antonio, si tiene in Valletta la festa dei Patrizi, tradizionale pranzo aperto a tutti. 17:30 Chiesa di Santa Maria Assunta Giubiasco, concerto soprano, tromba e organo. Infine gli appuntamenti che dalla sera portano all'evento sportivo clou della giornata. Alle 18:30 il parco urbano di Bellinzona si accende per il Nevermind Music Fest, concerto gratuito alle 19:30, alle 21 naturalmente la proiezione della finale Spagna-Argentina. Alle 21 anche in Piazza Grande a Giubiasco lo schermo e il Giubiasco Mondiale che invita tutti i tifosi a riunirsi. Ritroveremo naturalmente questo concetto del vedere la partita della finale insieme in molte piazze della Svizzera italiana. Adesso, prima di sentire Loriana Sertoni, ascoltiamo Cesare Cremonini.

0: Si va a Bellinzona, dicevo, torna il Bellinzona Blues Festival. Dopo l'edizione zero dell'anno scorso, debutta ufficialmente con due serate a ingresso libero, 24-25 luglio, Piazza Governo. Sul palco ci saranno artisti internazionali ma anche nuovi talenti, in un viaggio musicale che spazierà dal blues più tradizionale a quello con contaminazioni soul, rock e jazz. Per scoprire programma, ospiti e spirito della manifestazione, Loriana Sertoni ha sentito Mario Bucilli, responsabile della logistica.
1: Quest'anno è, diciamo, la consacrazione dell'edizione zero che c'è stata l'anno scorso, che è stata un'emozione enorme, perché ritrovarsi dopo 5 anni di assenza in piazza con una nuova associazione e riportare il blues a Bellinzona, che è comunque una piazza storica per quanto riguarda la musica blues, è stato veramente bellissimo. Quest'anno, con questa edizione qua, consacriamo proprio la ripartenza di questo prezioso festival della città e speriamo di avere una continuità che, come dice il nostro presidente, possa durare almeno 100 anni.
2: E sì, Mario, perché la storia del blues a Bellinzona parte addirittura dagli anni 80. Ma quanto è importante custodire questa eredità?
1: È importante, anche se i tempi ormai sono cambiati, quindi l'organizzazione allora era, diciamo, diversa rispetto a quelle che sono i giorni nostri, ma ci mettiamo comunque tutta la volontà e tutta la passione per poter mantenere comunque il festival ad un certo livello di importanza. Quindi stiamo adesso cercando di chiaramente di maturare, di crescere con questa nuova associazione e di andare sempre più in alto, ecco.
2: Beh, sul palco di Bellinzona Blues sono saliti autentici giganti, B.B. King, Gary Moore, insomma, quando si ripensa a quei tempi, no? Ci viene quasi la pelle d'oca, no?
1: Sì, certo, ma come ti dico, erano veramente altri tempi. No, ai giorni nostri si fa un po' più fatica, ecco, a trovare chi sostiene le manifestazioni, soprattutto se sono di carattere gratuito, ecco. Però niente a togliere a queste grandi star che ci sono state nel passato, ma la qualità musicale resta comunque molto molto alta. Beh, quest'anno diciamo che è un viaggio abbastanza eterogeneo, perché avremo comunque, diciamo, il direttore artistico ha creato comunque un programma, diciamo, sempre chiaramente a radice blues, ma visitando un po' tutte quelle che sono le sfaccettature di questo genere, che racchiude veramente un sacco di altri generi di musica. Quindi avremo il funk, avremo il soul, avremo il blues autentico, avremo il blues africano, avremo anche in certi frangenti magari anche delle chiavi un po' pop legate comunque sempre al blues. E quindi ci sarà veramente di tutte le sfumature, diciamo, che possono essere comunque apprezzate da tanto tanto pubblico, ecco. La nostra tendenza con questa nuova associazione è proprio quella di visitare un po' tutte queste sfaccettature del blues, perché il blues contemporaneo comunque racchiude veramente tanti generi, senza, diciamo, perdere comunque la connotazione di festival blues, perché questo non lo vogliamo fare. Anzi, a tal proposito abbiamo creato proprio questo nuovo label che si chiama Bellinzona Blues and More, dove attraverso questa etichetta possiamo, diciamo, promuovere, oltre al festival blues estivo, possiamo promuovere anche altri generi musicali non prettamente legati al blues.
2: Allora, come prima serata partiamo col botto, ma ce ne sono tanti altri di artisti nella seconda serata. Per scoprirli potete andare sul sito, Mario, quindi diamo gli estremi per i nostri ascoltatori.
1: Esatto, www.bellinzonablues.com. Allora partiamo il 24 di luglio, venerdì 24 luglio, e partiamo presto, un po' un orario inconsueto per quelli che sono, diciamo, gli inizi dei grandi festival. Partiamo già alle 18:30 con la prima band, quindi qui invito veramente la gente ad arrivare presto in piazza, perché di solito le prime band sono quelle un po' più, diciamo, trascurate. Vi garantisco che quest'anno abbiamo veramente, partiamo proprio con il botto, quindi avremo la band che si chiama Love Sick, che oltretutto si presenterà anche al mercato il giorno dopo, il mercato cittadino di Bellinzona, quindi farà anche lì due apparizioni durante la mattinata del mercato. Passeremo poi a un blues autentico di Stefani Ghizzoni, che è italiana, bravissima. Poi avremo Caroline Wonderland, che arriva direttamente dagli Stati Uniti, da Austin. E poi abbiamo una band che praticamente farà infuocare la piazza, che si chiamano i Cinelli Brothers. Sono una band che arrivano dall'Inghilterra, da Londra, e sono veramente una bomba. Proprio grande show, ci aspettiamo proprio un grande show.

Sulla 2 Lucerna direzione San Gottardo alla galleria tra Amsteg e Göschenen, colonna di 6 km, ritardi fino a un'ora. L'entrata di Göschenen è chiusa. Rimaniamo sulla 2 Lucerna direzione Basilea. Tra la galleria di Arisdorf e il raccordo di Augst, problemi di traffico dovuti a lavori di costruzione. Anche sulla strada principale Flüelen-Göschenen tra Hersfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico, si prevedono lunghi ritardi.

La tintarella di Luna di Mina su Rete 1. Allora, ancora un po' di idee per il tempo libero. Dalle 10 la festa sul Monte Arnau a Giumaglio, si sale in elicottero, messa alle 11, pomeriggio di giochi per i bambini. Dalle 10 alle 17 l'associazione Fortificazione del Gambarogno propone una visita guidata all'opera fortificata del Forte Olimpio. Rimaniamo alle 10 alla festa della Beata Vergine del Carmelo a Corippo. Alle 10.30 salperà la prima delle crociere sul piroscafo Piemonte da Locarno, come dicevamo ieri in occasione dei 200 anni di navigazione. Questo battello storico torna nel bacino svizzero del Lago Maggiore per un'esperienza d'epoca. Alle 11.30 si parte invece da Ascona, nel pomeriggio alle 14.30 da Locarno e di nuovo da Ascona alle 15.30. Alle 18 il Teatro Dimitri di Verso presenta il cabaret Sorelle Forelle, tre donne, tre clown. A Losone, alla Fabbrica, prosegue Voci Audaci, festival di canto e improvvisazione. Alle 19 naturalmente parte Moon and Stars con tutti gli appuntamenti nelle piazze principali e in quelle più piccole. Nel Mendrisiotto alle 21 appuntamenti in piazzale alla Valle a Mendrisio e in piazza Indipendenza a Chiasso per l'ultimo atto della finale dei mondiali 2026. Ancora qualche idea nel Luganese. Alle 9.30 si parte dal Parco Ciani per gli Arte Urbana Tours. Alle 9.30 all'Aula Magna del Conservatorio di Lugano c'è la cerimonia di benvenuto del Festival Ticino Musica. Nel pomeriggio a Punta Foce proseguono i laboratori artistici per le famiglie e anche un pomeriggio in musica. Alle 20.30 la chiesa di Sant'Orsola Sessa raccoglie le 27esime riflessioni musicali e lo fa con i Ven Negru, quindi antiche canzoni, musiche popolari. Per tutta la giornata le piazze e le vie del centro di Lugano saranno a ritmo di blues to bop, questo festival diffuso che porta in scena gli artisti internazionali ma anche svizzeri. E naturalmente anche Lugano in piazza Manzoni ospita la diretta dalle 21 su grande schermo di

0: Hai voglia di respirare, eh? Mi giuro. Brief, che tra l'altro quest'anno questo brano fa 30 anni. Dicevo, perché hai voglia di respirare? Se fai l'atleta devi dosare anche queste cose qua, eh? Buongiorno Stefano Ferrando, atleta, anche atleta tu, non a quel livello lì di cui parliamo adesso, però buongiorno, bentornato su Rete 1.
1: Sì, fu una volta atleta. Buongiorno Elisa, dici bene che devo respirare gli atleti, soprattutto quando vanno in salita, quando vanno a tutta. Difatti, non so se hai notato, non solo i ciclisti, negli ultimi anni, ma in questi ultimi mesi è tornato prepotentemente di moda, mettono una cosa sul naso per respirare meglio. Hai notato che mettono un cerottino sul naso?
0: Adesso, sì, è quello che chiedo sempre a mio marito di mettere quando russa di notte, sì.
1: Ecco, allora adesso ci devi spiegare se funziona.
0: Secondo me sì, io li ho provati quando un po' di raffreddore qualcosina fanno, dai.
1: Perché ci sono i corridori che lo mettono e ti fanno capire che lo mettono solo per pubblicità o comunque per sponsor. Poi c'è la categoria di quelli che dicono no, ma funziona quando sei sotto sforzo, quando le pulsazioni salgono, i bronchi senti che si caricano di più. Poi ci sono quelli che ti dicono, secondo me non funziona, però lo metto, mi sembra che funzioni, quindi lo uso lo stesso. Ecco, quindi tu dici invece che funziona, va bene.
0: Ma cioè, non è un cambiamento drammatico, però hai presente quando sei tutto nel pieno dell'inverno, tutto intasato, tutto fa brodo, no? In quei casi lì.
1: No, perché io non l'ho mai provato, però mi immaginavo che tu metti il cerotto come metti una maschera d'ossigeno e dici, adesso torno a respirare. No, invece no.
0: Come no. Altro bello sforzo, oggi quello di... Sì, no, prima parliamo di noi. Sì. Ah sì, perché avete avuto un pellegrinaggio notturno, cosa è successo?
1: Sì, nel senso che siamo tornati a respirare tipo era l'una di notte inoltrata, che adesso voglio dire non è un'ora, non è che è tardissimo, però diciamo che quando ti sei alzato alle 6:15 hai viaggiato per 2 ore, poi hai fatto quelle più o meno 4 ore di telecronaca, poi ti sei rimesso in macchina e sei stato in macchina dalle 6:10 a mezzanotte e 45, spesso fermo in coda, diciamo che ho i reni che sono distrutti. In questo momento, se ci fosse un ottimo osteopata, anche solo discreto all'ascolto, verrei subito a cercarlo. Perché? Perché io vi parlo sempre delle bellezze del tour, giusto? Mi hai mai sentito dire che il tour è brutto?
0: No, non te l'ho mai sentito dire.
1: Ecco.
0: C'è il lato B anche del tour.
1: C'è anche il lato oscuro del Tour de France, che sono le grandi tappe di montagna. Ieri eravamo nei Vosges, siamo andati alle Markenstein, tra l'altro una strada nuova, mai fatta, o meglio, l'hanno costruita apposta solo per il Tour de France, per arrivare alle Markenstein. Hanno replicato un esperimento che hanno fatto sul Col della Losa, che funziona alla grande. Praticamente è una ciclabile, perché è larga 2 metri, che era una volta un sentiero, è diventato una ciclabile, quindi le macchine non possono passare durante il resto dell'anno, che a nessuno venga in mente, e ci fanno passare il tour. E tendenzialmente è una strada molto in salita, cosa che è appunto anche quella di ieri del Col du Hag. E niente, tutto bello, poi magari se vuoi parliamo anche che ha vinto Pogacar.
0: Che strano.
1: Che Sexas ha messo la maglia bianca, che è diventata la maglia bianca più giovane della storia del Tour de France, che oggi arriva a 15 km dalla casa dei nonni materni, quindi si aspettano grandi cose. Nonni materni da cui era andato a annunciare la sua partenza per il Tour de France via social, una cosa molto naturale, però molto bella, io sono un sentimentale, devo dire che mi ha fatto un certo effetto. Detto questo, torno al lato oscuro. Noi chiudiamo la telecronaca e in questi casi tu vedi le cabine di commento che sono un po' come l'ufficio di Fantozzi. Se quando arrivavano le 5 che suonava la campanella e tutti scappavano a prendere la macchina. Ecco, la scena è più o meno la stessa cosa. Tu vedi dei serissimi professionisti che fanno spallate, fanno gli sgambetti, fanno di tutto per arrivare prima degli altri. Gente che ha vinto il Tour de France, che dà delle gomitate, che cerca di anticipare il vicino di posto solo per entrare nel convoi, che è questo convoglio per uscire dai punti più critici del tour, prima, più in fretta, perché c'è la staffetta della polizia che ti accompagna. Ecco, ieri c'è stato un piccolo problema. Un atleta norvegese è arrivato con quasi un'ora di ritardo, ovviamente fuori tempo massimo. Lui sapeva già mentre pedalava che sarebbe stato eliminato, però per orgoglio ha voluto concludere la tappa. Il problema è che nessuno si può muovere dalla zona d'arrivo, dove c'è la sala stampa, dove ci sono le postazioni, la zona tecnica, finché la corsa non è finita.
0: Certo.
1: Quando è finita fanno partire le squadre, quando dopo che sono partite le squadre partono gli assistenti delle squadre, poi finalmente possono partire gli altri che hanno la targa del Tour de France e sono in corsa. Ecco, nel frattempo era passato un'ora e un quarto, nel frattempo non hanno potuto tenere un milione di persone a bordo strada e dire no, non vi muovete.
0: Direi di no.
1: Quindi da questa montagna stava scendendo il mondo intero e noi all'inizio per fare 3 chilometri abbiamo impiegato forse 3 ore. E adesso lo faccio veramente breve. Dovevamo arrivare fino a Evian sul lago Lemano. A un certo punto ci hanno detto che la camera non ce la tenevano più e quindi abbiamo dovuto iniziare a cercare un albergo. È estate, ci sono le vacanze in Francia.
0: Certo.
1: Ovviamente la gente va in vacanza.
0: Beh, ma non avete dormito in auto, giusto? Spero.
1: Abbiamo rischiato. Alla fine siamo arrivati a trovare 2 camere sul lago Lemano, ma dalla parte elvetica, perché poi oltretutto ieri sera finiva il Jazz Festival di Montreux.
0: Sì.
1: Quindi anche quello, cioè, dove non c'era il tour c'era qualche cosa di importante. Alla fine niente, siamo riusciti a entrare in camera e poco fa mi hai chiamato e stavo sorseggiando un caffè sperando di svegliarmi.
0: Allora do qualche dato di oggi, perché se ieri si diceva dislivelli eccetera eccetera, oggi pure peggio, meno male che domani si riposa. Vabbè, lunghezza della tappa 184 km, ok, leggo altimetria 3950 metri di dislivello. Ecco perché domani riposate. Voi che lavorate no, però poveri atleti.
1: No, assolutamente. Guarda, vi do una piccola chicca che non è mia, ma è naturalmente di Domenico Pozzovivo, che tra l'altro oggi è in forte difficoltà. Anzi, posso fare un appello? Mi permetti, Elisa, questa cortesia?
0: Prego, appelliamoci.
1: Perché, allora, Domenico è una persona molto curiosa, ha molti interessi ed è un grandissimo, ma veramente grandissimo appassionato di Formula 1. Cioè, io ho sentito solo Claudio Mazzadri parlare di Formula 1 con la stessa dovizia di particolare di Domenico. Noi siamo in onda mentre c'è il Gran Premio di Spa. Lui è un po' come me, a lui piace vedere le cose senza sapere il risultato. Già ieri durante le prove era un po' in ambasce. Per favore, al nostro numero WhatsApp a cui scrivete, mandate domande, sollecitazioni, curiosità, tutto, non scrivete niente di Formula 1, perché mi impazzisce. Se lui legge qualche cosa mi va in crisi.
0: Trigger.
1: E quindi,
0: sì.
1: Ecco, non spoilerate per favore al nostro numero WhatsApp nessun particolare del Gran Premio, che poi lui arriva in camera e si chiude nella sua bolla e guarda il Gran Premio. Comunque la chicca è un'altra. Oggi hai detto bene, dislivello pazzesco, questo arrivo a Plateau de Soleçon, che conosce molto bene Sexas, visto che i suoi nonni abitano lì vicini, ma prima c'è la salita più dura del Tour de France, di cui nessuno parla, perché è una salita breve, sono poco più di 4 km, 4 km e 7, però sono 4 km e 7 all'11,2%, che può non sembrare grande cosa, ma è la media. E tu capisci che quando si parla di media vuol dire che quelle pendenze con la salita in alcuni punti va decisamente oltre la doppia cifra. Quindi sarà durissima e sarà subito prima della salita finale, quindi collegatevi e godetevi questa piccola chicca.
0: Stefano Ferrando, grazie a voi, buon lavoro, buona tappa, ci vediamo nel pomeriggio in televisione per questa 15ª tappa del Tour. Grazie per averci raccontato i lati oscuri, anche ce ne sono, no, della vita degli inviati, cose che capitano, però è anche, secondo me, rende di più la complessità di chi il lavoro, come funziona, di chi segue gli eventi sportivi. Grazie, ma stasera,
1: comunque,
0: scusami,
1: il tour rimane meraviglioso, eh.
0: Certo, ma stasera la finale di mondiali da dove la vedete?
1: Ah, c'è la finale, ma guarderemo.
0: Dicono di sì.
1: Guarda, abbiamo un appartamento, io credo, vi do un piccolo spoiler, secondo me che ce la guarderemo mentre ci cucineremo un formidabile un piatto di pasta in bianco, perché è quello che ci sogniamo da una settimana a questa parte.
0: Se è una delle cose preferite dai bambini, al suo perché. Grazie Stefano,
1: esatto.
0: Buon tour, ciao.

Sara mi segnala: tra le cose da fare oggi arriva a San Vitale alle 10, c'è la classica nuotata popolare, un miglio nautico. Grazie Sara per la segnalazione. Abbiamo nominato i mondiali più volte. Ecco qua la canzone dei mondiali, Shakira, Burna Boy.

0: La meteo con l'Arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Le previsioni di meteo svizzera Locarno Monti: fino a stasera al sud abbastanza soleggiato con tendenza favonica. Al nord solo in parte e soprattutto lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio o temporale. Massime al sud fino a 32 gradi, al nord sui 25. Domani lunedì in tutto il paese abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Minime fra 13 e 18 gradi, massime fra 26 al nord e 29 al sud.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8.
4: Studio Fabiano Rizzi. Terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo ha comunicato il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e sono 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita la regione costiera dalla quale l'Iran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz, Teheran rivendica attacchi contro strutture militari americane in Kuwait e, per bocca della guida suprema, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a Islamabad, sancendo la fine di una tregua più volte violata nell'ultima settimana. In Ucraina è di almeno un morto e 13 feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella regione di Kiev. Lo comunicano le autorità locali. Edifici commerciali e residenziali sono stati colpiti poco dopo che l'aeronautica militare aveva dato l'allarme per il lancio di missili balistici dalla regione russa di Bryansk. I due fratelli Tate, controversi influencer britannici promotori del manifesto per l'ipermascolinità, sono stati arrestati a Miami, lo riporta il quotidiano The Guardian. Il fermo è avvenuto per dare seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove sono incriminati per stupro, lesioni personali e altro ancora. Dall'interno, siccità e calura stanno mettendo sotto pressione la fauna ittica nazionale. La situazione è critica nella Svizzera orientale, dove le temperature dell'acqua hanno raggiunto nuovi livelli record, come i 28 gradi superati in alcuni fiumi del Canton San Gallo. Sulla situazione in Ticino riferisce Romina Lara.
5: È un altro risvolto della siccità persistente. Assieme ai laghi e corsi d'acqua, anche i pesci sono in affanno. Il Ticino non fa eccezione e questo vale soprattutto per i corsi d'acqua. Le specie che li abitano di questi tempi sono confrontate essenzialmente con due problemi: il prosciugamento di alcuni tratti e il surriscaldamento dell'acqua.
6: Sono i corsi d'acqua minori a risentirne di più e quelli nei tratti pianeggianti. Il sottoceneri è maggiormente interessato, come penso pure al piano di Magadino, e tutti i tratti dei fiumi, anche quelli principali, in quelli di pianura.
5: Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca. Esclusi finora episodi importanti di morie di pesci a causa della siccità, Putelli segnala che sì, anche in Ticino il periodo è critico.
6: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
5: Ma come si agisce?
6: I guardiapesca vengono monitorate le situazioni e dove possibile si interviene preventivamente con un intervento di pesca elettrica. È un apparecchio che permette di stordire i pesci, di catturarli e poi di spostarli normalmente nelle tratte più a monte dove c'è più acqua e le acque sono più fresche.
5: Recupero dei corsi d'acqua, passaggi per i pesci dove ci sono ostacoli e rivitalizzazioni. Anche queste sono misure preventive. Tiziano Putelli, la situazione nell'immediato non sembra destinata a cambiare. C'è da preoccuparsi.
6: La preoccupazione non è tanto sul singolo anno, ma un po' la regolarità con cui questi eventi si presentano. Quello che preoccupa è questa tendenza al surriscaldamento, perché sappiamo che l'ossigeno che è presente nell'acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura della stessa. E soprattutto abbiamo delle specie, una su tutte la trota, che è molto sensibile alle temperature, che poi essenzialmente è la specie più interessante anche per l'esercizio della pesca.
4: Si prospetta un'altra giornata difficile per i turisti diretti a sud delle Alpi che transiteranno lungo la A2. Le code al portale nord della Galleria del San Gottardo, che ieri hanno raggiunto picchi di 20 km di lunghezza, hanno ripreso a formarsi questa mattina presto, già prima delle 5, la loro evoluzione nei bollettini di Via Suisse. Oltre confine, una violenta grandinata si è abbattuta su Milano ieri sera, causando disagi e allagamenti. Interrotto anche il concerto della star portoricana Bad Bunny. Migliaia gli spettatori sfollati, alcuni dei quali sono rimasti feriti dai grossi chicchi di ghiaccio. La pagina sportiva ora firmata da David Conti.
3: Lo sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva. L'Inghilterra è la terza classificata al mondiale nordamericano, risultato ottenuto battendo 6-4 nella finalina la Francia, inglesi subito avanti 4-0 dopo soli 45 minuti, decisiva la tripletta di Saka. Con la sua doppietta invece Mbappé sale a quota 10 gol a più 2 da Messi, impegnato questa sera nella finalissima che dalle 21 opporrà New York la sua Argentina alla Spagna. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio, sul circuito di Spa Antonelli partirà davanti a Verstappen, al compagno della Mercedes Russell. La 15ª tappa del Tour de France, siamo al ciclismo. Arriva sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo dopo 183 chilometri o Plateau de Soleil, previsti 3 Gran Premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette. Ieri quarta vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine il tennis, a Gstaad la finale odierna sarà tra il greco Tsitsipas e il belga Collignon.
1: Al San Gottardo tra Amsteg e Göschenen, colonna di 7 km, ritardi fino a 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Sulla A9 Losanna, direzione Vevey, tra Losanna Blaschrett a Losanna Blaschrett, problemi di traffico a causa di oggetti sulla carreggiata. Torniamo sulla 2 Lucerna, direzione Basilea, tra la galleria di Arisdorf e il raccordo di Augst, problemi di traffico per lavori di costruzione. Infine anche sulla strada principale Flüelen-Göschenen tra Hersfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni il traffico è congestionato e si prevedono lunghi ritardi.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

8 e 9 minuti. Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, 19 di luglio. Io sono Elisa Manca, tra un attimo saremo col bombardino e poi si sa, la domenica mattina c'è Chiese in diretta alle 8:30. Qualcuno mi ha già scritto: ma Elisa, oggi niente infradito? Eccoci qua, è il nostro gadget dell'estate. Rete 1 assegnerà adesso ad alcuni di voi due paia di infradito, quindi due ascoltatori verranno premiati oggi con le nostre ciabattine dell'estate. Sono bianche con una piccola scritta Rete 1, vanno bene al lido, in piscina, nella doccia, insomma vanno bene sempre. Dovete scrivere adesso un messaggio allo 076 321 1113, estrarremo due di voi. Cosa dovete scrivere nel messaggio? Nome e cognome, l'indirizzo completo, il vostro numero di telefono e poi, se le volete, di che taglia. C'è la M che va dal 36 al 39, la L dal 40 al 43. Ripeto, estrarremo due vincitori tra quelli che adesso ci mandano un messaggio allo 076 321 1113. Nel messaggio dovete scrivere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e taglia M o L.

0: vi devo davvero ringraziare, perché quando arrivano i messaggi, come in questo caso quando regaliamo dei gadget, è per molti anche l'occasione di condividere un pensiero, un saluto, semplicemente un grazie per la compagnia. C'è chi ringrazia per il fatto che quando lavora o quando non è al lavoro ascolterete uno, ci fa piacere. Noi siamo qui per quello, in diretta sempre per voi, portandovi se possiamo anche un po' di leggerezza estiva. Le infradito di questa mattina vanno alle signore Carolina e Adriana, complimenti. Verrete poi contattate dalla nostra segreteria, le nostre ciabattine dell'estate, le infradito arriveranno da voi. Ma ci spostiamo sulle cose della mattina di Rete 1. Domenica in pianura per questa domenica. Lara Montagna e Massimo Scampicchi oggi saranno in diretta dal campus di ricerca AgroScope di Cadenazzo, una delle sedi del centro di competenza della Confederazione per la ricerca nel settore agricolo all'Ufficio Federale dell'Agricoltura. Naturalmente non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra e gli ospiti della Domenica Popolare. Nel bombardino, nel nostro riscaldamento verso la Domenica Popolare, prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno che è passato. Oggi c'è il coro Gruppo Vocale Cantadonna, ci fanno ascoltare The Parting Glass, ma prima sentiamo cosa ci racconta la loro maestra, che è Chiara Pedrazzetti.
1: Il bombardino.
2: Allora, io mi chiamo Chiara Pedrazzetti, sono musicista, sono arpista e in un secondo momento sono diventata anche direttrice di coro, e questo perché l'arpa è uno strumento bellissimo ma molto solitario, e quindi a un certo punto ho fatto tutti i miei diplomi. Al conservatorio facevamo lezioni di canto, lezioni di coro, e mi ha sempre affascinato moltissimo la voce, quindi ho deciso di fare un diploma anche in questo. Devo dire che con il Gruppo Vocale Cantadonna è stato uno dei miei primi cori che ho imparato a dirigere, quindi è stata una crescita, penso, entrambi. Abbiamo provato, abbiamo sperimentato, quindi io sono cresciuta molto con loro e quindi li considero adesso anche un po' più esperta per la voce prettamente femminile, ecco. Visto che la voce ha così tanta versatilità, anche la voce femminile, che magari uno pensa sia sempre dolce, gentile, no, può fare anche un suono molto potente, e quindi io cerco dei brani che esaltino la voce femminile. Quindi in un senso o nell'altro scelgo dei bei brani, dei belli arrangiamenti, ogni tanto li faccio anch'io gli arrangiamenti, che vanno bene per loro, perché abbiamo delle coriste che cantano molto in alto, altre che cantano molto in basso, quindi abbiamo un bel po' di gioco, di estensione, e cerco quindi di valorizzare al meglio il nostro coro. Spesso tanta musica che continua a rintronarmi nelle orecchie per ore e ore dopo, e ogni tanto un po' di frustrazione, però in generale sono molto contenta, è un bellissimo gruppo, si lavora molto bene, facciamo 2 ore molto intense, però sempre comunque c'è un bello spirito di gruppo, si ride, si scherza, però io mi aspetto comunque che si vada sempre avanti, si lavori, aspetto impegno, io mi impegno, loro si impegnano, quindi c'è un bel rispetto reciproco. Con loro stiamo vivendo bene sulla cresta dell'onda, adesso iniziamo a fare delle belle trasferte anche internazionali, e quindi ovviamente il mio sogno è sempre andare a fare dei bellissimi incontri canori, portare la nostra musica ma anche ascoltare gli altri, che è sempre molto arricchente, e vivere belle esperienze insieme perché siamo amiche. Siamo stati a Chianciano l'anno scorso, Chianciano Terme, e a un festival dove c'erano 20 cori da tutta Italia, da Salerno al Piemonte, e quindi anche lì c'è un bellissimo concerto, si ascoltano gli altri cori, si mangia insieme, si canta in compagnia, e quindi la cosa più bella alla fine è il canto libero, che non è perfetto ma è quello che viene, sono quei momenti speciali che restano sempre. Io penso sempre a avvicinare il pubblico attraverso dei bei concerti con della bella musica. Spesso, secondo il mio punto di vista, il repertorio che si fa ascoltare al pubblico è molto simile in tanti cori, e magari appunto un po' anche senza ritmo, tanto suono, tante frasi, ma appunto per quello che io voglio dare un'impronta più internazionale anche alla musica, che al pubblico piaccia. Infatti noi abbiamo sempre adesioni ogni anno, che ci sono le coriste che chiedono di entrare.

Per il nostro bombardino era il gruppo vocale Cantadonna e dirette dalla maestra Chiara Pedrazzetti ci hanno fatto ascoltare The Parting Glass.

Sulla 2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Amsteg e Göschenen, colonna di 7 km, ritardi fino a 1 ora e 10 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa. Rimanendo sulla 2 San Gottardo direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, il traffico è incolonnato. Sempre sulla 2 Lucerna direzione Basilea, tra la galleria di Arisdorf e il raccordo di Augst, problemi dovuti a lavori di costruzione. Sulla 3 Basilea direzione Zurigo, tra la galleria di Habsburg e Brugg, problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria. La corsia d'emergenza è bloccata. Infine, sulla strada principale Flüelen-Göschenen, tra Hersfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni il traffico è sempre intenso e si prevedono lunghi ritardi. Grazie ancora per tutti i vostri messaggi, per la compagnia, le battute e le fotografie di questo risveglio insieme in Alba Chiara. Tra pochi minuti siamo con il nostro settimanale religioso Chiese in diretta. Seguirà l'Ora della Terra e tutta la banda della Domenica Popolare. Buona domenica con Rete 1.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Penso a Giuda, quello che ha scritto Don Primo Mazzolari, un prete del Mantovano, morto nel 1959, che dice: povero Giuda, che cosa gli sarà passato nell'anima? Io non lo so, però non vergogniamoci di assumere la fratellanza, di considerarlo fratello.
2: Buongiorno, buona domenica e benvenuti a Chiese in diretta da Chiara Gerosa. Se vi dico Bibbia, probabilmente pensate ai santi, ai profeti, agli eroi ed eroine della fede. Ma se vi dicessi che nella Bibbia ci sono almeno 53 traditori e traditrici, mi credereste? Non uno solo, non solo Giuda. Ma uomini e donne che hanno ceduto, mentito, avuto paura e perso fiducia. E allora oggi facciamo qualcosa di un po' diverso. Entriamo nella Bibbia non dalla porta degli eroi, ma da quella dei traditori. Perché forse, e dico forse, è la porta che ci somiglia di più.
3: Lo

0: Siamo in compagnia di Lorenzo Bortolin, torinese, giornalista e diacono, autore del libro Traditori biblici, pubblicato da Effata Editrice, e in compagnia di Fabio Migliorini, psicoterapeuta e docente di psicologia della comunicazione.
1: Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa.
0: Lorenzo Bortolin, la prima curiosità riguarda proprio la scelta fatta. Come nasce l'idea di attraversare la Bibbia partendo dai traditori e dalle traditrici? Di solito, quando pensiamo alla scrittura, pensiamo agli eroi della fede, ai santi, ai profeti, non di certo ai fallimenti o alle cadute. E invece lei ha deciso di iniziare proprio da lì.
2: L'idea è nata in modo semplicissimo, cioè c'è stato un suggerimento dell'editrice stessa, perché conosce i miei interessi, cioè quello di approfondire un argomento religioso o di storia della Chiesa in modo inconsueto, in modo curioso, e tradurlo sul cartaceo in un linguaggio che sia comprensibile a tutti, non discorsi dotti, eleganti, non filosofia, non teologia, eccetera, ma è stata una scoperta anche per me, perché uno dei traditori pensa che nella Bibbia ce ne siano 10, 12, 15, e invece spulciando un po' qua, un po' là, ne sono venuti fuori 53. Da lì è venuto fuori l'idea di conoscerli meglio, di approfondire i vari aspetti di ogni tradimento, quindi ecco l'epoca più possibile precisa, i vari personaggi, i luoghi che a volte sono determinanti dove si svolgono questi tradimenti, qualche richiamo poi sparso alla storia, e sono tutti soggetti che alla fine uno si ritrova, e poi uno, se desidera, può farsi qualche domanda sul proprio vissuto quotidiano, cioè e io cosa farei? Io al suo posto cosa avrei fatto? E anche per questo è nata l'idea di aggiungere in fondo ad ogni capitolo, ad ogni tradimento, un commento. Il commento è una riflessione di una persona, di un letterato, anche del Papa, che attualizza o comunque fa aiuto a comprendere meglio il tradimento biblico. Direi che questo a grandi linee è lo schema.
0: Ma sarà d'accordo anche lei, i modelli a cui tendere sono altri. Che cosa possono dirci oggi queste storie di cadute, di errori, di tradimenti?
2: Beh, la Bibbia non è solo un libro positivo, non ci sono solo vicende educative, ammirevoli, non ci sono vicende solo vicende consolanti. Secondo me la Bibbia, appunto perché scritta anche da uomini in epoche diverse, conosce l'impasto umano. Cioè, se ci sono poi pagine negative, scabrose, e ce ne sono anche davvero, è perché vuole sottolineare, a mio giudizio, l'amore di Dio. Cioè la sua misericordia, il suo modo, il sguardo d'amore. Ecco, le faccio un esempio banale. Ho citato nel libro il caso di Anania e Safira, che sono citati negli Atti degli Apostoli. Questi due erano marito e moglie, hanno venduto del terreno e portano a Pietro il denaro che dicono di aver incassato. In realtà era una cifra inferiore, è una falsità, e muoiono. La vicenda si può attualizzare. E faccio un esempio provocatorio. Io sono al supermercato. La cassiera mi dà un resto che non è quello giusto. Allora, due versioni. Io ne ricevo di meno. Cosa faccio? Mi lamento. 9 volte su 10 io mi lamento. Signora, ha sbagliato. Anziché darmi 10 franchi me ne ha dati solo 8. Se invece la cassiera me ne dà di più, come mi comporto? Restituisco la differenza che le dà di più. Invece sto zitto, me le metto in tasca, è evidente che tradisco la fiducia, l'onestà di questa persona. Tutto sommato, mi comporto un po' come Anania e Safira. Ecco.
0: Ascoltiamo brevemente la storia della moglie Safira dopo che il marito è già morto, e l'ascoltiamo dalla versione offerta da DidaBlog, un blog creato per i giovani da 2 docenti di religione di Roma.
3: Avvenne poi che, circa 3 ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: «Dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo?» Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito, porteranno via anche te». Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose.
0: Fabio Migliorini, coinvolgo anche lei. Da psicologo, queste storie di tradimento, di errore, di caduta che troviamo nella Bibbia, che cosa raccontano dell'essere umano?
4: Innanzitutto ritengo che la Bibbia sia un capolavoro antropologico, prima ancora che teologico e spirituale, in quanto racconta dell'uomo reale e non dell'uomo ideale. E questo vuol dire che amore, fede, responsabilità convivono con ambivalenze, fragilità e quindi anche tradimento, perché il tradimento è una possibilità umana. E dato che solo quello che viene riconosciuto può essere trasformato, attraverso queste pagine scabrose possiamo vedere come l'uomo può ripartire e nuovamente essere più fedele a una verità che non sempre può essere perseguita in maniera semplice.
0: Parliamo qui di tradimenti molto diversi. Giuda pianifica, Pietro cede alla paura. Che cosa ci dice questo?
4: Il tradimento è innanzitutto una risposta assolutamente discutibile, una risposta a volte equivocabile, una risposta per alcuni soltanto cattiva, ma pur sempre una risposta. E Giuda in effetti pianifica, oserei dire proprio controlla, e quindi il suo tradimento è un tradimento messo in atto proprio per non sentirsi impotente. E questo la dice lunga sull'identità. Quindi, nel vero senso della parola, è una reazione dovuta a uno stato di impotenza. Quella di Pietro invece è completamente diversa, perché Pietro è prevalentemente spaventato. Pietro non ha paura di perdere, Pietro ha paura di morire. Ecco, il tradimento di Pietro è un po' il tradimento della sopravvivenza, come una fede che, per quanto solida, per quanto potente, è completamente fagocitata dalla fragilità e dall'insicurezza. Quindi Giuda tradisce per una questione di impotenza, Pietro per una questione di paura.
0: E forse la prima storia di divisione è quella di due fratelli, che ascoltiamo nella versione di Davide van de Sfroos.

0: supposto.
1: Lorenzo Bortolin, a proposito di tradimenti diversi, è come se esistesse un tradimento che chiude e uno che può aprire a un nuovo inizio?
2: Direi che la differenza sta nel capire che si può essere perdonati e da qui iniziare una nuova vita. Lei citava Davide, certo, l'ha fatta grossa, poi dopo capisce l'errore, capisce di aver sbagliato e chiede perdono e cambia la sua vita. Invece nel caso di Giuda è un tradimento che chiude. Cioè è la paura di non essere perdonati, di non credere più nella misericordia, non hai più speranza. E questo purtroppo succede anche oggi per motivi diversi. Ti manca la salute, ti mancano gli affetti, forse per denaro. Quante persone attorno a noi vivono attorno a noi senza speranza? Penso a Giuda, quello che ha scritto Don Primo Mazzolari, parlando proprio di Giuda, dice: povero Giuda, che cosa gli sarà passato nell'anima? Io non lo so. Però non vergogniamoci di assumere la fratellanza, di considerarlo fratello, perché so quante volte anch'io ho tradito il Signore. Sono parole che per me dovrebbero essere incise solo nelle nostre chiese.
3: Tu hai una scelta importante da fare, Giuda. Ti ascolto. Scegliere a chi vuoi appartenere. Scegliere a chi appartiene il tuo cuore. Io voglio averlo. E in passato era mio. Mi hai seguito volontariamente. Voglio continuare a seguirti. Non c'è nessuna cosa che io desideri di più. Allora pregherò ancora per te. Ma per adesso, per favore, lasciami solo.
4: Ma maestro, io...
3: Per piacere.
1: Abbiamo ascoltato questo dialogo tra Giuda e Gesù tratto da The Chosen. C'è un personaggio, un traditore che l'ha sorpresa più di altri.
2: Pietro era il primo della classe, era il primo e più bravo, ha visto la trasfigurazione, è l'unico al quale Gesù dice: su di te edificherò la mia chiesa. Una frase da far venire i brividi, no? Eppure gli è bastato un attimo essere una situazione, quella famosa notte del venerdì, una situazione imprevista, sente una giovane serva che gli fa 2-3 domande e lui crolla. Quante volte anch'io, nel piccolo, nel grande, ho tradito la fiducia che mi è stata data. E devo stare attento, ecco, questo è un invito che mi fa Pietro, ecco, fa attenzione, non far cantare il tuo gallo. Perché ho già sbagliato io farlo cantare, ecco, non far cantare tu il tuo gallo. E nello stesso tempo, ecco, però la speranza, so che anche se sbaglio, se ho sbagliato, Dio mi perdona, anzi mi dice: migliora te stesso e ama di più gli altri. Una figura che a mio giudizio è un esempio, dicevo, per me ma per tutti, perché qualsiasi sia la sbandata fatta c'è sempre l'opportunità, la possibilità di cambiare, di crescere.
1: Fabio Migliorini, lei invece ha un traditore che la affascina particolarmente?
5: Non voglio essere banale se scelgo forse il traditore per eccellenza, cioè Giuda. Non a caso oggi dire sei un Giuda significa proprio dire sei un traditore, oppure tradisci il tuo migliore amico. Di sicuro il tradimento di Giuda è un tradimento che interroga moltissimo la mia vita personale, perché mi chiedo quanto sia stato un tradimento necessario, quanto Giuda possa essere stato veramente consapevole del suo gesto, quanto in ogni persona ci sono a volte dei tradimenti che fanno parte di un progetto quasi più alto. Non sto dicendo per forza che Giuda non avrebbe potuto tradire Gesù, ma mi chiedo quanto Gesù fosse consapevole del tradimento di Giuda. E come a volte ci sono delle condizioni abbastanza inevitabili dentro le quali ritrovare un nuovo ordine, una nuova forma di fedeltà. Tanto che spesso noi ci soffermiamo sul tradimento di Giuda o sulla disperazione di Giuda quando si è suicidato, ma poco sappiamo che cosa veramente abbia detto prima di compiere quel gesto.
6: Signore, sono Giuda.

0: Ricordiamo che questa mattina stiamo parlando dei traditori e delle traditrici nella Bibbia. Con Lorenzo Bortolini e Fabio Migliorini abbiamo scoperto che sono ben 53. Giuda Iscariota, certo, San Pietro anche, pure il re Davide. E come loro Esaù, Dalila, Saul e un'altra cinquantina di personaggi biblici. Uomini e donne che per motivi diversi hanno tradito genitori, fratelli, coniuge, figli, amici, il loro popolo e persino Dio. Parlando di tradimenti e fragilità, non solo non sono censurati, ma sembra quasi ci sia il gusto di raccontarceli nei dettagli. Qual è lo scopo?
1: Noi abbiamo nell'Antico Testamento una figura di Dio che castiga spesso, che fa cadere re, i potenti, eccetera. E nello stesso tempo però questo Dio, subito dopo, poco dopo, insomma, nell'arco di breve tempo, riprende questo suo popolo, queste persone, e le definisce eletto. Prende il popolo suo, che pur lo ha tradito nell'esodo, e lo conduce comunque in terra promessa. Questo Dio che all'apparenza sembra un Dio nell'Antico Testamento, soprattutto un Dio che castiga, fa sembrare un po' un genitore quando il figlio sbaglia. Normalmente tu lo sgridi, lo castighi, gli dice non facciamo più questo, non facciamo più quello con te, e poi lo perdona, lo abbraccia. Magari escono insieme e vanno a mangiare il gelato insieme. È un Dio Abba, è un Dio padre. Anzi, noi normalmente nelle nostre traduzioni troviamo la parola Abba tradotta con padre. Ma la parola Ba in aramaico è quello che in italiano noi diciamo papà, con l'accento finale, papà, babbo, il mi babbo in Toscana, ecco. È un Dio che amore, punto. È un Dio che condanna i gesti, certo, ma non condanna mai le persone.
0: Pensiamo di parlare di storie antiche, ma questi siamo anche noi, le nostre comunità che con moralismo puntano il dito facilmente.
1: Un esempio che a me viene da attualizzare, cioè penso quando nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, noi siamo portati talvolta a condannare gli altri. Penso a proposito di tradimento, insomma di adulterio, una coppia che si separa, le situazioni irregolari, i divorziati, le famiglie allargate. Ecco, dobbiamo evitare di criticare, il che è diverso non dare l'aiuto per, attenzione, ma la critica, la condanna, no, non saremmo cristiani, perché se no Dio non ci viene a dire attenzione, vai, non peccare più.
0: Ha parlato di comunità Lorenzo Bortolin, le nostre chiese e comunità, lo dicevamo, non sono perfette, ma se siamo invitati ad andare oltre i tradimenti e i difetti, ci sono esempi concreti di cammino insieme che le vengono in mente.
2: Ci sono tante imperfezioni, ci sono tanti tradimenti che ci aiutano a renderci di conto di quanto siamo in cammino, in marcia, di quanto dobbiamo migliorare. Per quello che riguarda le nostre chiese, io dico nostre perché vorrei evitare di distinguere A, B, C, D, ecco, penso alle tante guerre che abbiamo fatto insieme, uno contro l'altro, cattolici da una parte, in Svizzera in particolare, cattolici calvinisti, in Piemonte che sono cattolici valdesi, ecco, e penso invece a quanto dobbiamo ancora camminare, penso... Voi avete a Ginevra il Consiglio Ecumenico delle Chiese, ecco un esempio di cercare di superare le difficoltà e di andare avanti, di costruire insieme. Penso a gennaio, ad esempio, a Bari è stato siglato un accordo, un'intesa tra tutte le confessioni cristiane presenti in Italia. Ecco, è già un passo avanti, è un dimenticare che abbiamo tradito. Ecco, poi è ovvio che le differenze ci sono, dobbiamo cercare di camminare insieme, di muoverci, di essere veramente una testimonianza di un Dio che dice e lo dimostra che ci vuole bene.

0: Nella Bibbia ci sono davvero passaggi scabrosi, ma il capitolo forse più scabroso è quello di Lot e delle sue figlie. In nemmeno 40 versetti si impastano catastrofe naturale, morti atroci e incesti, il tutto mescolato a continui tradimenti. Fa sorridere pensare che il tema non sia sempre stato interpretato di conseguenza. Per esempio, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, Lot e le due figlie sono raffigurati in fuga in un casto mosaico paleocristiano. Insomma, sembra contare più che cosa si fa dopo il tradimento.
1: Tradimento, essendo un atto relazionale, viene ritenuto questo incidente tra identità e appartenenza. Incidente che è preso così qual sapore del male e dell'errore, probabilmente visto con un occhio più profondo e alla base di quelle che sono un po' le nostre crescite, le nostre evoluzioni. Addirittura qualcuno, e non è una giustificazione del tradimento tenendo ben presente la lettura antropologica alla quale ci stiamo rifacendo, uno dei miei docenti diceva sempre: chi non tradisce non cresce. Frase estremamente pesante, ma che in effetti ci mette davanti proprio alla conquista dell'umano, cioè appartenire però allo stesso tempo venir fuori. Perché spesso l'appartenere comporta una rinuncia a se stessi e diventare se stessi una perdita di appartenenza. Quindi ecco, il tradimento è questo maldestro atto che cerca un po' quasi di essere senza esporsi.
0: Quindi Fabio Migliorini sta dicendo che chi tradisce cresce, ma chi è tradito?
1: Anche lì, essendo parte di un campo relazionale, anche chi è tradito ha tanto da riflettere. Perché è molto facile sentirsi parte lesa. Dietro questo però c'è da chiedersi, a proposito di tradimenti, quanto siamo stati fedeli non solo in questo caso ad esempio ad una partner o ad un figlio, ma anche fedeli a se stessi e in un'ottica di fede anche a chi fa di noi figli di un creatore.
0: Ascoltiamo un pezzo del film Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, in cui Pietro rinnega Gesù, che ci porta alla prossima domanda.
2: Finora niente, lo hanno portato da Ponzio Pilato.
3: Ah, allora sappiamo già come andrà a finire. Ehi, un momento. Ma io ti conosco. Tu eri uno che stava con Gesù. Ma come no, eri sempre con lui.
2: No, guarda.
3: Fermatelo, è uno di quelli.
4: Anch'io l'ho visto con lui. Era uno dei compagni di Gesù. Sì, è vero.
2: Si sbagliano. Io non conosco questo Gesù di cui parlo, non l'ho mai visto in vita mia.
3: Traditore!
0: C'è una questione un po' particolare nel tradimento, che molti traditori restano nella relazione fino all'ultimo, perché spesso si tradisce senza rompere questo legame, questa relazione. Che bisogno umano c'è dietro questo?
1: C'è chi resta dentro perché in effetti sa che la fedeltà non è non cadere mai, ma non smettere mai di ritornare. E tornare però perché si desidera e si decide di assumere una responsabilità e un cambiamento reale. Voglio pensare a tutte quelle volte in cui un figlio tradisce le aspettative di un genitore e spesso crea anche distanza.

0: grande è quello verso se stessi, perché ritornando a Giuda e Pietro, a volte si resta in una condizione non voluta proprio per impotenza e paura. Certo è che poi le condizioni sarebbero delle più variegate, ora mi sono soffermato solo sulle due.
1: Lorenzo Bortolin, vorrei terminare con lei. Che cosa direbbe a chi invece continua a sentirsi un Giuda, continua a sentirsi infedele, a sentire di non essere mai perdonato? Che cosa possiamo dire alle persone che non escono da questa dinamica?
2: Direi che ci sono due passaggi. Uno, riconoscere che ho sbagliato, oppure c'è stato un errore, incomprensione, non ha importanza. E una volta che io ho fatto il riconoscimento dell'errore, cercare, cominciare a vivere in modo diverso. Leggevo il tempo fa una dichiarazione di un sacerdote cattolico nelle carceri e allora mi diceva, ecco, anche un ergastolano può ricominciare. Anche chi non ha fede può ricominciare. Per me l'importante è questo, cioè io posso sbagliare, anche in modo ovviamente tragico, come può essere per un omicidio, un suicidio, eccetera, ma ho la certezza che la misericordia di Dio mi aiuta, mi viene incontro. Tra i tradimenti che ho citato c'è quello del famoso buon ladrone, quello che nel Vangelo viene richiamato come buon ladrone, no? Che ha sbagliato tutto, ha rubato e forse ha fatto altro della vita, è inchiodato anche lui su una croce, speranze umane zero, ma gli è bastato dire a qualcuno, Q maiuscola, ricordati di me, e quel qualcuno gli ha detto, oggi sarai con me in paradiso.

Allora forse il punto non è se abbiamo tradito, il punto è che cosa facciamo dopo, se restiamo nella paura o se torniamo, se ci chiudiamo come Giuda o piangiamo e ricominciamo come Pietro. Forse la Bibbia non è il libro dei perfetti, è il libro di chi cade e scopre che Dio è padre e che l'importante è ricominciare sempre. E con questo pensiero, con questa possibilità sempre aperta di ricominciare, arriviamo anche alla fine della nostra puntata estiva di Chiese in diretta. Ringrazio di cuore tutte e tutti voi ascoltatori e ascoltatrici per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica.

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Roberto Ortelli, terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. L'ho comunicato oggi il CENTCOM, il comando centrale delle forze statunitensi, e sono 16 i soldati americani morti nel conflitto ufficialmente dalla fine di febbraio. Colpita la regione costiera dalla quale l'Iran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz. Teheran invece rivendica attacchi contro strutture militari americane in Kuwait e, per bocca della guida suprema, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a Islamabad, sancendo la fine di una tregua più volte violata nell'ultima settimana. A tal proposito, in un'intervista rilasciata a un media statunitense, il presidente Trump ha riferito: «Non me ne può importare di meno». In Ucraina, di almeno un morto e 13 feriti, il bilancio degli attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella regione di Kiev, lo comunicano le autorità locali. Edifici commerciali e residenziali sono stati colpiti poco dopo che l'aeronautica militare aveva dato l'allarme per il lancio di missili balistici dalla regione russa di Bryansk. I due fratelli Tate, controversi influencer britannici, promotori del manifesto per l'ipermascolinità, sono stati arrestati a Miami. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian. Il fermo è avvenuto per dare seguito a una richiesta di estradizione da parte di Londra, dove sono incriminati per stupro, lesioni personali e ancora altro. In Italia, violenta grandinata ieri sera su Milano, grandinata che ha causato disagi e allagamenti, interrotto anche il concerto della star portoricana Bad Bunny. Migliaia gli spettatori sfollati, alcuni dei quali sono rimasti feriti dai grossi chicchi di ghiaccio. Le previsioni fino a stasera: sud tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica. Al nord, parzialmente soleggiato e lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio temporale. Domani, in tutta la Svizzera, ancora tempo abbastanza soleggiato. Nelle Alpi, nuvoloso, con qualche rovescio pomeridiano.
0: Lo sport.
3: Ben ritrovati, l'Inghilterra ha chiuso questa notte il suo mondiale al terzo posto, questo grazie alla vittoria contro la Francia da grande favorita alla medaglia di legno. Giacomo Menafoglio.
4: Sarà pure stata una partita inutile, come dipinta dagli stessi allenatori nel pre-partita, ma Francia, Inghilterra è destinata ad entrare nella storia del calcio, sia per il clamoroso 4-6 finale, sia per il record di gol ad un mondiale di Kylian Mbappé, che in attesa di Messi è salito a quota 22 reti totali ad un mondiale in 22 partite. Numeri folli, destinati a crescere ancora nelle prossime edizioni. Ma è stata anche una serata memorabile per l'ultima da allenatore della Francia di Didier Deschamps, che lascerà spazio a Zinedine Zidane. Insomma, decisamente non male per essere una finalina per il terzo quarto posto, che ha vissuto un copione semplicemente pazzo, con l'Inghilterra avanti 4-0 dopo i primi 45 minuti e poi quasi rimontata prima del definitivo allungo finale. Una partita che ha ricordato, sempre rimanendo in tema americano, un All-Star Game con tanto spettacolo, i giocatori chiave in evidenza ma poca difesa. E chissà dunque i rimpianti per Saka e i compagni, che ripenseranno a lungo alla gestione della partita contro l'Argentina. Tuttavia, questo resta il miglior risultato ad un mondiale dal lontano 1966, e questo va ricordato. È un modo buono, ottimo, a seconda dei punti di vista, per lanciare già fin d'ora la lunga attesa per l'europeo casalingo del 2028.
3: Nella finale di questa sera alle 21 in diretta sulla 2 Argentina contro Spagna. Alle 15 invece per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Antonelli partirà davanti a Verstappen e al compagno di Mercedes Russell. Nel ciclismo Pogacar piglia tutto al Tour de France, maglia gialla che dopo il quarto successo ottenuto ieri vanta ora 4 minuti e 30 su Vingegaard. Oggi la 15ª tappa con arrivo sulle Alpi. Infine nel tennis, la finale odierna vedrà in campo il greco Tsitsipas e il belga Collignon.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
6: Le
1: Le 9:04, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dal campus di ricerca Agroscope di Cadenazzo, una delle sedi del centro di competenza della Confederazione per la ricerca nel settore agricolo. Vi parleremo di come Agroscope fornisca un contributo significativo per una filiera agroalimentare sostenibile e un ambiente incontaminato, concorrendo a migliorare la qualità delle nostre vite. Prima però vi presenteremo un'azienda agricola con oltre 100 anni di storia, l'azienda di Luca Belossi, e non mancheranno naturalmente i consigli di Tiziano Pedrini in ambito orticolo e molto altro. Iniziamo con un inno alla pioggia, perché sappiamo serve alle colture, serve in alpeggio, insomma un po' d'acqua ci serve davvero. Iniziamo con Nella Martinetti.

0: 9 e 8 minuti, apriamo subito le linee telefoniche, ma non solo, anche diamo la possibilità di scriverci attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1 a partire da subito. Quindi, numero di WhatsApp che è questo, lo 076-321-1113 e numero di telefono, lo 0848-030808. Potete chiamarci, intervenire, scrivere, mi raccomando, inviate sempre la fotografia allegata perché è importante. Importante per i nostri esperti poter visionare quello che è il vostro problema. Salutiamo subito Tiziano Pedrinis, buongiorno.
1: Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti.
0: Siamo sul piano di Magadino
1: Beh,
0: oggi.
1: sono nella zona che mi ha occupato per 34 anni, in buona parte almeno.
0: E l'ospite di oggi tu lo conosci bene.
1: E beh, Luca l'ho visto crescere, posso quasi dire. Conoscevo il nonno, il papà, e adesso è Luca che ha in mano tutta la situazione.
0: Luca Belossi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Oggi siamo in diretta da Agroscope, siamo nella sala dove si tengono le riunioni, le degustazioni, insomma una bella sala con una bella vetrata che dà proprio sulla tua azienda.
2: Eh sì, effettivamente siamo pochi metri da casa mia, dall'azienda che gestisco ormai dal 2017.
0: Un'azienda che ha più di 100 anni di vita.
2: Esatto, nel 2022 abbiamo festeggiato i 100 anni, quindi siamo a 104 anni di vita.
0: Che responsabilità. È andato tutto bene fino ad oggi, fino adesso. Non è evidente riuscire a andare generazione dopo generazione sempre bene e sempre trovare le persone che abbiano voglia di prendere in mano un'azienda orticola, un'azienda agricola come la tua va gestita e soprattutto bisogna avere la voglia di fare questo lavoro.
2: No, quello indubbiamente, bisogna avere una grande passione perché siamo confrontati tutti gli anni con delle difficoltà che però superiamo. Io ho avuto la fortuna di ricevere l'azienda da mio papà, un'azienda sana che sto tentando di portare avanti nel migliore dei modi. Non mancano le sfide, ma siamo abituati.
0: Siete abituati e sappiamo, siete in mano a quello che è il clima, non si può scegliere, si può però cercare di prevedere e di essere, diciamo, lungimiranti. Qui sul piano di Carnazzo sappiamo che quella che è la scelta, di cosa voi, andate a coltivare è una scelta condivisa, comune. Comunque si fa un piano, c'è una strategia e questo è quello che credo possa darvi la certezza di coltivare per poi vendere e non avere, insomma, ortaggi in più, ortaggi che magari rimangono in azienda e non, questo sarebbe davvero sprecare il lavoro, sprecare la materia.
2: No, dici bene, questo è fondamentale. La pianificazione delle colture al giorno d'oggi è un must. Noi, grazie alla Tior che ci segue, siamo dei loro fornitori. Con loro pianifichiamo a inizio anno quello che necessita il mercato. Facendo così, arriviamo quasi sempre a vendere tutto quello che produciamo, o una buona parte almeno. Senza una buona pianificazione sarebbe impossibile riuscire a gestire un'azienda.
0: Da qua vediamo le serre, non solo, vediamo il prato coltivato. Allora, cerchiamo di capire, Luca, che cosa gestite a livello di ortaggi nei tunnel, che cosa c'è?
2: Allora, nei nostri tunnel, che sono tutti adesso Orsol, produciamo principalmente sherry ramato. Adesso è un paio d'anni che ci siamo specializzati con questa cultura e, come ho detto prima, con la pianificazione della Tior, noi produciamo tutti i tunnel sherry ramato.
0: Sei diventato Mr. Sherry Ramato?
2: No, non sono diventato Mr. Sherry Ramato, ma diciamo che è un prodotto che ci riesce particolarmente bene.
0: Perché la decisione quando? La decisione di andare Orsol, ovvero eliminare quella che è la terra per produrre fuori dal suolo.
2: Ma quella è partita nel 2008, abbiamo costruito una multi-chapelle di 3.000 metri, da lì abbiamo cominciato a fare Orsol e a poco, mano a mano, abbiamo spostato tutti i tunnel che avevamo nella terra, li abbiamo spostati nella cultura Orsol.
0: E come vi trovate?
2: Ma molto bene, sicuramente molto bene perché è un passo avanti. L'Orsol ti permette di essere ma maggiormente produttivo, di seguire meglio le culture. Ed è tutto, come si può dire, per migliorare la produzione anche.
0: Certamente, però l'Orsol non va a eliminare quelle che possono essere le problematiche di stagione per quanto concerne il pomodoro Sherry.
2: No, ormai quello lo sappiamo, ti dà una grossa mano, ma comunque bisogna sempre essere molto attenti perché le malattie, i vari ragnetti, i vari afidi possono sempre comunque arrivare nella coltura.
0: Dacci un'idea, annualmente per stagione quanti Sherry riesci a produrre?
2: Nella nostra azienda produciamo circa 150.000 kg di Sherry.
0: Fa impressione.
2: Fa impressione, ma ci sono altre aziende che ne producono comunque molto molto di più. È un bel numero, perché se uno non conosce bene le realtà è un bel numero, ma ci sono aziende che producono molto più di noi.
0: Tu sei anche, insieme ad altri tuoi colleghi, coinvolto in quella che è la coltura delle patate. Patate che poi finiscono a far parte, insomma, del grande raccolto di una grande marca di patatine, insomma. Praticamente fornisci anche tu le patate che poi alla fine mangiamo quotidianamente durante gli aperitivi, insomma. È stata anche quella una scelta, perché fornire le patate a una grande azienda vuol dire avere delle patate di un certo tipo. Sappiamo che le grandi aziende, quando danno il mandato a delle piccole e medie aziende, vogliono dei risultati di grande qualità.
2: No, quello sicuramente, ma anche questo bisogna dire che è tutto grazie alla Tior, che ha ormai da diversi anni dei contratti con questa azienda, che penso che conoscono tutti qua in Svizzera. E ogni anno noi oltre altri 4-5 produttori dobbiamo fornirgli delle patate al momento giusto. Una patata che è una patata speciale fatta appositamente per poter fare le chips.
0: Tiziano, parliamo di questa patata speciale. Perché è così speciale?
1: Ma sono delle varietà che hanno un grande contenuto di amido, quindi adatte alla frittura, quindi alla friggitura, meglio detto, e si differenziano appunto dalle patate normali di consumo, che invece sono molto più semplici, diciamo. Queste qui sono veramente delle varietà adatte per questa situazione, oppositamente selezionate per questo.
0: Invece nei nostri orti quali sono le patate che vanno per la maggiore?
1: Nei nostri orti generalmente si lavora con le patate precoci o semiprecoci, quindi quelle patate che si mettono a dimora normalmente al mese di aprile per l'orto, raccolte alla fine di luglio, diciamo metà luglio, e poi eventualmente anche piantate più tardi, fine maggio, per una raccolta per la conservazione durante l'inverno.
0: Anche tu stai ancora attendendo la seconda ondata di patate?
1: Io le aspetto ancora, sì, ne ho piantate poche, perché io normalmente produco unicamente per il mio consumo la piccola patata virgola, che è una patata adatta, diciamo, a fare al forno o, diciamo, semplicemente arrostita.
0: La patata virgola?
1: Patata virgola, si chiama così, o rat, anche i pomrat, patate topo, è una varietà francese, appunto, che è conosciuta in Leventina, almeno Oscar è conosciuta, e quindi rimane anche nel mio orto.
0: Salutiamo gli amici di Osco.
1: Esattamente, un saluto anche da parte mia a tutti i miei concittadini, diciamo, o compaesani.
0: Non dimenticherò mai il fatto che si dica Osco.
1: Mi fa piacere, perché io quando sento Osco
0: rabbrividisco,
1: voilà.
0: Torniamo a parlare di quello che è il lavoro di Luca Belossi. Quindi abbiamo detto Sherry Ramato, non solo Sherry Ramato, ma anche le patate che diventano poi chips per i nostri ricchi aperitivi, ma non solo, ci sono anche le zucchine.
2: Sì, esatto, adesso stiamo piantando la seconda tornata, se vogliamo, di zucchine. La prima viene messa in marzo e adesso stiamo piantando la seconda. Il problema che abbiamo ora ormai è la mancanza d'acqua, e facciamo in modo di riuscire ad irrigarla in qualche maniera.
0: Eh già, difatti abbiamo iniziato con un inno alla pioggia. Mancanza d'acqua è un problema che non è il primo anno che vi capita di ritrovarvi in questa condizione, Luca.
2: No, non è il primo anno, e purtroppo mi sembra che sarà sempre peggio, a vedere un po' come stanno continuando le stagioni e gli anni. La siccità rischia di essere ogni anno un problema maggiore per noi.
0: Leggo un messaggio, poi lascio che siano gli esperti a rispondere ai vostri messaggi che sono già arrivati al numero di WhatsApp di Rete 1, che vi ricordo è questo, lo 076 321 1113. Poi ascoltiamo una canzone e torniamo a raccontarvi di quella che è l'azienda agricola di Luca Belossi. Perché il gusto delle patate è diventato così dolce, scrive Marcella.
1: Ma dipende di che varietà si tratta, ma generalmente quando le patate diventano dolci è il fatto che sono state conservate a bassa temperatura e quindi c'è una trasformazione dell'amido in zucchero. E questo capita facilmente a primavera quando abbiamo ancora a disposizione le patate dell'anno prima.
0: C'è la bandella di Cadenazzo e poi ci sono sempre le vostre domande con i nostri esperti.

0: 9:21 minuti, i nostri esperti rispondono alle vostre domande che stanno già arrivando. Si parla di cetrioli, di peperoni, si parla di tutte quelle che sono le problematiche di stagione. Tornando al nostro ospite Luca Belossi, la tua azienda è stata un po' concepita, tu correggimi se sbaglio, per lavorare tanto in piena estate e poi rallentare d'inverno, o sbaglio?
1: Sì, sì, è corretto. Noi il grosso del nostro lavoro, della nostra azienda, lo facciamo praticamente da febbraio a novembre. Febbraio a novembre, dove abbiamo un buon numero anche di operai, e durante il periodo invernale praticamente noi facciamo solo verze e sistemiamo tutte le strutture per prepararci per la nuova stagione.
0: Però febbraio a novembre, scusami, rimane dicembre e gennaio, cioè il grosso è fatto... Cioè, no, ti rimangono 2 mesi dove lavori di meno.
1: Effettivamente non è che lavoriamo proprio poco, soprattutto in questi periodi estivi, ma questo qua per noi praticamente è una cosa normale, e non sono l'unico, sicuramente tutti gli orticoltori, agricoltori, contadini hanno orari, e soprattutto nel periodo estivo abbastanza importanti, diciamo.
0: Scrivono, si possono ancora piantare i cetrioli?
2: Ma sicuramente la dipendenza dove ci troviamo, diciamo a livello di pianura o fino a mezza montagna, è possibile piantare il cetriolo fin verso fine mese, per una raccolta fino all'arrivo del freddo quest'autunno.
0: Buongiorno, finalmente il noce piantato una ventina d'anni fa ha fatto i frutti, in questo periodo ne sta però perdendo la maggior parte malgrado una folta e verde chioma. A cosa può essere attribuita?
2: Ma penso che si tratti semplicemente di una cascola normale, la pianta è ancora giovane perché 20 anni per un noce è veramente ancora in piena gioventù, e quindi essendo molto carica lascia cadere appunto i frutti che sono in sovrappiù, come si dice.
0: Buongiorno, potete per favore dirmi più o meno quando cogliere le pere Williams? Sono di Losone.
2: Ma a Losone penso che fra una decina di giorni le pere dovrebbero essere mature. Io a casa ho una Beurre Clergeau, che è praticamente una varietà molto vicina alla William, è in piena maturazione attualmente, e normalmente questa varietà ha circa un 10 giorni di anticipo rispetto alla William.
0: Luca, siamo in anticipo anche per quanto concerne l'orticoltura? Tu vedi che, per esempio, in viticoltura si è già visto che ci sarà una raccolta, insomma, molto precoce rispetto anche agli anni passati. Diciamo una raccolta che può assomigliare a quella forse del 2022. Ma in orticoltura invece?
1: Ma in orticoltura sicuramente noi abbiamo visto nei nostri tune, nelle nostre serre, questo grande grande caldo ha portato ad avere una maturazione molto molto più veloce dei grappoli. Sicuramente il caldo ha influito anche da noi.
0: Il caldo ha influito anche sul lavoro dei bombi?
1: Eh sì, purtroppo sì. Il gran caldo non aiuta la fecondazione dei frutti, e i bombi con un gran caldo fanno anche fatica a uscire, a impollinare i cherry. Abbiamo avuto un po' di problemi anche noi durante questo gran caldo.
0: Bombi che arrivano da un'azienda che si occupa proprio di fornire questi insetti, e li mandano proprio via posta dentro nelle scatolette.
1: Esatto, sì, esatto. Con questa ditta inizio anno facciamo un programma di super i bombi per gli insetti utili, e a scadenze regolari col programma che abbiamo fatto ci mandano i bombi e quant'altro per posta.
0: Ma non è strano ricevere dei bombi via posta?
1: Ma una volta arrivavano via camion, adesso non arrivano via posta, e arrivano come meglio è, così è più veloce, dobbiamo dire, è un servizio ottimo.
0: Arrivano, ma quanti ne ordini tu di bombi? Facci capire.
1: Allora, io ordino durante la stagione, ordino circa 70-80 casse di bombi.
0: Ma casse grande quanto?
1: Ma no, sono un 20x20 più o meno, all'incirca.
0: Un'altra domanda può essere interessante. Gradirei sapere come mai le piante di peperoni restano basse e i peperoni marciscono.
2: Ma molto probabilmente c'è un problema di colpo di sole. Questo, praticamente il peperone non sopporta il sole molto forte. Quest'anno, naturalmente, avendo una situazione veramente di bel tempo e di calura, sicuramente il problema viene da qua. Inoltre potrebbe trattarsi anche di una mancanza di umidità nell'aria che provoca un po' la necrosi apicale, la medesima che colpisce anche il pomodoro. cosa fare in questa situazione? Mantenere umido il fogliame anche durante il giorno, soprattutto nelle giornate ventose e calde.
0: Perfetto, buongiorno, ho preparato più volte le zucchine e ho sempre dovuto buttarle via perché sono amare. Come fare per evitare questo? Ci scrive Sara.
2: Ma probabilmente anche qua un effetto di calura. Importante sapere che normalmente le zucchine non sono amare, però ci sono delle piante che le producono naturalmente. Come fare? Non c'è niente da fare, l'ideale è strappare le piante che producono queste zucchine amare e sostituirle con delle altre.
0: Prendiamo la telefonata di Mara che è in linea. Buongiorno Mara e benvenuta in diretta su Rete 1.
3: Io ho una domanda per le cipolle perenni, quelle che fanno le cipolline sullo stelo. Erano bellissime per tanti anni e quest'anno sono lì magroline, gialle, piccoline, non so cosa è successo, se bisogna concimarle, no. Devo dire che non do molto concime. E anche i cetrioli, le piante sono abbastanza belle, però i cetrioli diventano gialli, allora dopo io li taglio e non so cosa succede.
2: Ma cominciamo dai cetrioli, che si tratta di una mancata fecondazione. Facilmente il cetriolo, soprattutto in certi momenti, reagisce con questo sistema. Anche in questo caso le consiglio di bagnare, di mantenere umido l'aria attorno alle piante, semplicemente facendo delle docce alle piante nei momenti più caldi della giornata. La pianta, se non è vigorosa, significa che molto probabilmente ha sofferto anche della mancanza d'acqua. Okay, per quanto concerne la cipolla vivace, penso a quella cipolla che produce i bulbini sull'estremità florale,
3: sì,
2: su degli steli, quella. Ma anche in questo caso penso che si tratti semplicemente di un problema del clima. Ho notato anche a casa mia che ho delle piante di questo genere che hanno un po' questo difetto quest'anno.
3: Troppo caldo allora.
2: Caldo, qui la pianta soffre.
3: Va bene, ma se io bagno le piante di cetriolo, perché dopo fanno l'oidio se le foglie sono bagnate, allora io le bagno sempre veramente al suolo.
2: No, ma devi bagnarle nei momenti più caldi della giornata, non so, verso le 11:30, mezzogiorno e mezza, alla 1:30, in modo da dare umidità alla pianta, dare umidità alla foglia, in modo che possa lavorare. In queste situazioni di siccità, di bassa umidità relativa, la pianta arresta la sua vegetazione ed è per questo che appaiono un po' queste difficoltà.
3: Ok, va bene allora. Grazie.
2: Non si tratta di irrigazione, ma veramente la doccetta per migliorare l'ambiente attorno alle foglie.
3: Sì, sì, sì. Ok, grazie, buona domenica.
2: Prego, altrettanto.
0: Grazie signora. Grazie. La doccetta. Mi piace. Renzo, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, buondì. Abbiamo una salvia in vase di formiche. C'è una soluzione?
2: Ma molto probabilmente sulla sua salva ci sono anche degli afidi, quindi dei pidocchi.
4: Per
2: questo motivo che ci sono delle formiche, perché dove ci sono formiche generalmente ci sono anche gli afidi.
4: E io ho pensato, ma dopo cosa è che spumette su? Niente.
2: È praticamente più una gotta a disposizione del piccolo consumatore, e questa è un po' una grande difficoltà. Eventualmente può intervenire con un prodotto a base di sapone liquido o acidi grassi che si trovano in commercio. Attualmente non ci sono più degli insetticidi a disposizione in piccole quantità se non si ha del patentino.
4: No, ok, ho pensato, allora non posso mangiarla io, solo regalarla.
2: Ma che c'è dentro anche la carne, no?
4: Grazie, ciao.
2: No. Prego, buona giornata.
0: Grazie Renzo.
4: Grazie.
0: C'è Luciano in linea, buongiorno, benvenuto Luciano.
5: Buongiorno, chiedo scusa, sentitemi, i succhioni dei kiwi li lascio o li taglio? Circa 1,5 metri a 2 metri.
2: Ma le consiglio di tagliarli, almeno diminuire i succhioni che sono presenti, non lasciarli tutti, in modo da lasciare sfogare ugualmente un po' la pianta.
5: Grazie mille per la vostra risposta. Buona giornata.
0: Grazie Luciano, altrettanto. Leggo un messaggio: ho i fagiolini che restano piccoli, devo strappare la pianta? Fagiolini che rimangono piccoli.
2: Ma anche in questo caso penso che se i fagiolini rimangono piccoli è mancata acqua alla coltura e quindi i frutti rimangono più piccoli, perché anche sono stati prodotti prima del tempo e per questo motivo. Non vedo altra possibilità.
0: Si possono ancora piantare cetrioli?
2: Sì, abbiamo già detto precedentemente che i cetrioli possono essere piantati fin verso la fine di questo mese.
0: Ancora un'altra domanda: ho avuto una buona buttata di zucchine, ma ora ho solo femmine e nessun maschio. Cosa è dovuto?
2: Ma trovo veramente strano in questi periodi che la pianta produca unicamente delle femmine. Non vedo assolutamente una causa per questa manifestazione.
0: I cetrioli in vaso sono diventati verdini, le piantine. Mi è stato detto che le ho comprate già malate e di buttarle, ma non nel compostaggio.
2: Cosa significa che sono diventate verdine? Non lo capisco.
0: Non lo so.
2: Può buttarle tranquillamente nel compostaggio, perché il compostaggio c'è una certa fermentazione, quindi la temperatura sale e dovrebbe anche distruggere un po' eventuali parassiti e malattie che possono essere presenti sulla coltura.
0: Buongiorno, se le zucchine gialle diventano color arancione, si possono ancora mangiare?
2: Ma sicuramente se diventano arancioni si vede che si tratta di una varietà che ha una colorazione un po' più oscura del giallo normale, diciamo, della maggior parte delle varietà.
0: Buongiorno, si possono, qua cosa dite?
1: C'è scritto
0: trapiantare, dici Luca, gli spinaci, se no quando?
2: Ma adesso non è il momento di coltivare gli spinaci, perché lo spinaccio è una pianta a giorno lungo che quando si trova in una situazione di giornate molto lunghe, diciamo durante il periodo estivo, tende a montare a fiore. Quindi lo spinaccio in sé va piantato o seminato a partire dal 10 di agosto.
0: Facciamo un momento di ritrovo per quello che sono i messaggi, quelli che sono i messaggi più complicati, quindi ci prendiamo il giusto tempo, nel frattempo ci ascoltiamo i Cantadonna e continuiamo a rispondere ai vostri messaggi, ma potete sempre chiamarci allo 0848 03 0808.

0: In diretta oggi da Cadenazzo, siamo ad Agroscope e a partire dalle 10 vi racconteremo proprio di Agroscope Campus, nel quale ci troviamo oggi per questa diretta dell'Ora della Terra della Domenica Popolare. In nostra compagnia c'è Luca Belossi, la sua azienda è proprio attaccata al campus di Agroscope qui a Cadenazzo. Abbiamo detto Sherry Ramato, abbiamo detto... No, non abbiamo ancora detto, Luca, del prato precoltivato, perché è un'altra tua peculiarità, non solo tua. Sappiamo che su Piano di Magadino ci sono diverse realtà che hanno che forniscono questo prato precoltivato. Magari ti chiedo questo: chi sono le persone che lo acquistano per la maggiore?
1: Ma principalmente sono i giardinieri vengono da noi, trovano i rotoli già pronti. Questo gli semplifica il lavoro per soprattutto case nuove o gente che vuole rifare i giardini. Per loro è molto più veloce, trovano lì già un prato fatto, diciamo.
0: Ma per avere questo prato precoltivato così bello, avete utilizzate delle sementi particolari? Insomma, è un prato normale?
1: Allora, le sementi che utilizziamo sono delle sementi specializzate, diciamo pulite al 100%, senza imperfezioni. E poi bisogna dire che ci vuole tanto del nostro, perché bisogna continuare a tenerlo bene, bisogna tagliarlo tantissime volte per fare in modo che si infittisca, che faccia le radici giuste, in modo che i rotoli stiano bene assieme da poter consegnare ai giardinieri.
0: Non c'è dentro della gramigna?
1: No, cerchiamo di evitarla. C'è un nuovo tipo di gramigna che sta prendendo piede adesso, che l'abbiamo, e questo l'abbiamo pensato più che altro per il futuro. Avendo dei grossi problemi di siccità, questa gramigna qua aiuta tanto il problema dell'acqua. Bisogna bagnarla molto meno, prende molto meno malattie, è una varietà molto più resistente.
0: Vedi, Tiziano, mi prendevate in giro quando dicevo che volevo il prato solo fatto di gramigna.
2: No, ma Alfredo ne ha già parlato, che queste specie sono in sé delle gramigne, non è che sono lontano da quello che pensavi.
0: D'inverno, Luca, vi concentrate, il Piano di Magadino diventa la culla delle verze, perché devo dire che, a parte che pagano proprio l'occhio, fanno scena, ma è vero, il Piano di Magadino si trasforma, diventa veramente la culla delle verze.
1: Ma quello sicuramente, il Piano di Magadino ne mette molte dimore di verze. Solo noi come azienda ne mettiamo circa 50.000, ed è un prodotto che va benissimo per l'inverno, è il suo dio, diciamo.
0: Verze e?
1: Ma adesso stiamo mettendo dimora a verze e cavolfiori principalmente. Verze e cavolfiori, cavolfiori le coglieremo tra qualche mese, e le verze, le ultime, le arriviamo a raccogliere quasi in marzo.
0: Cavolo cappuccio?
1: No, non nella mia azienda.
0: No, non l'hai scelto.
1: No, non è nei miei preferiti.
0: Tu sì, tu no, tu sì, tu no.
1: Esatto, faccio le cose che cerco di fare riuscire bene, diciamo.
0: Proviamo a prendere anche la telefonata di Bernardo. Buongiorno Bernardo e benvenuto.
3: Sì, buongiorno. Io ho una domanda concernente il pieno che è stato tagliato, che ormai l'erba era già piuttosto secca. Se lo si lascia sul prato è male o è meglio raccoglierlo comunque e buttarlo, o cosa è meglio fare?
0: Tu cosa faresti, Luca?
1: Ma io lo raccoglierei sicuramente e lo tirerei via dal prato se vogliamo che ricresca qualcosa.
3: Va bene, grazie, era proprio quello che volevo sapere, grazie.
0: Benissimo, grazie Bernardo. Luca, sei un po' sorpreso dalla quantità di messaggi che arrivano in diretta e soprattutto quelli che arrivano attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1? Ti aspettavi questo dall'Ora della Terra?
1: Ma no, sinceramente no, sono stupito. Arriva veramente un grosso numero di messaggi e vedo che la gente è molto, molto interessata.
0: Allora, proviamo a continuare a rispondere, facciamo così, rispondiamo a quelli che riusciamo anche attraverso la radio in maniera tale che sia più semplice. Beh, questa qua è un po' difficile, quindi proviamo ad andare con una un po' più semplice, perché qua c'è la fotografia, non si capisce bene. Posso ancora piantare adesso verze a 1000 metri, chiede Adriana? Beh, Luca, è il tuo, verze.
1: Ma secondo me sicuramente sì.
0: Wow, verze, dove le compro le piantine nel Mendrisiotto? Le piantine in generale da orto nel Mendrisiotto? Tiziano, così a memoria...
2: Ma sicuramente ci sono in tutto il Ticino dei luoghi, delle ditte che vendono le piantine, addirittura a livello di supermercati. Naturalmente d'estate è molto più difficile trovare le piantine per il fatto che è in primavera che l'orosto fa boom boom, quindi d'estate, ma sicuramente si possono trovare presso i negozi specializzati sia nel Mendrisiotto che nel Luganese.
0: Qui ci mandano una fotografia di una catambara che era bellissima, ora è così. Ho fatto il trattamento per l'oidio, ne ho messo troppo. O c'entra il cambiamento di posizione causato dal trasloco? Nadia manda questa fotografia, possiamo prenderci il tempo per guardarla bene. I miei finocchi sono diventati neri alla base, a che cosa è dovuto, scrive Deborah?
2: Molto probabilmente non c'è la fotografia, ma si tratta di un attacco di marciume nero del finocchio. Sì, è un batterio che colpisce appunto le piante di finocchio. E lì non c'è niente da fare, estirpare e mettere nel composto al limite.
0: Proprio. Buongiorno, ho osservato una certa caduta dei fiori di zucca, ma la pianta ha delle foglie sane anche se ci sono delle formiche. Invece i bombi hanno fatto visita nei fiori, magari ho sbagliato a legare la pianta, e allega la fotografia. Cosa ne pensate? Proviamo anche ad allargarla.
2: Ma da quanto vedo si tratta ancora di piantine molto giovani e molto probabilmente sono i fiori maschili che cadono. Quindi non c'è fecondazione per il fatto che non ci sono ancora delle femmine.
0: Sono tantissimi, non so se riusciamo a rispondere a tutti, ma ci proviamo. Buongiorno, ho avuto una buona buttata di zucchine, l'abbiamo letto. I cetrioli mi hanno detto che è mosaico del cetriolo. Mi aspetta, non riesco bene a capire questo messaggio. Sui cetrioli sembravano belli, fioriti bene, ma sono ingialliti e diventati completamente più chiari, non hanno più fatto nessun fiore. Stiamo parlando di cetrioli.
2: Ma è molto difficile dare un'indicazione in questo caso, potrebbe trattarsi di mosaico del cetriolo. Allora in questo caso le foglie sono più che chiare, sono marmorizzate. Quindi contro le virosi non c'è assolutamente rimedio, bisogna semplicemente estirpare e rimettere in dimora una nuova cultura.
0: Però estirpare per un hobbista è un po' un fallimento.
2: Beh, sicuramente è una delusione più che un fallimento, perché quando si mette tutta la buona volontà per avere la produzione di qualità nel nostro orto, quando capitano queste cose, naturalmente è una grande delusione.
0: Piera dice: a Ginevra ho già piantato 3 volte le coste e l'insalata di vari tipi, ma tutte montano rapidamente in canna, se così si dice. Grazie.
2: È molto difficile dare delle indicazioni anche in questo caso. Una causa del montare in canna può essere veramente il clima, ancora una volta, e queste giornate molto calde che provocano anche una certa siccità, e quindi la pianta reagisce come se avesse passato l'inverno, si blocca e poi riparte montando a fiore, praticamente portando a termine lo scopo suo di produrre del seme per l'anno dopo.
0: La natura è perfetta.
2: Esattamente.
0: Buongiorno, si possono già accorciare i rami delle more?
2: Ma bisogna, in sé si possono accorciare i rami nuovi fino a una certa lunghezza, e poi naturalmente è già possibile tagliare i rami che hanno prodotto.
0: Per favorire la formazione delle zucche, è corretto cimarle e togliere i fiori che non portano le piccole zucche?
2: No, assolutamente togliere il fiore maschile è uno sbaglio madonnale. Cimarle si possono cimare, e normalmente lo si fa praticamente una foglia dopo il frutto fecondato, o il fiore fecondato, meglio detto.
0: Alda dice: cosa si può piantare ancora o seminare nell'orto?
2: Ma in sé si può ancora piantare e seminare tutti, naturalmente parlo di chi ha l'orto a una certa altitudine, quindi bassa altitudine, zona collinare. Si possono ancora piantare tutte le insalate, è il momento di piantare le cicorie, praticamente la cicoria rossa, la cicoria bianca di Milano e tutti questi radicchi. È ancora possibile seminare, siamo agli ultimi giorni, seminare del fagiolino. Sicuramente funziona ancora, è il momento di piantare le zucchine, come ben detto Luca, quindi c'è ancora un vasto assortimento. È possibile ancora anche piantare il finocchio per una raccolta autunnale, cavolfiori. Naturalmente per queste piante magari è difficile trovare le piantine.
0: Ciao, a casa a Bignasco ho il timo che va sempre rimpicciolendo. Come fare per invertire questa tendenza del timo che si rimpicciolisce?
2: Ma posso dare un'indicazione, perché se manca la fotografia...
0: Come capire...
2: potrebbe essere parecchie cause che provocano questo.
0: Dobbiamo avere una fotografia cortesemente di questo rimpicciolimento. Come capire quando le melanzane siano mature e pronte alla raccolta?
2: Ma la maturazione della melanzana in sé al momento della raccolta non è la maturazione fisiologica, quindi è uno stadio intermedio in sé, viene raccolta la melanzana quando non è ancora matura. A dipendenza delle varietà, diciamo che la melanzana perfetta è una che ha un frutto, almeno per le lunghe, di 350 grammi o anche un po' meno, e mentre per le tonde si può andare fino a 600-700 grammi.
0: Ascoltiamo una canzone, ci sono i Takalà e poi arriviamo agli ultimi minuti di diretta oggi da Cadenazzo. Siamo ad Agroscope e tra poco vi parleremo proprio di questo campus di ricerca.

0: E questi erano i Takalà. Arriva un messaggio, ci dicono che questa mattina a Cassarate è stata trovata una cocorita e naturalmente si cerca il proprietario, ha un segno distintivo, un numero 5 sulla zampa. Quindi Cassarate questa mattina trovata questa cocorita bianca con del nero e dell'azzurro sulla schiena, è importante perché ci dicono di solito vivono in coppia e quindi se ha smarrito il suo compagno potrebbe insomma non essere propriamente una bella cosa per lei o per l'altro esemplare rimasto da solo. Quindi Cassarate, il numero 5 sulla zampetta di questa cocorita. Se avete informazioni scriveteci al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 11 13. Nel frattempo Luca Belossi continua a rispondere ai messaggi. Non devi rimanerci male se non finisci mai, è il duro lavoro di Alfredo Baratella questo. Pensa sempre di aver finito e poi ne arrivano altrettanti di messaggi. Abbiamo qualche messaggio interessante? Cosa avete visto nel frattempo?
1: Ma qui vedo c'è la richiesta di un'ascoltatrice o ascoltatore che chiede quando posso raccogliere la zucca e quando capisco che la zucca è matura. Il miglior sistema è quella di batterla con la nocche. Se si sente un rimbombo di vuoto è il momento che la zucca può essere raccolta. Naturalmente dipende anche dalla varietà e bisogna guardare anche la dimensione. Ci sono varietà che producono frutti relativamente piccoli, mentre ci sono altre che addirittura si chiamano zucca quintale, quindi producono dei frutti molto più grossi.
0: Dove si possono trovare le piantine di erba pepe? Conosci?
1: Non conosco l'erba pepe.
0: E se Tiziano Pedrinis non conosce l'erba pepe, vuol dire che è proprio...
1: Mi informo tramite...
0: Ah, vai con la tecnologia, allora tu informati. Io torno a parlare con il nostro ospite di quella che è la gestione di un'azienda agricola orticola sul piano di Magadino. Luca, mancano pochi minuti, però ecco, abbiamo detto... Tu sei una persona che non si fa abbattere dalle difficoltà e che sicuramente cerca di fare il meglio per la propria azienda. Però pensare che la vostra storia è una storia di oltre 100 anni, tu il pensiero riguardo al futuro l'hai già fatto?
2: Ma ancora un po' presto. Ancora un po' presto, comincio a farmi una qualche domanda. Un figlio, Maxim, che ha 13 anni, e tra poco deciderà cosa fare. Io assolutamente non lo spingo da nessuna parte, sarà lui che dovrà decidere, perché ritengo che sia molto importante che sia il figlio che scelga cosa vuole fare, perché fare un lavoro che ti piace è fondamentale. Tu hai una vita davanti da lavorare e devi fare un lavoro che ti piace. Se scegli qualcosa perché sei forzato, sicuramente andrà a finire male.
0: Tu non sei stato forzato da tuo papà?
2: No, assolutamente no. Io sono nato, come ho detto, nell'azienda, sono cresciuto lì e mano a mano mi sono appassionato al lavoro. E come dicevo prima, visto tutti gli agricoltori e orticoltori, come ho detto, con gli sforzi che facciamo, se non lo facciamo con passione, non potremo sopportare certe cose e andare avanti così.
0: Qual è stata la tua più grande soddisfazione da quando gestisci l'azienda, da quando c'è stato il trapasso, insomma, il passaggio da tuo padre a te come gestore?
2: Ma devo dire che soprattutto negli ultimi anni l'azienda si è molto evoluta, ci stiamo specializzando, come ho detto prima, su certe cose che, come ho detto, riusciamo anche a fare bene. Per noi la soddisfazione è di vedere il nostro prodotto che coltiviamo che vada nei mercati, che venga venduto bene e che sia bello da vedere. La nostra soddisfazione è vedere un raccolto fatto bene.
0: Quando vai a fare la spesa, le tue verdure le vedi nei supermercati, le trovi? Oppure ti tieni la tua scorta personale a casa?
2: Allora, io onestamente vado molto poco a fare la spesa. Però mi capita che ho amici o qualcuno che mi manda le foto con su i nostri sherry o le nostre patatine chips, e quello comunque è soddisfacente.
0: Quindi la tua produzione di verdure ti basta? Ti tieni qualche quintale di sherry a casa?
2: Sì, no, penso che basta Avanza per quello che mangia la nostra famiglia, più che sufficiente.
0: Hai notato che negli ultimi anni sul piano di Magadino, insomma, sono arrivate anche diverse donne orticoltrici? Per esempio, arrivando qui stamattina, ho visto il negozietto di Diana, se non erro,
2: sì, Diana,
0: Oberti,
2: esatto.
0: Attiva anche sui social, attiva anche nello spiegare la vita di un orticoltore. Ho visto diverse signore dell'orto molto attente, molto partecipi anche alla vita intensa per quanto concerne appunto, per esempio,

0: la chiusura dell'ora della terra prima della domenica popolare?
1: Ma diciamo che in questo momento nell'Ost avviene un po' di tutto, il momento che si raccoglie principalmente sono in piena raccolta le colture estive, diciamo i prodotti estivi come le zucchine, i pomodori, le melanzane, chi è in più, ha un orto a basse quote ha sicuramente anche dei peperoni, quindi siamo in piena raccolta. Forse un consiglio da dare a livello dei peperoni, i primi frutti è meglio raccoglierli allo stadio verde, per il fatto che se lasciamo maturare in pianta ci vogliono almeno 3 settimane in più o 15-20 giorni in più e quindi la pianta soffre per il fatto che deve far maturare questo frutto. Lavori da fare nell'orto naturalmente è sempre sfeminellare i pomodori.
0: Sempre?
1: Sempre, questo è molto importante in modo che la pianta abbia un certo equilibrio. Per le melanzane è più o meno la stessa cosa, normalmente si tolgono dei succhioni o diciamo delle ramificazioni laterali, in questo caso è molto importante, e poi naturalmente il lavoro dell'orto di questo momento è la lotta contro le malerbe, perché è il momento che abbiamo in piena germinazione le specie che germinano per un sviluppo durante l'autunno, abbiamo la portulaca, abbiamo la Franzosenkraut in tedesco che si chiama Galinzoga, scusate. Abbiamo numerose erbe che in questo momento, e poi non dimenticare il pappio, che è anche un po' una pestilenza dell'orto.
0: Grazie Tiziano Pedrinis, grazie Luca Belossi.
2: Grazie
0: noi
2: a voi.
0: Grazie, no, grazie a te Luca. E tra 7 giorni torniamo con una nuova puntata dell'Ora della Terra, tra poco la Domenica Popolare.
3: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, un'altra giornata difficile sull'asse nord-sud del San Gottardo. Poco fa il Thüringclub svizzero ha segnalato l'imbocco nord dello stesso tunnel tra Hirschfeld e Göschenen 10 km di coda, segnalando inoltre tempi di attesa fino a 1 ora e 40 minuti. Ai viaggiatori viene raccomandato di evitare completamente la zona. Come alternativa è consigliato il percorso tramite il tunnel del San Bernardino sull'autostrada 13. E code previste anche all'imbocco sud del San Gottardo in direzione nord fino a 6 km con ritardi per attraversare il tunnel fino a 1 ora e 30 minuti. Ieri mattina il Thüringclub svizzero aveva dato la notizia dell'ingorgo all'imbocco nord diretto verso il Ticino della galleria del San Gottardo, con una colonna che ha raggiunto il suo massimo di 20 km con un ritardo di 3 ore e 20 minuti per poter attraversare il tunnel. E aggiornamenti sulla viabilità nel bollettino del traffico li potrete ascoltare in onda su Rete 1 dopo il notiziario. Nuova protesta di Greenpeace, che ieri sera è tornata a Basilea per protestare contro i progetti dell'azienda svizzera Allseas nel settore dell'estrazione mineraria in acque profonde. Dopo recenti azioni analoghe al castello di Chillon, vicino a Montreux nel Canton Vaud, e a Zurigo, alcuni attivisti dell'organizzazione ambientalista hanno proiettato ieri un film sulla facciata della vecchia università sulla riva sinistra del Reno, film in cui si contesta ad Allseas di agire senza l'autorizzazione dell'autorità internazionale dei fondali marini e di fare riferimento esclusivamente a un decreto del presidente degli Stati Uniti Trump. Dall'estero, terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di 2 militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. L'ho comunicato il CENTCOM, il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente, e sono 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la zona di Saland, nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, in Iran, a una profondità di circa 12 km. Lo riferisce l'emittente statale IRIB, che cita la mezzaluna rossa iraniana. 2 squadre di soccorso sono state inviate nei villaggi vicini all'epicentro per valutare i possibili danni. Le previsioni fino a stasera: a sud tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord parzialmente soleggiato, lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
0: Lo sport.
2: Poi il pallone per Saka, gran giocata sulla fronte Arsenal, 4-0 per l'Inghilterra, firma ancora Bukayo Saka su imbeccata di Eze. Olise scambia ancora con Mbappé, 66esimo, è ufficialmente riaperta la contesa con il 10° gol mondiale di Kylian Mbappé. Terza sul destro, Bellingham, 6-4 per l'Inghilterra.
3: L'Inghilterra ha chiuso il suo mondiale al terzo posto. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Sono dunque gli inglesi a salire sul gradino più basso del podio, questo grazie alla spettacolare vittoria contro la Francia, da grande favorita alla vigilia della Coppa del Mondo alla medaglia di legno. Giacomo Menafoglio.
4: Sarà pure stata una partita inutile, come dipinta dagli stessi allenatori nel pre-partita, ma Francia-Inghilterra è destinata ad entrare nella storia del calcio, sia per il clamoroso 4-6 finale, sia per il record di gol ad un mondiale di Kylian Mbappé, che in attesa di Messi è salito a quota 22 reti totali ad un mondiale in 22 partite. Numeri folli, destinati a crescere ancora nelle prossime edizioni. Ma è stata anche una serata memorabile per l'ultima da allenatore della Francia di Didier Deschamps, che lascerà spazio a Zinedine Zidane. Insomma, decisamente non male per essere una finalina per il terzo quarto posto, che ha vissuto un copione semplicemente pazzo, con l'Inghilterra avanti 4-0 dopo i primi 45 minuti e poi quasi rimontata prima del definitivo allungo finale. Una partita che ha ricordato, sempre rimanendo in tema americano, un All-Star Game con tanto spettacolo, i giocatori chiave in evidenza, ma poca difesa. E chissà dunque i rimpianti per Saka ai compagni che ripenseranno a lungo alla gestione della partita contro l'Argentina. Tuttavia, questo resta il miglior risultato ad un mondiale dal lontano 1966 e questo va ricordato. È un modo buono, ottimo, a seconda dei punti di vista, per lanciare già fin d'ora la lunga attesa per l'europeo casalingo del 2028.
3: Nella finale di questa sera alle 21, in diretta sulla 2, Argentina contro Spagna. Omar Gargantini.
5: La finale, l'ultimo sforzo. Due squadre capaci di sopravvivere a 5 settimane e 7 partite. Ma oggi, come poche altre volte in passato, occhi soprattutto su un singolo, il personaggio di questo mondiale. Leo Messi, il leader massimo dell'Argentina, come Pelé nel 70 e, ovviamente, Diego Armando Maradona a Italia 90. Piaccia o meno, giusto o sbagliato, i due capitani dell'Argentina si sovrappongono, uniti nell'immaginario collettivo come due eroi messi in competizione nonostante epoche diverse, profili umani agli antipodi. Diego e Leo per l'Argentina, per la storia, per essere il numero uno di sempre, anche se poi appunto una classifica di merito reale non ci sarà mai.
6: De no comparare, abbiamo la sorte di aver vivido al Diego e fruttato.
5: Non si possono fare paragoni, io almeno non ne faccio. A tagliacorto Messi alla vigilia della finale, Diego è stato e rimarrà per sempre un mito per noi argentini. Io poi ho avuto anche la fortuna di vivere un mondiale con lui, quello del 2010, quando era il mio allenatore, ed è un privilegio quello che si era creato tra di noi, prosegue il capitano dell'Albiceleste. Oggi sono io con i miei compagni ad avere la fortuna di poter provare a conquistare un secondo titolo. Sono certo che Diego lassù ci sta seguendo e dando la forza, si sta divertendo nel vedere l'Argentina ancora in finale, conclude Leo Messi. E chissà se, a differenza di Maradona, che nel 90 la Coppa se la vide sfuggire per un rigore a dir poco dubbio, Leo Messi riuscirà a fare la bissa, diventando così il primo capitano di sempre a sollevare due volte la Coppa. Diego, ovunque lui sia, è il primo a sperarci per chiudere il cerchio di quella notte di Roma che ha sempre vissuto come una profonda ingiustizia.
3: Passiamo alla Formula 1. Alle 15 è in programma il Gran Premio del Belgio. Sul circuito di Spa, Antonelli partirà davanti a Verstappen, al compagno di Mercedes Russell. Nel ciclismo, Pogacar piglia tutto al Tour de France, maglia gialla che dopo il successo di ieri vanta 4 minuti e 30 secondi di vantaggio su Vingegaard. Oggi la 15esima tappa con arrivo sulle Alpi. Infine nel tennis, Akstad, la finale odierna vedrà in campo il greco Tsitsipas e il belga Collignon. Tutto per lo sport, buona domenica.
1: Un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. Sull'autostrada A2 code sono segnalate tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 10 km tra Hirschfeld e Göschenen, con attese di almeno 1 ora e 40 minuti per poter attraversare il tunnel. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Quale percorso alternativo è consigliata la A13 del San Bernardino.

0: Le 10:08 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta da Agroscope. Siamo nel campus di Cadenazzo, pronti a raccontarvi la storia di questo centro di ricerca dove convivono diversi attori. C'è il VSL, Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, c'è Agridea, la centrale svizzera per la consulenza agricola e agroalimentare indipendente, e poi presso il campus di Cadenazzo è presente anche un ufficio del Servizio Fitosanitario Federale con un suo collaboratore. Insomma, cercheremo di capire come fanno questi attori a collaborare per darci il loro contributo significativo per una filiera agroalimentare sostenibile e un ambiente incontaminato. Beh, partiamo dalla storia. Sorrido perché finalmente è tornato a trovarmi Mauro Iermini. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara, un piacere dopo diversi anni di ritrovarti all'interno di una tua trasmissione.
0: Nel frattempo sei andato in pensione.
1: Pensionato d'oro.
0: Un altro che è andato in pensione nel frattempo è Marco Conedera. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sorrido perché dietro di voi ci sono diverse persone che lavorano qui ad Agroscope, qui a Cadenazzo, e che voi conoscete benissimo. Ma partiamo dalla storia, cerchiamo di capire come siamo arrivati qui oggi. E voi due siete amici di lunga data, Marco.
2: Amici nemici, perché io sono del Sopraceneri e lui del Sottoceneri, comunque abbiamo studiato assieme al Politecnico e da lì nasce la nostra amicizia, stima reciproca e collaborazione.
0: Ma Mauro, come vi siete, insomma, come siete arrivati a collaborare? Facciamo un po' un passo davvero indietro cercando di capire come mai Agroscope, VSL, come mai siamo arrivati qui oggi?
1: È una lunga storia. Diciamo che la prima idea è nata quando Marco aveva il suo gruppo a Bellinzona e io avevo un sentore di ristrutturazioni. Quindi per cercare di salvare capre cavoli abbiamo iniziato un progetto sul castagno, se ti ricordi. E nella prima fase avevamo organizzato una castagnata dove abbiamo lanciato una futura collaborazione sotto lo stesso tetto, no? Allora mio capo ha detto no, è quasi impossibile farlo. Poi nel 2006-2004, qualcosa del genere, si è scritta una prima lettera di intenti che la direzione del VSL ha sottoposto alla direzione di Agroscope. Non era ancora l'Agroscope attuale, era ancora un attimino più, diciamo così, divisa in vari gruppi. L'allora direttore André Stöbli forse l'ha trovato troppo pomposo questo tipo di progetto, l'ha rifiutato, finché non è arrivato Jean-Philippe Maillard nel 2006, quello me lo ricordo, abbiamo rimesso in discussione un po' il tutto riproponendo questa lettera e Maillard l'ha firmata e da lì è partito tutto.
0: Siete un po' la polizza d'assicurazione l'uno dell'altro?
2: Esatto, cioè quello che lui ha citato era il 2004, in realtà, quando il VSL ha fatto una ristrutturazione totale e all'interno di questa ristrutturazione tutto quello che era in Ticino era previsto di essere eliminato. E quindi noi, nell'ambito di questa ristrutturazione, dovevamo giustificare il fatto di essere in Ticino, l'importanza di fare ricerca direttamente sul posto in una regione della Svizzera che è predestinata a rappresentare la Svizzera di domani per fattori culturali, climatici, di confine, eccetera. E da lì è nata l'idea di mantenere qualcosa in Ticino solo a condizione che si collaborasse di più all'interno dei gruppi di ricerca già esistenti, e questo ha dato quella motivazione supplementare per poi bussare alla porta di Agroscope, andare alla direzione di Agroscope e cercare una soluzione che è stata decisa nel 2006 e che si è realizzata 10 anni dopo nel 2016 con la coabitazione che abbiamo attualmente.
0: Quindi questo campus come lo vediamo oggi, Mauro? Quando è nato? Il primo giorno? L'inaugurazione?
1: L'inaugurazione è stata nel settembre 2016. La posa della prima pietra nel novembre 2013 con inizio i lavori nel 2014.
0: Ad oggi, insomma, qualche anno è passato. È una struttura ben pensata?
1: Bisogna vedere se la intendi dal punto di vista logistico o cosa. Diciamo che forse bisogna premettere due cose. La prima cosa è che Marco è nato come gruppo di ricerca già con un certo tipo di collaborazioni, di collaboratori soprattutto perché il VSL è comunque un istituto che dipende dal Politecnico Federale di Zurigo. Quando io ho ereditato il centro eravamo piuttosto dei tecnici, io ero l'unico scientifico, eravamo in due nella verità. E poi si è dovuto, diciamo così, ristrutturare anche un po', cercando le persone giuste per fare veramente della ricerca, abbandonando un po' certi tipi di attività che finora erano prevalenti. Però diciamo che la struttura mi sembra ancora adeguata. Logicamente è stata costruita con i soldi che ci hanno dato, si poteva fare di più, ma ormai non è proprio evidente oggi come lo era allora, dire facciamo le cose in grande.
0: Beh, penso che alla fine la cosa più importante sia mantenere le persone. La struttura, certo, è importante, ma il fatto di avere personale, persone che possano fare ricerca, questa è la cosa più importante.
1: Certo, ma come Agroscope dobbiamo tenere in considerazione due aspetti. Vi è comunque la filiera produttiva che bisogna anche considerare, poiché noi abbiamo sempre lavorato all'inizio per i produttori, qualsiasi tipo fossero, quindi ci sono anche delle antenne che giocano un ruolo importante, l'antenna viticola che abbiamo per esempio mantenuto qua all'interno della struttura. Poi, chiaro, quando ero responsabile ho cercato di trovare le persone giuste per fare il lavoro giusto, e adesso non è più compito mio, penso che siano molto più atte di me a produrre progetti e risultati di quanto lo facessi io ai miei tempi.
0: Marco, guardiamo fuori dalla finestra. Sì, certo, c'è uno stabile, un bello stabile, ma intorno c'è del verde, vedo anche delle serre, insomma è un luogo che è accessibile o inaccessibile? È un luogo che le persone, secondo te, conoscono?
2: Diciamo, Agroscope è molto conosciuto, VSL come sigla tedesca per noi è sempre stato un po' un handicap. Il nostro istituto è però presente capillarmente in tutta la Svizzera, i più famosi perché danno il bollettino valanghe sono i colleghi di Davos, che è la S, la Schnee della sigla. Però diciamo che sempre di più, col fatto che noi ci occupiamo di incendi e gli incendi stanno diventando un tema molto scottante in tutti i periodi, sia invernali che estivi, e un po' in tutto il mondo, il fatto che ci occupiamo comunque di specie invasive e quindi è un problema che è sempre più attuale, a poco ci stiamo facendo conoscere anche qui al sud delle Alpi.
0: Si diceva all'inizio, il Ticino, la Svizzera italiana, deve avere questo centro. Agroscope, VSL devono essere anche in Ticino, perché il Ticino appunto è la porta d'entrata. D'altronde le dogane ci sono, la dogana c'è, l'abbiamo visto anche di recente, insomma, chi è entrato senza chiedere permesso dal Piemonte, insomma, noi siamo davvero in prima linea per diverse problematiche.
1: Assolutamente vero, diciamo che in tutta la mia attività di ricerca il 90% dell'investimento in tempo e in soldi è stato fatto sui neobiota, quindi su tantissimi organismi che arrivavano, alcuni sono poi tra virgolette spariti, altri abbiamo trovato delle soluzioni e quindi ci sono ma sotto controllo, altri ancora invece, gli ultimi soprattutto, penso alla Popilia, penso alla Flavescenza eccetera, stanno dilagando ancora e si stanno spostando al nord delle Alpi. Quindi il Ticino è un po', con questa struttura che abbiamo, VSL Agroscope, abbiamo un centro secondo me che può sviluppare delle metodologie sia di monitoraggio, sia di controllo, sia di prevenzione, che sono pronte per l'evenienza nordalpina. Chiaramente possono entrare anche dal nord e venire in Ticino, penso al fuoco batterico, un esempio. Però ecco, questo è il nostro ruolo, questo è quello che noi abbiamo messo sul tavolo al momento in cui si è dovuto decidere il ruolo di questa collaborazione.
0: Quando si parla di ricerca, Marco, i ricercatori hanno bisogno di tempo. Quando si parla di tempo e di natura, ecco che una ricerca in natura, una ricerca come quelle che si fanno qui, sono ricerche che veramente hanno bisogno di anni, non ci si può aspettare un risultato subito, cioè bisogna aspettare anche che un albero cresca, una vite cresca, insomma è difficile anche far capire magari al pubblico che vi conosce poco che i risultati arrivano, ma arrivano dopo lungo tempo.
2: Diciamo che ci sono delle metodologie che permettono di bypassare certi problemi di tempo, però di base è così, soprattutto per i fenomeni nuovi come l'arrivo di un nuovo insetto nocivo di cui non si conosce la biologia, di cui non si sa bene i punti deboli, bisogna studiare, bisogna provare prima di capire cosa funziona e cosa non funziona. Diciamo che il grosso vantaggio che abbiamo scoperto collaborando è che, unendo delle metodologie differenti, perché noi abbiamo comunque un approccio forestale, paesaggistico, mentre in agronomia si va più sul sistema produttivo, ecco, unendo queste due componenti ci siamo accorti che molti influssi che ci sono nel sistema produttivo vengono dal paesaggio che si è attorno. Per farla concreta, un vigneto posto in mezzo al bosco funziona differente dal punto di vista della pressione delle malattie che un vigneto posto in zona urbana, per cui questi approcci ci hanno aiutato ad accelerare la soluzione, da accelerare il fatto di trovare delle soluzioni anche un po' innovative grazie alle due componenti metodologiche e alle competenze che abbiamo unito.
0: Tra poco conosceremo anche Dominique Mazzi. Io ricordo una volta, Mauro, tu sei arrivato in diretta nell'Ora della Terra e mi hai detto: ti porto colei che prenderà in mano il lead insomma, quando io andrò in pensione arriverà lei, te la presento, che così almeno sai già a chi andare a chiedere informazioni, chi può darti delle risposte. Quindi la conosceremo tra poco, Dominique Mazzi, ma non solo lei, perché con noi ci sarà anche Attilio Rizzoli e poi arriveranno tanti altri ospiti pronti a raccontarci del loro lavoro qui al campus di Cadenazzo. La prossima canzone ve la dedico,
1: Ma che grazie.
0: Siete pronti?
1: Certo.
0: No, ma aspetta il titolo. Matt come un caval. Va bene? Ci sta?
2: Ci sta. Perfetto. Io sono un asen perché sono di Arbede, ma va benissimo.
0: Ariel Nigli e Lorenzo Sonognini.

0: son mat come un cavallo.
1: 10:24 minuti oggi in diretta da Cadenazzo, siamo ad Agroscope e allora l'abbiamo nominata Dominique Mazzi, buongiorno e ben ritrovata in diretta su Rete 1.
2: Buongiorno a tutti.
1: Hai detto, hanno già detto tutto loro, ma no dai, hanno fatto un po' la storia di quello che è questo centro, questo campus, e a un certo punto io ho detto, è vero, c'è stato un momento in cui Mauro ha lasciato per dare in mano a te quello che è il gruppo di ricerca neobiota. Tu che sei biologa, Dominique, dobbiamo dire che cosa sono i neobiota, perché non possiamo darlo per scontato.
2: Sì, certo. Allora, io ho ripreso lo scettro di Mauro in occasione di un'altra ristrutturazione in cui si è deciso di concentrare le attività del gruppo basato qui al sud delle Alpi sulla tematica dei neobiota. I neobiota sono delle specie alloctone, non native, quindi, che spesso sono introdotte in Svizzera da regioni più calde, spesso da sud, e spesso mediante il traffico di merci o di persone. Quindi di nuovo noi in Ticino siamo la porta di entrata, abbiamo questo privilegio di essere i pionieri, siamo i primi a doverci confrontare con queste nuove specie e abbiamo appunto l'ambizione di verificare delle conoscenze che magari sono già state acquisite altrove ma non sono sempre necessariamente trasferibili al nostro clima, al nostro paesaggio, e poi a limitare l'impatto di queste specie che spesso si trovano bene nelle regioni invase, trovano da mangiare, non hanno nemici naturali e quindi si insediano, si diffondono e causano danni. In Agroscope ci concentriamo sulle specie nocive per l'agricoltura, però queste specie aliene invasive possono avere anche impatti negativi su altri comparti e anche sulla biodiversità. Quindi c'è stata questa decisione di orientare veramente le attività di questo gruppo su questa tematica.
1: Quindi questo è l'unico gruppo di ricerca sui neobiota in Svizzera?
2: Chiaramente è l'unico gruppo veramente dedicato a questa tematica. Poi naturalmente siamo quattro gatti, da soli non ce la facciamo. Ci sono altri gruppi in Agroscope che si occupano di specie invasive, ci sono anche dei gruppi in altre istituzioni scientifiche, accademiche del paese. Noi, essendo distribuiti un po' capillarmente su tutto il territorio nazionale, cerchiamo anche di appoggiarci ai nostri colleghi d'Oltralpe, anche perché non abbiamo a disposizione tutte le infrastrutture e i laboratori necessari per affrontare tutti gli aspetti di una nuova specie. Siamo però appunto i primi a doversi confrontare sul territorio con queste specie. Caso attuale è il coleottero giapponese. Per forza di cose, le prime prove devono essere svolte qui in Ticino, perché nelle altre regioni semplicemente le densità non sono ancora sufficienti.
1: Ecco, all'interno di questo campus, quindi dobbiamo immaginarci, non lo so, che ci siano anche dei laboratori, una sala dove ci sono dei microscopi?
2: Sì, abbiamo qualcosina, però appunto quando si tratta di analisi molecolari, analisi genetiche, ci appoggiamo ai colleghi a Nyon. Non varrebbe la pena duplicare tutte le infrastrutture con dei costi eccessivi, con del personale anche qualificato e dedicato a queste attività. Quindi per molte cose noi facciamo il lavoro sul campo. Chiaramente le prime analisi abbiamo dei binoculari, dei microscopi, però poi inviamo i campioni altrove e otteniamo i risultati.
1: Quindi altri cantoni vengono a bussare alla vostra porta? chiedendo informazioni, cioè cercando di fare un lavoro di anticipo?
2: Sicuramente c'è un interesse, ma di regola è un interesse reattivo. Ci si comincia a preoccupare del proprio giardino quando,
1: è troppo
2: quando la minaccia è già molto vicina. Fin tanto che un organismo è presente soltanto in Cicino, non è un problema nostro. Poi si sa che è solo questione di tempo, però spesso si inizia a preoccuparsene quando ormai è già troppo tardi.
1: Senti, Dominique, chi è seduto alla tua sinistra? Vuoi presentarmi questo ingegnere agronomo di stazza?
2: Sì, Attilio Rizzoli è il mio braccio destro, nonostante sia seduto alla mia sinistra. È ingegnere agronomo, è colui che si occupa attualmente di due tematiche molto attuali, molto, molto importanti, la flavescenza dorata della vite e il coleottero giapponese, ed è colui che veramente gestisce i progetti sul campo.
1: Buongiorno Attilio.
3: Buondì.
1: Che guarda, mi verrebbe da dire, che fortuna, flavescenza e popiglia.
3: Eh sì.
1: Tu.
3: Potrebbe essere un faltris, quasi.
1: No, ti prego, no. Basta e avanza, direi. Spieghiamo cos'è la flavescenza dorata, perché non dobbiamo dare per scontato. Non siamo nell'ora della terra, stiamo cercando di capire quella che è la ricerca qui che fate ad Agroscope. Quindi, flavescenza dorata, vigna, vite... Cosa dobbiamo immaginarci?
3: Allora, la flavescenza dorata della vite è una malattia associata a un fitoplasma. Un fitoplasma è un batterio senza parete cellulare che è obbligato a vivere all'interno, quindi, dei tessuti delle piante, e questo fitoplasma può essere acquisito e poi trasferito da piante sane da dei vettori, da degli insetti. Quindi nel caso concreto della flavescenza dorata della vite abbiamo appunto la pianta di vigna, che è poi quello che ci interessa ovviamente all'atto pratico. Abbiamo un vettore di origine americana che si chiama Scaphoideus titanus, conosciuto comunemente come Scaphoideo, e poi abbiamo questo fitoplasma. La malattia è presente sul nostro territorio dal 2004, con il primo ritrovamento al sud del Ticino, e poi negli anni purtroppo si è espansa su tutto l'insieme del territorio al sud delle Alpi, e da ormai qualche anno è anche presente in alcuni cantoni romandi.
1: Flavescenza dorata, bisogna fare trattamenti.
3: Allora, le misure di controllo per la flavescenza dorata sono essenzialmente due. La prima è quella del controllo con insetticidi del vettore, quindi trattamenti che sono proprio pensati per uccidere il vettore Scaphoideo, e poi vige l'obbligo di annuncio di tutti i ceppi che mostrano dei sintomi associati ai giallumi, e poi sono i servizi fitosanitari cantonali che devono intervenire, fare dei campionamenti, spedirli ad Agroscope. In caso di detezione del fitoplasma vige poi l'obbligo di estirpo. L'obbligo di estirpo di singoli ceppi infetti, quando si supera il 10 o 20% di incidenza a dipendenza dei cantoni, c'è anche l'obbligo di estirpo delle parcelle intere.
1: Senti, nella tua vita privata quante volte ti fermano e ti chiedono consigli, tipo come se fossi l'ora della terra?
3: Ah, spesso, di persona, per telefono, via WhatsApp, messaggi vari, succede spesso, e sì, c'è un certo interesse soprattutto su queste tematiche, che sono comunque, soprattutto il coleottero ormai è sulla bocca di tutti, e quindi sì, c'è un certo interesse. Chiaramente da parte nostra c'è anche poi da fare un po' attenzione a come si comunicano determinate informazioni verso il pubblico.
1: Attilio, voi fate ricerca, quindi non siete la prima persona, il primo ente di contatto per noi cittadini. Voi fate ricerca, e la popiglia l'avete sentita, ne avete sentito parlare di popiglia da quanto tempo? Ormai sono diversi anni.
3: Sì, essenzialmente dal primo ritrovamento nel parco del Ticino fra Lombardia e Piemonte. Poi chiaramente esistono tutta una serie di protocolli, anche di scambi fra i vari paesi nella regione europea, quindi automaticamente quando si tratta di un organismo da quarantena vengono poi avvisati tutti i paesi, e i vari paesi a cascata avvisano le loro istituzioni di ricerca. Poi dai primi ritrovamenti ovviamente sul territorio svizzero la storia ha preso ulteriormente un'altra piega.
1: Qui nel campus collaborate su questi due progetti anche con gli altri enti che sono proprio sotto lo stesso tetto?
3: Assolutamente, nel caso del coleottero giapponese abbiamo un progetto di ricerca con il VSL e con il Politecnico Federale di Zurigo, il progetto si chiama Pupilla, e con l'ambizione di capire meglio l'ecologia del coleottero sul territorio svizzero. Abbiamo poi un modulo di ricerca che si occupa di sviluppare nuovi metodi di detezione precoce, che appunto stiamo portando avanti col Politecnico di Zurigo, e poi abbiamo un modulo più indirizzato a quello che è la gestione corrente, quindi al momento stiamo lavorando soprattutto in vigna, ma ovviamente pronti a trasferire le competenze e le conoscenze acquisite anche su altri sistemi di produzione, potrebbe essere l'orticoltura piuttosto che le colture arabili. Nel caso invece della flavescenza dorata della vite, siamo in un terzo ciclo di ricerca collaborativa con il VSL e con Agridea e siamo attivi a livello nazionale, quindi abbiamo dei moduli di ricerca che non sono esclusivamente portati avanti in Ticino, ma che sono presenti in tutto il resto della Svizzera, motivo per il quale collaboriamo appunto con diversi altri gruppi di Agroscope e siamo riusciti dunque anche a creare tramite questi progetti di ricerca dei nuovi posti di lavoro anche in altre regioni della Svizzera.
1: Hai detto VSL, allora aspetta, facciamo un attimo chiarezza soprattutto nella mia testa. Prima abbiamo incontrato Mauro Iannini, quindi abbiamo detto colui che era qui prima di Dominique. Adesso incontreremo colui che è arrivato dopo Marco Conedera, giusto?
3: Quindi
1: è ancora qui. Dopo Marco Conedera, chi è arrivato, Attilio?
3: È arrivato Gianni Boris Pezzati.
1: Perché Gianni?
3: perché almeno è il nome ufficiale.
1: Ah, va bene, allora anch'io lo chiamerò Gianni Boris Pezzati per il VSL. Ma non solo, incontreremo anche altre persone, perché io immagino, Attilio, che per fare ricerca ci voglia anche qualcuno che va a mettere le mani in piena terra. Insomma, voi ricercatori, non sempre ricercatori, escono e fanno cose tanto fisiche. A volte ci vuole qualcuno che a livello logistico sappia davvero essere agricoltore tecnico specializzato.
3: Assolutamente fondamentale.
1: Ce l'avete voi?
3: Fortunatamente uno, ma ce la facciamo, Samuele Peduzzi.
1: C'è lui per tutta la parte tecnica, proprio col il legame più grande che c'è tra gli scientifici e la pratica, è lui.
3: Diciamo che senza questo ponte fra letteralmente quello che succede fuori in terra e quello che succede poi nei laboratori e anche al computer quando si scrivono gli articoli, i progetti, non ci sarebbe nessun modo di andare avanti. Quindi per fare un buon progetto di ricerca in contesto agronomico, forestale, eccetera, è necessario avere tante teste, ma bisogna avere anche tante braccia, possibilmente che siano appunto coadiuvate anche da una buona testa.
1: Quindi vediamo le sue braccia. Vediamo, braccia ci sono, testa lo vediamo tra un attimo, ma tu dici che siamo tranquilli, quindi ci siamo. Tra poco Samuele Peduzzi, però hai detto anche Agridea e quindi conosceremo anche loro sempre tra poco. Prima però è il tempo di una canzone, io voglio salutarlo, augurargli il meglio, perché è un caro amico, ce lo ascoltiamo, Flavio Caldelari.

0: Vacanze in Ticino, Flavio Caldelari che salutiamo, e a inizio puntata abbiamo incontrato Mauro Iermini e Marco Conedera che ci hanno raccontato la storia di questo campus qui a Cadenazzo. E dopo Mauro Iermini è arrivata Dominique Mazzi e dopo Marco Conedera è arrivato Boris Pezzati. Perché ti chiamano Gianni Boris?
1: Ma deve essere qualcosa che è ancora legato al battesimo e al fatto che la Chiesa non volesse un nome forse così un po' non così usuale o così cristiano come Boris come primo nome, quindi ci ha messo un Gianni davanti.
0: Ah, ma è vero, ti chiami Gianni Boris davvero? Pensavo fosse uno scherzo di Attilio.
1: Confermo.
0: Allora ti chiamo Gianni Boris, dai.
1: Vabbè, facciamo... Chiamami come vuoi.
0: Come voglio, grazie. VESE, l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Abbiamo detto con Marco l'unione tra Agroscope e il vostro istituto. È vero che si collabora sempre di più nella pratica attuale, Boris. Su che cosa state lavorando proprio a spalla a spalla?
1: Ma poi due progetti che ha già nominato Attilio, quello sulla flavescenza dorata, quindi dove comunque il paesaggio ha un ruolo molto importante per quello che è la sua epidemiologia, e attualmente anche sul progetto, sulla tematica che è sulla bocca di tutti, le popiglia. Questi sono i due grossi progetti che abbiamo nel settore molto agricolo. Poi noi abbiamo comunque già iniziato a lavorare sulle neofite invasive, dapprima su quelle legnose, già storicamente Marco aveva condotto diverse ricerche sull'ailanto, poi anche iniziati dall'allora coordinatore del GLOAI, che è il gruppo di lavoro sugli organismi alloctoni invasivi del Canton Ticino, avevamo iniziato a lavorare sul poligono del Giappone. E si è appena concluso adesso un progetto che abbiamo fatto anche in collaborazione con Agridea sulla pianta dei pappagalli, la Asclepia siriaca, che è stato proprio un progetto modello in cui abbiamo potuto sviluppare varie metodologie di approccio per affrontare queste neofite invasive, che sono sì un problema, possono essere un problema nell'ambiente boschivo, in quello urbano, ma anche in quello agricolo.
0: Quindi è facile spostarsi dal bosco e arrivare in campagna, e perché in Ticino, nella Svizzera italiana, il bosco, cioè è appena ci giriamo vediamo bosco a destra, a sinistra, c'è, cioè, per fortuna dico io.
1: Ma il bosco oggi copre più della metà del territorio ticinese, quindi è una componente molto importante e anche aumentato nell'ultimo secolo di parecchio. Quindi molto importante, ma diciamo l'approccio che si utilizza verso queste neofite invasive può essere sicuramente trasferito anche agli altri ambienti, quindi si tratta da prima di capire nel dettaglio la biologia di questi organismi, quindi passiamo da una fase di laboratorio molto vecchia scuola in cui si osserva nel dettaglio, ma siamo comunque riusciti a capire alcune cose molto importanti che altri ricercatori non avevano visto, per esempio sul poligono del Giappone. E poi abbiamo sviluppato tutta una serie anche di metodologie per testare questi tratti, tra virgolette, invasivi, quindi andare a testare la germinazione di queste piante, sia in condizioni ottimali, ma anche e soprattutto in condizioni di concorrenza, quindi andare a capire quale sia veramente la possibilità di propagazione della specie o, come nel caso della Asclepias o del poligono del Giappone, andare a testare le capacità di riproduzione vegetative, quindi a partire da frammenti di rizomi le probabilità che ha la pianta poi di riprodursi e andare a contaminare altre zone, per esempio attraverso anche la movimentazione di terreno o l'utilizzo di macchinari per la lavorazione del terreno, che poi vengono spostati da parcella in parcella e possono poi portare queste piante in altri luoghi.
0: Boris, c'è da dire che il passaggio non è immediato dal vostro studio, dalle vostre ricerche a quello che noi cittadini dobbiamo mettere in pratica, no? Cioè, ci sono diversi anni che intercorrono tra appunto le vostre ricerche e la pratica messa in mano a noi. Faccio l'esempio del poligono del Giappone. Fino a qualche anno fa di cartelli in giro, di indicazioni non ce n'erano. Ecco che sicuramente voi stavate già lavorando sul poligono del Giappone e poi anni dopo arrivano le indicazioni su come comportarsi. Questo immagino che sia anche per la Popiglia e altre problematiche.
1: Sì, ma lì devo dire che il cantone veramente svolge un ruolo egregio nella preparazione anche di schede in cui riporta anche i risultati delle nostre ricerche e fornisce poi alla cittadinanza anche i consigli sulla gestione di queste specie.
0: Abbiamo detto che il braccio, voi siete, cioè c'è una parte di mente e poi c'è anche una parte che ha sia mente che braccio, no? E allora vogliamo conoscere colui che è agricoltore tecnico specializzato, colui che fa da legame tra gli scientifici e la parte pratica, Samuele Peduzzi, buongiorno.
2: Buongiorno Lara.
0: Come stai?
2: Io bene, grazie.
0: È vero quello che ho detto?
2: Esattamente, hai detto le parole giuste, io sono proprio una specie di ponte tra quello che è l'attività scientifica e quella più legata strettamente al territorio e alle culture.
0: Quindi tu di giorno cosa devi fare? Quali sono i tuoi compiti? Cioè tu arrivi qui, sai già che devi andare in quel campo piuttosto che preparare un altro vigneto, è un lavoro molto pratico oppure comunque anche tu sei costretto davanti al computer?
2: Allora, devo dire che negli ultimi anni purtroppo è diventato molto più ponderante il lavoro davanti al computer, ma comunque non è che è un dispiacere, perché è comunque una situazione di formazione continua, se vuoi, anche per me. Però è chiaro, io quando arrivo sul posto di lavoro, a parte quello che è già programmato magari da qualche giorno, c'è la risoluzione di eventuali problemi che possono nascere. Il mio ruolo è quello di dare la capacità ai ricercatori di svolgere le loro ricerche, quindi dare loro gli strumenti e garantire che questi strumenti siano funzionanti e adeguati.
0: Ma solo per Agroscope o anche per il VSL?
2: Ma chiaramente noi qui siamo una piccola famiglia, come vedi, quindi non è che se il Boris viene a dirmi se mi fai un piacere, mi dai una mano a fare qualcosa, dico di no, anzi lavoriamo insieme per uno scopo comune.
0: Senti, dove dobbiamo immaginarci che metti in pratica il tuo lavoro? Cioè la gestione delle prove, dove sono? Dove andate a mettere mano nel territorio?
2: Ma guarda, io personalmente passo dall'officina, da mettermi sotto un trattore a fare una riparazione, a fuori in mezzo a un campo a fare un buco per andare a cercare le radici fino a 2 metri di profondità, come in una vigna a cercare insetti, contare insetti o a fare un trattamento. Quindi è un'attività estremamente variegata che non mi lascia annoiare per nulla.
0: Cioè da Cadenazzo i viaggi verso Stabio sono frequenti?
2: Sono piuttosto frequenti adesso, sì.
0: Cosa avete a Stabio?
2: A Stabio abbiamo delle prove appunto che fanno parte del progetto Pupilla che ha citato Attilio prima, e lì andiamo soprattutto a fare conteggi, quindi contiamo fisicamente questi insetti e abbiamo delle prove di trattamenti con dei vari prodotti che cerchiamo di vedere se funzionano per mitigare un po' il danno della Popiglia sulla vite.
0: Sai che è arrivato un messaggio sulla Popiglia, ma io vi prego di non scrivere, insomma di non prendere questo momento come un momento diciamo dedicato ai consigli sulla Popiglia, però questo mi fa sorridere, quindi te lo leggo. Ho una trappola pienissima di Popiglie ormai morte, le posso buttare sul prato in pasto agli uccelli?
2: Per le cose legislative qui magari passo la parola piuttosto al mio collega Attilio.
0: Eccola lì, ha passato la palla.
3: Sì, appunto entriamo un po' in quella zona difficile, soprattutto quando si parla di organismi da quarantena, c'è una chiara segmentazione delle responsabilità. Adesso all'atto pratico, se la trappola è piena e non c'è possibilità che, insomma, siano già tutti morti, idealmente sì, c'è questa cosa, magari tutti hanno visto questi, cioè tutti, alcuni avranno visto questi video delle galline che si abbuffano volentieri di Popiglie, però diciamo che lo standard sarebbe quello di svuotare la trappola in un sacco, metterlo nel congelatore almeno per 24 ore e poi disfarsene nei rifiuti solidi urbani. Questo è un po' lo standard che andrebbe seguito di default.
0: C'è un po' di ribrezzo quando si dice di mettere le Popiglie in congelatore, no? La gente dice, ma davvero? Eh sì.
3: E diciamo che anche da un punto di vista pratico, possiamo dire addirittura etico, è forse il modo migliore per comunque assicurarci che siano morte. Poi dobbiamo pensare che quando appunto svuotiamo questi dispositivi, dobbiamo assicurarci che non possano volare eventuali individui che sono ancora vivi fuori e andare ancora a causare danni. Quindi cerchiamo di essere un po' pragmatici anche da quel punto di vista, di assicurarci che muoiano questi insetti che danno fastidio.
0: Comunque Attilio, non avrei mai pensato che si arrivasse a parlare così tanto di popiglia. È sulla bocca di tutti, soprattutto nelle ultime settimane, quasi in ritardo rispetto al picco. Cioè fa riflettere come arriva dalle persone la problematica, come arrivi proprio a essere compresa appieno la problematica quasi in ritardo.
3: Ma un po' come si diceva prima, alla fine finché non picchiamo il naso contro il muro non ci accorgiamo magari di alcuni problemi. Cioè se pensate agli attori coinvolti, sia a livello di ricerca sia a livello di servizi cantonali, noi anche al mese di dicembre pensiamo a popiglia, anche al mese di dicembre stiamo lavorando su queste cose. Però è chiaro che alla fine, sia per il produttore, sia per il giardiniere che si occupa di giardini privati e pubblici, sia per il privato sul proprio fondo, alla fine è quando lo vede il problema che comincia a dar fastidio. Poi sicuramente c'è anche stato un forte aumento di presenza nei media della tematica. Poi ormai, come dicevi, è sulla bocca di tutti, ma cioè, rischia di volarti in bocca, quindi appunto sì, è abbastanza impressionante.
0: Cartellonistica anche importante, ho visto.
3: Sì, è cartellonistica su iniziativa dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura, proprio con l'obiettivo di sensibilizzare anche gli ospiti da Oltralpe o da altri paesi che vengono in Ticino, visto che sappiamo siamo una zona particolarmente ad alto valore aggiunto per quanto riguarda il turismo, quindi un modo di sensibilizzare queste persone, evitare di portarsi a casa ospiti indesiderati che poi causerebbero dei danni importanti a casa loro.
0: Torno da Samuele Peduzzi perché non abbiamo ancora detto quelle che sono per esempio le zone in cui avete questi vigneti. Vogliamo magari ringraziare anche la tenuta Montalbano che vi lascia proprio uno spazio.
2: Beh, assolutamente sì, senza di loro, senza la collaborazione con i privati il nostro lavoro sarebbe inficiato se non addirittura inesistente, quindi assolutamente un grosso ringraziamento che si assumono un determinato rischio per lasciarci fare il nostro lavoro e cercare delle soluzioni che, come hai già anticipato tu, non sono a breve termine di regola, ma ci vuole un po' di tempo per implementarle.
0: Abbiamo citato anche l'antenna viticola qualche minuto fa. A Cugnasco si lavora proprio anche per quanto concerne l'antenna viticola.
2: Assolutamente, Cugnasco, abbiamo diverse prove in collaborazione con i colleghi svizzero-romandi. Responsabile diciamo dell'antenna viticola qui in Ticino è la mia collega Romina Morisoli, che quindi gestisce in prima persona la conduzione di queste prove qui al sud delle Alpi, e ci sono appunto diverse prove, sia dai portennesti alle nuove varietà ad altre cose, insomma.
0: Domenico, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sì, visto che ho tantissimi testimoni oggi, ti invito sin d'ora un giorno a fare una puntata dal vigneto sperimentale di Cugnasco.
0: Guarda che mi sono anche iscritta alla c'è una giornata, adesso non mi ricordo più la data.
4: Facciamo una giornata tecnica a metà agosto che si propone appunto di dimostrare le prove che si svolgono attualmente a Cugnasco.

0: Ma quelle serre lì cosa nascondono? Dentro lì cosa c'è? Mi porti?
1: Assolutamente, senza nessun problema.
0: Vedi che è una cosa facile.
2: Basta che metti gli indumenti necessari per entrare in determinati
0: Ah,
2: compartimenti.
0: cosa,
2: Quindi,
0: come quando si entra in cantina dei formaggi?
2: in alcuni contesti, sì, è necessario.
0: Non c'è problema, sono pronta a vestirmi come
2: E
0: si
2: sei tu che
0: deve.
2: devi prendere la sfida adesso, non è, per noi non è un problema, noi guardiamo da fuori al massimo.
0: No, ma come devo vestirmi?
1: E se vuoi entrare in una serra in cui facciamo delle ricerche sulle neofite, ti devi vestire adeguatamente, quindi coperta da capo a piedi, con coprischarpe, guanti, testa, tutto, per evitare che di portare fuori degli eventuali semi o roba del genere.
0: Ho scelto la giornata giusta per
1: Perfetta.
0: vestirmi completamente. Bene, va bene, lo facciamo, eh?
1: Lo
0: Nella
1: facciamo.
0: prossima ora lo facciamo. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo sempre con voi nella Domenica Popolare dopo le 11.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Roberto Ortelli, il numero di casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 2267, inclusi 893 decessi secondo i dati governativi diffusi ieri sera. La cifra rappresenta il numero totale di casi confermati fino a venerdì scorso, secondo un rapporto sulla situazione che documentava 86 nuovi casi e 29 nuovi decessi nelle 24 ore precedenti. In Medio Oriente è terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania.

0: e droni di Teheran. Lo ha comunicato il CENTCOM, il comando centrale delle forze statunitensi, e ufficialmente sono 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Poco fa invece in Bahrain è stato udito il suono delle sirene di allerta aerea, come annunciato dal Ministero dell'Interno dell'Emirato. Dal canto suo, la TV di Stato subito dopo ha riferito di un attacco aereo iraniano intercettato sul territorio del Bahrain. Dall'interno, le ispezioni effettuate dall'Ufficio Federale dei Trasporti rivelano regolarmente difetti sui vagoni merci. Tra le anomalie riscontrate figurano teloni danneggiati o fissati in modo improprio, crepe nelle ganasce dei freni e rotture delle molle delle guide, queste ultime essenziali per la stabilità laterale dei vagoni in esercizio. Lo scrive oggi il Sonntags Blick, secondo il quale l'UFT precisa inoltre che non si sono verificati nuovi casi di cedimento delle ruote. A seguito di un cedimento di una ruota nella galleria di base del San Gottardo nel 2023, l'Ufficio Federale dei Trasporti ha inasprito le norme di sicurezza. Nell'autunno del 2025, tuttavia, ha prorogato di un anno, fino alla fine del 2026, il termine per l'esecuzione delle ispezioni tecniche obbligatorie sui vagoni merci. Secondo un recente studio della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo, se in Svizzera venissero nuovamente autorizzate centrali nucleari, vi sarebbero conseguenze negative sull'occupazione nei settori dell'edilizia e delle energie rinnovabili. Secondo gli autori della ricerca, la semplice abrogazione del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari, senza altre misure, metterebbe a rischio nei prossimi 5 anni da 5.800 a 9.500 posti nei settori del fotovoltaico e dell'edilizia. Nei prossimi 10 anni gli impieghi a rischio potrebbero arrivare fino a 10.600. Le previsioni fino a stasera: a sud tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord parzialmente soleggiato e lungo il versante nord alpino qualche possibile rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
1: In Ticino, sulla A2, il traffico è rallentato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come nei Grigioni, sulla A13, tra Coira Sud e Rotenbrunnen in direzione di San Bernardino. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 10 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 1 ora e 40 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo, invece, ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: Le 11:04, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la Domenica Popolare. Oggi siamo a Cadenazzo, siamo ospiti del centro, del campus di ricerca di Agroscope, che però ospita anche il Vessel e Agridea. Buongiorno allora Lucia Bernasconi.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Agridea, centrale svizzera per la consulenza agricola e agroalimentare indipendente, così leggo sul sito.
1: Sì, è corretto. Allora, Agridea funge un po' da ponte tra quello che è la ricerca e la pratica. Ciononostante, spesso rimaniamo un pochino dietro le quinte.
0: Ma difatti io non ti ho mai intervistata e arrivo tardi, dopo spieghiamo anche perché arrivo tardi.
1: Sì, esatto. Allora, Agridea diciamo che offre del materiale, quindi schede tecniche, eccetera, per i cantoni a livello svizzero, e offriamo anche proprio dei corsi di formazione continua ai quali partecipano soprattutto i consulenti cantonali. Quindi non è raro che noi riceviamo come Attilio delle chiamate direttamente dai produttori.
0: Non ti fermano per strada?
1: No, non mi fermano per strada.
0: Non ti chiedono no. Della popiglia? Allora sei fortunata.
1: Sono fortunata, sì.
0: Ormai sono 7 anni che tu lavori qui.
1: Sono 7 anni, sì. 7 anni a novembre, quasi 7 anni.
0: Quasi 7 anni, e in questi 7 anni quante ne hai viste passare? Quali sono i progetti che secondo te hanno dato più frutti, hanno veramente aiutato a portarci avanti?
1: Ma allora, nel mio caso io lavoro soprattutto sui neobiota, sulle neofite invasive, appunto in collaborazione con Agrosupel VSL, e per quanto riguarda le neofite invasive ultimamente ci siamo occupati di Erigeron annus, che è una neofita che praticamente...
0: Aspetta, come si chiama?
1: Erigeron. Okay. È una neofita che penso tutti abbiano nel proprio giardino, una piccolissima margheritina bianca.
0: Che tutti dicono, ma che bella!
1: Ecco, sì, infatti.
0: No, non è bella per niente.
1: Esatto, è un'invasiva e riduce molto la biodiversità, e ci stiamo lavorando per capire un po' come si può gestire, in ambito agricolo soprattutto.
0: Quali sono le collaborazioni? Appunto Agridea collabora, immagino, fortemente anche con gli altri enti che sono proprio qui al campus di Cadenazzo, quindi VSL, forte Agroscope, forte sono i legami tra di voi.
1: Sì, esatto. Allora, per quanto riguarda Agroscope è soprattutto la collaborazione sul tema delle neofite con Antoine Jusson, che è biologo e appassionato anche di botanica, ma poi abbiamo anche tantissime collaborazioni soprattutto con l'ufficio della consulenza agricola.
0: Collaborazioni che sono, io credo di poter dire Lucia, fondamentali, perché da soli si sa che si va poco lontano, soprattutto in questo campo.
1: Assolutamente, diciamo che il fatto di poter partecipare proprio già da subito a delle ricerche ci permette di vedere, di toccare con mano, di vedere già sul campo tutte le problematiche, poi di essere più pronti per quello che è lo sviluppo di schede tecniche e il trasferimento nella pratica.
0: Quando ho iniziato a preparare questa puntata ho sentito parlare di workflow. E Boris?
1: Sì, esatto, diciamo che grazie al progetto sulla pianta dei pappagalli è stato sviluppato questo approccio di lavoro, e magari Boris, non so se vuoi...
0: Gianni, vieni qui, vuoi aggiungere qualcosa? Esatto. Sul workflow, perché queste parole fanno capire tutto o capire niente. Workflow.
2: Sì, è una parola che abbiamo utilizzato un po' per definire questo flusso di lavoro a cui ho già brevemente accennato in precedenza, quindi quello di studiare la biologia, l'anatomia di queste piante già in laboratorio, poi di testarne magari la germinabilità dapprima in un armadio climatico.
0: L'armadio climatico.
2: Sì, è una specie di armadio nel quale si possono impostare in maniera dettagliata l'umidità, la temperatura, un ciclo di luce anche giornaliero, per cui è un metodo più o meno standardizzato per testare la germinabilità di alcune specie. Naturalmente noi ci siamo accorti che alcune piante davano un'ottima germinabilità, ma poi in natura in realtà questo non aveva riscontro, per cui abbiamo poi sviluppato altri, passi all'interno di questo workflow che vanno per esempio a testare la germinabilità all'interno di cassoni dove noi abbiamo già coltivato un cotico erboso E questo ci ha dato dei risultati veramente interessanti, per cui specie che germinano bene in condizioni ideali di laboratorio, in realtà hanno dato una germinabilità molto bassa all'interno di un cotico erboso. Quindi andiamo un po' a cercare di capire tutti gli aspetti di questa biologia e come questi possono poi portare alla comprensione del fenomeno ed eventualmente anche allo sviluppo di metodologie di controllo adeguate.
0: Adesso ci siamo. Lucia, grazie, perché almeno adesso abbiamo capito di cosa si tratta. Ma Agridea, Lucia, ha anche delle sedi nel resto della Svizzera?
1: Sì, esatto. Noi siamo presenti a Losanna, nel Canton Zurigo, e dall'ultimo anno anche a Berna.
0: Tu, quando hai finito gli studi, hai deciso che questo era quello che volevi fare?
1: Ma allora, diciamo che Agridea in Ticino è un po' diversa dalle altre sedi, perché, come detto prima, appunto, soprattutto in Svizzera interna, i clienti di Agridea per questi corsi di formazione continua sono i vari cantoni. Qui in Ticino invece noi ci occupiamo soprattutto della trasmissione di tutte le conoscenze alla Svizzera italiana, e abbiamo proprio anche dei progetti all'esterno, cosa che manca un po' forse ai nostri colleghi d'Oltralpe.
0: Ma manca a loro, perché loro non hanno la necessità.
1: È un po' diverso. Noi, essendo proprio presenti anche al campus, sul campus abbiamo questa opportunità di essere fuori, di prendere direttamente dei campioni, eccetera, cose che spesso appunto ai nostri colleghi d'Oltralpe non succede.
0: Estate, inverno, cosa cambia per il vostro lavoro?
1: Beh, in estate sicuramente c'è tutta la natura che si risveglia, eccetera, quindi in estate abbiamo un lavoro proprio anche all'esterno. Quindi, non so, per quanto riguarda degli esperimenti in foraggicoltura, ci occupiamo anche proprio di uscire, falciare, pesare l'erba per vedere quanta biomassa è cresciuta, eccetera. Mentre in inverno ci occupiamo soprattutto dell'elaborazione dei dati e poi di sviluppare, di redigere queste schede tecniche.
0: E secondo te le persone si rendono conto che quella margheritina, piuttosto che quell'escavatore utilizzato in quel sedime, in quel terreno, spostato poi senza lavarlo in maniera adeguata, ecco, le persone si rendono conto di quanto possono portare in giro alcuni organismi?
1: Ma chiaramente spesso non si ha conoscenza di tutti questi aspetti, e ovviamente non si fa attenzione. Però sì, quello che dici è assolutamente molto importante, sempre fare attenzione ai macchinari, eccetera, per non trasportare, come dicevamo prima, il poligono del Giappone. Il poligono del Giappone è una specie che si riproduce anche e soprattutto tramite questi rizomi, quindi basta un pezzettino che arriva su una nuova parcella e poi l'invasione parte su nuove superfici.
0: Secondo te, Lucia, bisogna spingere ancora di più per far sì che le persone private, cittadini, che magari non conoscono bene questo settore, si rendano conto che magari in giardino hanno un problema che va segnalato, un problema non di poco conto?
1: Sì, esatto. Magari in questo ambito passerei la parola a Adrian, che lavora per il cantone, che propone proprio anche del materiale informativo poi per tutti i cittadini e non solamente per il cantone. Ecco,
0: anche perché avevamo citato prima il GLOAI, qui come sigle siamo a posto, gruppo di lavoro sugli organismi alloctoni invasivi del cantone, e Adrian è il coordinatore di questo GLOAI. Giusto?
3: Sì, buongiorno a tutti. Esatto, io sono un collaboratore della sezione forestale e assieme a un'altra collega coordino anche il gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi.
0: Quindi, quanto detto da Lucia, insomma, c'è questa, diciamo, secondo me le persone un po' sottovalutano quello che possono fare. Cioè, ti faccio un piccolo esempio, anche se non è contestualizzato con gli organismi alloctoni invasivi, magari. Ci si sposta con la macchina, si fa un piccolo tragitto banale, Lugano-San Bernardino, si arriva a San Bernardino, si apre la portiera, esce la popiglia. Sembra stupido, ma abbiamo trasportato la popiglia dove forse ancora, non so, magari c'è anche lì, però magari non c'è ancora.
3: Sì, esatto, è molto facile, troppo facile spostare organismi problematici, sia piante che batteri, funghi e insetti, spostandoci noi con i veicoli o soprattutto spostando la pianta, magari un regalo innocuo portato dal sud del Ticino, oltre Alpe o viceversa, e si può facilmente spostare qualcosa di potenzialmente anche molto problematico.
0: Siete, come Ufficio della Pianificazione Forestale della Selvicoltura e della Protezione del Bosco, in stretta collaborazione con il VESEL, cioè un partner che per le ricerche in ambito forestale per voi diventa fondamentale.
3: Sì, esatto. Nel contesto della ricerca il VESEL è il nostro partner principale. Appunto, per noi è importantissimo, in primo luogo perché la Svizzera è molto differente, quindi dal sud delle Alpi al nord delle Alpi i boschi cambiano, le dinamiche sono diverse, quindi è fondamentale avere qualcosa di così vicino alla nostra realtà, e appunto in questo nuovo anche contesto di cambiamenti climatici, di arrivo di nuove specie potenzialmente anche problematici, è fondamentale avere una ricerca così vicina alla pratica.
0: Vicina alla pratica, e poi ci siamo noi che siamo, insomma, gli attori principali alla fine. E, per esempio, con questo gruppo di lavoro sugli organismi alloctoni invasivi, no? Quant'è la vicinanza col pubblico? Cioè, c'è vicinanza col pubblico oppure no?
3: Ma la vicinanza c'è, è sicuramente aumentata negli ultimi anni. Se forse prima era un tema nuovo, quello delle specie invasive, sia piante che insetti, animali vari, adesso è un tema che probabilmente conosce qualsiasi persona, forse anche quasi un po' stufato, perché ogni anno si arriva con nuove specie, e purtroppo è così. Quindi per noi è importantissimo, cerchiamo di sensibilizzare tutti gli attori, e soprattutto i comuni, gli esperti, i vari attori attivi sul campo, penso per esempio nel mio contesto i giardinieri, ma anche un semplice cittadino che può fare comunque molto nel suo giardino per preservare o addirittura migliorare la nostra biodiversità. Quindi è un compito collettivo, siamo chiamati a tutelare il nostro territorio, la nostra natura. Talvolta ci sono casi anche abbastanza semplici da vedere, pensiamo adesso alla palma, dove sono anche di facile risoluzione, perché è sufficiente tagliare i fiori in primavera che il rischio è praticamente ridotto a zero. Altri problemi: non è facile capire che li si ha, tra virgolette, nel proprio giardino, e sono anche un po' più difficili da gestire.
0: Ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a parlare con voi. Tra l'altro è arrivato a trovarci anche un ex collega che ora abita nel Canton Vallese. Capiremo quali sono i legami tra il Canton Ticino e quello del Vallese, e c'è sempre di mezzo un po' questa popiglia, però ne parliamo tra poco, dopo la prossima canzone.

0: 11 e 18, anzi 19 minuti. Diamo il benvenuto anche ad Alvaro Poretti, collaboratore del servizio fitosanitario del Canton Vallese. Alvaro, ben ritornato a casa.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
0: Tu prima lavoravi qui?
1: Prima lavoravo qui, esattamente, sì.
0: Poi cosa è successo? Ti stavano antipatici?
1: Poi ho seguito le opportunità della vita e mi sono ritrovato in Vallese.
0: Servizio fitosanitario del Canton Vallese. È chiaro che arriva un ticinese in Vallese e insomma è subito fatto che i legami siano ancora più forti. Quindi in questo momento su che cosa stai lavorando? Nel Canton Vallese tu sei a Sion e non mi dire anche tu sulla Popiglia.
1: Purtroppo sì. Allora, per il servizio fitosanitario del Canton Vallese io mi occupo principalmente di due organismi di quarantena, quindi la Flavescenza dorata e Popiglia.
0: Come Attilio?
1: Come Attilio.
0: Ma in Vallese la Popiglia è già arrivata?
1: Allora, in Vallese sì, la Popiglia è arrivata nel 2023, quindi è già da qualche anno. Per adesso non si trova ancora nella valle principale, nella bassa valle, diciamo, si trova soprattutto nella zona del Sempione e fino a Visp e Brig, è il limite del focolaio, diciamo.
0: Beh, perché uno, se pensa al Canton Vallese, non pensa all'umidità che c'è in Ticino, cioè pensa che il clima sia diverso in Vallese, quindi che la Popiglia non riesca ad adattarsi. Invece sta marciando fino a lì.
1: Certamente, il Vallese ha una situazione diversa da quella del Ticino a livello climatico, piove meno, quindi è più secco in generale, è anche diverso a livello agricolo perché abbiamo una grande superficie viticola e una grande superficie di tutto quello che è frutticoltura anche. E Popiglia dimostra di avere una certa capacità di adattamento anche e quindi potrebbe essere un po' rallentata da questa minore quantità di acqua che c'è in Vallese, però bisogna anche considerare che tutto quello che è il settore agricolo in Vallese viene irrigato e quindi questo può...
0: Cioè, a colpo d'occhio quando si arriva in Vallese, cioè che stia piovendo o no, si sta bagnando.
1: Sì, sì.
0: Quindi... posso immaginare che se dovesse arrivare in massa come è arrivata da noi, tra frutticoltura e viticoltura anche in Vallese sarebbe veramente problematico.
1: Certo, per ora per quanto riguarda i numeri, si parla di numeri veramente diversi, in Ticino si parla di milioni di individui, in Vallese finora abbiamo in totale 80.000 catture quest'anno, quindi certamente non sono le stesse popolazioni.
0: Catture che in Vallese però avvengono in maniera diversa, mi raccontavi. Per esempio sul Sempione, zona passo del Sempione, zona di montagna, è chiaro che non ci dobbiamo immaginare le trappole che vediamo piazzate invece in Ticino, sarà tutto diverso.
1: Allora, abbiamo un dispositivo di trappole che sono in sé le stesse che abbiamo in Ticino e oltre a queste abbiamo anche in più una rete di queste reti impregnate di insetticida che vengono disposte in punti strategici che sono molto difficili da raggiungere e questo ci permette di gestire la popolazione più facilmente, diciamo.
0: Ogni cantone poi utilizza le strategie che decide di utilizzare, nel senso che ogni cantone è libero di scegliere come approcciarsi.
1: Sì, entro certi limiti, però sì.
0: E in quelle zone lì, insomma, è più utile questa rete impregnata di insetticida?
1: Penso che può essere utile in determinati territori, sì.
0: Quanto è importante per il servizio fitosanitario del Canton Vallese, ma lo stesso vale anche al contrario, avere questa collaborazione con Agroscope, quindi essere, diciamo, sempre in collegamento?
1: Allora, noi siamo molto contenti di accogliere ricercatori del campus in Vallese, proprio perché, come dicevamo, Popiglia ha una grande capacità di adattamento, quindi la ricerca ancora non siamo allo stato finale della ricerca, quindi abbiamo tante cose da scoprire ancora dell'ecologia di questo insetto e quindi quindi appoggiamo completamente tutto quello che riguarda la ricerca anche in Vallese, perché si tratta di un nuovo ambiente e sapere come Popiglia si adatterà a questo nuovo ambiente è molto importante per capire poi come gestire la cosa.
0: Quindi anche da Shenzhen arrivano qui in Ticino e si appoggiano a quello che è il campus in Ticino per avere informazioni sempre fresche, informazioni in più.
1: Questo da Shenzhen non saprei che connessione hanno, so che ci sono collaborazioni, ma più di questo lascerei rispondere qualcuno di Agroscope.
0: Guarda, ne abbiamo quanti ne vogliamo di Agroscope, ne abbiamo veramente tanti, ma nel frattempo continuo con te Alvaro, perché è interessante sapere che un ticinese che ha lavorato qui ha deciso di andare a vivere a Sion in Canton Vallese e ha deciso di fare questo nella vita, ovvero lavorare per il servizio fitosanitario cantonale del Vallese e focalizzarsi su flavescenza e Popiglia. Secondo te, quello che è il tuo lavoro attuale, dove ti porterà? Cioè sarà una seguire passo per passo l'arrivo della Popiglia o si riesce in qualche modo a fare qualcos'altro e non soltanto osservarla mentre arriva?
1: Allora, sicuramente la prima cosa che possiamo fare è prepararci, perché l'esperienza dell'Italia in primis, poi del Ticino, ci ha insegnato che la zona in cui Popiglia è presente si sta espandendo e quindi possiamo cercare di rallentarla, ma dobbiamo anche prepararci a gestire una presenza di Popiglia anche in Vallese.
0: Abbiamo detto di un ticinese che si è spostato e torno un attimo da Lucia Bernasconi, perché a volte mi immagino che chi decide di fare ricerca e decide di farla nella Svizzera italiana, in Ticino, abbia degli atù che non può, insomma, abbia comunque delle fortune rispetto ad altri ricercatori che invece vivono in altri contesti della Svizzera. Per un ricercatore, una ricercatrice, fare ricerca in Ticino vuol dire potersi specializzare molto bene su alcune cose, diventare davvero super informati su alcuni di questi insetti, organismi, problematiche. Cioè se tu avessi fatto questo lavoro a Zurigo probabilmente certe skills non le avresti avute adesso.
2: Ma come dicevano prima i colleghi, il Ticino diciamo che è un po' una sorta di laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda i neobiota. Di sicuro non è una fortuna che la Popiglia sia arrivata proprio prima di tutti da noi, però d'altro canto ci permette appunto di poter lavorare già su questi organismi che poi arriveranno in futuro anche negli altri cantoni, purtroppo.
0: E quindi questo ci fa capire quanto sia importante mantenere un gruppo di ricerca qui. Ecco, a volte si dà quasi per scontato, no? La ricerca viene, è difficile che venga messa magari in prima linea quando anche si parla di fondi da destinare alla ricerca. Bisogna pensare che qui nella Svizzera italiana siamo davvero in zona di confine e quindi se non si studia qui, insomma, mancano i dati anche per tutto il resto della Svizzera.
2: Sì, esatto, è corretto.
0: Lucia, abbiamo detto prima e anche ultima intervista da parte mia a te.
2: Sì, nel ruolo di Agridea è senz'altro corretto, perché alla fine di luglio lascerò il mio posto di lavoro attuale per una nuova sfida professionale.
0: Quindi 7 anni, quasi 7 anni, 7 anni diciamo.
2: Sì, quasi 7 anni
0: Dai,
2: a novembre.
0: 7 anni a novembre, io direi che, visto che questa è l'ultima intervista, hai il microfono in mano, puoi sicuramente ringraziare tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che vuoi ringraziare.
2: Assolutamente, tutti i colleghi senz'altro del campus, ma anche tutti coloro che hanno collaborato con noi, con me negli ultimi 7 anni. Grazie a tutti.
0: Grazie a te Lucia, io non so, ma come sospetto che ci ritroveremo.
2: Penso proprio di sì.
0: Ci ritroveremo tra un po' di tempo per parlare della tua nuova sfida. Per adesso grazie anche da parte mia e direi di ascoltare una canzone e poi di tornare a parlare di questo centro, nel frattempo di questo campus di ricerca Cadenazzo. Sento un po' la pressione perché so che poi dovrò andare a vestirmi come si deve per entrare in quelli che sono le stanze segrete di Agroscope. Però prima Samuele, fammi vedere la tenuta, perché devo capire cosa devo mettermi, perché veramente così alla cieca è un po' estremo, non pensi? Mi porti almeno giusto da capire che cosa devo mettermi e soprattutto portami una M, non mi portare la tuta dell'Attilio. Siete tutti L qui, va bene, ok. Allora andiamo con la L e andiamo con Claudio Dotta.

0: In diretta da Cadenazzo oggi per parlare di Agroscope, ma per parlare anche di Agridea e del VSL, Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Tornano con me Boris Spezzati, ma non solo, anche Marco Conedera e Adrian Oncelli dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, della Selvicoltura e della Protezione del Bosco, coordinatore del GLOAI, gruppo di lavoro sugli organismi alloctoni invasivi del Cantone. Parto da te, Adrian, perché insomma, organismi alloctoni invasivi quanti sono?
1: Beh, sono una miriade.
0: Tantissimi.
1: Diciamo. Ce ne sono tanti.
0: Diciamo, i più conosciuti?
1: Tra le specie forestali c'è sicuramente l'ailanto, che è tra le specie più problematiche, e la palma, che è anche una specie abbastanza presente sul nostro territorio, anche molto conosciuta.
0: Poi ce ne sono tantissimi che invece noi comuni mortali non conosciamo e ignoriamo completamente la loro presenza. E guarda, ti dico, ci va bene così per adesso, perché è uno stress sapere che ce ne siano così tanti. Ma questo GLOAI alla fine che cosa fa?
1: Ma il GLOAI racchiude un po' tutti gli uffici dei servizi cantonali che si occupano della tematica. GLOAI fa diverse attività, dalla formazione sia interna che esterna, anche a squadre che sono attive sul territorio, fa informazione, divulgazione e attraverso i vari servizi sostiene anche, quindi finanziando, i progetti di lotta alle neofite, in particolare quelli a livello comunale.
0: Quindi dobbiamo immaginare di uscire dal concetto solo bosco, cioè bosco, ok, ma per esempio dobbiamo ragionare in maniera più a livello di sistema, cioè il bosco non ha quasi più un confine per quanto concerne questi organismi. Il bosco è una loro dimora, insomma una loro casa, ma poi questi si muovono e quindi bosco arrivano anche nell'urbano, cioè è tutto un sistema connesso, interconnesso.
1: Ma sì, esatto, come l'abbiamo sentito prima anche nel caso del paesaggio e il mondo agricolo, non ci sono confini statici e invalicabili, e spesso abbiamo anche dei problemi che partono dal contesto urbano, soprattutto nei nostri giardini, e poi vanno a diffondersi nel bosco, sia come specie neofite invasive, quindi che si possono propagare in maniera molto importante a discapito delle nostre specie, ma anche malattie, appunto penso in particolare ai funghi che con terra contaminata e così via possono poi propagarsi anche negli ambienti naturali.
0: Quindi è quasi il percorso contrario, inverso.
1: Esatto.
0: È più dalla parte cittadina che andiamo a contaminare il bosco.
1: Sì, esatto, infatti se guardiamo le neofite invasive che abbiamo nei nostri boschi, la maggior parte è partita dal contesto urbano, dai giardini, dai parchi e così via.
0: Del bostrico non parliamo.
1: Ma il bostrico è sicuramente un tema nei boschi ad alta quota, in quanto interessa l'abete rosso principalmente, poi ci sono altri tipi di coleotteri. È un organismo però autoctono che fa parte dei nostri boschi, in alcune situazioni può essere un problema, lo sta diventando sempre di più nell'ambito del contesto del cambiamento climatico, però ecco, è qualcosa che fa parte da sempre dei nostri boschi.
0: Marco Conedera, in realtà abbiamo detto in pensione ufficialmente, ma un piede qui ce l'hai sempre. Quanti, un giorno a settimana arrivi?
2: Sì, vengo di solito il lunedì perché mi piace l'ambiente, ho dei colleghi fantastici e mi piace comunque tenermi aggiornato, e dove posso, quasi mai do una mano anche a fare le cose che dobbiamo risolvere.
3: No, ci dà una grossa mano, confermo.
0: Ma l'hai scelto tu, Boris, Gianni Boris Pezzati, l'hai scelto tu?
2: Ma diciamo che il gruppo l'avevo creato io, mettere Boris come capo ovviamente è stato sottoposto a un concorso internazionale, dove Boris si è imposto per la capacità, quindi non l'ho scelto io direttamente come capo, ma l'ho scelto io come collaboratore. Questo mi gratifica molto, devo dire.
0: Devo dire che si nota l'imprinting entrando qui ad Agroscope, perché subito sulla destra, dopo diciamo, la definisco la segreteria, c'è una bella fotografia con dei frutti del castagno. E quindi ecco che subito il richiamo al bosco è bello è presente subito entrando ad Agroscope. Qua è proprio, avete messo lo stampino.
2: Ma diciamo il castagno, come ha detto Mauro all'inizio, è stato il nostro primo progetto comune, in quanto il castagno è una specie forestale di cui i nostri boschi sono ricchissimi, però è anche una specie che riesce a produrre dei frutti che hanno anche una valenza nutrizionale ed agronomica, e quindi abbiamo già dall'inizio in maniera molto spontanea unito le forze facendo dei lavori sulle varietà di castagno. Io avevo fatto l'inventario dove avevo raccolto tutte le varietà del sud delle Alpi, e grazie alle capacità e alle competenze di Agroscope abbiamo fatto anche delle analisi proprio chimiche, degustative, così in maniera di capire per ogni varietà quale potesse essere l'utilizzo ideale, e questo ci ha un po' convinti che la collaborazione fosse molto buona e positiva.
0: Quindi sbaglio se dico che l'ideale è quello di avere un approccio sistemico quando si parla di certi argomenti che vi concernono.
2: Assolutamente. Allora c'è l'aspetto proprio ambientale, dove tutto è connesso, e c'è l'aspetto metodologico, dove ognuno ha delle competenze specifiche, e siamo abbastanza unici nel fatto di coesistere con così tante competenze. Noi del VSL abbiamo sia geografi che storici, biologi, ingegneri ambientali, io ero l'ingegnere forestale, e anche in Agroscope c'è anche lì una diversità di competenze che vanno anche dalla parte tecnica, molto importante, fino alle competenze di ricerca, che hanno un altro approccio rispetto ai forestali, e mettendo assieme tutte queste competenze riusciamo a fare delle ricerche anche un po', ogni tanto un po' pazze, con approcci un po' differenti, che portano però a soluzioni anche innovative.
0: Ecco, se parliamo di Cantone, ecco che oggi c'è con noi Adriano Oncelli, che rappresenta l'ufficio della pianificazione forestale. Subito si comprende quanto siete vicini anche a livello di chilometri, in linea d'aria siete veramente vicinissimi. Però sarebbe assurdo se non ci fosse questa grande collaborazione tra Cantone e Agroscope, VSL, Agridea, insomma questo campus di ricerca.
2: Dall'inizio siamo stati sostenuti dal Cantone. All'inizio ero da solo ed ero ospite della sezione forestale, quindi avevo contatti quotidiani, ma anche a livello politico ci siamo sempre stati sostenuti sia dal Canton Grigioni che dal Canton Ticino, per cui la collaborazione è sempre stata la chiave di svolta. Senza quella e senza il sostegno locale la Confederazione non si sarebbe mai, dal punto di vista forestale parlo, perché Agroscope c'era già, ma dal punto di vista forestale non sarebbe mai stato fatto questo passo.
0: Quanto si esce, quanto si va anche nel Grigioni italiano?
2: Ma molto spesso. Io all'inizio andavo anche molto a Poschiavo, in Val Bregaglia, per via dei castagni, e soprattutto la vicinanza fisica ci fa lavorare molto con la mesolcina, ma comunque abbiamo un occhio attento, e quando ci sono delle richieste particolari speriamo di poter risolverli e reagiamo anche abbastanza in fretta.
0: Ecco, tempestivi nonostante i tempi siano lunghi quando si parla di ricerca, no? È facile per noi vedere, per esempio, io sono iscritta alla newsletter, ricevo le varie informazioni dal VSL, le varie ricerche appunto terminate, pubblicate. A volte le persone non si rendono veramente conto di cosa sta dietro a una ricerca. Prima di pubblicare ci sono persone, ricercatori che per anni lavorano magari a stretto contatto con altre persone per quell'obiettivo, per quel piccolo obiettivo che però fa la differenza, è un piccolo tassello in un mondo molto più grande che però davvero ci porta avanti.
2: Ma noi sin dall'inizio, grazie a questa prima convivenza e poi stretta collaborazione con il settore forestale, per le ricerche forestali abbiamo sempre coinvolto dall'inizio proprio anche i forestali sul territorio, quando andavamo a cercare delle superfici sperimentali e così. E devo dire che grazie a questo coinvolgimento i forestali in parte vivevano le nostre difficoltà, in parte assorbivano le nostre proposte quasi per osmosi. Quindi trovo che questa vicinanza anche fisica che abbiamo qui, essendo presenti sul territorio, aiuta molto a far filtrare poi le soluzioni che poi alcuni forestali addirittura personalizzano e migliorano dal lato pratico, e questo è un valore aggiunto assoluto.
0: Quindi avere persone, uomini, donne, forestali che mettono in pratica, che danno anche quel contributo in più perché credono nel loro lavoro.
2: E soprattutto ci danno degli spunti, ci fanno delle osservazioni, arrivano, per esempio l'idea di cominciare a studiare l'ailanto è arrivato dal cantone, dalla protezione della natura, perché vedevano che iniziava anche a dare fastidio ai prati secchi, eccetera. Altre cose sugli incendi sono state suggerite proprio dalla pratica, perché erano confrontati con dei problemi che poi noi abbiamo cercato in collaborazione con loro di risolvere.
0: Mi sembri molto fiero di come stanno procedendo le cose, Marco.
2: Sono molto contento, sì.
0: Li guardiamo, li vediamo, sono in buona parte giovani, e quindi avere un centro come questo con persone giovani, attive e insomma volenterose, perché te, Gianni, no, anche tu sei giovane, dai, non fare quella faccia.
3: No, forse sembro giovane, ma... Sembro giovane, ma mi avvicino all'ultima decade prima della pensione.
2: Allora, lavorando con me è invecchiato velocemente perché l'ho stressato.
0: Adrian, devi stargli lontano, stai alla larga da Marco Conedera.
1: No, per ora direi che ci sentiamo quasi settimanalmente sui vari temi e progetti in corso, ma questo effetto non l'ho ancora riscontrato.
0: Bene, è arrivato il nostro momento bandistico, quindi io mi preparo perché Samuele mi aspetta per portarmi, non ho capito in quale stanza, camera, insomma so solo che devo vestirmi e mi fido.
1: Sì, dai.
0: Mi fido, va bene. Allora, dopo i titoli del radiogiornale, dopo naturalmente il nostro momento bandistico e anche le parole di Elio Felice, torneremo in diretta da Agroscope qui al campus di ricerca di Cadenazzo per fare, non ho capito ben che cosa, ma lo faremo insieme su Rete 1.

Un cordiale buongiorno da Elio, felice oggi che musica e sport si incontrino nei confronti dei confronti. Dalla festa cantonale 2024 di Faido abbiamo ascoltato Centuria di James Zweringen, scelto dalla musica di Cadenazzo col suo maestro Pietro Bertoni per partecipare al concorso nella quarta categoria. Ma i concorsi, i tornei, le classifiche sono solo la parte emersa delle sfide. Ce lo conferma perfino il calcio quando riesce a evitare ai più piccoli graduatorie nefaste. Comunque in banda facciamo così da sempre. Per questo, perciò, la scorsa festa federale di Bienne è stata generalmente vissuta in modo molto positivo. Penso che in ogni campo si vinca e si perda comunque preparandosi al meglio individualmente prima ancora che collettivamente. Allora il mio appello estivo va ai familiari, ai genitori, ai nonni, alle zie, agli amici, a tutti i grandi. Portiamo i nostri piccoli sul terreno da gioco della musica bandistica. Incoraggiamoli a restare per godersi le emozioni dal debutto alla finale. Per concludere, il saluto cordiale, non il cicchetto, ascoltiamo In the Stone, Tribute to Dixie, nella prima categoria musica di intrattenimento proposto alla Festa Federale di Bienne, dalla Melodia Goldach diretta da Alexander Kübler. Buona domenica di musica e di reti.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco di cosa parleremo nel radiogiornale in onda tra poco. Oggi ultimo atto dei mondiali di calcio, numeri record per la FIFA a livello di incassi e spettatori, tempo insomma di bilanci per noi, un'edizione che sarà ricordata anche per le interferenze politiche di Trump. Naturalmente poi c'è grande attesa per la finale di questa sera tra Argentina e Spagna, mentre ieri l'Inghilterra ha conquistato il terzo posto dopo la rocambolesca vittoria sulla Francia. Un altro raid notturno da parte della Russia, che ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici nella notte contro Kiev, almeno un morto, oltre a incendi e vari danni. In Grecia il governo estende la lista delle spiagge protette dal turismo di massa, banditi, bar e ombrelloni plaudono soprattutto le piccole isole come Lipsi e Kofunissi.
2: In Ticino, sulla A2, il traffico è rallentato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi di almeno mezz'ora tra Coira Sud e Rotenbrunnen in direzione di San Bernardino.

0: Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 14 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo, invece, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico di Briga, per i treni navetta del Sempione, si segnala 1 ora di attesa. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Rete

0: 12:02, ben ritrovati in diretta su Rete 1. Siamo sempre all'interno della Domenica Popolare e siamo sempre all'interno del campus di ricerca di Cadenazzo di Agroscope. A dire il vero, siamo usciti da quello che è lo stabile principale per andare a scoprire quelle che sono le serre e i contenuti delle serre. Sono con Attilio Rizzoli e vogliamo, Attilio, dire subito due cose. Le prime due le dico io, poi tu dici tutto il resto. La prima è che vogliamo salutare gli amici alpigiani che ci ascoltano ogni domenica mattina, a partire da Alex Caccia, che è in Valle Verzasca e che con la sua radio DAB sta ascoltando e imparando tutto su Agroscope, VSL e Agridea. La seconda è che abbiamo cercato la misura giusta per me delle vostre tute da mettermi, insomma, oggi per entrare in serra, ma se non avete la XXS non è un problema mio.
1: E ci organizzeremo per la prossima volta. Comunque sì, ti sei schivata una bella sudata. Comunque, come dici giustamente, siamo fuori dallo stabile amministrativo, ci troviamo davanti al vivaio dove, ricollegandoci un po' a quanto raccontava prima Boris del flusso di lavoro per lo studio delle neofite, possiamo vedere, ovviamente i nostri ascoltatori non possono, ma possono immaginarsi questi cassoni dove appunto con un metodo veramente un po' vecchia maniera, vecchia scuola, riusciamo ad ottenere dei risultati molto importanti, poiché quando lavoriamo con queste specie dobbiamo comunque prendere delle misure importanti a livello di biosicurezza, quindi dobbiamo lavorare in un ambiente chiuso, sicuro, e con questo metodo, utilizzando i cassoni, riusciamo ad ottenere dei risultati comunque poi trasferibili in quello che succede effettivamente all'esterno senza causare eventuali danni all'agricoltura e al paesaggio.
0: Attilio, esattamente all'interno dei cassoni, adesso li avete tagliati in pochi giorni fa, quindi non si vedono bene, però che cosa c'è in queste casse?
1: Allora, in questo setup sperimentale abbiamo praticamente metà dei cassoni partono da suolo nudo e l'altra metà invece appunto da un cotico erboso precostituito. Poi in base un po' al disegno sperimentale che utilizziamo, abbiamo dei semi e dei rizomi, quindi possiamo studiare sia la parte sessuale sia la parte vegetativa per quella che è la propagazione della specie, e andiamo a vedere appunto il tasso di germinabilità del seme o di rigenerazione se si tratta invece del rizoma. Confrontando poi quello che è l'impatto sul suolo nudo, mentre quando quindi non c'è concorrenza, il contesto in cui abbiamo concorrenza col cotico erboso, possiamo effettivamente poi valutare l'invasività di queste specie, quindi effettivamente qual è il rischio effettivo che possano andare a insediarsi tramite seme o tramite rizoma in nuovi contesti.
0: Ma quanti gradi ci saranno qui dentro?
1: Ma adesso siamo sui 45-48 forse.
0: Ed è normale entrare con le tute?
1: Assolutamente, adesso in questo momento nel vivaio potremmo entrare anche senza tute, poiché gli organi riproduttivi che potrebbero effettivamente causare problemi sono stati rimossi nell'ultimo campionamento, quindi potremmo entrare anche senza tuta, mentre nell'altra struttura dove facciamo il passo successivo di questo flusso di lavoro dovremmo assolutamente entrare con la tuta nel caso volessimo appunto avvicinarci più alle parcelle.
0: Sai cosa? Le guardiamo da fuori. Andiamo, e prima di andare però nell'altra serra importante, Lucia Bernasconi, qui ho visto le tue margheritine, famose margheritine, che io chiamo margheritine, ma in realtà non sono proprio così margheritine gentili, perché qui vedo una parte di serra che è utilizzata proprio da voi.
2: Sì, esatto. Allora, volevamo capire da che stadio fenologico, quindi da che stadio di sviluppo, queste piante sono in grado poi di produrre dei semi fertili. Quindi abbiamo preso delle piante di questa margheritina, Erigeronannus, abbiamo selezionato su ogni pianta lo stadio che ci interessava, quindi poteva essere il capolino ancora chiuso, poteva essere la margheritina aperta, oppure anche quello che diventa poi una specie di piccolo soffione, e poi abbiamo seminato da questo lato il capolino per stadio fenologico, per avere un'idea appunto di da che stadio dobbiamo poi dire agli agricoltori che è meglio che falciano, perché chiaramente se si falcia troppo tardi va a finire che i semi comunque sono caduti al suolo e che poi possano poi riprodurre delle nuove piante.
0: Perfetto, quindi compreso il lavoro di questa serra andiamo a spostarci di fronte, di lato, all'altra serra. Vedo subito in prima linea la tuta, perché in questo momento, Attilio, c'è un ricercatore che si occupa proprio di entrare in serra e di fare un tipo di lavoro molto molto utile a quelli che sono gli agricoltori, perché qua si sta simulando.
1: Esattamente, qui stiamo essenzialmente simulando quella che è una rotazione delle colture in un contesto controllato e sicuro rispetto quindi all'esterno, quindi per preservare eventuali problemi ai campi agricoli e all'ambiente in generale. Questa infrastruttura è stata trasformata da una serra di produzione in cui facevamo dei test soprattutto nel contesto di malattie crittogamiche, e con un grosso investimento, un grosso impegno da parte di tutti i collaboratori e dei colleghi di altri uffici federali, siamo potuti appunto arrivare ad avere quello che abbiamo a disposizione oggi, un'infrastruttura moderna, adatta alle condizioni di biosicurezza richieste, che ci permette di studiare queste specie invasive. Nello specifico qui lavoriamo con il sorgo d'Aleppo, sorgo malepense, che può causare particolari problemi nel contesto appunto delle nostre coltivazioni. Se ne occupano in primis Antoine Jusson e Ramona Maggini per la parte di modellizzazione, e attualmente abbiamo uno studente di master del Politecnico Federale di Zurigo che sta eseguendo la sua tesi.
0: Ho notato un dettaglio non trascurabile: anche la parte superiore della serra è protetta, cioè non può entrare nessuno, non può uscire nessuno, cioè è un ambiente assolutamente che non si può contaminare questo, e che non può uscire niente da qua.
1: Infatti hai avuto la fortuna di non dover entrare, così può... No, a parte gli scherzi, sì, c'è stato un grosso lavoro di preparazione e poi chiaramente anche di investimento per poter proteggere al massimo l'esterno, quindi sia nella parte aerea ma anche nella parte sotterranea. Infatti tutto il perimetro dell'infrastruttura permette di proteggere eventuali problemi che potrebbero trasferirsi tramite radici o altri organi sotterranei.
0: Un'altra cosa che ho notato è la pavimentazione, cioè entrando, noi siamo all'esterno perché appunto la XXS non era, non c'era, non potevo insomma mettermi una tuta più grande, ma vedo che c'è una sorta di corridoio centrale e poi ogni parcella è suddivisa in maniera tale che non si possano proprio andare a contaminare le zone, cioè vedo che è stato fatto proprio un lavoro di separazione.
1: Esattamente, quindi adesso innanzitutto per quanto riguarda questo viale centrale, poiché deve essere anche una superficie liscia, quindi è anche una cosa che è dettata dal regolamento per queste infrastrutture, bisogna garantire che si possa sempre pulire e valutare il grado di sicurezza e di pulizia delle infrastrutture. Poi per quanto riguarda invece le parcelle di prova, ogni parcella è suddivisa anche andando in profondità per evitare appunto che ci sia un movimento di organi sotterranei. Poi sulla sinistra si vede anche una stazione di pulizia e di lavaggio che permette appunto di poter lavare e pulire i macchinari e anche pulire tutto quello che si utilizza a livello di piccoli utensili fino anche eventualmente a quello che si utilizza quando si è all'interno della serra.
0: Ma quindi questo povero studente di master dell'Università di Zurigo deve entrare qui, ci saranno 45 gradi, mettersi la tuta e lavorare all'interno di questa serra con la tuta di plastica a 45 gradi?
1: Correggo, del Poli di Zurigo comunque si sta asciugando mica male, per fortuna che l'acqua del rubinetto fluisce ancora bene qui a Cadenazzo.
0: È come fare la preparazione per un pugile questo.
1: Quasi, siamo lì. No, è veramente un lavoro molto, molto impegnativo che richiede anche una buona predisposizione al lavoro, che insomma ripetitivo, ed è una di quelle qualità che comunque sono importantissime per diventare poi effettivamente dei professionisti in questo campo.
0: Grazie mille Attilio Rizzoli. Boris, Gianni Boris Pezzati, io adesso ho capito cos'è il workflow.
3: Benissimo. Quindi se il mistero è stato svelato, va bene.
0: Siamo a posto.
3: A posto.
0: Di fronte c'è un altro deposito, ci sono anche dei trattori. Quello è il regno di Samuele Peduzzi, vedo. Quello è un John Deere.
4: Quello è un John Deere, sì, non dovremmo fare pubblicità in radio forse per le marche, ma possiamo descriverlo, sì. e vicino al John Deere, come vedi, ci sono altri piccoli macchinari che assomigliano un po' di più a quelli che vengono usati dai privati in realtà, visto che noi quei macchinari sono macchinari speciali che usiamo sulle nostre parcelle. Noi lavoriamo come se noi avessimo dei campi di 10 metri quadri e quindi di conseguenza dobbiamo avere anche i macchinari adatti sia per la semina che per la raccolta di queste parcelle.
0: Quindi macchinari piccoli?
4: Assolutamente piccoli, sì, che fanno esattamente lo stesso lavoro, anzi hanno magari qualche funzione in più, come la raccoglitrice, quella bianca e blu che vedi qui di fronte a me, è per esempio una raccoglitrice ai cereali che ci permette di raccogliere in un campo per esempio di 60 parcelle, possiamo raccogliere ogni parcella separatamente mettendo il raccolto nei sacchi invece che su un carro come si fa nella pratica.
0: Antonio Carraro non ce l'hai?
4: Certo che ce l'ho.
0: Sapevo, sai che a San Martino c'è il raduno dei trattori antichi in questo sì. Fine settimana?
4: Ho sentito, sì, mi sarebbe piaciuto partecipare anche, sì.
0: Andavi giù con Antonio Carraro?
4: Forse non col Carraro, visto che non l'ha ricondizionata, ma con un altro, ecco, diciamo.
0: Ragazzi, grazie mille per essere stati oggi in nostra compagnia. Io direi che è il tempo di andare con la musica. Ringrazio Alvaro Poretti. Tra l'altro, se hai bisogno di un passaggio per il Vallese, tu dimmelo che lo organizzo, Alvaro, perché oggi torni su.
5: Sì, esattamente, oggi torno in Vallese. Sì.
0: Hai sentito i tempi di attesa, Sempione?
5: No, non ho ancora guardato, ma in un qualche modo si arriva.
0: Si arriva di sicuro. Grazie mille, buon lavoro a te e a presto.
5: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Grazie a Lucia Bernasconi, ci ritroveremo in un altro contesto, ma l'importante è ritrovarsi.
2: Grazie Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Samuele Peduzzi, a Tiglio Rizzoli, a Gianni Boris Pezzati, Adrian Oncelli, Dominic Mazzi, Marco Conedera, Mauro Iermini, grazie a Luca Pelli, Massimo Scampicchio e i miei colleghi, i nostri colleghi in studio a Comano. Vediamo, c'è la bandella di Cadenazzo. Sì, e poi a seguire altre canzoni per arrivare diretti, direttissimi al radiogiornale delle 12:30 minuti. Noi ci ritroviamo la prossima domenica in diretta da Luca, dove saremo?
6: Coldrerio.
0: Coldrerio, che enfasi! E dopo Coldrerio dove andremo?
6: A Tremona.
0: Ma le sai tutte? Le sai? E dopo Tremona?
6: Mangia cammina sugli Alpi Petretto.
0: Dopo ti voglio chiedere anche quella dopo, la sai?
6: No, quella non la so.
0: Non la sai, ma non fa niente. Sei già andato lontano, lontanissimo. Saremo a Coldrerio, alla Casa Anziani Parco San Rocco di Coldrerio, in occasione della giornata internazionale dei nonni. Quindi vi racconteremo tutto. Perché indicate tutti con Edera e Iermini per i nonni? Ah, perché sono nonni! Volete salutare i nipotini?
7: No, sono troppo piccoli, uno ha 2 anni qualcosa e l'altra 7 mesi. Però li saluto comunque cordialmente.
0: Marco, anche tu hai nipoti?
8: No, mia figlia, non siamo mai a tirare da Ansem.
0: Ma dai, non dire così. Grazie a tutti voi, grazie a chi ha ascoltato questa domenica mattina su Rete 1 e chi continuerà naturalmente ad ascoltare la nostra radio svizzera di lingua italiana. Presto.

0: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni per oggi pomeriggio e cominciamo col dire che al sud sarà una giornata abbastanza soleggiata nel complesso e con una leggera tendenza favonica. A nord invece il tempo risulterà meno soleggiato e lungo le Alpi e nelle regioni centrali non si escludono temporali o rovesci locali. Le massime a sud restano attorno ai 31-32 gradi, al nord invece saranno ben sotto i 30 e si situeranno attorno ai 25. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, lunedì 20 luglio, ci si può attendere una mattinata abbastanza soleggiata su tutta la Svizzera. Al pomeriggio però sulle Alpi e verso i Grigioni in particolar modo va previsto anche qualche rovescio o temporale isolato. Le massime in generale si situeranno attorno ai 30 gradi a sud e di nuovo 25 a nord. Prima di lasciarci vi ricordiamo che su tutto il versante sudalpino vige il divieto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura, tornate con noi anche questa sera per ricevere gli ultimi aggiornamenti meteo. A voi l'augurio di una buona giornata e una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Oggi ultimo atto dei mondiali di calcio, numeri record per la FIFA tra incassi e spettatori, un'edizione che sarà ricordata anche per le interferenze politiche di Trump. Grande attesa per la finale tra l'Argentina e la Spagna, intanto la Spagna che sogna la sua seconda Coppa del Mondo, ieri intanto Inghilterra terza dopo la rocambolesca vittoria sulla Francia. Altra notte di attacchi russi su Kiev, si tratta di uno dei più grandi attacchi missilistici balistici di sempre contro la capitale ucraina, almeno un morto, vari danni. La Grecia prende misure contro il turismo di massa, il governo estende la lista delle spiagge in cui saranno banditi bar e ombrelloni, plaudono soprattutto le piccole isole. I mondiali di calcio nordamericani si avviano dunque verso la conclusione. Stasera Spagna e Argentina, con la presenza del presidente americano Trump, chiuderanno questa edizione. I colleghi dello sport tra poco si occuperanno delle ultime sulla partita. Per noi tempo di bilanci, soprattutto da un punto di vista organizzativo. Bilanci, tanto per cominciare, che sono certamente positivi per la FIFA, che con questi mondiali dovrebbe incassare tra vendita dei biglietti, diritti televisivi e merchandising una cifra attorno ai 13 milioni. Miliardi di dollari. Andrea Vosti, nostro corrispondente degli Stati Uniti, tu hai assistito anche ad alcune partite, cosa ci puoi dire dell'ambiente che si è creato durante la Coppa del Mondo? Gli americani hanno davvero scoperto la passione per il calcio?
3: Beh, direi di sì, il calcio rimane sempre il quarto sport più popolare negli Stati Uniti dopo football americano, basketball e baseball. Ma l'entusiasmo generato da questi mondiali in Nord America farà senza dubbio fare un salto di popolarità al pallone. E chissà cosa sarebbe successo se la nazionale statunitense non avesse interrotto prematuramente e tra le polemiche il suo percorso. Il totale di spettatori alle partite ha superato i 6 milioni già in occasione dei sedicesimi di finale, con stadi occupati nella misura del 99,7%. Una media di 65.000 spettatori a partita secondo i dati della FIFA. Una cifra superata dai tifosi che hanno letteralmente preso d'assalto le fan zone ufficiali per guardare le partite sui maxi schermi, più di 8 milioni. Insomma, numeri da record, così come da record il numero delle interazioni sui social media di video relativi ai mondiali di calcio, con in testa la classifica la Viking Row dei tifosi norvegesi con oltre 174 milioni di visualizzazioni. Infine, visto che si è parlato molto già prima del mondiale del costo proibitivo di biglietti, hotel e voli in aeroplano, segnalo il record per la birra più cara, 26 dollari per una normalissima birra chiara allo stadio di Kansas City in occasione di Svizzera-Argentina.
2: Eh sì, un po' caruccia. Andrea, prima dell'inizio dei mondiali c'erano dei timori da parte dei tifosi di alcune squadre e delle comunità di immigrati per i possibili controlli da parte dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Sotto questo aspetto com'è andata? Ci sono stati problemi?
3: No, direi che non ci sono stati problemi particolari. La polizia anti-immigrati non ha effettuato retate e controlli a sorpresa negli stadi o nelle aree esterne agli stadi. I lavoratori immigrati o senza documenti in regola non sono dunque stati presi di mira durante questi mondiali di calcio. In occasione delle partite a cui ho assistito a Los Angeles, in California e a Kansas City, in Missouri, non ho notato la presenza di agenti dell'ICE in città, dentro o fuori gli impianti. Anzi, direi che tutta la polemica legata all'AIS è passata davvero in secondo piano. Questi mondiali sono stati una spensierata e coloratissima festa del calcio. Poi certo bisogna ricordare che ai tifosi di quattro nazionali partecipanti, Haiti, Iran, Costa d'Avorio e Senegal, è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. Questi paesi sono infatti colpiti da un travel ban, un divieto d'ingresso nel paese, e che la squadra iraniana, per volontà dell'amministrazione Trump, è stata costretta a rientrare a Tijuana in Messico dopo ogni partita giocata negli Stati Uniti.
2: Ecco, quindi come ricordavi, insomma, ci sono anche questi esempi di interferenza della politica in questi mondiali, mondiali che saranno ricordati anche per un episodio che ha macchiato, possiamo dire, la reputazione della FIFA e del suo capo Gianni Infantino.
3: Sì, non c'è dubbio che la scandalosa vicenda che ha coinvolto l'attaccante statunitense Folarin Balogun, squalificato per una partita e poi graziato dopo l'intervento di Donald Trump, non verrà dimenticata tanto in fretta.
4: I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. So, yes, I asked for a review. By FIFA.
3: Di certo la telefonata del presidente americano a Gianni Infantino non ha aiutato la nazionale statunitense. Al contrario, l'indignazione globale per l'intervento di Trump ha tolto serenità a una squadra americana che fin lì aveva raccolto molte simpatie. La sera dei sedicesimi di finale, tutto il resto del mondo tifava per il Belgio. Ma l'episodio che ha visto protagonisti Trump e Infantino, già bersaglio delle critiche per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire il presidente statunitense, dicevo, questo episodio rischia di restare negli annali dei mondiali più dei gol dell'eterno Leo Messi o per noi del rosso di Embolo.
2: Andrea Vosti a tirare le somme di questi mondiali, di cui, come detto, parleremo ancora nell'inserto sportivo. Passiamo al resto dell'attualità. Continuano gli attacchi incrociati in Medio Oriente. La scorsa notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora l'Iran in risposta anche alla morte di due soldati americani uccisi venerdì scorso in un'operazione condotta da Teheran contro una base militare americana in Giordania. Giordania che poco fa ha fatto evacuare l'aeroporto internazionale di Amman e il porto di Aqaba a causa di una minaccia definita credibile. L'ambasciata statunitense nel paese ha invitato i cittadini americani a non recarsi in entrambi i luoghi. La Russia, intanto, siamo su un altro fronte naturalmente, ha lanciato uno dei più importanti attacchi con missili balistici su Kiev. La capitale ucraina dagli inizi di luglio fa i conti con l'intensificazione delle operazioni da parte di Mosca, Russia che ieri aveva subito pesanti danni per un'ondata di droni ucraini. Per capire meglio la situazione siamo collegati in diretta con la capitale ucraina e con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. A te, Davide.
5: Sì, è stata una notte piuttosto terrificante qui nella capitale ucraina. Gli attacchi sono cominciati intorno alle 2 di notte. La fase più intensa è proseguita per circa un'ora con fortissimi scoppi causati dai missili balistici russi che hanno fatto tremare gli edifici in gran parte del centro città. Per fortuna in città il bilancio è relativamente moderato. Una persona è morta nel bombardamento, ci sono almeno 10 feriti. Più grave invece il bilancio in altre città colpite questa notte. A Kharkiv, Odessa, sono morte in tutto almeno 5 persone, ci sono stati altre decine di feriti. Quindi un'altra notte infernale nei cieli dell'Ucraina, che però ha colpito a sua volta la Russia questa notte. Diverse centrali e sottostazioni elettriche sono state bombardate dai droni ucraini e anche alcune imbarcazioni da trasporto russe che si trovano nel Mar d'Azov e vengono utilizzate per rifornire la Crimea occupata dai russi. Nel frattempo qui a Kiev continuano le proteste per la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, cacciato dal suo posto dal presidente Zelensky questa settimana, ma che ha ricevuto il sostegno di gran parte della popolazione, di moltissime persone che sono ancora oggi in piazza a dimostrare. Nel frattempo il presidente Zelensky sta lasciando intendere che potrebbe chiedere il licenziamento del comandante in capo delle forze armate Oleksandr Sirsky, anche lui molto criticato dai manifestanti in queste ore.
2: Grazie Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Dimissioni in Ungheria del presidente della Repubblica sotto forte pressione del governo. Tamás Szulyok alla fine ha firmato la modifica della Costituzione che prevedeva la fine del suo incarico. La sua uscita di scena era fortemente voluta dal nuovo premier europeista Peter Magyar, che sta cercando di rimuovere pezzo dopo pezzo gli uomini legati al precedente esecutivo guidato da Viktor Orban. Il nostro collaboratore dall'area, Fabio Turco.
6: Il presidente della Repubblica, Tamás Szulyok, aveva 5 giorni per firmare quelle che di fatto erano le proprie dimissioni. Il termine era stato imposto dal primo ministro Peter Magyar prima di avviare la procedura di rimozione forzata. Szulyok ha firmato, sottolineando però di non avere alternative e affermando che lo stato di diritto in Ungheria cessa di esistere. Entrato in carica 2 anni fa, Suljok era considerato un uomo dell'ex premier Viktor Orban e, secondo le parole di Magyar, indegno di ricoprire il suo incarico. Da domani prenderà il suo posto, ad interim, la presidente della Camera Agnes Forsthoffer. Il Parlamento avrà 30 giorni per eleggere un nuovo presidente. Si dovrebbe trattare comunque di una figura di transizione. Nei piani del nuovo governo, la futura Costituzione ungherese prevederà l'elezione diretta del capo dello Stato. L'emendamento alla Costituzione chiude anche altri capitoli. Decadono 4 giudici costituzionali sopra i 70 anni ed ora in poi sarà la stessa Corte a eleggere il proprio presidente. Entra in vigore il tetto di 12 anni ai mandati parlamentari e nasce l'Ufficio Nazionale per il Recupero dei Beni Pubblici, con potere di indagine sui patrimoni legati al vecchio potere. È un nuovo duro colpo all'apparato statale costruito da Orban negli ultimi 16 anni. A giugno erano stati sciolti i vertici della radiotelevisione pubblica. Con le ultime modifiche cadono molte delle architravi del sistema che l'ex primo ministro aveva blindato per garantirsi il controllo anche fuori dal governo.
2: Andrew e Tristan Tate, gli influencer con doppio passaporto americano e britannico, sono stati arrestati a Miami. I due fratelli erano ricercati dalla giustizia del Regno Unito, che ne ha chiesto l'estradizione. Contro di loro sono stati promossi una sessantina di capi d'accusa che vanno dallo stupro allo sfruttamento sessuale, pornografia estrema e aggressione. I due, ricordiamo, sono molto popolari sui social media, dove promuovono idee misogine e teorie legate all'ipermascolinità e dove vantano milioni di follower. Dall'interno ora con la rassegna stampa dei domenicali svizzeri. Partiamo da un dibattito che sta decisamente tornando a infiammarsi, quello sull'energia atomica e sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Il consigliere federale Albert Rösti e il Parlamento vogliono tornare a rendere possibile la realizzazione di nuovi impianti. Un referendum è già stato lanciato e ora un nuovo studio indaga l'impatto sul mercato del lavoro. Anna Riva.
7: Esatto, ne parla il Sonntagsblick. Secondo questo studio dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, in 10 anni il dietrofront sul nucleare potrebbe costare in Svizzera fino a 16.000 posti di lavoro. Il settore più colpito sarebbe quello delle energie rinnovabili. Gli autori dicono che verrebbe a crearsi un clima ostile agli investimenti nelle fonti pulite e le imprese fotovoltaiche finirebbero per essere meno sollecitate. Uno sviluppo simile potrebbe avvenire anche nel settore delle costruzioni, perché ci sarebbero meno risanamenti energetici.
2: Ecco, su questo studio, lo anticipo, torneremo più approfonditamente questa sera in 6 di sera. Va detto però chi è il mandante dello studio: la Schweizerische Energiestiftung.
7: Una fondazione critica nei confronti dell'energia atomica, quindi sostanzialmente di parte. Non è peraltro la prima volta che ciò accade, che attori partitici o coinvolti commissionano indagini sul nucleare. Solo pochi giorni fa uno studio di Back Economics elencava i vantaggi di una nuova centrale, tra i quali oltre 2.900 nuovi posti di lavoro in Svizzera, dunque l'esatto contrario. Difficile ogni tanto vederci chiaro in questa guerra di cifre, e questo è il riassunto che possiamo fare da questa prima notizia, ma fronti contrapposti ci sono anche per quanto riguarda la prossima segnalazione.
2: Sì, so che vuoi parlarci di trasporti, in particolare di treni merci, sempre dal Sonntagsblick.
7: A preoccupare l'Ufficio Federale dei Trasporti è lo stato decisamente poco sano di numerosi vagoni che circolano in Svizzera. Teloni danneggiati o fissati male, suole dei freni con tagli al loro interno sono solo due esempi di difetti. Difetti riscontrati nell'ambito di controlli che la Confederazione vorrebbe fossero più severi e coordinati a livello europeo, visto ovviamente il carattere internazionale dei trasporti.
2: Ecco, perché la Confederazione vuole questo giro di vite?
7: Il motivo è l'incidente nella galleria del San Gottardo di 3 anni fa dovuto a una ruota rotta. C'è però chi si oppone a controlli obbligatori e più incisivi, e sono alcune società estere proprietarie di carri merci che si sono rivolte al Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo paventando costi aggiuntivi. Questa stretta è quindi per il momento sospesa.
2: Anna, chiudiamo con un tema certamente drammatico, proposto, anzi riproposto dalla NZZ am Sonntag, perché se ne sta parlando molto, ce ne stiamo occupando anche noi in queste settimane, con i fatti di Faido e Leontica.
7: Sì, quest'ultimo femminicidio va ad aggiungersi in Svizzera solo quest'anno ad altri 15 e a un tentato femminicidio. L'anno scorso ne sono stati registrati 27 in totale. A titolo di confronto, uno studio dell'Università di San Gallo tenta ora di fare luce sul profilo di chi uccide. Sono nella maggior parte dei casi persone sopra i 50 anni, quindi non giovani, che tolgono la vita a partner o ex partner. Spesso può essere una separazione, come un divorzio, il momento scatenante nel quale culmina tutta la tossicità del rapporto. Quasi la metà dei femminicidi viene infatti compiuta durante o dopo una separazione.
2: Grazie Anna Riva e la lettura dei domenicali. Sarà capitato anche a molti di voi parcheggiare la macchina per qualche minuto in un posto riservato agli ospiti di un negozio o di un condominio, anche se la vostra meta era altrove? Beh, se avete ricevuto una multa dalla polizia, sappiate che forse non ve la meritate. Il Tribunale federale ha fatto chiarezza infatti su questa questione, annullando una multa inflitta a un automobilista. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
8: Ricorrere contro una multa da 40 franchi fino davanti al Tribunale federale a volte può valere la pena, come per l'automobilista ginevrino che nell'ottobre 2023 aveva lasciato la macchina in un posto riservato agli ospiti nella palazzina in cui viveva. Per il Tribunale federale un cartello con la scritta "riservato agli ospiti" non è sufficiente per infliggere una multa a chi non lo rispetta. Non è una violazione della legge sulla circolazione stradale. In altre parole, ospite può considerarsi qualsiasi automobilista, ad alcune condizioni però: non deve esserci un esplicito divieto di parcheggio, in tal caso la multa è giustificata, e poi il posteggio deve essere accessibile a tutti, aggiunge la direttrice dell'Associazione dei consumatori della Svizzera tedesca, Sarah Stalder. Finché il posteggio è facilmente accessibile, senza dover superare ad esempio una barriera, è uno spazio pubblico che può essere usato. Il cartello ospiti, ha detto Stalder a Radio SRF, è irrilevante perché non è un simbolo registrato. Registrato come invece il simbolo che indica i posteggi per i disabili. Parcheggiare lì senza permesso comporta una multa, non su un posteggio per gli ospiti e indipendentemente da quante volte lo si faccia. Caso chiuso? Non proprio, perché attenzione, la sentenza vale per le multe di polizia, non per le cosiddette indennità d'inconvenienza che i privati possono richiedere per chi posteggia senza permesso sul loro terreno.
2: In chiusura parliamo di una decisione del governo greco che, per limitare l'impatto dell'affollamento turistico sull'ambiente, ha deciso di allungare la lista delle spiagge protette. Sono ben 251 in tutto le località in cui vengono banditi bar sulla spiaggia, stabilimenti con sdraio e ombrelloni e musica ad alto volume. L'ultima di una serie di iniziative con cui il paese mediterraneo cerca di tutelare il proprio territorio. Da Atene ce ne parla Elena Kagnadakis.
9: Nella piccola isola di Lipsi, nell'arcipelago del Dodecaneso, i suoi 700 abitanti vanno particolarmente orgogliosi delle spiagge cristalline e festeggiano ora una vittoria importante.
10: 23 apatite paralie come nomo pleon.
9: Tutte e 23 le spiagge sono state inserite dopo richiesta del comune nella lista nazionale delle spiagge protette, spiega il sindaco Fotis Magos. Una misura a cui sempre più comuni greci cercano di ricorrere per tutelarsi dal rischio che imprese private mettano gli occhi sulle spiagge. Anche a Koufonissi, gioiello delle piccole Cicladi, gli abitanti hanno festeggiato la decisione del Ministero dell'Ambiente di proteggere 13 nuove spiagge, dopo che nei mesi scorsi si erano opposti all'apertura di un beach bar. Dall'isola di Creta a quella di Corfù sono decine le località, molte considerate aree naturalistiche di primaria importanza, a essere incluse nella lista. Il numero dei visitatori stranieri che approdano in Grecia continua a salire ogni anno, sono stati 38 milioni nel 2025 e le conseguenze sul territorio non sono sempre positive, a partire dall'edilizia per le strutture alberghiere, giudicata in molte isole fuori controllo. Per questo il governo, oltre a tutelare alcune spiagge, si è impegnato a creare un nuovo catasto per lo sviluppo delle aree turistiche, ora in fase di consultazione pubblica fino a settembre. Il nuovo piano punta per la prima volta a determinare quanti visitatori o infrastrutture può accogliere una regione. La misura dovrebbe dare sollievo soprattutto ai comuni più affollati. In isole come Mykonos e Santorini, la capacità delle nuove strutture turistiche turistiche sarà limitata a 100 posti letto e tutte le nuove costruzioni saranno vietate entro i 25 metri dalla costa.
2: Ed è tutto per questa edizione della Radio Giornale, ma vi lascio allo sport.
11: Sport.
12: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Apriamo con il calcio e con il mondiale che oggi, come avete sentito anche all'interno del radiogiornale, assegna il titolo e il giorno della finalissima, l'atto conclusivo di un torneo ricco di emozioni che ha regalato spettacolo, sorprese e grandi protagonisti. Tra poche ore scopriremo chi tra Argentina e Spagna salirà sul tetto del mondo. Omar Gargantini.
13: La Spagna non ha Messi e nemmeno un Messi, anche se un domani è possibile o probabile che possa diventarlo Lamine Yamal, vista l'età e la classe. La Spagna è arrivata a questa finale esaltando la forza del collettivo, vincendo e dominando le partite sempre come squadra. Un leader però ce l'ha, e il suo cervello, l'uomo che detta i tempi, muove il pallone, cuce il filo del gioco, è Rodri, probabilmente il miglior play del mondo, tornato al massimo della forma e del rendimento qui in America, proprio come il suo allenatore Pep Guardiola aveva previsto nella scia di quel gravissimo infortunio, la rottura dei crociati nel settembre di 2 anni fa, da cui è finalmente riemerso.
14: Bueno, es un proceso logico del futbolista.
13: È stato un processo logico. Quando un calciatore si trova a dover gestire un infortunio così, ha bisogno di un anno per ritrovare la condizione fisica e poi un altro per tornare nelle dinamiche e sentirsi di nuovo completamente un giocatore, spiega il capitano dei campioni d'Europa. Servono molta pazienza e tanta fiducia in te stesso, e poi occorre una strategia intelligente. Impari a gestire meglio il tuo corpo, a dargli riposo quando è necessario, alternandolo alle partite, passando da qualche inevitabile ricaduta. Se sono qui ora è perché tutto è stato fatto seguendo questa logica. Rodri è tornato. Rodri contro la Francia in semifinale ha offerto una prestazione semplicemente da urlo e ora sogna di poter alzare la coppa come Casillas a 16 anni fa in Sudafrica, quel primo titolo che ha cambiato per sempre il calcio spagnolo.
14: Spagna sempre dava la sensazione di che arrivava, ni siquiera si acercava alle fasi finali nelle Coppas del Mondo.
13: La Spagna fin lì aveva sempre dato la sensazione di essere forte, ma non abbastanza per vincere un mondiale, dice ancora Rodri. Quella in Sudafrica è stata la prima generazione vincente e dominante, e noi tutti poi a loro ci siamo ispirati. Ricordo la finale come uno dei giorni più belli della mia vita, l'esplosione di gioia al gol di Iniesta e l'assenso di orgoglio. Quel trionfo ha fatto capire e soprattutto credere a tutti noi che siamo arrivati dopo che la Spagna potesse essere davvero grande, conclude Rodri, il capitano della Spagna attuale, a un passo dal secondo titolo della storia.
14: Che Spagna poteva essere grande.
12: Spagna-Argentina, fischio d'inizio alle 21 con diretta televisiva sulla 2. A proposito di diretta televisiva, sempre sulla 2, si sta giocando sulla terra rossa di Gstaad il finale del torneo 250. Siamo ovviamente al tennis. Dalle 11.30 sono in campo il belga Collignon, il greco Tsitsipas, ellenico che ha vinto il primo set 6-4 e che era in vantaggio, anzi è in vantaggio 4-3 nel secondo. Spazio al ciclismo con il Tour de France. Dopo i Vosges, la Grande Boucle sale sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo hors categoria Plateau de Solaison, a circa 1.500 metri di altezza. Previsti altri 3 Gran Premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette. Da capire le intenzioni di Pogacar, sempre più saldamente al comando del generale. Chiudiamo con i motori. In Formula 1 è il giorno del Gran Premio del Belgio sullo storico circuito di Spa, un appuntamento tra i più attesi del calendario, con una pista che da sempre regala emozioni, sorpassi e gare spettacolari. A partire davanti a tutti alle 15 sarà Kimi Antonelli. Formula 1, calcio e ciclismo da seguire in TV. È tutto, buon pomeriggio.
9: Nei Grigioni, sulla A13, la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Sempre sulla A13, ritardi di almeno 40 minuti tra Coira Sud e Rotenbrunnen, in direzione di San Bernardino. Rallentamenti anche nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Reichenau. In Ticino, sulla A2, il traffico è ancora rallentato tra Chiasso e la dogana di Brogeda, in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda la situazione a San Gottardo, al portale
11: capitale nord della galleria, ci sono code di 14 km tra Hersfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, invece, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico di Briga, per i treni navetta del Sempione, si segnala un'ora di attesa.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Buongiorno, oggi sono a Fischbach-Gößlikon, nel canton Argovia, un comune di circa 2.000 abitanti, più o meno una ventina di chilometri da Zurigo, ed è qui che ha sede la Billerbeck, un'azienda che da circa 100 anni lavora piume, piumini, cuscini. Oggi infatti mettiamo sotto la lente il mondo del sonno, del dormire, quanto la produzione e l'industria è legata anche alla scienza del sonno, lo scopriremo anche questo. Billerbeck nasce in Germania,

Nel 1921 come azienda artigianale specializzata nella lavorazione di piume e piumini, e poi a un certo punto creano un'azienda anche in Svizzera. A partire dagli anni 50 producono qui nel nostro paese e negli anni 90 invece la svolta, ovvero il legame con la Svizzera diventa centrale quando l'azienda compie questo passo decisivo, cioè passa dalla semplice trasformazione di materie prime allo sviluppo di prodotti finiti, creando anche un vero e proprio marchio svizzero, il Downy. Qui a Fischbach-Gößlikon c'è il centro di produzione, dal lavaggio delle piume alla cucitura, viene tutto qua, tutto sotto lo stesso tetto. Il tempo adesso di ascoltare una canzone, io intanto entro nello stabilimento e poi inizierò a raccontarvi le storie di oggi legate al mondo delle piume, ma soprattutto del dolce dormire. Andiamo. Everything.

0: Suisse.
1: Eccomi qua, qua sono già nella parte iniziale di tutta la produzione, sono in una parte del grande magazzino dove arriva il materiale grezzo, dove quindi arrivano questi grossi sacchi di piume, infatti qua vicino ce n'è già uno, è ancora abbastanza tranquillo in questo momento, poi quando accenderanno i macchinari si sentirà molto più rumore, e qui trovo il direttore dello stabilimento e anche vice direttore generale di Billerbeck Svizzera, Guido Stutz. Buongiorno. Lei parla italiano?
2: No, buongiorno, niente.
1: Però un po' sì, già come ha detto buongiorno è piacevole. Comunque faremo anche come sempre le traduzioni anche al momento. La prima cosa però, prima della storia dell'azienda, la sua storia, Guido Stutz.
2: Meine Geschichte ist, ich war eigentlich gelernter Werkzeugmacher und wohne hier in Fischbach-Kösliken und die Stelle als Produktionsleiter war...
1: Allora lui è proprio di qua, di Fischbach-Kösliken, Canton Argovia, c'era un posto una ventina d'anni fa libero di responsabile di produzione e quindi si è candidato, l'hanno preso ed è qui da una ventina d'anni adesso vice direttore generale. Allora facciamo un passo indietro nel tempo, 22 marzo 1921 in Germania, due signori, Paul Dültgen e Heinrich Billerbeck, fondano una Rheinische Daunendeckenfabrik a Wuppertal in Germania. Questa era, diciamo, la pietra iniziale della Billerbeck, ma due parole sul fondatore. Chi era questo Heinrich Billerbeck?
2: Herr Heinrich Billerbeck war ein innovativer Mann, der immer gesucht hat, was kann man besser machen, was kann man vermarkten. Hat dann mit
1: ecco, mi sta dicendo Guido Stutz che questo Billerbeck era, in poche parole, una sorta di visionario, e questo concetto ricorre spesso qui a Top Swiss, quindi una persona lungimirante che aveva capito un po' nel settore della produzione di cuscini, della lavorazione delle piume e piumini, che si poteva fare tanto, e quindi con il collega Dültgen aveva fondato questa prima fabbrica che poi è diventata un grande gruppo adesso anche internazionale. Spesso capita, signor Stutz, nelle ditte che vengono fondate in Svizzera e poi magari dopo anni la ditta si sposta all'estero. Qui è successo quasi il contrario, ovvero la ditta è nata in Germania e poi nel 1957 è venuta in Svizzera. Come mai è successo questo passo al contrario?
2: Also in Deutschland wurden vorwiegend Duvet oder Decken aus Naturhaar oder synthetischer
1: è una questione di varietà dell'assortimento, perché in generale, mi sta dicendo Guido Stutz, la Germania produceva già cuscini, piumini, anche sintetici, mentre la Svizzera era più specializzata nella produzione di cuscini e piumini con vere piume, no? Di oca, eccetera. Allora Billerbeck decise di aprire anche in Svizzera uno stabilimento proprio per poter completare la varietà di produzione, e infatti furono i primi, anche qui la visione, no, dei fondatori, il visionario, furono i primi a coprire tutto un assortimento. C'è qualcuno ancora della famiglia iniziale che è dentro l'azienda?
2: Ja, natürlich vorwiegend, aber in Deutschland.
1: Ecco, anche in questo caso, come spesso capita nelle aziende che raccontiamo a Top Swiss, c'è comunque una continuità di conduzione familiare, perché infatti il figlio del fondatore, Gerd Billerbeck, ha una figlia, Ingrid Billerbeck, che è nipote quindi del fondatore, che è sposata con Friedrich Ermert, che ora è direttore generale del gruppo. Come si fa a conciliare questa conduzione familiare con una produzione comunque industriale?
2: Das geht eigentlich nicht so einfach, aber es klingt uns hoffentlich trotzdem sehr gut. Wir haben sehr viele Anlässe mit unseren Mitarbeitern, wie sogenanntes Znüni.
1: Sta già dicendo che il rapporto con i collaboratori e le collaboratrici è molto importante, una volta al mese organizzano una colazione insieme, oppure anche delle gite con il personale. Anche interessante, dice Guido Stutz, che è direttore qui alla Billerbeck, i collaboratori e le collaboratrici non sono dei numeri, ma sono proprio delle persone, quindi singolarmente considerate come persone, questo è molto importante. Una di queste persone è anche già qua, Maurizio Gerin, buongiorno. Lei come è arrivato qui alla Billerbeck?
3: Io alla Billerbeck sono arrivato come lavoratore part-time, con la Life and Work, quegli uffici che trovano lavoro. Perché in quei tempi ero giovane, mi piaceva viaggiare, lavoravo tre mesi, andavo a viaggiare tre mesi, e sono arrivato qua appunto come lavoratore part-time.
1: Mi hanno suggerito che il papà ha giocato un ruolo importante, dice: guarda, adesso basta viaggiare, ma ecco, vero?
3: Giusto, perfetto. È stato così perché io avevo già intenzione di ripartire. La Billerbeck, quella volta Billerbeck è venuta e ha detto: ma avremo bisogno di uno che fa la Mischerei. E poi mio padre appunto è venuto, un ragazzo, cioè una certa età, non sarebbe ora di... Poi i vecchi italiani arrivati qua in Svizzera per lavorare, guadagnare, quello vedeva che io andavo abbastanza in giro, ha detto, ehi mister.
1: Prima il dovere, poi il piacere. Quindi da quanti anni è qua Maurizio Gerina alla Bilderberg?
3: Fra poco arriva a 40, arriva a 40 fra poco.
1: E oggi sarà un po' il nostro Virgilio che mi accompagnerà anche durante la produzione. Allora, diciamo già, dietro di noi c'è questo sacco, adesso qui è tutto fermo, là sulla destra un aspiratore, vedo un tubo che va su in cima e poi si continua da quella parte, entra nel muro e chissà dove va. Allora ci racconti brevemente dove siamo qua?
3: Allora, noi qua lo chiamiamo Rova Reale, che voi tradotto in italiano, in poche parole, è il magazzino del materiale grezzo, delle piume grezze. Le piume grezze che da noi la gran parte arrivano dai paesi dell'est, l'Ungheria, la Polonia. E le anatre, la piuma d'anatra, è anche che abbiamo un certo gol dalla Spagna e dalla Francia. Allora arrivano qua, qua vengono immagazzinate secondo criteri che abbiamo, vengono controllate, viene fatto i vari test di laboratorio che andiamo dopo e adesso qua siamo alla infiltrazione, alla stazione dove viene riempita il materiale grezzo, il materiale sporco, aspirato in una, questi grandissimi tubi che vedete e tramite questo sistema di tubature va a finire alla lavanderia.
1: Questi animali vanno al macello per avere le piume o cosa succede in realtà?
3: Allora, noi adesso è già da tanto tempo che non usiamo più le piume dagli animali vivi, che una volta era quello che usavano la Mauser, quando l'oca si toglie i peli come i cani, così. Usavano tirar via le piume. Quello adesso in Europa è stato proibito, non esiste più. Allora, mentre gli animali vengono uccisi, per settori della carne, varie cose, mangimi per i gatti, per esempio, e la piuma è il materiale secondario, pensandoci bene. Solo che dopo alla fine è un materiale molto molto pregiato.
1: Quindi chi produce il macello che produce la carne, diciamo, non è che butta via queste piume, ma ci sono proprio dei commercianti di piume, di piumaggio, dei grossisti che la vendono e alcune di queste, quelle di buona qualità, si dice in questo caso, arrivano secondo procedimenti vari e secondo varie selezioni, arrivano poi qui alla Bilderberg. Allora adesso è il tempo di ascoltare una canzone, noi ci spostiamo nella zona anche proprio dove c'è la lavanderia, la grande lavanderia industriale per questo lavaggio di piume, poi vedremo anche come verranno selezionate per poi entrare nei cucini. Andiamo da quella parte, vero?

0: Ci siamo spostati, siamo appena entrati in un'altra parte di questi capannoni di produzione. Qui è la Wäscherei, il reparto lavanderia e selezione delle varie piume, Sortierung, come la chiamano qua. Ci sono dei tubi, tra l'altro da quei tubi grigi arrivano le piume grezze che sono state prelevate dal magazzino sotto. Sono sempre con Maurizio Gerin, lui solitamente lavora nel reparto di assemblaggio da una quarantina d'anni, più o meno qui alla Billerbeck, e ci racconta cosa avviene esattamente.
1: Quando arriva il materiale greggio viene portato al laboratorio e il laboratorio ci dice a noi: guarda Maurizio, quello lì c'è tanto grasso, quello lì c'è tanta neutralità pH verde. Quando abbiamo i risultati noi sappiamo come programmare la nostra lavatrice.
0: Cioè non è che semplicemente le piume, i piumini si buttano dentro con dell'acqua e del sapone, no? Anche i saponi a loro sono molto importanti.
1: Molto importanti, sono saponi speciali, saponi fatti appunto per le piume. Il lavaggio di una lavatrice da noi va in media di 2-2 ore e mezza. Ci sono i vari pre-lavaggio, dopo lavaggio, e alla fine la cosa molto importante che in Svizzera facciamo noi, ma all'estero ne fanno forse 2-3 sciacquaggi, noi facciamo 6 sciacquaggi, così siamo sicuri che non c'è nessun resto di sapone o resto di qualcos'altro. E dopo, secondo la qualità della piuma, viene lavorata più corto, più delicatamente, o secondo come uno va a lavare a casa i panni, cioè 60 gradi, 40 gradi, 30 gradi, e qui è la stessa cosa per le piume.
0: Qualche metro più in là, infatti siamo proprio qua sotto, ci sono come degli armadi, tra l'altro hanno delle ante di legno con dei vetri, con delle finestrelle, si vede quello che avviene dentro. Io vedo delle piume che volano all'interno di questi armadi e sono come 4 colonne, 1, 2, 3, 4, vengono suddivise e selezionate. Ma come funziona questo grandissimo macchinario, Maurizio?
1: Allora, questa è una cosa molto molto semplice. Qui è tutta questione di aria. L'aria viene iniettata dentro e la piuma più è pesante, e con l'aria, col getto dell'aria, la pesante cade nella prima scanalatura. Dopo quella più leggera va avanti, l'aria dopo quella al terza, e alla fine è l'aria molto fina che riescono a svolazzare soltanto la vera peluria.
0: Invece là verso la fine vedo che svolazza, sembra che, cioè, se non ci fosse quella chiusura sopra volerebbero via.
1: E secondo quelle esclusioni che vedi tu nel mezzo, quelle sbarre di legno, noi,
0: sì, come degli assi in mezzo dove poi si appiccicano,
1: tramite qua noi possiamo regolare. Allora, più è come il cammino, no? Più è stretto e più il cammino tira e più vanno via le piume. Noi lavoriamo solo con quelle fasce di legno, più è largo e più il materiale rimane dentro. 95% solo vera piuma d'oca.
0: Tra l'altro ci spostiamo verso il laboratorio, così raccontiamo cosa avviene là. Il laboratorio ha due funzioni: prima di elaborare le piume vengono controllate, e poi però anche dopo averle selezionate con questo grande armadio col ventilatore. Cosa viene fatto qua?
1: Adesso su questo tavolo tu vedi dei sample muster, come li chiamate?
0: Come dei piccoli cuscini di prova, campione.
1: Ecco, campioni, che quelle ditte che lavorano con la piuma grezza ci mandano a noi per controllare. Arriva il conto e ci dicono: guarda, noi abbiamo disponibilità di avere 2 tonnellate di questo, lo volete? Allora il laboratorio lo controlla, fanno tutti i lavori, quello che deve essere fatto, e dopo diciamo sì o no. Viene analizzato il materiale che noi proviamo, laviamo, viene messo dentro queste cose e lei sa se è stato lavato bene o se è stato... E dopo, importantissimo, e questo oggetto qua.
0: Eccoli qua, infatti c'è un cilindro di una 70 centimetri pieno di piumaggio.
1: E questo qui è la vera pura peluria d'oca, la vedi?
0: Posso toccare anch'io?
1: Vai, vai.
0: Bellissimo. Ah, questa è una bellissima sensazione, morbidissima.
1: E questo qua è per misurare il volume. Perché nei piumini, quando vedi quei bei piumini nei negozi, c'erano i cassettini belli voluminosi, ecco, questo qua è un aggeggio che scende un piatto e dopo un certo punto che lui riceve quegli ordini, che quel volume è giusto, si blocca. E noi sappiamo, nei nostri dati ce l'abbiamo, quel materiale lì deve avere 250, deve avere 230. E allora qua si legge la voluminità che hanno le piume che abbiamo lavato. Più è voluminoso e più è importante per noi, che è più bello da vedere nei piumini.
0: Questo infatti va nel piumino e non nel cuscino, perché nel cuscino c'è un'altra parte dell'animale, delle penne. No?
1: C'è un cuscino speciale che abbiamo prodotto, il tricamer lo chiamiamo. Dentro c'è piuma, fuori c'è col, e fuori, sopra, per bellezza, viene messo anche un po' di daune.
0: Per ammorbidire ancora di più. Vedo una collaboratrice che ha un po' di questo piumino lì e con una pinzetta li sta prendendo e li mette in contenitori diversi. Come mai?
1: E noi lo chiamiamo il contagio della peluria. Perché questi, noi abbiamo materiali col 15% di peluria, 30%, e quello lì per esempio da noi, il top, over the top, deve avere 95-96%. Allora lei quando arriva uno di quelli, lo prende su questa vaschetta e qui toglie solo, vedi lei, quello lì è solo peluria.
0: Ho l'impressione che sia un lavoro molto ripetitivo, quasi noioso, no? Prendere con la pinzetta ogni piumino e selezionarlo. Come trova comunque il sorriso e l'entusiasmo?
2: Mit viel Freude und Spaß und Konzentration und ab und zu steht man wieder auf und macht was anderes, damit die Konzentration da ist.
0: Dice che comunque con la concentrazione, con l'entusiasmo che ci mette, a volte deve alzarsi, prendere una boccata d'aria, ma se no continua. Grazie mille. Cambia qua infatti la morbidezza, il volume, la consistenza e questo cambierà anche nel prodotto finito. Adesso ascoltiamo una canzone, intanto lasceremo il laboratorio, andremo in un'altra fase della produzione che è dove poi queste piume, questi piumini entrano all'interno dei prodotti finiti.

0: Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Ci siamo spostati, qua siamo in un'altra parte, su un altro piano della fabbrica, attorniati da tantissimi sacchi bianchi chiusi. Immagino al loro interno ci siano queste piume, piumini, piumette lavate. Adesso sono vicino a una collaboratrice che tiene in mano una sorta, sembra quasi un aspirapolvere, però grandissima, che in realtà non è che solo aspira, ma fa anche il lavoro contrario, cioè riempie le stoffe proprio per creare i piumini. Infatti la collaboratrice sta con l'altra fuoriuscita del tubo, sta riempiendo quello che poi diventerà un piumone. A raccontare anche tutto questo settore c'è Sabrina Mattenberger, buongiorno. Parla italiano, vero?
2: Sì, esatto, buongiorno. Noi siamo qua nel cuore della fabbrica, nella produzione dei cuscini e i piumini, che ci sono due riparti, l'imbutazione e la stepperai.
1: Stepperai è la trapuntatura, quella la vedremo dopo.
2: È importante che riempiamo il materiale giusto, giusto così come è scritto dal cliente, come lo vuole, e lo riempiamo giusto, perfettamente.
1: Con Maurizio, perché in questi sacchi ci sono diversi tipi di piume, no? Che passano però anche da proprio il suo settore, che non abbiamo visto perché è in un'altra ala dello stabilimento, dove vengono mescolate le piume. Ci racconti un po' cosa avviene nel suo settore prima di arrivare in questi grandi sacchi bianchi?
3: Per fare una cosa molto semplice, è come immaginatevi un pittore che fa i suoi colori, fa il celeste chiaro, il blu scuro, i vari miscugli il colore, il farmacista che mette un po' di quello, un po' di quello, e noi facciamo la stessa cosa solo con le piume, un po' di piuma che c'ha la peluria, un po' di piuma più grossa, un po' di piuma più nera. Abbiamo certe ricettature che la ditta Bilderbeck ha già scritto, e la mia richiesta è, quando manca un materiale, di saper reagire e poter usare un altro materiale, perché sennò dopo la produzione si ferma. Comunque il sistema è quello: noi invece di mischiare colori o qualcos'altro, mischiamo tante specie di piume diverse. Qui, come vi ho detto prima, questo qui è il prodotto top of the top, il 95% di peluria, 97% anche, vuol dire che c'ha solo pura peluria. L'oca, un animale che vive fuori. Allora, cosa fa l'oca? Mettendosi sta peluria sulle cose, lei riesce a andare anche sull'acqua ghiacciata. E il piumino cosa fa con noi? Noi, durante la notte, assorbe i nostri sudori. Tu la mattina dopo, per tenere bene un piumino, ogni mattina lo scuoti un attimo fuori, e quella è la sua qualità, che riesce a trasportare fuori i sudori che tu hai respirato. E quello lì, ogni sera, avrai un piumino top. La peluria d'oca ha questo effetto aspirante, traspirante.
1: Nei cuscini invece c'è la piuma, cioè quella con attaccato quel pezzettino duro, il calamo, no? Diciamo, come mai in quel caso non si usa quello soffice?
3: Perché il cuscino deve essere da sostegno. Se lei vede questo materiale qua, lo metti in mano, si schiaccia.
1: E non sarebbe troppo molle, morbido.
3: Invece il cuscino deve avere sostegno. Poi ci sono quelli che lo vogliono più duro, lo vogliono medio, e quelli che lo vogliono leggero. Ma comunque la peluria non è adatta per cuscino, perché emana tutto calore, molto calore.
1: Sabrina, possiamo anche avvicinarci di più per vedere esattamente cosa fa? Perché qui c'è da una parte tecnologia, cioè l'aspiratore, e dall'altra la persona umana. Che cos'è che deve controllare principalmente la collaboratrice che sta lavorando adesso con queste piume?
2: Allora, prima deve prendere il materiale giusto, e anche già là dobbiamo sempre un po' controllare se il materiale è buono o no. Può essere che alcune volte c'è qualcosa che non va bene, e dopo deve guardare per il materiale dei grammi, esattamente come è scritto sull'ordinazione. Dopo deve tenere la stoffa del piumone, lo immolla dentro un tipo clamber, non lo molletta.
1: Una specie di molla, sì.
2: Esatto.
1: Ecco, infatti adesso l'ha messo lì, l'ha agganciato a questa grande molla.
2: Esatto. Dopo lo riempie, tiene con una mano la stoffa, attiva l'aria che tira dopo le piume,
1: che le aspira dal contenitore dove le sta mettendo adesso. Ecco, seguendo un peso giusto, attenzione, 700 grammi, possibile?
2: Esatto, sì, può essere 700 grammi. È un piumone un po' più pesante per l'inverno, e dopo va tutto al tubo dentro, nel piumone dentro.
1: Buongiorno Sara.
4: Buongiorno.
1: Ma lei, quando, per esempio, visto che lavora tutto il giorno qui a riempire con le piume i piumoni, Quando dorme lei, riesce a non pensare al lavoro?
2: No. Il lavoro fica qua, il lavoro. A casa è un'altra cosa.
1: Quindi quando appoggia la testa sul cuscino non è che le viene in mente il macchinario, la fabbrica?
2: Ah no, questo lo faccio bene, no, senza problema nessuno. Prima di lavorare qua non pensavo in questo, ma adesso sì, sempre guardo la qualità, anche la stoffa, sempre faccio...
1: È rimasta condizionata sì, anche sì, un po', sì. Grazie mille Sara, buon lavoro e grazie. Allora adesso ascoltiamo ancora una canzone e poi andiamo qualche metro più in là dove c'è il reparto trapuntatura, la stepperai come dite anche voi, quindi dove poi viene cucito la sartoria e il prodotto diventa sempre più pronto per essere poi spedito. Ma intanto scusate, vedo Maurizio che ha in mano un fiocco. Sembra un fiocco di neve morbidissimo. Perché l'hai preso, Maurizio?
3: Fatelo vedere, no? Quello che fa la peluria d'oca. Questi gambettini che vedi qua sono questi che assorbono il calore, il sudore. Guarda la leggerezza che c'hanno.
1: Volano, no, ma che immagine bella. Provo a prenderne uno, eccolo qua. Si è depositato sulla mia mano. Posso portarlo via questo? È morbidissimo. Allora andiamo di là. Bianco e

0: Top Swiss.
1: Ci siamo spostati in un altro angolo della produzione, tavoli bianchi grandissimi, forse di 4-5 metri per 4 davanti a noi, là uno schermino di un computer. Qua siamo nel reparto steppatura, io ho preso dalla rete, da internet questa definizione. Steppatura o trapuntatura nel contesto della moda e dell'arredo deriva dall'inglese step, stitch, che si riferisce a una cucitura decorativa o funzionale che crea appunto un motivo trapuntato, quindi cucire, ricamare a trapunta. Ci sono anche dei carrelli con dei piumoni piegati e probabilmente pronti per essere impacchettati. Sabrina Mattenberger, ecco, anche la ritroviamo qui nel reparto trapuntatura, e appunto iniziamo da quelli lì, vuol dire che sono finiti, eccoli, la bandiera made in Switzerland, la bandierina svizzera, sono finiti quelli?
2: Esatto, sono già steppati.
1: Allora, cos'è la cosa più delicata che si fa qua, su questi grandi tavoli?
2: In questo riparto è il downy, che è molto sensibile, anche le stoffe di quelli là che usiamo, ma anche ci sono le bilderback, che ci sono le stoffe più fine, ma di più il downy.
1: Volevo chiedere a Maurizio, là c'è una collaboratrice in fondo che ha in mano uno di questi assi. Cosa sta facendo esattamente in questo istante la collaboratrice?
3: Adesso lei ha preso quelle assi di legno che vedi là, no? Che hanno tutte queste mollette vicino. Allora le mette sul tavolo, questi piumini, quelli, sì, vengono
1: il tessuto.
3: E adesso lei viene passato con la cenza in macchine, dove programma la steppatura che deve fare. Li puoi fare, se vuoi, puoi fare i disegni. Quando ci sono stati i mondiali per i piumini, per bambini, avevano fatto anche un pallone a forma. Insomma, puoi fare tante cose, puoi fare i fiori se vuoi.
1: A richiesta del cliente, anche perché qui la produzione. Il cuore di San Valentino. La produzione non è, per così dire, in linea, ma è una produzione anche su incarico dei vari clienti. Per esempio, per fare un piumone, dall'inizio, da quando arriva la piuma da lavare grezza alla fine, quanto può volerci?
2: Allora, da noi questa preimproduzione, quando viene la piuma, dipende sempre dalle Uftrek.
1: Dagli incarichi del committente.
2: Esatto, quanti ci sono, ma quando adesso calcoliamo solo uno, può essere da 15 minuti fino a un'ora. I lavoratori con la mano, proprio che dobbiamo anche controllare la qualità, ogni cucitura, ogni punto, se ci sono le macchie, qualcosa così, con l'olio può succedere. Questo per noi è molto importante, può andare un po' più lungo.
1: Se nel momento del controllo qualità si riscontra qualcosa che non funziona, vuol dire che quel piumone lì viene buttato via, cioè, o viene risvuotato, cosa succede?
2: Ci sono un paio di metodi. Cioè, quando ci sono le macchie, lo puliamo con la benzina da pulire. Quando c'è solo un piccolo parto dalla cucitura che non va bene, lo facciamo manuale con un'altra macchina. Ma quando tutto il piumone non sta bene, lo dobbiamo tirare, riusare il materiale e fare uno nuovo.
1: Là in fondo, Sabrina, vedo delle collaboratrici che lavorano singolarmente con dei cuscini, a delle piccole macchine per cucire.
2: Questa è l'imbottitura dei cuscini, che mettono, le chiudono con le etichette e una cucitura. Semplice, uguale come da noi i piumoni, che si chiude con le etichette, che anche il cliente da questo piumone ci serve, e dopo con la cucitura lo chiude.
1: A proposito di etichetta, anche qui sicuramente sarà specificato, ma i piumoni, quando, se uno lo lava a casa, lo può mettere poi nell'asciugatrice?
2: Si può. Io quando lo faccio anch'io, ma quando io lo faccio è meglio quando si mettono, ad esempio prendo le tennis ball.
1: Ah, proprio delle palline da tennis?
2: Quelle si può anche prendere, perché durante il lavoro, durante che si asciuga il piumone, si muovono le piume, e questo è molto importante, che si lasciano di nuovo un pochettino con il volume. Esatto,
1: che non si vada ad annullare tutto il lavoro di volume. Grazie mille Sabrina Mattenberger. Mi avvicino un attimo anche, che ci ha raggiunti dal suo settore, Rosemary Sommerhalder. Lei lavora nel reparto cucitura. Che cos'è il suo lavoro esattamente di solito qui alla Bilderbeck?
4: Mein Job ist in der Näherei. Ich organisiere alles, bekomme die Aufträge, schneide, helfe nähen, einfach was so anfällt.
1: Organizza un po' tutta la cucitura, anche con vari modelli. Visto che non ci sono produzioni di linea che sono sempre uguali, il suo lavoro cambia anche sempre. Nel suo caso, lei quando è arrivata qui e perché?
4: Also angefangen beim Bilderbeck habe ich, weil ich leichtere Arbeit wollte. Ich habe vorher auf Sonnenstern gearbeitet, genäht.
1: Tanti anni fa, quando ha voluto cambiare settore, era perché voleva alleggerire un po' il suo tipo di lavoro. Lei ha lavorato per anni prima nel settore delle tende da sole, quindi con delle stoffe molto dure, ed era anche faticoso.
4: Habe am Anfang ziemlich Probleme gehabt mit dem feinen Stoff, weil das ist komplett etwas anderes.
1: Quello che sta dicendo Rosemary è appunto che all'inizio non è stato per niente facile, perché arrivava da un settore con delle stoffe molto rigide, dure da manipolare, e invece qui era tutto molto più delicato, no? Appunto i cuscini, i piumoni, e quindi ha avuto difficoltà.
4: Und heute muss ich sagen, ich liebe es, Duvet zu nähen.
1: E adesso ama davvero cucire i piumoni, non tornerebbe alle tende da sole. Sie würde nicht mehr zurück zu den Sonnen.
4: Nein, nicht mehr.
1: Si vede che qui è davvero contenta. Grazie mille, Rosemary. Adesso noi ascoltiamo una canzone, intanto andiamo di sotto nel magazzino dove poi questi cuscini e piumoni partiranno.

0: Incontro qui anche Bruno Zimmermann, che è responsabile vendita in Svizzera. Buongiorno. Lei con l'italiano come è messo? Parla un po'. Gar kein Wort. No. Sì. Allora faremo anche qui la traduzione. Breve riassunto: Bilderbeck è anche un gruppo internazionale. Ci sono dei prodotti che vengono venduti in Svizzera che però sono prodotti comunque di importazione.
1: Das ist richtig. Wir haben natürlich ein breites Sortiment, auch wo wir aus unserem internationalen Umfeld, sprich aus unserem
0: conferma sì Bruno Zimmermann che visto che l'assortimento è molto ampio, ci sono dei prodotti che arrivano dall'estero, dalle filiali che fanno parte del gruppo, quindi Ungheria e Germania. Bilderbeck non ha mai pensato magari di andare anche all'estero a produrre molto di più, come stanno facendo anche tante aziende svizzere?
1: Nein, wie gesagt, es ist für die Schweiz nicht so gedacht, dass wir das Sortiment.
0: Ecco, Bruno Zimmermann dice che questo fatto del made in Switzerland e quindi la qualità svizzera in Svizzera è molto richiesta e quindi non si vuole abbandonare, no, questa abitudine di produrre secondo criteri svizzeri e quindi rimanere qua. L'azienda non è solo produttrice, ma è anche attrice in un contesto di salute e qualità di vita. Lo studio del sonno gioca un ruolo molto importante. Il figlio del fondatore, e quindi Gerd Bilderbeck, nel 1984 fonda la Stiftung Schlaf und Gesundheit, quindi questa fondazione salute e sonno che esiste ancora oggi. Come funziona e quali sono gli influssi di questa fondazione sulla vostra produzione?
1: Wir haben eine eigene Produktentwicklungsabteilung, wo wir immer wieder neue Produkte entwickeln zusammen. Es geht besonders da zum Beispiel Nackenstützen.
0: Mi sta dicendo che c'è un settore proprio di sviluppo che lavora soprattutto nell'ambito dei cuscini, dove gioca un ruolo molto importante il sostegno per la parte cervicale e tutto quanto.
1: Arbeiten wir speziell zum Beispiel auch mit dem Inselspital in Bern zusammen.
0: Collaborano anche per esempio con l'Inselspital di Berna, con il reparto che si occupa dell'anatomia, del sonno, la scienza del dormire, che danno anche degli input particolari. Per esempio, se c'è una grande richiesta di cuscini per chi è abituato a dormire sul lato, allora ecco che loro studiano proprio con gli esperti del sonno quali sono le caratteristiche principali alle quali bisogna andare incontro per fornire il massimo comfort per chi è abituato a dormire di lato rispetto invece a chi è abituato a dormire a testa in su. Si diceva anche all'inizio, no? Soprattutto negli anni 60-70 c'è stato un cambiamento di rotta nelle ditte, non solo la vostra, ma in generale che si occupano di prodotti del sonno, quindi anche il modo di dormire forse è cambiato.
1: Das hat auf jeden Fall geändert, oder? Das nordische Schlafen wurde dann ja erst entwickelt und was hinzugekommen ist, sind die heutige Gegebenheiten. Früher hatte man.
0: Ecco sì, infatti lo sta confermando questo nordische Schlafen, cioè questo modo di dormire alla nordica, quindi con due piumoni, no? Mi sta raccontando magari invece di due, di modo che ognuno si regola nel caso di un letto matrimoniale, oppure in generale a questo abbandono del lenzuolo e coperta, ma l'utilizzo sempre più frequente del piumone, no? E poi anche le abitudini, cioè i tempi sono cambiati, quindi è cambiato anche il modo di dormire, cambiata anche la vostra produzione in un certo senso. Le stanze magari 30-40 anni fa erano veramente calde in estate e fredde in inverno e questo non è più così.
1: Aber es gibt trotzdem weitere Bedürfnisse heutzutage. Wir als Mensch haben trotzdem halt das Wärmebedürfnis.
0: Però anche se le stanze magari adesso hanno rispetto a 30-40 anni fa sempre la stessa temperatura, 20-21 gradi sia in inverno che in estate, il corpo invece ha bisogno magari comunque di momenti in cui deve essere scaldato o protetto maggiormente con la temperatura ed è per questo che quindi il settore si è sempre sviluppato in questa direzione. Si trovano giovani che vogliono lavorare in questo settore?
1: Ja, also wir bilden vor allem Lehrlinge aus im kaufmännischen Bereich.
0: Formano soprattutto apprendisti nell'ambito della vendita. Grazie mille Bruno Zimmermann, alla prossima. E saluto anche Maria Labriola che è passata a salutarci, lei arriva dalla produzione. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Allora, appunto, diceva Bruno Zimmermann che magari un apprendista giovanissimo adesso non è che viene direttamente a imparare a cucire o a riempire i piumini e i piumoni e i cuscini. Lei 40 anni fa, 45 anzi, 45 anni fa, si ricorda i primi tempi? Perché è arrivata in questo settore? Come mai?
2: Sono arrivata così, dovevo rimanere solo 2 mesi, poi ho messo le radici e niente, ho cominciato prima a riempire i piumini, i cuscini, poi a cucirli e adesso li confeziono. Adesso sono confezionare dentro le scatole, nelle tasche, nelle
0: borse, queste borse per portarli, quelle di plastica.
2: E quindi ho cambiato genere dall'inizio. Ho vissuto in fabbrica praticamente da prima si facevano i balloni, quelle piumini diversi da adesso. Adesso sono molto steppati, sono più belli. Prima invece erano tutti aperti, si è cambiato proprio genere. Però sono più belli, molto più belli adesso. Anche i cuscini sono molto più belli, il materiale e la stoffa e tutto quanto.
0: Quando dorme a casa sua riesce a non pensare al lavoro, o se magari si sveglia che quel giorno ha un po' di mal di collo, dice avrei dovuto usare un altro cuscino?
2: Sì, quando mi alzo con la cervicale che mi fa male, devo cambiare cuscino. C'è l'opportunità di lavorare qua dentro e di cambiare, di provare.
0: Ha cominciato a 15 anni, 45 anni non ha mai lasciato la Billerbeck. Cos'è la cosa principale che l'ha fatta decidere di restare qui?
2: Allora, il lavoro mi è sempre piaciuto. Io lavoro tanto con le braccia, è fisico, però lo faccio volentieri, mi piace. Poi ho trovato delle persone molto brave e quindi spero di arrivare alla pensione qui.
0: Sempre. Grazie mille Maria, buon lavoro allora.
2: Grazie anche a voi, grazie mille.
0: I saluti finali anche con Maurizio, che è stato un po' il Virgilio che ci ha accompagnati, no? Maurizio Gerin. A lui forse non l'ho ancora chiesto, allora qua, lui stesso che lavora anche, che tocca queste piume, sente la qualità, le miscela, conosce veramente tutti gli ambiti, dal laboratorio al riempimento dei cuscini, lui riesce a non pensare al lavoro quando è in vacanza, quando è a casa sua?
3: Quando io esco ho tutta un'altra vita, ma comunque come parlavo prima, la prima cosa quando io entro in un hotel o vado a dormire da un amico, la prima cosa che faccio è quella di toccare i cuscini e toccare il piumino, quella è malattia del lavoro. E io sento subito, prima di tutto, se è sintetico o se è lana, non deve essere per forza sintetico, o se è lana o se è cashmere, già la consistenza del prodotto stesso. Quando tu tocchi il piumino, lo alzi, ti arriva un coso pesante, sai già che là dentro non può essere peluria, ma ci deve essere qualcos'altro. Invece appena lo alzi, che lo senti che è bello leggero, soffice, sai, ah ok, questo è un piumino di qualità in questo albergo. Sono quasi 40 anni che ci hai creato un certo feeling per questo materiale.
0: Beh, la potete vedere sui filmati su Instagram, RSI Rete 1, si potrà vedere anche il viso, l'entusiasmo che trasmette anche Maurizio Gerin. Grazie mille per questa visita, alla prossima.
3: Alla prossima.
0: Top Swiss torna fra 7 giorni per altre storie di aziende, altri successi, altri prodotti. Buona giornata.
4: Top Swiss con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss. Rete

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Roberto Ortelli, la guerra del Medio Oriente in apertura, in Kuwait un impianto idrico ed energetico è in fiamme dopo aver segnalato colpi di arma da fuoco provenienti dall'Iran. Lo ha dichiarato il governo dello stesso Emirato in un post pubblicato sul social X in cui viene precisato che lo stesso impianto è stato colpito per la seconda volta in due giorni. L'Iran invece condanna un attacco statunitense al proprio sito della centrale nucleare civile in costruzione nella località di Darkovin, impianto civile da 300 megawatt situato nella provincia del Khuzestan, ricca di petrolio, vicino al confine occidentale con l'Iraq. I coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania durante la notte e nelle prime ore di oggi, incendiando una moschea e alcune case, danneggiando proprietà e rubando bestiame, come scrive l'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorità Nazionale Palestinese, Wafa. Il portavoce ufficiale della presidenza palestinese ha lanciato l'allarme per l'escalation di attacchi da parte di coloni estremisti, asserendo poi che il governo israeliano ha la piena responsabilità dei crimini da loro commessi, in quanto è il principale soggetto che fornisce loro protezione, sostegno e impunità. Le forze armate russe hanno liberato la località di Valnoye nella regione di Dnipropetrovsk, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa di Mosca. Dal canto suo, su Telegram, il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo servizio di sicurezza ha colpito 3 depositi petroliferi nella regione russa di Stavropol e 3 petroliere russe nel Mar Nero. In Perù una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata nei pressi di Sicaia, una cittadina a circa 300 km ad est della capitale Lima, alle 4.24 della notte scorsa, 4.24 ora svizzera. Lo riporta il Servizio Geologico degli Stati Uniti, secondo il quale il sisma ha avuto un ipocentro, ossia il punto dove si genera la rottura delle rocce e da cui si irradiano le onde sismiche a circa 10 km di profondità. Secondo media locali, almeno 5 persone sono morte a causa di questo terremoto. Sport.

0: Tennis, Stefanos Tsitsipas ha vinto il torneo ATP 250 di Stade dopo aver battuto poco fa in finale il belga Collignon in 3 set con il risultato di 6-4, 6-7, 6-3 dopo 2 ore e 16 minuti di gioco. Le previsioni fino a stasera: a sud tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord parzialmente soleggiato e lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
1: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Nei Grigioni la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sulla A13 ritardi di almeno 50 minuti tra Coira Sud e Rotenbrunnen in direzione di San Bernardino. Rallentamenti anche nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Reichenau. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 14 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo, invece, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico di Briga, per i treni navetta del Sempione, si segnala un'ora di attesa.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Sono le 15. In studio Roberto Ortelli. Le forze armate israeliane hanno dichiarato di aver individuato ed intercettato oggi missili lanciati dall'Iran verso la città giordana di Aqaba, adiacente al territorio israeliano. Le stesse forze armate hanno inoltre avvertito del rischio di possibili ripercussioni sul sud di Israele, mentre le sirene d'allarme risuonavano in tutta la Giordania, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato giordana. In precedenza, sempre oggi, le autorità giordane hanno smentito di aver ordinato l'evacuazione dell'aeroporto o del porto di Aqaba. L'ambasciata statunitense ad Amman aveva precedentemente dichiarato che il porto e l'aeroporto internazionale di Aqaba erano stati evacuati a causa di una minaccia specifica e credibile, senza fornire ulteriori dettagli. Naufragio di un traghetto con 116 persone a bordo al largo delle coste della Guyana. La notizia è stata diffusa dal Ministero dei Lavori Pubblici dello stesso paese. È iniziata un'operazione di ricerca e di soccorso su larga scala. E in Spagna un incendio scoppiato giovedì a circa 100 km a nord di Madrid si è esteso notevolmente, bruciando oltre 12.000 ettari di terreno e costringendo allo sfollamento di diverse centinaia di persone, come hanno indicato oggi le autorità locali. Il rogo, che sta devastando la regione di Guadalajara, in particolare il parco naturale della Sierra Norte, non ha ancora causato vittime, ma viene definito difficile dal presidente regionale Emiliano García Page e dalle autorità locali. In Germania, cancelliere Merz non ha escluso un rimpasto nel governo federale dopo le dimissioni avvenute ieri di Jens Spahn da capogruppo dell'Unione, che è il movimento che riunisce i due partiti CDU e CSU. Alla TV ZDF, il capo del governo tedesco ha dichiarato che l'ipotesi potrebbe rappresentare l'occasione per riflettere nuovamente sulla composizione dell'esecutivo federale. La cronaca regionale: ha aggredito questa notte in via Stauffacher a Lugano, attorno alle 3.30, un 24enne cittadino rumeno domiciliato in Italia. Ne dà notizia al Corriere del Ticino sul suo sito, precisando che il giovane ha riportato ferite per le quali è stato reso necessario il ricovero in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare gli aggressori e stabilire le cause dell'accaduto. Infine, nei Grigioni, Adriano Iseppi è il nuovo sindaco di San Moritz. Oggi al secondo turno il candidato indipendente ha avuto la meglio su tre sfidanti, ottenendo 582 voti. Le previsioni fino a stasera annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica. Al nord parzialmente soleggiato e lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
1: Lo sport.
2: Buon pomeriggio da Omar Meschal. Una domenica pomeriggio molto intensa per quel che riguarda lo sport. Lo sapete, alle 21 la gran finale del mondiale di calcio, Spagna contro Argentina.

Argentina che potrete seguire in diretta TV sulla 2, ma anche ciclismo, tennis, automobilismo. Partiamo dalla notizia più fresca, ovvero la vittoria di Tsitsipas all'Open di Gstaad, torneo 250, vinto dal greco battendo in finale 2-7-1 il belga Collignon, 6-4, 6-7, 6-3 il risultato finale a favore di Tsitsipas. E poi c'è il Tour de France che vede quest'oggi la prima tappa alpina, quindicesima tappa del Tour de France, che ha visto però una notte movimentata per i leader della generale della Grand Boucle, entrambi. Pogacar, che ha oltre 4 minuti di vantaggio su Vingegaard, sono infatti stati disturbati, diciamo così, nella notte da controlli antidoping. In particolare Pogacar, la maglia gialla, si è lamentato per aver potuto dormire unicamente 4 ore. E poi la Formula 1, che vede in questo momento il Gran Premio di Spa a partire con Kimi Antonelli in pole position, un Gran Premio che potete seguire in diretta TV sulla 2. Prima di chiudere questo inserto sportivo, attendiamo proprio la prima curva con Antonelli che parte bene e riesce a mantenere la leadership. Dunque Antonelli in testa dopo il primo dei 44 giri del Gran Premio del Belgio.

0: 40 minuti tra Coira Sud e Rotenbrunnen in direzione di San Bernardino. Ritardi fino a mezz'ora anche nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Reichenau e alla galleria del San Bernardino in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 14 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo, invece, ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico di Briga, per i treni navetta del Sempione, si segnala un'ora di attesa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno, buon pomeriggio da Francesca Margiotta, sono le 15:06. Siamo qui a passare insieme questo pomeriggio con un sottofondo altissimo che non mi si aggiusta, quindi probabilmente c'è qualche problema informatico che risolviamo subito. Io vi dico solo una cosa prima di passare ai Genesis, che nel nostro pomeriggio insieme, la prima ora, questa tra le 15 e le 16, l'hanno chiamata l'ora della musica dei nonni. A dir la verità però è la musica richiesta per tutti, e dunque sappiate che allo 076 321 1113 potete mandarmi richieste musicali o anche solo dediche, perché in scaletta ho comunque tanta bellissima musica come questa qui dei Genesis.

Genesis con Throwing It All Away. Scusate, avete sentito un po' il volume che si alzava e si abbassava, colpa mia, ma solo perché c'è stato un piccolo disastro di comunicazione tra studi. Allora dovevo verificare di essere ufficialmente alla guida della mia superstazione di comando qui nello studio 2 di Comano. Studio 2, ma direte 1, lo chiamiamo così perché se siete venuti durante le nostre porte aperte avrete visto che abbiamo diversi studi che ci servono per andare in onda, per registrare. Sono ormai degli studi poliedrici, possono farci fare tutto quello che vogliamo, a volte però volendo, a volte però non funzionano. Allora, abbiamo delle canzoni che sono già state richieste, metteteci anche magari una dedica, un pensiero, così per aiutare la canzone a prendere ancora di più. Alberto Camerini ce l'ha chiesto, Maria, io l'ho messo al volo, volume o non volume, questa è una canzone, pezzo da 90.

Riccardo, l'energia bella della Electric Light Orchestra da Birmingham, un gruppo anni 70 che ha sfornato una serie piuttosto lunga di grandi, grandissimi successi. Qui su Rete 1, nella musica richiesta di quest'ora, 076 321 1113, da Birmingham, Inghilterra. Restiamo nello stesso paese, ma ci spostiamo a Londra con un'altra richiesta di Alan, che vuole gli Alan Parsons, che mi sembra veramente perfetto, perché anche gli Alan Parsons Project, con una musica un pochino più progressiva, sono inglesi e siamo rimasti lì alla fine degli anni 70 come per gli Electric Light Orchestra.

abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

Sempre, sempre tanto carina questa canzone di Peppino Di Capri. Lo abbiamo, come dire, festeggiato. Abbiamo festeggiato la sua carriera, lo abbiamo celebrato proprio qualche giorno fa, una decina di giorni fa, perché anzi 15 oramai, perché purtroppo ci ha lasciati, ma la sua musica e le sue vibrazioni sono sempre qui con noi, grazie alla richiesta di Nevio, arrivata come tutte le altre che stanno piovendo qui allo 076 321 1113. Ogni tanto devo cercare di aggiustare il tiro, perché magari mi chiedete un titolo che non ho qua a disposizione immediata nel nostro database, quello proprio sui nostri schermi qua davanti. Io penso che Giacomo però apprezzerà la canzone che ho scelto di John Mayer, perché è una canzone che tra l'altro quest'anno festeggia i 25 anni. Sembra ieri che questo giovane e aitante fanciullo, bravo chitarrista e bravo cantante, si è presentato a tutto il mondo. Questa canzone lo ha veramente lanciato tantissimo. A seguire una canzone dedicata a Paolo, che ha chiesto: ci fai sentire gli SCDC per svegliarci un po' fuori in questo pomeriggio troppo caldo? Paolo, ho scelto Thunderstruck, quindi questa è la bellezza di quest'ora di richieste e dediche. Passiamo nel giro di 10 minuti da Peppino Di Capri alla musica metal degli SCDC, e questo è il bello, che vi dà e ci dà anche l'idea di come sono vari i vostri gusti. Eccolo qua John Mayer, questa io me la canto adesso che spengo il microfono, tanto bella.

Sono sempre detta che se cantassi, provassi a cantare in questo modo solo una strofa, sarei afona per un mese. È tecnica vocale questa qua per chi canta la musica rock di questo tipo. E questa era tutta per Paolo, che ci ha chiesto proprio gli AC/DC perché ha bisogno di una sveglia, perché con il caldo ci si abbiocca un po'. È legittimo, Paolo. Certo, se devi fare qualche cosa che richiede la tua attenzione. Però sappiate che dalle nostre parti gira un gruppo che fa delle cover degli AC/DC del tutto fedeli, si chiamano Alto Voltaggio, e Franco, il cantante, decisamente ce la fa ad affrontare queste sfide vocali. Giusto così, angolino per segnalare una realtà local. Ci arriva un'altra bella richiesta, vedete come si cambia. Prima di tutto devo fare una piccola deviazione per fare i complimenti ad Alessia. Ce lo dice sua nonna Franca, che vive a Ligornetto. Lei si è laureata a Londra, e poi insieme ai complimenti della nonna ci sono anche quelli di cugini e zii in Francia, Polinesia e Dubai, una famiglia decisamente in giro per il mondo. Che bella cosa. Comunque arriva un'altra richiesta che ci porta in un panorama totalmente diverso. Arriva da Erika, che dice: mi piacerebbe sentire Sapore di sale cantata da Gino Paoli per tutti quelli che amano sdraiarsi sulla sabbia all'ombra. Grazie Erika per questa chance, quella di raccontare un po' la storia di questa canzone, una canzone orecchiabile, semplice, che da quando è uscita nel 1963 si può dire che appartiene proprio a tutte le estati. È una canzone che Gino Paoli scrisse catturando in soli 3 minuti e 27 quella dolce malinconia che arriva quando finisce la giornata e ti rendi conto che l'estate non durerà per sempre. È proprio una canzone semplice che si dice sia stata ispirata da una vacanza in Sicilia, e dunque quella bella sensazione di estate sale sulla pelle, un amore leggero che comunque sente che il tempo passa, il tempo è poco. Per l'arrangiamento, tra l'altro grandi nomi, Gino Paoli si rivolse a Ennio Morricone, che trasformò quella melodia in qualcosa di cinematografico con fiati, archi e questo assolo di Gato Barbieri al sax. Comunque, una ultima curiosità su questa canzone: Gino Paoli fino a quel momento era un cantautore di nicchia, quello un po' malinconico, bravo, ma che non era ancora universale. Con questa canzone, che partecipò a un festival itinerante italiano che si chiamava Cantagiro, divenne famosissimo, perché la canzone divenne il tormentone dell'estate 1963 e ce la portiamo dietro ancora adesso con tutta la sua poesia.

Sono le 15.45, avete ancora una decina di minuti per mandarci una vostra richiesta musicale allo 076 321 1113, giusto per darmi il tempo di trovarle, metterle in scaletta e poi per darci il tempo di ascoltare le altre richieste che nel frattempo sono lì in coda. Questa A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum è una bellissima canzone che ci ha richiesto Gianfranco e alla quale abbiamo affidato il compito di andare in alto, in alto, in alto, in alto, e sono certa che ci arriva perché è una grande canzone che tra l'altro nel corso degli anni, visto che è così bella, ha avuto anche diverse reinterpretazioni. Siamo a un'altra canzone che arriva però tutta dalla Svizzera italiana. Così bello sapere che ci sono tanti ragazzi e giovani adulti che sono cresciuti nel mondo della musica, come in questo caso Delta Brain, cresciuto nel mondo della musica rap ma con un sacco di influenze anche dalla musica nera, con un sacco di conoscenza. È bello, la passione ti porta a essere curioso, a conoscere e a provare a mettere nella tua musica tutto quello che ami. Così è per Ore questa Delta Brain con Super Ape e la canzone si chiama Vita Offline.

E qualche volta è anche l'animatore che deve dire grazie, perché questa canzone che ci ha fatti per un bel po' di anni, appena la sentivamo, fare subito le braccia come i graffiti egiziani, come i dipinti delle tombe egizie all'egiziana, questa canzone ci è stata richiesta da Tiziana. Bangles, Walk Like an Egyptian, era una band tutta al femminile. Mentre grazie anche a Patrizio che come ultima dedica di questo appuntamento con le richieste della domenica pomeriggio, poi io sono qua fino alle 6, alle 18, come volete dirlo, però la canzone è Vento del Sud dei Tiro Mancino, molto bella.

pezzo da innamorati, come dice Patrizio, che ci ha richiesto questa penultima canzone dell'appuntamento tra le 3 e le 4 della domenica pomeriggio su Rete 1, con le vostre richieste, con le vostre dediche, con i vostri pensieri. E c'è l'ultima canzone per la quale dobbiamo ringraziare Enrico, e questa varietà che abbiamo stilato in quest'ora, che avete stilato voi. Abbiamo fatto una scaletta davvero estremamente varia. Siamo passati dagli AC/DC a Gino Paoli, da Peppino Di Capri ad Alan Parsons Project, dai Procol Harum alle Bengals, e chiudiamo con un tuffo nella musica rock and roll, la musica d'epoca, perché Bill Haley era classe 1925, figlio della Grande Depressione, che lo ha portato anche a trasferirsi in un paio di stati americani con la sua famiglia. Un giovane che, chitarra in spalla, ha davvero affrontato il suo destino e l'ha cercato e l'ha trovato, e ha scritto tante cose meravigliose come questa, con la quale chiudiamo lo spazio delle dediche. Shake, Rattle and Roll.

0: Il nostro tuffo nel rock and roll ci ha portato a una nuova ora.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Roberto Ortelli. L'esercito israeliano ha dichiarato di avere individuato e intercettato, insieme alle forze giordane, missili lanciati dall'Iran verso la città giordana di Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso. Oggi l'ambasciata statunitense di Amman aveva annunciato che porto e aeroporto della città giordana erano stati evacuati per una minaccia imminente, ma le autorità giordane avevano smentito l'evacuazione. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sta verificando le notizie relative a un attacco avvenuto nella notte contro il cantiere di una centrale nucleare in progetto a Darkavin, in Iran. Lo si legge in un comunicato della stessa IEA. Oggi il governo iraniano aveva denunciato l'attacco dello stesso impianto in costruzione portato dalle forze armate statunitensi. Impianto che si trova ancora nelle primissime fasi di assemblaggio e al momento dell'ultima ispezione della IEA non conteneva materiale nucleare. Piogge torrenziali e frane hanno causato la morte di almeno 19 persone negli stati malayani del Kashmir e del Nagaland, nell'estremo nord dell'India. Lo hanno riferito autorità e media locali. Nel Kashmir, le piogge eccezionalmente intense hanno costretto le autorità a sospendere ieri le cerimonie del pellegrinaggio induista ad Amarnath, che ogni anno, anzi ogni estate, richiama oltre 400.000 pellegrini. In Spagna un incendio scoppiato giovedì, a circa 100 km a nord di Madrid, si è esteso notevolmente, bruciando oltre 12.000 ettari di bosco e costringendo allo sfollamento di diverse centinaia di persone, come hanno indicato oggi le autorità locali. Il drogo, che sta devastando la regione di Guadalajara, in particolare il parco naturale della Sierra Norte, non ha ancora causato vittime, ma viene definito di difficile gestione dal presidente regionale e dalle autorità locali. Le previsioni fino a stasera annunciano a sud tempo abbastanza soleggiato con tendenza favonica. Al nord parzialmente soleggiato e lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio o temporale. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato. Nelle Alpi orientali nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
1: Lo sport.
3: Buon pomeriggio da Omar Meshal, un pomeriggio con diversi avvenimenti in diretta. Partiamo allora dalla Formula 1, dove a 14 giri dal termine del Gran Premio del Belgio in testa c'è la Ferrari di Leclerc, che ha un vantaggio di un paio di secondi sulla Mercedes di Kimi Antonelli, che era scattato dalla pole position. Attualmente in terza posizione la Red Bull di Verstappen, davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. C'è anche il grande ciclismo, che vede la prima tappa alpina, una situazione al momento in divenire con una ventina di corridori in fuga, tra i quali Adam Yates, il meglio piazzato in generale, che ha un vantaggio di 3 minuti sulla maglia gialla Pogacar. Una tappa partita nel segno della polemica.

0: Perché? Perché durante la notte sia Pogacar che Vingegaard, staccato di oltre 4 minuti in generale da Pogacar, sono stati sottoposti a due controlli antidoping nel cuore della notte, questo appunto proprio prima di un'importante ed evidentemente dispendiosa tappa alpina. Il ciclismo sulla 1, la Formula 1 sulla 2, potrete seguire questi avvenimenti appunto in diretta televisiva. Già concluso invece il torneo di Gstaad, che ha visto Tsitsipas, il greco, imporsi 2-7-1, 6-4, 6-7, 6-3 sul belga Collignon e vincere per la prima volta nella sua carriera un torneo in Svizzera, una giornata che avrà il suo apice, evidentemente lo saprete, con la finale delle 21 al Mondiale di Calcio, anche qua in diretta televisiva sulla 2, Spagna contro Argentina.
1: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi di almeno 20 minuti tra Coira Sud e Rotenbrunnen, in direzione di San Bernardino. Ritardi fino a 40 minuti, invece, nella direzione opposta, tra Rotenbrunnen e Reichenau. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 14 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Infine, alla stazione di carico di Briga, per i treni navetta del Sempione, si segnala un'ora di attesa.
2: Rete 1. Sono le 16:06, un buon pomeriggio ancora da parte mia, Francesca Margiotta, insieme fino alle 18 a raccontarci cose e soprattutto, visto che nell'ora precedente siete stati in tanti a scrivere le vostre richieste, magari avremo modo anche di chiacchierare e raccontarci aneddoti. Aneddoti, per esempio, che per cominciare potrebbero essere aneddoti sui compleanni. Perché? Perché a volte ci perdiamo, ci perdiamo un compleanno importante magari perché la giornata è stata intensa e nulla ce lo ha ricordato e magari ci rimaniamo male o facciamo una brutta figura, poi rimaniamo quelli che non si sono ricordati. Ecco, ci sono spesso i social che ci aiutano a ricordare, ma chi non guarda i social tutti i giorni o ancora di più, chi proprio non è su un social network, come fa? Si fa suonare il telefono col promemoria? Ha ancora il calendario? Così parleremo di queste molte altre cose che riguardano i compleanni e soprattutto ricordarsi certe occasioni importanti.

Beloved, musica che avrete sentito, o almeno magari ve lo ricordate, anche in serie televisive utilizzata come sigla o colonna sonora principale, canzone che ci riporta all'inizio degli anni 90. Comunque, in qualsiasi anno ci si trovi, ogni anno riserva alcuni compleanni importanti, addirittura qualche volta sono cifre tonde, ma al di là di quanti anni siano, è importante ricordarselo questo compleanno, perché è vero, a proposito di serie televisive, film, eccetera, che noi vediamo feste di compleanno bellissime, curate nei particolari, anzi proprio in questo momento una bambina che compirà presto 10 anni sta festeggiando, e per esempio i genitori, essendo compleanni dei bambini e essendo i genitori che non possono dimenticare il compleanno della loro pargola, hanno preparato una bella festa con tutti i dettagli, sai, dal palloncino al cartellino sopra il dolcetto, eccetera eccetera, ma lì siamo veramente tanto avanti. Basterebbe delle volte ricordarsi, perché la tua grande amica d'infanzia, quella che non perde mai un tuo momento della vita, compie gli anni e tu ti dimentichi e dopo sei bollato per sempre. Oppure anche la persona con la quale stai da tanto tempo compie gli anni, tu non hai tenuto bene il conto dei giorni della settimana e puff, ti accorgi la sera, quando ormai con il muso ti tratta malissimo e tu deduci che qualcosa nella giornata non è andato per il verso giusto. Bene, non bene, se magari avete degli aneddoti in materia sappiate che non siete soli, però sarebbe bello ricordarsi. Allora, quali espedienti usare? Oggi ci sono i social network che ce lo ricordano. Se tu apri la tua pagina la mattina, di solito c'è un piccolo elenco di quelli che conosci che hanno messo all'interno della loro scheda la data di nascita. Di solito l'anno non c'è mai. Di solito c'è solo il giorno e il mese, va benissimo. Più sei adulto, più l'anno scompare come per magia. Però se tu non hai social, oppure non li apri tutti i giorni, li guardi solo una volta ogni tanto, cosa fai? Li hai messi nella memoria del tuo telefono che squilli quando è il giorno giusto? Oppure hai usato la cara vecchia agenda o il caro vecchio calendario che sta sempre lì tatticamente appeso in casa per segnarti i giorni importanti? E naturalmente devi ricordarti di guardarlo il calendario, perché cominciano a essere più cose che uno si deve ricordare. Come fate voi? Sappiate che tra poco WhatsApp, ci stanno ancora lavorando, potrebbe venire in nostro vostro aiuto, e WhatsApp è proprio il metodo col quale noi comunichiamo, allo 076 321 1113. Ed ora c'è Marco Mengoni, quello con la voce bella bella bella bella bella bella bella bella.

si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Mars. Non ne sbaglia una a dirla tutta, è proprio uno bravo. Molti si sono chiesti perché uno che nasce alle Hawaii deve prendere e andarsene per seguire la musica. Perché è Bruno Mars, perché gli ha fatto bene nel campo del successo. Comunque, questa canzone che abbiamo ascoltato è una canzone nuova dell'album pubblicato a febbraio che si chiama The Romantic, e la canzone si intitola On My Soul. Fatevi un regalo e ascoltatelo un po', perché mette di buon umore. Compleanni, allora sono arrivati un po' di messaggi che mi ricordano che ho il compleanno il 30 giugno, grazie, messaggi che mi mostrano una quantità di scritte su un calendario che mi fanno capire che evidentemente la carta ancora fa il suo bel lavoro. Poi un messaggio che mi dice: ho dimenticato il compleanno di mio marito e lui non me lo ha nemmeno ricordato, salvo farlo con un certo sadismo il giorno successivo. È perché è così, perché poi ti senti in vantaggio, in qualche modo, in vantaggio morale. Ah, vedi, io me lo sono ricordato il tuo e tu il mio no. Adesso altro che un regalino, qua mi devi fare una super festa. A proposito di festa, è arrivato un altro messaggio di festa rovinata. O almeno non veramente, diciamola tutta. Ed è esattamente la cosa che è successa anche a me. A me è successo un giorno di tanti anni fa di ricevere un'email destinata a tutti gli amici e le amiche che diceva: faremo una festa a sorpresa alla Fra, non ditele niente. E io ero tra i destinatari di questa email, praticamente la stessa cosa, ma questa volta con una chat su WhatsApp, quindi una messaggiata di gruppo. Stessa cosa, organizzi una festa di compleanno e in mezzo alle persone a cui stai scrivendo c'è il festeggiato e la festa dovrebbe essere a sorpresa, quindi diciamo non rovinata la festa, perché la festa è sempre bellissima, rovinata la sorpresa. Così, sono solo alcuni aneddoti di compleanno che state scrivendo al nostro numero di WhatsApp, che è anche un'applicazione che sta lavorando, e forse questa è proprio una cosa positiva, ha una funzione che mostrerà i compleanni in arrivo e invierà una notifica quando un contatto compie gli anni. E quindi ovviamente l'obiettivo va da sé, è rendere più facile ricordarsi le ricorrenze, passare subito da questo promemoria all'invio degli auguri. È un po' meno romantico, perché è romantico nel senso, è un po' meno carino se vuoi, perché una volta ce li ricordavamo a memoria i compleanni degli amici, non ne mancavamo uno, e poi diventi adulto, le cose della vita hanno il sopravvento, e comunque questa novità è ancora in sviluppo. Dovrebbe esserci una sezione chiamata compleanni, dove d'altra parte bisogna inserirla la propria data di compleanno, perché magari in WhatsApp non c'è, e dunque chiunque la inserisca sa che ai suoi contatti il proprio compleanno verrà ricordato esattamente nel giorno della ricorrenza. Non sarà un calendario interno da compilare a mano, userà appunto le date di nascita già salvate nella rubrica del telefono. Se appunto il contatto però non è stato inserito, cioè non è stata inserita la data, WhatsApp cosa ci può fare? Mica può mostrarvi qualche avviso. Dunque non servirà aggiungere il compleanno in WhatsApp, ma varrà lo stesso averlo registrato nell'app contatti dello smartphone. Quindi capisco adesso che non sono io che devo metterlo affinché gli altri mi facciano gli auguri, ma sono i miei amici che devono inserire nella rubrica del loro telefono il giorno del mio compleanno. È insomma, è un'applicazione che sta lavorando su questo portento di novità che secondo me però potrebbe fare la salvezza di molti. Fai sempre un figurone quando fai gli auguri, io me ne dimentico tantissimi, che brutta cosa.

bella bassa, questa ultima voce. Non so quale delle Spice Girls la facesse, perché a dire la verità c'erano due Melanie e io me le confondevo sempre. Melanie C, Melanie B, e che è? Allora, chiamatevi, ma quando due in un gruppo si chiamano in uno stesso modo bisogna trovare dei soprannomi decisamente diversi, non l'iniziale del cognome, che noi facevamo lo stesso disastro nel riconoscervi. Care ragazze, allora sono le 16:31, sarebbe ora di una bella merenda. Io nei giorni scorsi, così trafficando su vari, no, guardando senza trafficare troppo, in vari videos, ho scoperto come riuscire a non buttar via l'anguria, che sia grande o piccola, dipende da quante sono le persone del nucleo familiare. Un'anguria rischia sempre di essere un frutto troppo grosso per riuscire a terminarlo, perché ne mangi una fetta, a meno che non siate proprio stragolosi di anguria o cocomero, non so come la chiamate voi, io la chiamo anguria, ecco, quel bel fruttone lì, beh, se poi è grande è decisamente da famiglia numerosa. Quelle mini, quelle baby, quelle piccole che vendono restano comunque delle belle sberle di fruttone da finire anche in breve tempo. E allora ho visto due trucchetti, uno mi è piaciuto tantissimo. Il primo trucchetto è surgelarla, perché quando avanza si può mettere nel freezer e poi fare un sorbetto magnifico mettendola a cubotti in un frullatore con un po' di latte o latte vegetale se preferite, così per leggerezza e magari senza il lattosio per chi ha qualche problema, io no, però per chi ha qualche problema con il lattosio, ecco, fatto un sorbetto fantastico che è già abbastanza dolce così. Se poi volete aggiungere qualcosa di dolce, magari usate un dolcificante liquido, che può essere lo sciroppo d'agave per esempio, che è una cosa naturale che però non fa il granello, ecco, che può dare fastidio. Quindi prima cosa, l'anguria che avanza la surgeli e quando hai voglia di un sorbetto fresco la frulli e in un minuto è pronta una bella crema fredda di anguria, latte o latte vegetale e un po' di dolcificante. Primo, facilissimo. Secondo, ugualmente facile, è una cosa buonissima che ogni tanto preparo, l'ho scoperta veramente da pochi anni ed è una cosa da mangiare a cena o a pranzo, dipende quanto digerite il cocomero, perché le cocomeracee, si sa, sono un po' pesanti da digerire. Allora, cubotti di anguria, feta, che è molto saporita e quindi con l'anguria dolce e acquosa è veramente un accoppiamento al bacio, e poi ci mettete un pochino di menta se vi va di aggiungere un sapore un po' alternativo, e basterebbe così, neanche il condimento ci metti, se volete un filo di olio, ma non è fondamentale, va bene così. Pensate alla leggerezza di un piatto così estivo, visto che in tanti so che state soffrendo il caldo, l'anguria è perfetta. Ho in mente quei bei picnic di quando eravamo piccoli, andavamo al fiume, l'anguria finiva lì nell'acqua del fiume sotto la corrente a rimanere fresca, e poi quando la tagliavi a fine pasto era veramente una roba meravigliosa. Però se avanza, freezer subito, così ci fate un sorbetto, non buttate via niente, perché siamo una nazione che butta via tanto cibo, ma a volte l'anguria davvero uno se ne priva a volte, perché sa che avanzerà, non gli piace l'idea, e invece lo so, forse ho scoperto l'acqua calda. Ma vabbè.

Need, Olivia Dean, 16:41 qui su Rete 1. Beh, è già metà pomeriggio, dopo la merenda nessuno si avvierà verso lo stadio dove questa sera si gioca la finale dei mondiali 2026, perché alle nostre latitudini siamo fuori tempo massimo per arrivare lì, a meno che voi non abbiate il teletrasporto, e se ce l'avete probabilmente il primo posto in cui vorreste andare non è certo uno stadio, non lo so, però insomma, fosse per me, ecco, andrei direttamente, non so, in una località paradisiaca così lontana da impiegare troppo tempo per la voglia che ho di stare su un aereo. Ma questa è un'altra storia. Spagna-Argentina stasera alle 21, in onda anche sui nostri canali, e dunque la prima cosa che vi chiedo è: lo guarderete questo incontro? Magari non li avete seguiti per forza tutti gli incontri dei mondiali, ma una finale è una cosa molto emozionante. Una finale dal vivo sta diventando una cosa anche veramente tanto cara. Si è parlato tantissimo in queste settimane, anzi fin dall'inizio, prima dell'inizio dei mondiali di America, Messico e Canada, di quanto costassero i biglietti per assistere a un incontro. Costavano già tantissimo quelli umili, ma adesso la notizia di queste ore è che sulla piattaforma ufficiale di rivendita della FIFA, a pochi giorni dalla sfida, si erano palesati 4 posti dietro a una delle porte, non so quale, a 2,3 milioni di dollari. E uno dice: ma com'è possibile? Allora, la verità è che sono biglietti rivenduti dai proprietari dei biglietti, che forse fin dall'inizio non hanno pensato di andare a questo incontro, ma li hanno presi a un prezzo inferiore sperando di fare un crestone micidiale alla fine, di speculare di brutto, perché 2,3 milioni di dollari, insomma, sono pochi quelli che se li possono e vogliono permettere, quindi liberi di stabilire l'importo desiderato, non so se sono stati venduti. Comunque, stando che resta da capire se qualcuno sarà disposto a spendere questi soldi, i prezzi comunque sono ben oltre gli standard abituali di un mondiale. Per esempio, secondo una piattaforma statunitense che si chiama SeatGeek, un biglietto per la finale è stato mediamente venduto a $11,000. Sulla piattaforma ufficiale della FIFA qualche giorno fa c'era ancora qualche biglietto a 7.200. Ripeto, sono tantissimi soldi per una partita di calcio, quel che sia, cioè sarà anche la finale del mondiale, ma non è per tutti. L'impennata dei prezzi è un affarone, perché si è capito che la FIFA incassa una commissione del 15% sia da chi vende sia da chi acquista. Quindi metti che uno di quei biglietti da 2,3 milioni di dollari sia stato venduto, nelle casse della FIFA finisce quasi $1 milione solo di commissioni. È veramente una roba pazzesca. Il tema naturalmente è dibattito per noi, è ovviamente finito anche nelle stanze del potere, perché è un dibattito ormai politico anche negli Stati Uniti, quello dei costi dei biglietti di questo torneo. La FIFA è stata accusata di rendere il mondiale sempre meno accessibile ai tifosi comuni, polemiche che però a quanto pare non hanno influenzato più di tanto chi li ha comprati, magari con un notevole anticipo a prezzi decisamente inferiori, perché nella fase a gironi, quindi prima di questa finale, prima delle semifinali, dei quarti eccetera, comunque il 99,7% dei posti disponibili, se crediamo a questo dato, perché poi ci sono dei precedenti anche su queste dichiarazioni, se crediamo a questo dato erano occupati, 99,7%. Gli stadi che abbiamo visto erano abbastanza pieni, io ho guardato pochino, ho veramente la forte tentazione questa sera di guardarla questa partita, perché comunque alla finale sono legati tanti ricordi di ognuno di noi, perché quando la tua squadra non arriva in finale in qualche modo tifi per una delle altre due. Per cui la domanda che vi faccio, se avete voglia di rispondere, 076 321 1113, è: la guarderete la finale? Per chi tifate? Vicino a casa mia ci sono degli spagnoli, ne sono, o dei tifosi della Spagna, ne sono assolutamente certa, perché il suo ultimo incontro, l'ultimo incontro della Spagna
quello in cui ha vinto, io sentivo voci festanti nella zona e quindi ho capito che qualche tifoso delle mie parti c'era. Non è finita, non ho finito l'argomento finale di calcio, perché questa sera, per chi non lo sapesse ancora, c'è anche una novità che potrebbe far andare avanti la partita un po' più del solito, quindi munitevi di caffeina perché domani è lunedì e sai com'è.

la voce meravigliosa di Steve Winwood, indimenticabile. La canzone l'hanno interpretata in tantissimi, ma la versione originale, permettetemi di dirlo, è sempre insuperabile. C'ha i suoi anni, 1982, ma non perde mai smalto, inossidabile come è per molti la tradizione di guardare una finale del mondiale di calcio, anche se non c'è la squadra del cuore. Cioè, noi la Svizzera l'abbiamo vista decorosamente uscire, e a questo punto bisogna non per forza, però magari si sceglie di tifare per una o l'altra squadra. Messaggi di tutto un po' arrivati allo 076 321 1113. Forza albiceleste, messaggio proprio lineare che ci dice un tifo per l'Argentina, di là noi Spagna sempre, vabbè. E poi c'è chi ha una versione alternativa, io neanche, dice Albina, passeggiata nel bosco col cane, è un'ottima scelta. Altri hanno deciso di fare una scelta di mezzo, di grigliare con la TV accesa, e secondo me è una buona scelta. Perché? Perché quest'anno, dopo 96 anni di storia della Coppa del Mondo, essendo negli Stati Uniti che hanno questa tradizione per il Super Bowl, c'è lo spettacolo dell'intervallo della partita. Eh sì, show su modello del Super Bowl, non show nel senso vai via, show. No, ma show nel senso di spettacolo, una scelta con cui la FIFA punta a fare della finale non solo il più grande evento calcistico del pianeta, ma ovviamente uno spettacolo globale di intrattenimento, esattamente, ripeto, com'è per il Super Bowl, che è la finale di football americano, che è l'evento più seguito in assoluto nelle televisioni americane. E dunque stasera nel New York New Jersey Stadium, davanti a circa 80.000 spettatori e a non sappiamo quanta gente davanti alla TV, ma sembra che saranno almeno 2 miliardi le persone connesse con questa partita, ci sarà una parata di celebrità che affronterà questa sfida. Dunque la giornata, la serata si aprirà con la cerimonia di chiusura del torneo, tra gli ospiti Tom Cruise, del quale non sono stati anticipati i dettagli, e poi ci saranno Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, e poi ci sarà uno show appunto di 11 minuti lì in mezzo nell'intervallo, è tutto da vedere, 11 minuti, ci hanno detto così, sarà così. Chris Martin, il leader dei Coldplay, ha ideato questo spettacolo che vedrà alternarsi alcune delle più grandi star della musica, cioè ci sarà Madonna, ci sarà Justin Bieber, Shakira, che d'altra parte è abbonata agli inni dei mondiali quest'anno con Dai Dai, i BTS, che è il gruppo coreano più famoso al mondo, e Burna Boy. Parteciperanno anche un direttore d'orchestra che si chiama Gustavo Dudamel, un coro di New York, e ovviamente c'è Chris Martin. Vuoi lasciar fuori Coldplay? No, ci saranno anche loro. Un evento organizzato con Global Citizen che servirà a raccogliere fondi per programmi dedicati all'istruzione a livello internazionale. Dunque un momento storico, un momento di beneficenza, un modello statunitense di sport spettacolo che divide già, ve lo diciamo, divide già i tifosi e gli osservatori. C'è chi la considera una naturale evoluzione, chi invece un'americanizzazione del calcio, che proprio non è lo sport numero uno negli Stati Uniti. Comunque l'intervallo regolamentare del calcio è 15 minuti, ma chiaramente c'è lì in mezzo un palco, la pausa potrebbe allungarsi a dispetto degli 11 minuti di show garantiti da Chris Martin. A questo punto potrei dire vedremo, perché la curiosità anche per questo motivo sale. We were good.

0: E con Miley Cyrus siamo arrivati a una nuova pagina informativa qui su Rete 1.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Roberto Ortelli. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver individuato e intercettato, insieme alle forze giordane, missili lanciati dall'Iran verso la città giordana di Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso. Oggi l'ambasciata statunitense in Giordania aveva annunciato che porto e aeroporto della città giordana di Aqaba erano stati evacuati per una minaccia imminente, ma le autorità giordane avevano smentito l'evacuazione stessa. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sta verificando le notizie relative a un attacco avvenuto nella notte contro il cantiere di una centrale nucleare in progetto a Darkovin, in Iran. Lo si legge in un comunicato della stessa IEA, secondo la quale in essa non si trovava materiale nucleare. Oggi il governo iraniano ha denunciato l'attacco dello stesso impianto portato dalle forze armate statunitensi. Dall'interno, un motociclista trentenne è morto questa mattina in ospedale a Ginevra dopo essere stato investito questa notte alle 3 da un'auto mentre si trovava fermo ad un semaforo e dopo aver fatto un volo di un centinaio di metri. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale ginevrina, precisando che l'uomo al volante della vettura è stato arrestato. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, due automobilisti circolavano a fortissima velocità sulla strada in cui si è verificato l'incidente, quando a un incrocio uno di loro ha urtato violentemente da dietro il centauro fermo al semaforo. Secondo un recente studio della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo, se in Svizzera venissero nuovamente autorizzate centrali nucleari, vi sarebbero conseguenze negative sull'occupazione nei settori dell'edilizia e delle energie rinnovabili. Secondo gli autori della ricerca, la semplice abrogazione del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari senza altre misure metterebbe a rischio nei prossimi 5 anni da 5.800 a 9.500 posti nei settori del fotovoltaico e dell'edilizia. Nei prossimi 10 anni gli impieghi a rischio potrebbero arrivare fino a 10.600. Domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Nelle Alpi orientali, nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
1: Lo sport.
3: Antonelli sul trono di Spa, si ritira Vingegaard. Buon pomeriggio da Omar Meschal. Partiamo dal ciclismo perché pochi istanti fa, durante la 15ª tappa, si è ritirato Jonas Vingegaard, ovvero il principale antagonista, fra virgolette, della solidissima maglia gialla Pogacar. Ebbene, il danese è caduto in una curva ad una ventina di chilometri dal traguardo ed è stato appunto costretto al ritiro. Lo ricordo, Vingegaard aveva in generale oltre 4 minuti e 30 di ritardo sulla maglia gialla Pogacar e dunque viene scavalcato da Evenepoel, che ha oltre 5 minuti di ritardo su Pogacar. 15ª tappa che è nelle battute conclusive in diretta TV sulla 1, e quando siamo a 13 chilometri e mezzo dal traguardo, in testa c'è Mauro Schmidt, già con all'attivo una tappa vincente. Il rossocrociato ha una ventina di secondi di vantaggio su un sestetto comprendente i vari Adam Yates, Tom Pidcock, ma anche l'altro elvetico Voisin. Passiamo alla Formula 1 con dunque Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio del Belgio tornando alla vittoria dopo 3 Gran Premi di pausa in cui aveva centrato un unico podio scattato dalla pole position. L'italiano sul classico circuito di Spa-Francorchamps ha preceduto la Ferrari di Leclerc. Da segnalare il ritiro di Russell,

0: sull'altra Mercedes, costretto appunto ad interrompere la propria gara dopo una collisione con la Ferrari di Hamilton nelle fasi iniziali della gara. E allora Antonelli va così a consolidare il suo vantaggio nel mondiale. Ricordo in questa giornata la vittoria di Tsitsipas, tennista greco che ha fatto suo il torneo 250 di Gstaad, imponendosi in finale in 3-set sul belga Collignon. Ed evidentemente vi ricordo alle 21 la finale al mondiale di calcio, Spagna contro Argentina, una finale che potrete seguire in diretta TV sulla 2.
1: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi fino a 45 minuti tra Ander e Reichenau in direzione di Coira. Inoltre, rallentamenti sempre sulla A13 tra la Galleria del San Bernardino e Mesocco Nord in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della Galleria ci sono code di 13 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 10 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Infine ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria.
2: Rete 1. Sono le 17:06, di nuovo un buon tardo pomeriggio da Francesca Margiotta con la musica di Rete 1 e le chiacchiere che facciamo anche tra di noi qui, e un po' di notizioli ancora da raccontarvi e la musica dei Dire Straits per cominciare quest'ora che ci accompagna verso 6 di sera.

musica dei Dire Straits, composta da persone vere e non dall'intelligenza artificiale. C'è un po' di preoccupazione tra i musicisti ed è anche per questo che molti gruppi vendono i loro cataloghi completi in modo da preservare la loro musica e contemporaneamente speculare, guadagnare su quello che hanno già fatto senza doversi preoccupare per il dopo. Del futuro non sappiamo cosa sarà da questo punto di vista. C'è un grande dibattito, anche una grande lotta potremmo definirla, tra autori e persone che si occupano del diritto d'autore e sistemi, aziende dell'intelligenza artificiale che ovviamente utilizza per cibarsi e imparare grandi opere, e a volte quando le ripropone rischiamo di avere un'opera in tutto e per tutto copiata. Quindi questo è un argomento in divenire da ormai anni, possiamo dire. Però come si comporta l'intelligenza artificiale con i contenuti che noi le chiediamo? Se lo sono chiesto, quelli di Libreriamo, che è un sito, rivista, che si occupa di cultura umanistica pensata per chi ama la lettura, e loro ovviamente sono molto concentrati sul buon italiano, essendo comunque il mercato al quale si rivolgono, quello che leggono in lingua italiana, e dunque dicono: l'italiano dell'intelligenza artificiale è quasi sempre corretto dal punto di vista della grammatica, e posso dire anch'io che quando la uso posso confermare, però molto meno affidabile quando si tratta di contenuti culturali. C'è stato appunto uno studio da parte di Libreriamo che svela che il 44% delle risposte rientra nella categoria dei contenuti plausibili. Il 19%, che non è poco, contiene errori evidenti o attribuzioni false. Faccio un esempio: le citazioni. Le citazioni e la filosofia, la poesia, la letteratura, dove l'intelligenza artificiale tende a produrre frasi credibili ma non verificabili, spesso ad autori vengono attribuite parole che non hanno mai scritto. E dunque sembra attendibile, è ben formulato, ma le fonti originali non combaciano. Il che significa, ancora una volta, per l'uso che ne facciamo tutti, di stare attenti e verificare. Per esempio, una ricerca su un normale motore di ricerca a questo punto può essere estremamente più attendibile. Non vi fidate subito, soprattutto quando l'intelligenza artificiale vi propone cose che non sapete completamente. Nel complesso, solo il 38% delle risposte è corretto e verificabile, mentre una parte ancora più grande è in quella zona grigia, appunto plausibile, verosimile o errore. Insomma, in letteratura la correttezza scende al 35%, in poesia al 30%, nei libri al 25%. In qualche modo, se ci pensate bene, è consolante, perché significa che queste intelligenze artificiali, dal punto di vista dei diritti intendo dire, non hanno accesso a qualunque cosa, il che ancora protegge gli autori. Questa ricerca su quanto materiale si basa, vi chiederete voi. 1500 interazioni con i principali sistemi di intelligenza artificiale generativa testati, con richieste simili a quelle di studenti, lettori e divulgatori. Poi risposte confrontate con le fonti originali e classificate incorrette, plausibili o errate, e il quadro è un po' quello che vi ho dato prima. Dall'analisi delle interazioni, torniamo alle citazioni, emerge questa tendenza. L'AI tende a proporre in modo ricorrente un numero limitato di autori, associandoli a temi specifici e semplificandoli forse un po' troppo. E dunque i 10 autori più frequentemente suggeriti sono questi qua: Nietzsche, Seneca, Socrate, Platone, andiamo nell'antichità, beh, Nietzsche mica tanto, Kierkegaard, Shakespeare, Dante Alighieri, Bukowski, Emily Dickinson e Albert Camus. Quindi abbiamo un po' di autori citati tanto, che significa probabilmente che le fonti che arrivano all'AI più numerose sono queste qua. Però perché vi ho detto questo? Perché è sempre bene ricordarci che quello che noi chiediamo all'intelligenza artificiale, non sapendo assolutamente la risposta, va ultra verificato. E ciò di cui sospettiamo la risposta pure. Per colpa di chi? Come cantava Zucchero, per colpa di tutti. Però non c'è colpa, perché l'intelligenza artificiale ci propone anche un sacco di cose ottime. Non va demonizzata, va solo trattata come un bambino.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Sabrina Carpenter è una dei personaggi molto famosi negli ultimi anni nell'ambito musicale. Alle 17:21 voglio introdurvi a un nuovo termine giapponese. Ci sono delle parole che dal Giappone arrivano fin qui e magari entrano in qualche modo nella nostra testa. Non la sapevo questa perché è comunque abbastanza nuova. Si chiama Sunehara e è una contrazione che sta a significare molestia da peli delle gambe. E uno deve spiegarla un po' questa faccenda. Se voi andate in una città come Tokyo in questo periodo dell'anno, scoprirete che è una città caldissima, caldissima, anche umida, ma soprattutto caldissima. E vi renderete conto di quante persone che lavorano e vanno a casa in metropolitana la sera sono vestite di tutto punto da ufficio. Sappiamo anche come i giapponesi siano sempre stati molto rigorosi anche in quello che in inglese si chiama dress code, dunque nel codice d'abbigliamento lavorativo: giacca, pantaloni, camicia per gli uomini, immancabile valigetta, e le signore hanno spesso dei tailleur, le calze, quelle che noi chiamiamo ghette o i collant, che dir si voglia, anche quando fuori fa 38 gradi e per noi è faticoso da comprendere. Noi sappiamo bene che alle nostre latitudini l'estate è quella stagione in cui le donne sembrano un po' avvantaggiate, perché col vestitone o con la gonnellina, coi calzoncini sei più fresco, riesci a essere più fresco, hai più scelta, se non altro nell'abbigliamento rispetto agli uomini. Ebbene, in Giappone a un certo punto, una ventina d'anni fa, è stata avviata una campagna governativa per ridurre i consumi energetici negli uffici e dunque incentivare i dipendenti a rinunciare all'abito formale. L'abito dell'uomo da salario, cosiddetto, è sempre stato per generazioni quello che dicevamo prima, anche sopra i 35 gradi. Insomma, una roba che se nell'ufficio hai l'aria condizionata è pur vero che a un certo punto devi uscire e arrivare a casa in un bagno di sudore. E dunque da un po' di tempo a questa parte gli uomini, i lavoratori, gli uomini che lavorano negli uffici sono autorizzati ad arrivare con calzoncini o bermuda. Apriti cielo, perché le signore hanno questo sunehara, questo fastidio per il polpaccio volante, questo senso di molestia alla visione delle gambe irsute di alcuni colleghi. E questo quadro è piuttosto complicato anche dalla questione di genere, perché se gli uomini possono finalmente alleggerirsi, le colleghe restano spesso vincolate appunto alle calze, alle gonne lunghe e anche alle pressioni estetiche, perché le signore giapponesi sono estremamente attente e investono anche molto alla cura del corpo. E questa è una disparità in qualche modo che stride con la retorica della parità, no? E dunque il giapponese medio non è abituato a vedere il collega o peggio il capo in pantaloncini, e dunque c'è una sorta di disagio che serpeggia presso alcuni colleghi tra sguardi imbarazzati, battute e regole non scritte. Tra i più giovani ci sono uomini che addirittura levano, diciamo, i peli dalle loro gambe, mentre alcuni no. E addirittura altri preferiscono mettere delle calzamaglie per limitare la pelle esposta. A questo punto direi io vanificando il senso di tutta questa manovra, che sarebbe stare al fresco e non metterti una calzamaglia. Ecco, il punto non dovrebbero essere le gambe in sé, ma il risparmio energetico, ma la questione estetica e la questione ormai di Sunehara è preponderante. Ne sentiremo ancora parlare? O forse no? Oppure le donne si emanciperanno e anche loro andranno al lavoro col vestito di lino, belle fresche? Donna selvaggia donna, mi sembra la canzone ideale che fa seguito a questa notiziola giapponese in cui abbiamo imparato un nuovo termine.

0: Così ci siamo ancora una volta, è sempre bellissimo, abbeverati alla fonte di Lucio Battisti. Sono quasi le 17.30 e dunque è arrivato anche il momento di dare uno sguardo al traffico. E Dabien ci risponde, Diana Gatto, ben arrivata Diana.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, cosa segnaliamo questa sera?
1: Allora, in Ticino questa sera la circolazione è fluida e non ci sono quindi particolari disagi da segnalare. Nei Grigioni invece sulla A13 ritardi ancora fino a 40 minuti tra Ander e Reichenau in direzione di Coira. Inoltre rallentamenti sempre sulla A13 tra la Galleria del San Bernardino e Mesocco Nord in direzione di Bellinzona. Poi, per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 11 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Rolo, invece, ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Infine, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
0: Diana Gatto, grazie mille, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
1: Grazie altrettanto, buona serata.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie

Questa è una grande storia di conquista, è quella di Frank Sinatra, che comunque ha sempre questa voce pazzesca, incredibile, e ha dato vita a infiniti miti, tra cui quello per cui il 12 di dicembre, il giorno del suo compleanno, l'Empire State Building si tinge di blu, del blu dei suoi occhi. Era chiamato anche All Blue Eyes, il vecchio occhi blu. Frank Sinatra, oggi l'Empire State Building si illumina praticamente sempre e dei colori di qualsiasi evento, ma da allora invece era una tradizione un pochino più consolidata. Lui, con questa vita da figlio di immigrati, suo papà, dunque il signor Sinatra, era un professionista pugile e aveva un bar, non so se lo sapevate, mentre la mamma si chiamava Natalina, era una casalinga. Lei arrivava dal nord Italia e lui invece arrivava dal quartiere Brancaccio di Palermo, e tutta questa storia di immigrazione confluita sicuramente in una storia di rivalsa da parte di Frank Sinatra, che aveva ricevuto in dote dal paese del bel canto una voce strepitosa. E ancora oggi mi chiedo, questa è una domanda del tutto personale che condivido con voi, ma può finire così, mi chiedo perché valga la pena ascoltare persone che rifanno Frank Sinatra quando abbiamo Frank Sinatra, quello vero, da riascoltare, come abbiamo appena fatto. Così, per dire, credo alle cover, ma fino a un certo punto.

Rete 1 in mezzo ai grandi classici, mettiamo anche della musica nuova perché ci piace conoscere le novità, ci piace approfondirle, e se questa sonorità vi è piaciuta sappiate che loro sono inglesi, sono londinesi, si chiamano Jungle, è un collettivo di 7 persone che sono partite da 2 in realtà e che sono mosse da amicizia. Questa è una cosa che mi piace molto, quando i gruppi sono destinati a durare, che di solito è quando si è amici e si uniscono le passioni, in questo caso la passione della musica. I Jungle escono con il 5º disco, quindi esistono già da 13 anni circa. Il 14 agosto il disco si chiamerà Sunshine e loro definiscono la loro musica, che comunque ricorda anche un po' le sonorità anni 70, un genere in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi. Non so bene come collocarli in che genere, però hanno un bel suonino, un bel suono che mette di buon umore, per cui si chiamano Jungle. Se vi sono piaciuti, sappiate che quella lì è il nome da cercare. Beverly Craver invece è un nome noto fin dal 1990, quando produsse questo pezzo così romantico e davvero appassionato, che si chiama Promise Me, non so come altro definirlo.

Biagio Antonacci ci svela un segreto che il cantautore deve sempre sapere, che quando ti manca un paio di sillabe o tre, è perfetto. Non sta, senti? Senza te io non so stare al mondo, È un po' una versione più nuova del Jagged. Nuova You and Me, Biagio Antonacci. E adesso ultima notiziola che vi do, che veramente sembra surreale, sembra arrivare da una trama di un libro o di un film. 28 gennaio 1988, in un ospedale del North Dakota, siamo negli Stati Uniti, nascono due gemelli a un po' di minuti di distanza. Sono anche gli unici due bebè che nascono in quell'ospedale quel giorno lì. Certo, è difficile distinguere un bambino di un giorno da uno di due, quello si sa, però si sa che ai bambini quando nascono viene messo un braccialetto che li riconosce. Ebbene, i due gemelli vengono separati quando avvengono le dimissioni dei genitori e dunque vengono in qualche modo scambiati. Questa cosa succede nell'88, ma solo poco tempo fa si è scoperto che questi due bambini, non gemelli scusatemi, questi due bambini sono stati scambiati, e lo si è scoperto grazie a uno di questi test del DNA che vengono fatti ormai comunemente al costo di poco. Puoi metterti un Q-tip in bocca, strofini all'interno delle pareti, lo metti dentro un contenitore e lo spedisci. Fanno delle analisi genetiche abbastanza generali, ma ti danno un gruppo di persone che potrebbero essere tue parenti e che hanno acconsentito, avendolo fatto anche loro, al trattamento dei loro dati. E così uno di questi due bambini ha scoperto di essere parente alla lontana di una zia, di una certa signora Morrison. E poi a un certo punto Da famiglia della signora Morrison arriva questo Jeremy che fa delle verifiche, e così scoprono di essere stati proprio scambiati all'ospedale. E dunque è partita una denuncia che sostiene che il personale del centro medico abbia confuso, e ovviamente sarà successo così, i neonati prima della dimissione e non abbia poi corretto l'errore, cioè nessuno si è preso la briga di chiamare e di dire ops, abbiamo sbagliato, forse perché nessuno se n'è reso conto. Questa cosa è una cosa veramente rarissima, può accadere, ma state tranquilli, non è così comune, è talmente rara che questa notizia sta facendo il giro del mondo. Questi due bambini nati a pochi minuti di distanza sono finiti nelle famiglie opposte, in pratica sono stati cresciuti da genitori che li amano come dei figli e che adesso dovranno cercare di capire come uscire da questa situazione, perché in questo momento si sono incontrati, hanno incontrato i rispettivi genitori biologici, hanno descritto questi momenti come accoglienti ma imbarazzanti. Vedendola dal lato positivo, sicuramente è un peccato che i genitori biologici non abbiano cresciuto i loro figli biologici, però è anche interessante scoprire poi a livello umano come proseguirà questa cosa e come magari tutti possano diventare una grande famiglia.

anche il momento del congedo per questa volta, per questa domenica quasi sera. Vi auguro un buon proseguimento e vi lascio con una canzone, poi l'appuntamento con la meteo e poi l'appuntamento di 6 di sera. E voglio portarvi lì a Sanremo nel 1995, quando una ragazza esile di 24 anni arriva, sfoggia una voce grossa così, si porta via il premio del Festival di Sanremo come prima classificata e il resto è storia. Giorgia, buona serata.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Eccovi un breve riassunto delle previsioni per domani, lunedì 20 luglio. Sarà una giornata abbastanza soleggiata su tutta

0: Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
1: Mancano 3 ore al calcio d'inizio della finalissima dei mondiali. Di fronte ci sono, lo sappiamo, Spagna e Argentina, ma a scontrarsi sono anche 2 generazioni di campioni. Da una parte c'è Messi all'ultimo mondiale, dall'altra la giovane promessa Yamal. Allora, cosa ci si può aspettare stasera? Ne parleremo con il collega Omar Gargantini e poi andremo a Barcellona per capire come viene vissuta questa sfida in Catalogna, dove, lo sappiamo, dissidi con il governo centrale, ma anche la presenza di Messi, che è stata bandiera del Barça, potrebbero spingere molti a tifare Argentina. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Oggi ci dedicheremo anche alle centrali nucleari, perché il dibattito sulla loro costruzione in Svizzera è stato innescato ancora una volta dal via libera a nuovi impianti dato dal Parlamento e con un referendum lanciato contro questa decisione. Nel mentre si combatte a suon di studi e ci sono quelli che promettono introiti e posti di lavoro con nuove centrali, altre come quello pubblicato oggi, che invece evidenziano rischi per gli impieghi di migliaia di persone. E poi la situazione complicata in Medio Oriente, con il continuo scambio di fuoco tra Stati Uniti e Iran, che coinvolge, lo sappiamo, anche i paesi vicini, in particolare la Giordania. E allora a che punto siamo? Lo vedremo. E invece, per la cronaca locale, andremo a Coripo, in Valle Verzasca.
2: È bello che hanno fatto, perché se no Coripo non so quanto tempo resisteva ancora. Adesso c'è un po' di movimento all'estate, da Pasqua diciamo fino a ottobre.
1: Allora, noi ci siamo andati in occasione della Sagra della Madonna del Carmelo, è stata anche però l'occasione per fare il punto sul progetto di albergo diffuso che si appresta a compiere i 5 anni. Tutto questo nella puntata di oggi, puntata che iniziamo. Ci siamo stasera, l'atteso atto finale di questi mondiali nordamericani sarà Spagna contro Argentina, quell'Argentina che ha, ahinoi, estromesso la Svizzera in una partita piena di rimpianti per i rossocrociati. Prima, tra poco, ci sarà anche la cerimonia di chiusura e poi tra il primo e il secondo tempo del match, questa è una delle novità di questa edizione dei mondiali, ci sarà anche un halftime show di 17 minuti ispirato al Super Bowl americano. Ma alla fine è e resta soprattutto una partita di calcio. Allora, cosa aspettarsi? Che tipo di squadre si incontreranno? Lo chiedo a Omar Gargantini.
3: Buonasera, intanto sottolineerei subito che per la prima volta in assoluto si andranno ad affrontare i campioni d'Europa e quelli del Sud America, che sono anche i detentori del titolo, e calcolando che parliamo dei 2 continenti che fin qui hanno vinto tutti i 22 mondiali già assegnati, avremo di sicuro un campione degno e meritevole. Parliamo di 2 scuole di pensiero, 2 filosofie di gioco molto diverse tra loro. Da una parte una squadra che va letta nell'accezione più nobile e performante del termine, dove il talento è sempre al servizio del collettivo senza mai esserne mortificato, anzi proprio il contrario, è della Spagna. Dall'altra c'è l'Argentina, che invece da quando in panchina è arrivato Scaloni si è messa completamente nelle mani del proprio trascinatore Leo Messi, una sorta di atto di fede che l'ha spinta a non arrendersi mai. È un'Argentina infinita nella sua capacità di sopravvivere. La missione è quella di regalare a Messi, e con l'aiuto di Messi, il secondo titolo consecutivo, impresa che da capitano non è mai riuscita a nessuno. Che finale sarà? Temo poco spettacolare, perché raramente le partite della Spagna lo sono.
1: In questi giorni, peraltro, abbiamo visto, Omar, spesso anche oggi, per esempio, sulla stampa domenicale, la famosa foto del 2007 in cui si vede il 20enne Lionel Messi che fa il bagnetto al neonato Lamine Yamal per una campagna dell'UNICEF. Allora, incredibile ma vero, oggi i 2 saranno uno contro l'altro. Insomma, sarà Yamal contro Messi stasera, Omar.
3: No, lo trovo un po' riduttivo, a maggior ragione perché questo Yamal, arrivato in America condizionato dall'infortunio muscolare del mese d'aprile, non è affatto quello dominante del 2024 all'europeo. Messi è l'Argentina, l'ho detto prima, Yamal è uno dei protagonisti della Spagna, ma a oggi non è l'uomo più determinante e decisivo. E piuttosto prepariamoci ad una possibile staffetta sul medio-lungo termine, perché col dualismo Messi-Cristiano Ronaldo ormai al crepuscolo, Yamal sembra avere tutto per raccoglierne l'eredità come indiscusso numero 1 della sua epoca, a patto, visto che ha solo 19 anni, che si sappia però gestire fuori dal campo.

0: perché soprattutto si sappia circondare delle persone giuste.
1: No, ma intanto magari facciamo un salto oltre l'atto finale di stasera, allarghiamo lo sguardo e allora dal punto di vista sportivo che mondiale è stato?
0: Beh, nonostante l'allargamento a 48 squadre, con qualche piacevole rivelazione non si sa fino a che punto estemporanea, direi il solito mondiale, è dominato dall'Europa con una sudamericana protagonista fino in fondo, dai quarti in poi invece quasi tutti gli altri continenti sono spariti. E nulla di nuovo, appunto. È mediamente buono il livello, benché il fattore climatico abbia condizionato, tantissimi gol, grazie soprattutto al rendimento elevatissimo di tutti i bomber più attesi, nessuna clamorosa novità dal punto di vista tattico. E ormai dobbiamo rassegnarci, un calcio tra l'altro via più omologato, perché tutti i migliori giocano da noi e fanno la Champions. La riconoscibilità di ogni singola nazionale non esiste ormai più da almeno una ventina d'anni. E per concludere, comunque, credo sia stato un mondiale più che dignitoso e con 48 squadre al vie, bisogna riconoscerlo, non era scontato.
1: Omar Gargantini sul mondiale nordamericano che sta per chiudersi, e lo dicevamo, si chiuderà con una sfida tra Spagna, campione europeo in carica, e Argentina, campioni del mondo in carica. C'è però almeno una città spagnola che vive questa sfida in modo diverso. E allora saluto al telefono Mario Magaro, nostro collaboratore dalla Spagna. Buonasera.
2: Buonasera da Barcellona.
1: Ecco Mario, appunto, sei a Barcellona, di preciso dove ti trovi e com'è l'ambiente lì?
2: Io mi trovo nei pressi del maxi schermo, che per realtà tanto maxi non è, installato dal comune di Barcellona per vedere la finale, per la visione della finale di stasera. Siamo a pochi metri dal mare, nella zona del Forum, del capoluogo catalano, quella dove abitualmente si tengono i grandi concerti estivi, una location che è stata in realtà cambiata a last minute proprio per garantire ai tifosi uno spazio molto più grande ed anche alle forze dell'ordine la possibilità di un controllo migliore, appunto, perché è uno spazio molto molto più grande a quello inizialmente previsto, che era nei pressi, inizialmente il maxischermo doveva essere installato nei pressi dello stadio del Barcellona, quindi in pieno centro cittadino. L'ambiente è assolutamente festante, c'è già una lunga cola, sono perfettamente mischiate sia magliette spagnole che dell'Argentina. D'altronde bisogna ricordare che a Barcellona risiedono oltre 80.000 argentini, è la comunità argentina più grande della Spagna, sono perfettamente integrati nel tessuto sociale di Barcellona, e quindi un'atmosfera assolutamente rilassata, festante, e sono tutti in attesa dell'apertura delle porte che apriranno alle 19.
1: Quindi tanti tifosi anche argentini, dicevamo, Barcellona e Catalogna, che potrebbero vivere la partita in modo diverso, non solo forse per la grande e folta presenza di tifosi argentini, ma anche perché, beh, lo sappiamo, la Catalogna ambisce all'indipendenza, e poi c'è la questione Messi, che è stato bandiera del Barça per un ventennio. Allora, quanto è il sostegno per la Spagna, quanto è il sostegno anche magari da parte degli stessi spagnoli?
2: Beh, calcio e politica in Catalogna vanno a braccetto da sempre, soprattutto nell'ultimo decennio, quando le spinte indipendentiste, separatiste dalla Spagna, si sono fatte molto più pressanti. E questo inevitabilmente si sta riflettendo nel tifo verso le Furie Rosse, verso la Spagna, già dall'inizio del Mondiale, un tifo che non è stato assolutamente univoco qui in Catalogna, ma piuttosto io direi a macchia di leopardo, che riflette un po' la differente composizione politica e sociale di diverse zone della Catalogna. Ad esempio qui, in alcuni quartieri di Barcellona e in quasi tutti i comuni della grande area metropolitana, dove sono molte le famiglie di origine spagnola arrivate qui durante il franchismo, il tifo per la Spagna si è fatto sentire ed anche molto. Ad esempio, quasi tutti i grandi comuni dell'area metropolitana di Barcellona hanno installato maxi schermi sin dall'inizio del mondiale, a differenza del comune di Barcellona, che l'ha fatto soltanto oggi, perché si è visto molto, molto pressato in tal senso. E una grande differenza, per esempio, c'è con le zone dell'entroterra della Catalogna, o per esempio la provincia di Girona, patria dell'ex presidente catalano Puigdemont, che è un po' il bastione dell'indipendentismo in Catalogna, dove assolutamente non si fa il tifo per la Spagna. E poi c'è il fattore Messi, perché d'altronde Lionel Messi, icona, fenomeno del Barcellona, tuttora amatissimo, venerato dai tifosi blaugrana, e quindi è un altro fattore, ovvero al fattore fattore politico, diciamo, di matrice indipendentista, si aggiunge il fattore Messi, perché sono in molti tifosi blaugrana, sia tra le frange, diciamo, più estreme, radicali del tifo, sia tifosi più comuni e normali, che oggi faranno il tifo per l'Argentina in onore, in omaggio al loro grande campione.
1: Senti, ti aggiungo un terzo fattore, è Yamal, giovane, lo si diceva, già ambisce a essere, o già sembra essere il prossimo campione, gioca nel Barça, allora questa sfida, diciamo così, tutta del Barcellona interna tra Messi e Yamal, come viene vissuta lì?
2: Sicuramente gli dei del pallone, che spesso insomma sono capricciosi nei confronti di Messi, invece sono stati benevoli, direi gli hanno mostrato tutto il rispetto che merita, perché di fatto l'ultima grande partita della sua carriera, oltretutto la passo da Dio anche con l'Argentina, si gioca non solo una finale mondiale ma contro la Spagna, appunto contro la seconda cassa di Messi, e si troverà contro come rivali quest'oggi vari giocatori del Barcellona che lui ha letteralmente tenuto a battesimo calcisticamente circa 20 anni fa, da Cubarsí a Dani Olmo a Lamine Yamal. Quindi sarà una partita nella partita, oggi non c'è solo Spagna contro Argentina, ma soprattutto è la partita di Lionel Messi, e questo ovviamente è un altro fattore che in Catalogna ha il suo peso, perché sono circa una decina tra i giocatori della Spagna, compreso Lionel Messi, quelli non solo nati in Catalogna ma che hanno militato anche nel Barcellona. Quindi ripeto, c'è una partita nella partita e l'assoluto protagonista è Leo Messi.
1: Insomma, abbiamo capito, è una partita di calcio ma che va oltre la partita di calcio. Mario Magarò in diretta da Barcellona, buona serata, buona partita. Io vi ricordo che il calcio d'inizio di Spagna-Argentina è previsto alle 21 ora. Svizzera. Parliamo ora di energia, in particolare di centrali nucleari, e da quando il Parlamento, nella sessione di giugno, il Parlamento svizzero ovviamente, ha deciso di annullare il divieto di costruire nuovi impianti, l'impressione è che il tema sia tornato ad occupare maggiormente anche il mondo della ricerca, visto che contro la decisione delle Camere federali è stato lanciato un referendum, è immaginabile, Emanuele Ferrari, che di studi nei prossimi mesi e anni ne verranno svolti molti altri.
3: Così, mi permetto di dire, vuole il mondo della politica, sempre alla ricerca di risultati possibilmente oggettivi che sostengano però il proprio punto di vista. Dall'altra parte abbiamo invece i ricercatori che svolgono un lavoro scientifico e che con i loro risultati tentano di porre le basi sulle quali la politica possa discutere e prendere poi delle decisioni. Così almeno mi hanno sempre detto gli autori di diversi studi sentiti nel corso degli anni. Passando al recente passato, effettivamente l'impressione è che da giugno sia un proliferare di studi dedicati all'atomo, almeno 3 quelli pubblicati in Svizzera.
1: Ecco, Emanuele, li vogliamo ricordare?
3: Sì, il primo è stato presentato il 29 giugno, parliamo di una ricerca condotta dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer, la cui domanda centrale era: a quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? La risposta, ne avevamo parlato, diceva non a quelle attuali, ma forniva anche indicazioni su cosa era necessario cambiare affinché un'impresa simile fosse redditizia. Un secondo studio, questa volta svolto dall'Istituto di Ricerca Economica Bach Economics per conto di Economy Suisse, rivelava invece che una nuova centrale nucleare frutterebbe all'economia svizzera 1,6 miliardi di franchi all'anno in termini di valore aggiunto e creerebbe 2.900 posti di lavoro, oltre a tutta una serie di altri vantaggi. Oggi invece la chiamiamo la risposta dal fronte opposto, con uno studio svolto dalla ZHAW, l'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, su incarico della Fondazione Svizzera per l'Energia, che giunge alla conclusione che un nuovo impianto metterebbe invece in pericolo un gran numero di posti di lavoro.
1: Ecco, Emanuele, tu ne hai parlato con l'autore, che è il professor Jürg Rohrer, sentiamo l'intervista.
4: Abbiamo studiato quali effetti potrebbe avere l'annullamento del divieto di costruire nuove centrali nucleari sui settori del fotovoltaico e dell'edilizia. Stando al nostro studio, e questo sorprende, già solo questo cambiamento potrebbe mettere in pericolo un terzo dei posti di lavoro legati all'energia solare nei prossimi 10 anni. Rispetto al numero di posti che ci potrebbero essere nel 2035 alle condizioni attuali, ce ne sarebbero solo nel settore del solare quasi 7.000 in meno.
5: Dann rechnen wir, dass ein Drittel, also etwa 7.000 weniger wären.
3: E come si spiega questo risultato?
5: wenn man nur einfach dieses Verbot aus dem Gesetz rausnimmt.
4: Già solo la semplice eliminazione del divieto porterebbe a grande insicurezza tra i possibili acquirenti di un impianto fotovoltaico. Parliamo di investimenti sul lungo periodo, almeno una ventina d'anni, e la possibilità che il prezzo dell'elettricità prodotta possa crollare o non venga più acquistata perché sul mercato c'è quella di una centrale nucleare, riduce la disponibilità ad investire nel fotovoltaico, con grandi conseguenze sul personale del settore.
5: Grossen Effekt auf die Beschäftigung in der Branche.
3: Parlava anche di conseguenze per il settore delle costruzioni.
5: Es gäbe auch dort vermutlich einen Einfluss.
4: Prevediamo conseguenze anche lì, perché la possibilità di realizzare nuove centrali nucleari metterebbe ancora più sotto pressione il programma di risanamento energetico degli edifici, che già ora viene messo in dubbio. Stando ai nostri dati, sarebbero colpiti 2.000 degli attuali 6.000 posti di lavoro direttamente legati a questo segmento, ne rimarrebbero quindi 4.000.
5: Auf etwa 4.000 Arbeitsplätze wahrscheinlich reduziert werden.
3: Gli scenari nel caso una centrale dovesse venire realizzata vedono numeri ancora più elevati dei potenziali posti di lavoro persi, si arriva sino a 16.000. Va però detto che per realizzare una tale struttura servono persone. Stando ad uno studio svolto da Bach Economics, una nuova centrale porterebbe quasi 3.000 nuovi impieghi in Svizzera.
5: Wir haben das auch angeschaut.
4: Abbiamo analizzato anche questo aspetto e, stando ai nostri modelli, le due cose non si compensano. Per realizzare una centrale nucleare è necessario personale specializzato che in Svizzera non abbiamo e che andrebbe quindi importato, e in nessun caso la costruzione comincerebbe prima del 2030. Gli impieghi persi sino a quel momento non vengono recuperati. Inoltre l'impianto si trova in un luogo ben preciso, i posti di lavoro sarebbero concentrati in un punto, mentre quelli scomparsi sarebbero distribuiti su tutto il territorio elvetico. Ad esempio, a meno che una centrale non venga costruita al sud delle Alpi, i posti scomparsi in Ticino resterebbero persi.
3: Il vostro studio è stato commissionato dalla Fondazione Svizzera per l'Energia, la sua posizione avversa al nucleare è nota. Quanto ha condizionato questo lo studio? È possibile considerare oggettivi risultati?
4: La domanda è più che legittima. Posso affermare che il nostro committente non ha avuto alcun influsso né su come svolgere lo studio né sui risultati. Naturalmente è sempre difficile, anche per un ricercatore, essere completamente oggettivo. Per gli studi si parte da ipotesi ed è praticamente impossibile che queste siano completamente neutrali. Per questo è importante che queste premesse vengano comunicate in modo trasparente, in modo che chi legge lo studio possa capire come si è giunti ai risultati.
1: Jürg Rohrer, autore dello studio, professore all'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo. E andiamo in Medio Oriente ora, dove proseguono le operazioni condotte dall'esercito statunitense contro il territorio iraniano e quelle condotte dalla Repubblica Islamica contro paesi alleati di Washington nell'area. Particolarmente tesa è la situazione in Giordania, finita nuovamente nel mirino di missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Chiara Savi.
6: Si è di fronte a un botta e risposta missilistico che va avanti ormai da 8 giorni e che a poco si intensifica. L'Iran usa missili ad alta velocità e precisi nel colpire obiettivi a terra, affermano fonti americane al Wall Street Journal. Proprio uno di questi ha centrato venerdì scorso una base statunitense in Giordania. La conferma, arrivata ieri sera, della morte di 2 militari americani, un altro è disperso, e parliamo delle 2 prime vittime statunitensi di questa ripresa del conflitto, ha spinto Washington ad aumentare i bombardamenti. Ancora colpito il sud dell'Iran, la città portuale di Bandar Abbas, che si affaccia su Hormuz e che ospita la marina dei Pasdaran ed è anche il principale hub commerciale del paese. Presa di mira anche la ricca provincia petrolifera del Khuzestan al confine con l'Iraq. Il New York Times ha raccolto testimonianze di cittadini iraniani che parlano di centrali elettriche e ponti andati distrutti. Teheran non rimane a guardare. L'ambasciata americana ad Amman ha avvisava in tarda mattinata i cittadini statunitensi di star lontani dall'aeroporto internazionale della capitale giordana e anche dal porto di Aqaba, luoghi che erano stati fatti evacuare. Falso, affermavano le autorità giordane, salvo poi ammettere che tra missili erano in volo, intercettati poi dalle forze americane. Dei territi hanno sconfinato sopra Deilat e sono stati neutralizzati da Israele. Il sistema missilistico iraniano sembra non essere stato intaccato dal precedente conflitto o, come fanno notare alcuni esperti di difesa, potrebbe godere di un aiuto da parte di Russia e Cina. La Repubblica Islamica ha anche proseguito gli attacchi in Kuwait e Bahrain, prendendo di mira centrali elettriche, impianti di desalinizzazione e acquedotti.
1: Questa dunque è la situazione sul terreno. Do ora il benvenuto a Vittorio Emanuele Parsi, che è professore ordinario di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buonasera professore.
7: Buonasera a voi.
1: Allora professore, 8 giorni di attacchi incrociati, una tensione che cresce. Siamo ancora in una situazione di guerra a bassa intensità o questi ultimi giorni ci hanno portato ad uno scenario bellico ben più ampio?
7: Beh, diciamo che in questo caso è veramente come non mai evidente come si sia diluito il confine tra guerra e pace, con guerre che non vengono dichiarate, che vengono attuate nel massimo spregio del diritto internazionale e anche del diritto di guerra, e paci che non sono tali perché sono tregue posticce che in realtà rappresentano solo tentativi delle parti di tirare un po' il fiato, per cui il rischio di escalation c'è, anche se bisogna intendersi sul termine, già quella che stiamo vivendo, un'escalation con l'attacco a bersagli che anche dal punto di vista del diritto internazionale, del diritto di guerra, non sono sempre tutti legittimi. Penso ai desalinizzatori, penso alle centrali elettriche, le stesse infrastrutture stradali, se non sono diciamo, collegate a un fronte di guerra, non rappresentano in sé per sé obiettivi legittimi.
1: Certo, poi professore, in questa escalation però c'è Israele che per il momento sta rimanendo ai margini, anche se avrebbe voluto portare avanti il conflitto con l'Iran. È saltata la visita di Benjamin Netanyahu a Washington, peraltro ha rinviato il viaggio, segno che le divergenze con Donald Trump non sono ancora state superate, secondo lei?
7: Allora, Israele ha soffiato sul fuoco della guerra cercando non solo di provocarla, di contribuire diciamo così al suo scoppio nei mesi scorsi, ma anche lavorando per rendere inapplicabile quella pseudo tregua raggiunta tra americani e iraniani. E su questo sta centrando il suo obiettivo, perché l'obiettivo è sempre quello di convincere Trump che con gli ayatollah bisogna andare fino in fondo. Dopodiché però Trump, che è alla sua testa per così dire, non intende giocare la partita per Israele. Cioè quello che Netanyahu sta scoprendo a suo, cioè, suo malgrado è che Trump è nemico solo di se stesso e fa esclusivamente i propri interessi, non fa gli interessi di nessun tipo di alleato, coalizione o quant'altro. E quindi avendo tra l'altro le elezioni di midterm a novembre, Trump deve riuscire a trovare una quadra, per così dire, quindi o vincere questa guerra prima di novembre, che mi sembra francamente impossibile, o trovare una soluzione che gli consenta di uscire nel suo racconto testa alta, oppure rischia di passare dei guai. L'abbiamo visto che l'unica vera preoccupazione di Trump in questo momento sono le elezioni di novembre, tutto il resto è marginale. Netanyahu sta facendo i conti con questo. D'altra parte anche Netanyahu sta facendo il devolo a 4, perché lui spera di essere ancora in guerra quando ci saranno le elezioni in Israele per presentarsi come il risolutore e non affrontare una situazione in cui la sua incapacità di difendere il paese il 7 ottobre ha poi generato l'isolamento internazionale di Israele che conosciamo per il modo scellerato in cui gli israeliani hanno condotto l'operazione a Gaza.
1: Insomma, due esigenze differenti. Professor Vittorio Emanuele Parsi, grazie per essere stato nostro ospite. Buona serata.
7: Grazie a voi, buon lavoro e buon estate.
1: Grazie. Noi adesso rientriamo in Svizzera, andiamo in quello che fino a pochi anni fa era il più piccolo comune per abitanti del Canton Ticino. Parliamo di Corippo, ora frazione di Verzasca, è un villaggio che si è ravvivato grazie all'albergo diffuso, ormai in funzione da oltre 4 anni, e oggi si è svolta un'altra attività che pure contribuisce ad animare il villaggio, alla festa di paese dedicato alla patrona, la Beata Vergine del Carmelo, un'occasione per noi per tornare a parlare di Corippo, dove si è recata oggi Pervin Cavacioglu.
6: La tradizionale processione ha rianimato il villaggio con i suoi 11 abitanti fissi tutto l'anno, ma il vero toccasana sugli altri mesi è l'albergo diffuso.
8: Io mi chiamo Silvana Daltin.
6: Da quanto tempo abita a Corippo?
8: 23 anni adesso.
6: E non ha mai voluto spostarsi?
8: No, è troppo bello qui. Tutte le stagioni sono meravigliose. Adesso c'è un po' di movimento all'estate, da Pasqua diciamo fino a ottobre. E se no siamo in 11 nel paese, 5 c'è dall'albergo diffuso e il resto 6. È bello che hanno fatto, perché se no Corippo non so quanto tempo resisteva ancora con questi pochi. Poi siamo tutti vecchietti, per dire.
6: Si potrebbe dire che l'albergo diffuso abbia salvato il paese, perlomeno per l'aspetto turistico. È d'accordo Claudio Scettrini, ultimo sindaco di Corippo. Resta il fatto, gli abbiamo fatto notare, che non ci sono stati nuovi abitanti.
9: Il problema di Corippo per le nuove abitazioni primarie non è così evidente, perché le abitazioni sono piccole e oggi le esigenze praticamente delle famiglie sono avere dei locali più grandi. Per le residenze secondarie va bene, però oggi come erano i tempi, ad esempio 70-80 anni fa, in un rustico piccolo e non in 6 o 7, oggi al massimo ci stanno in 2 persone, una famiglia con 2 bambini, cioè essere in 4 dicono che sono troppo piccole.
6: E poi c'è anche un problema di posteggio che mette in difficoltà i turisti di giornata e i proprietari delle case secondarie. La navetta Verzasca mobile è perciò ben frequentata, ci dice Scettrini. Per i prossimi anni si sta pensando alla creazione di un'area parcheggio. E progetti futuri ce ne sono anche per l'albergo diffuso, ci ha spiegato il gerente Jeremy Gehring.
10: Adesso stiamo per rinforzare il lavoro su tutto l'anno, iniziando anche con delle attività per dei soggiorni più lunghi, con delle attività per le aziende, per i gruppi, per chi vuole staccare proprio 3-4 giorni. Ad esempio sono dei pacchetti per far andare in mulino, o corso di cucina ma molto più immersivo. Questo è un po' un nuovo modo di vivere Corippo, più in profondo diciamo.
6: La Fondazione Corippo inoltre intende sistemare altri vecchi rustici per creare nuove camere, quindi ampliare l'albergo, che sta riscuotendo un grande interesse da una clientela sempre più internazionale. Gran Bretagna, Norvegia e Stati Uniti, solo per citare alcuni paesi di provenienza.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato i dati sulla copertura vaccinale dei bambini nel mondo. Su 20 bambini, 17 hanno completato il ciclo vaccinale per difterite, tetano e per tosse. Per quanto riguarda il morbillo, invece, 3/4 dei bambini nel mondo hanno ricevuto entrambe le dosi. Percentuali alte che però non bastano per garantire l'immunità di gregge. Allora, come leggere questi dati? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Marta Fadda, docente e ricercatrice di bioetica all'USI.
11: I nuovi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano un leggero miglioramento nella copertura vaccinale dei bambini nel mondo. Possiamo considerare questi dati una buona notizia?
12: Allora, sicuramente questi dati indicano un segnale positivo, che però dobbiamo interpretare con cautela. Allora, innanzitutto rimangono ancora 13,5 milioni di bambini completamente non vaccinati e molti altri iniziano il percorso vaccinale ma poi non lo completano. C'è anche una grande disparità geopolitica. Più della metà di questi bambini che non sono per niente vaccinati vivono in 10 paesi: India, Indonesia, Nigeria, Pakistan. Se guardiamo i dati sul vaccino contro il morbillo, soltanto l'84% dei bambini nel mondo riceve la prima dose e solo il 77% la seconda. Mentre per prevenire un'epidemia di morbillo abbiamo bisogno di una copertura attorno al 95%. Quindi non sorprende che nel 2025 ben 57 paesi hanno registrato delle epidemie di morbillo importanti o molto difficili da controllare. Quindi parlerei di un progresso reale, ma di un progresso fragile disomogeneo sia per luoghi che per tipo di vaccini è sicuramente ancora insufficiente.
11: Un dato che sorprende è quello del Sudan, dove c'è stato un significativo aumento dei bambini vaccinati. Eppure si tratta di un paese in guerra da ormai più di 3 anni. Quindi quanto pesano fattori come conflitti e povertà nelle campagne di vaccinazione?
12: Ma sicuramente pesano tantissimo. Il caso del Sudan però ci mostra che il rapporto tra guerra e vaccinazione non è sempre completamente lineare. È chiaro che i conflitti danneggiano profondamente i servizi sanitari, ma anche in una situazione drammatica degli interventi mirati possono portare dei miglioramenti. Nei contesti fragili servono soprattutto investimenti stabili, duraturi nei sistemi sanitari. È chiaro che in questo contesto Italia e i finanziamenti internazionali rappresentano un problema serio, perché possono indebolire non soltanto la distribuzione dei vaccini, ma anche la sorveglianza necessaria per riconoscere in maniera tempestiva le epidemie.
11: Veniamo ora all'Europa, dove il tasso di immunizzazione dei bambini resta alto, anche se non è mai tornato alle percentuali pre-Covid. C'è un problema di sfiducia nella popolazione?
12: Sì, la sfiducia è certamente una parte del problema, anche se sarebbe riduttivo attribuire tutto il problema all'esitazione vaccinale. È chiaro che nei paesi a reddito medio-alto come la Svizzera i vaccini sono generalmente disponibili, ma possono intervenire altri fattori, quindi esitazione, disinformazione, perdita di fiducia nelle istituzioni o anche una minore percezione del rischio. Si dice spesso che i vaccini sono vittime del loro stesso successo. Cosa significa? Che quando una malattia si diffonde più raramente, proprio grazie al successo dei vaccini, paradossalmente si tende a dimenticarne la gravità.
11: Qual è la situazione delle vaccinazioni infantili in Svizzera?
12: Allora, la situazione in Svizzera è complessivamente buona. Possiamo dire che abbiamo delle coperture elevate e relativamente stabili. Per il morbillo siamo al 96% per la prima dose, ma al 94% per la seconda. Ricordo che serve un 95% per raggiungere l'immunità di gregge. E questo mostra che è proprio il completamento del ciclo che rimane il punto più delicato. Ci sono però delle differenze cantonali importanti. È chiaro, abbiamo una buona media nazionale, ma dietro questa media ci possono essere comunque delle comunità nelle quali il numero di persone non protette è abbastanza alto da permettere la circolazione del virus.
1: Marta Fadda, docente e ricercatrice in bioetica all'USI. E per l'edizione di stasera preparata assieme a Giuseppe Bucci è tutto. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon inizio di settimana.
13: Sport.
14: Oh no, attenzione, anche Vingegaard è caduto ed è profondamente segnato, si rialza spalla del Toro, la spalla di Jonas Vingegaard. No, 15ª tappa, finisce qui il Tour de France di Jonas Vingegaard.
15: E poi Antonelli sul trono di Spa, Spagna o Argentina su quello del mondo. Buonasera da Omar Meschal, una domenica densa di avvenimenti ma anche colpi di scena tra ciclismo, lo avete sentito dalle parole dell'inviato RSI Stefano Ferrando, Formula 1 ma soprattutto il calcio, insomma lo sapete, la serata in cui capiremo chi sarà campione del mondo, insomma dopo 38 giorni di mondiale e 104 partite. La seconda volta spagnola, 16 anni dopo la prima, oppure la storica seconda consecutiva di Messi e della sua Argentina. Il finora decantato collettivo spagnolo attorno al metronomo Rodri, tornato su livelli da pallone d'oro, oppure l'Argentina, devota al proprio 10, un po' come accadeva al Napoli di Maradona, ai Chicago Bulls di Michael Jordan o, per restare sulla stessa albiceleste, alla Generación Dorada nel basket all'Olimpiade di Atene di 22 anni fa, che ruotò ruotava attorno a Manu Ginobili. Alcuni esempi, insomma, di come il talento individuale possa diventare missione collettiva. Comunque vada, sarà una serata storica al MetLife Stadium nella periferia di New York. Alle 21, diretta TV sulla 2, Spagna-Argentina. Paolo Laurenti ci porta ora invece a rivivere l'ultimo tango argentino, quello della finale di 4 anni or sono.
16: È lo scrigno dorato di Lusail a custodire gelosamente per 3 ore le brillanti gemme dei campioni argentini e francesi per la finale più bella di sempre. Argentina avanti 2-0 nel primo tempo con il DS Messi a caccia di un posto nell'Olimpo al fianco di Maradona a sbloccare il punteggio.
17: Tutta la concentrazione di Lionel Messi, passerà probabilmente tutta la carriera nei pensieri del capitano dell'Argentina. A parte Messi, spiazzato il portiere, l'Argentina va in vantaggio, la sblocca il protagonista più atteso.
18: C'è Di Maria dalla parte opposta, Di Maria, la rete del 2-0, un'azione strepitosa.
16: Finale ormai decisa, nemmeno per sogno, perché Kylian Mbappé decide che quella finale non poteva essere solo il capitolo conclusivo di un re, ma anche l'inizio di un nuovo regno. 90 secondi e la Francia pareggia, rigore glaciale e volée che sembra tagliare in due il tempo. Il mondo intero trattiene il fiato.
17: Parte Mbappé, intuisce ma non riesce a parare Emiliano Martinez, la Francia fa 2-1.
18: Rabiot che trova un passaggio per Mbappé, Mbappé, l'1-2, Mbappé, la conclusione, gol! Il pareggio del la Francia al volo, Kylian Mbappé riporta in parità, una finale pazzesca.
16: Ai supplementari, Argentina che scappa di nuovo e Francia che la riacciuffa ancora.
17: La parata di Lloris, il salvataggio oltre la linea di porta, 3-2 per l'Argentina con Lionel Messi. La ricorsa di Mbappé, gol, spiazzato questa volta il portiere, la Francia fa 3-3, la finale non è ancora finita.
16: E poi l'immagine che resterà negli occhi di tutti, il gol sbagliato da Colomoni o, fate voi, la parata del secolo di Emiliano Martinez.
17: Ecco intanto la Francia, Colomoni, la parata di Emiliano Martinez, parata strepitosa a tenere in vita l'Argentina.
16: I rigori con gli errori francesi di Tchouaméni e Coman hanno permesso all'Argentina di alzare per la terza volta la Coppa del Mondo.
17: Montiella contro Lloris, la rincorsa di Montiella. L'Argentina è campione del mondo! L'Argentina vince ai calci di rigore contro la Francia da questa sera, ufficialmente. Lionel Messi può sdoganare il paragone con Diego Armando Maradona, esattamente come nell'86, trascina la propria nazionale alla vittoria e prende posto nell'Olimpo dei grandissimi di questo sport.
15: Dal tango argentino di 4 anni fa al ciclismo, 15esima tappa quest'oggi alla Tour de France, segnata dunque dal ritiro di Vingegaard, caduto in uscita da una rotonda ad una ventina di chilometri dal traguardo e costretto appunto ad interrompere il proprio tour con il braccio destro immobilizzato dai medici, un fatto che potrebbe alimentare le polemiche legate alle poche ore di sonno di Pogacar e dello stesso Vingegaard a causa di un discusso controllo antidoping nel cuore della notte ai due primatori. Vittoria di giornata nella prima tappa alpina sviluppatasi per 184 km su fino al plateau de Solaison per Remco Evenepoel, che si è imposto davanti alla coppia UAE Pogacar del Toro belga con 5 minuti di ritardo, nuovo delfino all'ora della maglia gialla Pogacar in un podio ridisegnato e sulla quale sale il messicano del Toro. Il commento sul fatto di giornata è dell'inviato RSI Stefano Ferrando.
19: 6 giorni fa, nel giorno di riposo, aveva confessato quello che molti sapevano e che aveva rischiato di chiudere la carriera di un grande campione troppo in fretta. Jonas Vingegaard faticava, dopo l'incidente ai baschi del 2024, a trovare il sorriso ogni qualvolta saliva in sella. Scelte imposte dalla squadra, i fantasmi dell'orribile incidente, gli obiettivi che si sovrapponevano inevitabilmente a quelli dell'eterno rivale, Tadej Pogacar. Tutto questo lo aveva fatto meditare, forse anche pensare di smettere se non avesse preso il controllo della sua carriera. Così, ecco più libertà concessa dai suoi dirigenti, un nuovo allenatore, nuovi obiettivi, ecco il giro, finalmente, la corsa che voleva, che gli ridà il sorriso, ecco i suoi baci immancabili alla telecamera a ogni tappa. Poi, come capita al tour, una curva, uno spartitraffico, forse una segnalazione in meno del necessario, i compagni che entrano troppo forte, la pinzata, la ruota che se ne va e con esso il sorriso, i baci e il Tour de France che continuava a onorare e rendere bello nella sua lotta, forse impari, con Pogacar. torna il dolore, questa volta la spalla, ancora una volta il dolore che picchia in testa e speriamo non faccia tornare i fantasmi. Jonas Vingegaard è l'unico dal 2021 ad essersi dimostrato all'altezza del campione del mondo, ad averlo battuto in due occasioni. Anche per questo mancherà terribilmente a questo Tour de France. Ecco perché, a poche ore dal suo ritiro, lo immaginiamo ritrovare il sorriso, sua moglie Trine, i bimbi Frida e Ugo, a cui dedicare una nuova vittoria con quel bacio che mai fa loro mancare.
15: E intanto proprio in questo istante arriva il bollettino medico aggiornato per il danese Vingegaard, che ha subito una frattura alla clavicola, dunque per quel che riguarda la spalla destra, e dovrà essere operato. La Formula 1 ora con Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio del Belgio tornando alla vittoria dopo tre Gran Premi di pausa in cui aveva centrato un unico podio scattato dalla pole position. L'italiano sul classico circuito di Spa-Francorchamps ha preceduto la Ferrari di Leclerc, podio completato dalla Red Bull di Verstappen. Antonelli consolida così la leadership nel mondiale, approfittando anche del ritiro di Russell, compagno di squadra costretto appunto ad abbandonare dopo una collisione con la Ferrari di Hamilton nelle fasi iniziali della gara. Ma andiamo a sentire la voce del vincitore, un evidentemente soddisfatto Kimi Antonelli.
20: Yeah, no, it's great to be back on the top step after obviously.
21: È fantastico essere tornati sul gradino più alto del podio dopo alcune gare difficili. Sì, oggi è stata una gara molto combattuta. Abbiamo perso il primo posto ad un certo punto a causa della safety car virtuale, ma poi siamo riusciti a rimontare. È stata una vittoria sofferta perché Leclerc era molto veloce e abbiamo dovuto tenere duro per non farci superare. Ma credo che in sostanza il momentum sia sempre stato dalla nostra, anche negli ultimi complicati Gran Premi. Penso che lo slancio ci sia sempre stato. Si trattava solo, fra virgolette, di ottenere un risultato. Oggi siamo stati un po' fortunati per quanto riguarda la lotta per il mondiale, ma è proprio per questo che bisogna cercare di cogliere ogni occasione, perché abbiamo visto che la situazione può davvero cambiare molto velocemente. Dobbiamo solo continuare a dare il massimo ora, continuare a ottenere risultati e poi vedremo come andrà a finire a fine anno.
20: So yeah, we just gotta keep performing, keep bringing the result and then we'll see what happens at the end of the year.
15: La voce del leader del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli, che porta a 45 punti il vantaggio in vetta sul ferrarista Hamilton, 50 i punti di margine sul compagno di squadra Russell. Il tennis con il greco Tsitsipas, che ha fatto suo il torneo 250 di Gstaad imponendosi in finale 6-3 sul belga Collignon, una partita che potete seguire nelle battute conclusive in questo momento in differita sulla 2. Chiudiamo con la mountain bike e la maglia di campione svizzero che passa dall'infortunato Filippo Colombo, vincitore delle ultime due edizioni ed assente appunto per infortunio quest'oggi, a Dario Lillo, impostosi all'Esen davanti a Püntener. Nicole Kohler è invece la nuova campionessa svizzera.
22: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del giovane Gabriele Carbone, cittadino svizzero di 16 anni. È scomparso giovedì 16 luglio da Riva San Vitale verso le 16. Di seguito i suoi connotati. Corporatura snella, altezza 1,75 m, peso 50 kg, età apparente 18 anni. Occhi verdi chiari, capelli castano scuri ondulati e si esprime in italiano. Non si hanno indicazioni sull'abbigliamento al momento della scomparsa. Chi potesse fornire informazioni su Gabriele Carbone è pregato di contattare la polizia del Canton Ticino al numero 0848 25 55 55.
23: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Nei Grigioni, sulla A13, ritardi fino a 15 minuti tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Per quanto riguarda la situazione a San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 7 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 1 ora e 10 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Infine, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: artista decisamente multidisciplinare e quindi babilonico, Riccardo Gola è illustratore, art director e graphic designer. Ha curato la direzione artistica e illustrato centinaia di copertine di libri per i maggiori editori italiani. Ha progettato loghi e grafica per festival musicali, festival cinematografici ed eventi sportivi. Dal 2011 ha una doppia vita da musicista, al contrabbasso, al basso elettrico e al synth, in alcune delle band più interessanti della scena jazz contemporanea italiana. Il suo più recente progetto da band leader è Cosmonautica, per il quale ha firmato l'intero repertorio. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14:30.
1: Rete 2.

In Ticino, a causa di un incidente, si viaggia a corsie alternate a Porto Ronco su via Cantonale. Alla Galleria del San Gottardo, sulla A2, ci sono ancora code di 4 km in direzione sud, già prima di Vassen, con attesa di circa 40 minuti. Verso nord la coda è di 2 km fra Quinto e la Galleria, con attesa stimata in 20 minuti. Gli svincoli di Göschenen e Airolo sono chiusi in direzione del tunnel.

studio Alberto Andreani. Manca solo un'ora alla finalissima dei mondiali di calcio 2026. In campo, lo sappiamo, si sfideranno alle 21 Spagna e Argentina. Intanto timori per le ingerenze esterne su questi mondiali sono stati espressi dallo svizzero Alain Berset in veste di segretario generale del Consiglio d'Europa. L'ex consigliere federale suggerisce alla FIFA in vista dell'edizione 2030 di aprire un dibattito su come proteggere il calcio dalle crescenti

0: Nero e altrettanti depositi petroliferi nella regione del Caucaso. A Mosca invece il presidente Putin ha incontrato la ministra degli esteri nordcoreana e ha riconosciuto il sostegno ottenuto dal paese asiatico nel conflitto in Ucraina. Lo ha fatto ringraziando pubblicamente Pyongyang. E sono proseguiti anche oggi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha preso di mira diversi paesi della regione alleati di Washington. Dalla Svizzera un motociclista di 60 anni e la sua passeggera sono rimasti feriti ieri pomeriggio nel canton Grigioni sul passo del Bernina. Ad avere la peggio è stata la donna e li trasportata all'ospedale di Coira. Secondo una ricostruzione fornita oggi dalla polizia retica, la moto ha violentemente tamponato un'auto che si apprestava a svoltare in un parcheggio. Ed è stato arrestato nel canton Ginevra il 32enne che nella notte a bordo di un'auto ha travolto e ucciso un motociclista di 30 anni fermo a un semaforo. La vittima è stata sbalzata per un centinaio di metri ed è arrivata in condizioni disperate all'ospedale universitario. Domani su tutta la Svizzera ancora tempo generalmente bello, solo verso le Alpi orientali più nuvoloso e qualche rovescio sparso.
1: Lo sport.
2: Il ritiro di Vingegaard dal Tour, Antonelli sul trono di Spa, Spagna o Argentina su quello del mondo. Buonasera da Omar Meschal, domenica densa di avvenimenti e colpi di scena tra ciclismo, Formula 1, ma soprattutto il calcio. È la serata infatti in cui capiremo chi sarà campione del mondo dopo 38 giorni di mondiale e 104 partite. La seconda volta spagnola, 16 anni dopo l'ultima, oppure la storica seconda consecutiva di Messi e della sua Argentina. Il finora decantato collettivo spagnolo attorno al metronomo Rodri, tornato sui livelli da pallone d'oro, oppure l'Argentina, devota al proprio 10, un po' come accadeva al Napoli di Maradona, ai Chicago Bulls per Michael Jordan o, per restare sulla stessa albiceleste, alla Generación Dorada nel basket all'Olimpiade di Atene 22 anni or sono, che ruotava attorno a Manu Ginobili. Anche in quel caso, insomma, il talento individuale che diventò missione collettiva. Comunque vada, sarà una serata storica al MetLife Stadium nella periferia di New York, alle 21 la finale mondiale Spagna-Argentina. Ciclismo, 15ª tappa al Tour de France, segnata dunque dal ritiro di Vingegaard, caduto in uscita da una rotonda ad una ventina di chilometri dal traguardo e costretto appunto ad interrompere il proprio tour con il braccio destro immobilizzato dai medici, fatto che alimenterà le polemiche legate alle poche ore di sonno di Pogacar e Vingegaard a causa di un discusso controllo antidoping nel cuore della notte ai due primatori. Vittoria di giornata intanto nella prima tappa alpina, sviluppatasi per 184 km su fino al plateau de Solaison, per Remco Evenepoel davanti alla coppia UAE Pogacar del Toro, con il belga nuovo delfino a 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar nel podio ridisegnato e sul quale sale il messicano del Toro, terzo a 5,58 dal compagno di squadra Pogacar. La Formula 1 con Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio del Belgio tornando alla vittoria dopo tre Gran Premi di pausa in cui aveva centrato un unico podio. Scattato dalla pole position, l'italiano sul classico circuito di Spa-Francorchamps ha preceduto la Ferrari di Leclerc. Podio completato dalla Red Bull di Verstappen. Antonelli consolida così la leadership nel mondiale, approfittando anche del ritiro del compagno di squadra Russell dopo collisione con la Ferrari di Hamilton nelle fasi iniziali della gara. Antonelli porta così a 45 punti il vantaggio in vetta al mondiale sul ferrarista Hamilton, che ha superato lo stesso Russell. Tennis, il greco Tsitsipas ha fatto suo il torneo 250 di Gstaad, imponendosi in finale 6-3 al terzo set sul belga Collignon. E chiudiamo con la mountain bike e la maglia di campione svizzero, che passa dall'infortunato Filippo Colombo, vincitore nelle ultime due edizioni ed assente quest'oggi, a Dario Lillo, impostosi a Lesin davanti a Pünktener. Nicole Kohler è invece la nuova campionessa svizzera.
0: In Ticino un incidente continua a provocare disagi a Porto Ronco. Si viaggia a corsie alternate su via Cantonale. Alla Galleria del San Gottardo sulla A2 ci sono 2 chilometri di coda in direzione sud tra Vassen e Göschenen, con attesa di circa 20 minuti. 20 minuti di attesa anche verso nord tra Quinto e Airolo, con 2 chilometri di coda. Gli svincoli di Göschenen e Airolo sono chiusi verso la galleria.

la polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del giovane Gabriele Carbone, cittadino svizzero di 16 anni. È scomparso giovedì 16 luglio da Riva San Vitale verso le 16. Di seguito i suoi connotati. Corporatura snella, altezza 1,75 m, peso 50 kg, età apparente 18 anni, occhi verdi chiari, capelli castano scuri ondulati e si esprime in italiano. Non si hanno indicazioni sull'abbigliamento al momento della scomparsa. Chi potesse fornire informazioni su Gabriele Carbone è pregato di contattare la polizia del Canton Ticino al numero 0848 25 55 55.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani. Attacco statunitense su larga scala su varie località iraniane ieri notte, quale rappresaglia per l'uccisione di due soldati americani in una base militare della Giordania, colpita duramente l'isola di Qeshm, ovvero un sito strategico per il controllo dello stretto di Hormuz da parte della Repubblica Islamica. Sempre nelle scorse ore Teheran ha risposto attaccando i paesi alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente, fra i quali Kuwait e Bahrain. La guerra lampo evocata in febbraio da Donald Trump si sta trasformando in un conflitto prolungato, accompagnando il drastico calo della popolarità del presidente. Donald Trump, che proprio in questi minuti si appresta a seguire la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina dallo stadio MetLife del New Jersey. Sul fronte del conflitto tra Russia e Ucraina, dopo i massicci attacchi della scorsa notte che hanno provocato anche 20 morti, l'esercito russo ha colpito una nave mercantile turca nelle acque del Mar Nero. Secondo la Marina di Kiev, che ne dà notizia, i tre missili da crociera

0: è un 46enne brasiliano residente in Francia. L'uomo è stato trovato privo di sensi a pochi metri dalla riva. Vano l'intervento dei soccorritori. Visto tempo abbastanza soleggiato domani su gran parte della Svizzera, più nuvoloso sulle Alpi orientali con qualche rovescio pomeridiano.
1: Lo sport.
2: Non è ancora cominciata la finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, con i preparativi che proseguono alla periferia di New York nel MetLife Stadium. È l'ora degli inni nazionali, con quello argentino attualmente in corso di svolgimento, diciamo così. Spagna con la formazione tipo, dunque Simón in porta, linea difensiva 4 da destra, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, il centrocampo muscolare ragionato con Rodri e Ruiz, e poi il tridente Lamine Yamal, Olmo e Baena a sostegno dell'unica punta, che punta a dire il vero non è per il suo atteggiamento tattico, Oyarzabal. In casa argentina invece due le sorprese, diciamo così, di serata, con Paredes e Giuliano Simeone fuori a far spazio a Nico González e De Paul. Nel dettaglio, Dibu Martinez in porta, difesa a 4 classica con Montiel, Romero, Martinez e Tagliafico, centrocampo anche a 4, De Paul sulla destra, poi McAllister, Enzo Fernandez e il già citato Nico González, e poi Messi e Alvarez davanti. Vedremo come poi vedranno a schierarsi effettivamente i giocatori dell'Albiceleste, con Messi che normalmente in questo torneo agiva prevalentemente sulla corsia di destra. Dunque ci siamo dopo 38 giorni di mondiale. La partita numero 104 metterà in palio la Coppa del Mondo, l'ultima al mondiale di Messi, la prima invece finale di Lamine Yamal, campioni d'Europa contro campioni del mondo in carica, un match che potete seguire in diretta TV sul A2 e che, come detto, non è ancora effettivamente cominciato. Alla Tour de France, ricordo anche le notizie di giornata, è stato il giorno del ritiro da parte di Vingegaard, caduto in uscita da una rotonda ad una ventina di chilometri dal traguardo. Il danese si è visto costretto appunto ad interrompere il proprio tour, con il bollettino medico che parla di frattura alla clavicola destra e operazione necessaria. E allora la maglia gialla Pogačar rafforza ulteriormente il vantaggio sul secondo in classifica, il belga Evenepoel, che ha vinto la tappa di oggi a 184 km fino al plateau de Solaison, con Evenepoel che accusa 5 minuti di ritardo da Pogačar. La Formula 1 con Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio del Belgio tornando alla vittoria dopo 3 Gran Premi di pausa. Il pilota italiano scattato dalla pole position a Spa-Francorchamps ha preceduto la Ferrari di Leclerc. Ricordo ancora che per il tennis Tsitsipas, il greco, ha fatto suo il torneo 250 di Gstaad, imponendosi in finale 6-4, 6-7, 6-3 sul belga Collignon.
0: E per chi viaggia sulla A2 segnaliamo solo qualche rallentamento verso nord al portale ticinese della Galleria del San Gottardo. L'entrata di Airolo è stata riaperta.
3: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità, non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
1: Rete 1.
4: La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
5: Ed allora ci risiamo, benvenuti da Jonathan Tedesco in questa nuova immersione.

80, gli 80 che sono stati, l'abbiamo già ricordato più volte, un grande laboratorio anche per la musica, con i suoi studi di registrazione che iniziavano anche ad utilizzare il primo digitale vero e proprio, poi anche le emittenti FM che non vanno dimenticate, che in Europa un po' alla volta diventavano sempre più grandi, diventavano dei network. Ma anche le mega produzioni video e di spettacoli, e voglio ricordare uno su tutti, insomma, Live Aid, che fu addirittura uno show transoceanico. Un gigantismo che però non ha tolto spazio a quella umanità, a quella intimità, a quella voglia, quel desiderio di raccontarsi, talvolta anche sottovoce. E a tal proposito voglio introdurre il programma oggi con un duo che ha sempre avuto una grazia particolare. Qui li ascoltiamo con un classico che viene reinterpretato con quella, diciamo così, educazione, misura inglese che punta dritto all'essenziale, all'intimità, come dicevo prima. Lei si chiama Tracy Thorn, lui si chiama Ben Watt, e insieme sono gli Everything But the Girl. I don't want to talk about it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre.

Che ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano,

0: ricetta dei ciccini nella compagna di cella precisa mamma.
1: Neon 80 con Fabrizio De André. Don Raffaè, una delle incisioni più sorprendenti del suo ultimo periodo. Siamo alla fine degli 80, 1990 quasi. Lui e Mauro Pagani stanno lavorando a un album che si chiamerà Le Nuvole, un album che racconta il paese Italia attraverso linguaggi, caratteri, le maschere italiane. La storia, insomma, di questa canzone nasce da un articolo che viene pubblicato su La Repubblica a proposito dell'umanizzazione dei boss detenuti nel carcere di Napoli, di Poggio Reale per l'esattezza. Fabrizio De André rimane colpito da quel mondo dove il potere continua comunque a funzionare anche dietro le sbarre, e così costruisce un personaggio, il brigadiere Esposito, che porta il caffè e porta anche confidenze a questo boss trattato, diciamo così, da eccellenza. Ecco, questo era Faber il Grande. E adesso quattro musicisti che arrivano dall'isola di Wight e che coagulano abilmente la musica funky con il pop con una precisione quasi matematica, mi viene da dire. Basso e batteria che diventano i protagonisti anche negli spettacoli dal vivo. Qui siamo all'interno di un album che si chiama War Machine del 1985. Questo è uno dei singoli che li ha portati nelle radio di mezzo mondo. In arrivo il Level 42, Something About You.

Neon 80 dai canali dell'RSI, questa volta con More Than I Can Bear dai Matt Bianco, pseudonimo di un altro duo britannico, Mark Reilly e Danny White. Sono due musicisti che provengono dalla scena jazz funk londinese e che conoscevano a memoria i dischi della Stax Records o della Motown. Il loro primo album, Whose Side Are You On, fu registrato quasi tutto in presa diretta, insomma la vecchia maniera, con quelli che erano i migliori session player del momento della piazza. More Than I Can Bear in particolare fu anche uno dei brani più notturni dell'album e fu anche la prima traccia a far capire che insomma il loro suono sarebbe stato qualcosa di più che del semplice pop da classifica. Adesso però voglio cambiare completamente orizzonte, vi voglio portare in Italia, vi porto negli studi della RCA di Roma e siamo nel 1978. Un giovane Ivano Fossati registra il demo di un brano che aveva composto durante la sua tournée con Mia Martini, per la sua amata Mia Martini. Ed è una delle più belle poesie d'amore di quel periodo, una canzone che Fossati negli anni Ottanta poi riprende, che ciclicamente torna in radio, grazie anche alle numerose cover. Dall'album Panama, dunque, la costruzione di un amore, Ivano.

E all'interno di Neon 80, qui nel nostro programma, spazio anche giustamente a Paul Young, Every Time You Go Away, versione questa che ha superato anche la popolarità dell'originale, che fu di Daryl Hall and Joe Nodes. Una storia interessante dietro questa canzone, perché Paul Young si innamorò follemente di questo brano mentre lavorava al suo album, ma la casa discografica, che all'epoca era la CBS, decise di non registrarlo, non lo volle. Lui si impuntò e comunque lo registrò dal vivo. In seguito lo fece anche in studio e lo incluse nell'album, appunto, del 1985, coinvolgendo anche un bassista di prim'ordine italiano, quale Pino Palladino, che suonava il basso fretless come nessun altro e che diventa uno dei tratti distintivi, se tornate indietro con la mente al brano. Il singolo così arriva al numero uno negli Stati Uniti e diventa uno dei simboli del nuovo soul, del neo soul bianco inglese che stava arrivando. Sempre in Gran Bretagna, siamo in Scozia, siamo a Glasgow, per esattezza siamo nel 1982 e sta per arrivare una band che rivoluzionerà il rock, con chitarre precise, belle, pulite, una drum micidiale e delle tastiere gigantesche. Il leader e cantante di questa band si chiama Jim Kerr ed è un accesissimo fan di David Bowie, tant'è che il nome di questo gruppo è una citazione contenuta in Gin Gini, uno dei brani più famosi di David Bowie. Loro si fanno chiamare Simple Minds e il loro album New Gold Dreams è il disco della trasformazione, perché da gruppo post-punk diventano la band internazionale che continuiamo ad amare. Simple Minds, New Gold Dream.

All'ascolto di Neon 80 qui dalla RSI con una delle tracce simbolo di quella che è stata la prima ondata synth pop, un remake, perché l'originale è di Gloria Jones del 1964, ma qui trasformato radicalmente da Mark Almond. E Dave Ball, lo voglio ricordare, venne registrato a Londra nel 1981, senza budget praticamente, con pochissimi strumenti, un synth, un rudimentale campionatore e una drum machine. Il risultato diventa comunque un capolavoro mondiale da oltre 2 milioni di copie. Fantastico. Allora, adesso, già che siamo in tema di musica elettronica o elettronico urbano, voglio dare spazio a Garbo, tuo amico che sogna in grande e che incide nel 1981 l'album A Berlino va bene, un disco che diventa subito un riferimento per la new wave italiana. Renato Garbo, che era in quegli anni totalmente coinvolto da ciò che succedeva nella scena con i Japani e Roxy Music e soprattutto la trilogia berlinese di Bowie, che lo ispirò così tanto da pubblicare questo disco riportando proprio questa città tedesca come riferimento. E anche in questo caso il disco venne registrato con un budget davvero molto basso, risicato, giusto un paio di synth della Roland e uno studio raffazzonato. Il brano che ascoltiamo però fu una delle migliori forme d'avanguardia elettronica italiana di quegli anni. A Berlino, che giorno è? Una

Neon 80 era a New York nel 1981 con i Talking Heads di Once in a Lifetime, straclassica oggi prodotta da Brian Eno, nasce in studio attraverso tante sessioni di improvvisazione ispirate a quello che era all'epoca l'afrobeat di Fela Kuti. Pare anche che David Byrne registrò decine di frammenti vocali poi montati a mosaico quasi casualmente. E da citare poi per me in questa produzione monumentale anche il contributo creativo della bassista Tina Weymouth. Pensate che il pezzo all'inizio non entrò nemmeno nella Hot 100 americana, ma si è ripreso poi tutto indietro nel corso degli anni. Restiamo negli Stati Uniti qualche anno dopo e lo facciamo con Tina Turner. Tina Turner nel 1984 ha 44 anni e arriva da un decennio infernale fatto di violenze, di silenzi, di porte in faccia. Il suo ritorno alla musica non era affatto scontato. La Capitol Records aveva anche poca fiducia in lei e questo pezzo, originariamente scritto per Cliff Richard, non sembrava sicuramente nelle sue corde. E invece Tina cosa fa? Ribalta completamente la storia e il brano diventa il suo primo numero uno negli States. Nasce qui la seconda Tina, quella che conosciamo tutti, quella di What's Love Got

Ah, ne ho un 80 quasi a compimento di puntata anche Tina Turner, dunque con What's Love Got to Do With It. Siamo vicini alla chiusura e allora per concludere questa puntata un progetto locale, nostrano, zurighese. Si chiamano Dieter Meyer e Boris Blank, sono due creativi con estrazioni anche professionali differenti che negli anni Ottanta portano nel pop dapprima nostrano e poi internazionale musica elettronica e tecniche di composizione e montaggio completamente nuove, provenienti dalle loro esperienze nell'arte contemporanea. Forse sono stati i primi veri sound designer della storia. Gli Yellow dunque dal 1988 con The Race, una delle prime hit della appena nascente Rete 3. Un bel modo questo per chiudere il programma, per salutarci. Da Jonathan Tedesco allora adesso è tutto. Grazie per averci seguito e alla prossima.

0: Neon 80, cuore analogico, anima elettrica.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
2: Rete 1.
3: In studio Alberto Andreani, aggiorniamo subito con Omar Meshal il parziale di Spagna. Argentina.
4: Sì, la finale del mondiale di calcio è sullo 0-0 dopo un primo tempo piuttosto chiuso in cui la Spagna ha avuto il predominio del gioco e anche le occasioni migliori. Al quinto Yamal, dopo un 1-2, ha concluso debolmente però davanti a Martinez. Al 39esimo una conclusione da fuori area di Oyarzabal, anche in questo caso neutralizzata a terra dal portiere argentino, e poi ci ha provato ancora al 43esimo con il mancino, sempre Cucurella, con la sua conclusione finita a lato. L'Argentina ha avuto solo un'occasione con Messi, una ripartenza al sesto minuto di gioco, Messi fermato però dalla solita uscita altissima di Simon. Insomma, una sfida chiusa quello fra i campioni d'Europa spagnoli, che vantano la miglior difesa del torneo con una sola rete incassata, e di campioni del mondo in carica, miglior attacco, ma appunto al momento piuttosto puntato. Segnalo ancora una sostituzione obbligata per Scaloni, il tecnico dell'Argentina, che al 44esimo ha dovuto inserire Otamendi al posto di Lisandro Martinez, fra l'altro unico giocatore ammonito nel corso del primo tempo. In corso l'halftime show con diverse star, insomma, da Shakira in giù, questa usanza tipicamente nordamericana che sta riempiendo appunto la pausa tra il primo e il secondo tempo. Spagna 0, Argentina 0.
3: Omar Meshal, che ritroveremo per un aggiornamento fra una trentina di minuti. Sono proseguiti anche oggi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che denuncia il bombardamento di una centrale nucleare ancora in costruzione, non lontana dal confine iracheno. L'impianto non contiene materiale radioattivo, fa sapere l'Agenzia Internazionale

0: esploso in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Lo scoppio ha ferito anche un secondo militare. 5 morti, diversi dispersi tra l'equipaggio di una nave turca. Invece il bilancio dell'attacco russo che ha preso di mira l'imbarcazione battente bandiera della Guinea-Bissau nei pressi del porto di Odessa, in Ucraina. Secondo la Marina di Kiev, 3 missili da crociera hanno colpito la nave carica di cereali, 8 i marinai ricoverati in ospedale. Dalla Svizzera è Adriano Iseppi, il nuovo sindaco di St. Moritz, eletto oggi al secondo turno. Iseppi, candidato indipendente, ha avuto la meglio sui 3 sfidanti e ha ottenuto 582 voti. Entrerà in carica il 1 gennaio 2027. Sempre nei Grigioni, un motociclista di 60 anni e la sua passeggera sono rimasti feriti ieri pomeriggio nei pressi del passo del Bernina. Ad avere la peggio è stata la donna, e li trasportata all'ospedale di Coira. Secondo una ricostruzione fornita oggi dalla polizia, la loro moto ha violentemente tamponato un'auto che si apprestava a svoltare in un parcheggio. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del paese, con nuvolosità più importante verso le Alpi orientali, accompagnata da qualche rovescio.
1: Rete 1.

0: matin, je m'appelle John Silvestre, je suis musicien et producteur depuis une vingtaine d'années.
1: Mi chiamo John Silvestre, sono musicista e produttore da una ventina d'anni. Ho 35 anni e ho iniziato a fare musica a 15. Ho cominciato a suonare post-rock da adolescente con il gruppo Magnolia e dai 18 ho composto colonne sonore. Poi sono partito per Bruxelles, dove ho iniziato a fare musica da solista con il nome di Typhon, con un sound ancora più post-rock e alternativo. 8 anni fa, invece, sono tornato in Svizzera, dove Typhon sono diventati una band, e nel frattempo ho anche iniziato a lavorare e a produrre con altri gruppi locali, come Service Fun e Swear I Love You, fino a quando nel 2023 ho fondato Eckhart, un progetto più elettronico e punk.
0: Qui est un projet plus électronique et punk.

raccontare la morte, il destino, la modernità, l'arte e la musica stessa, offrendo un'esperienza sonora che invita alla danza, alla gioia, all'euforia estatica del lasciarsi andare e alla libertà. Bentornati a Confederation Music. John Sylvestre scomoda il romanzo cult Blood Meridian di Cormac McCarthy per dare il titolo a He's Dancing, He Says He Will Never Die, l'ultimo album del progetto elettropunk vodese Eckhart. È un disco di rottura. Dopo il DIY di Far From God, Sylvestre è tornato con una produzione più grossa, un feticismo totale per il campionamento e una batteria acustica e frenetica che dà al suono e alle ritmiche di Eckhart una dimensione e una dinamica inedite.

Never Die di Eckhart, uscito all'inizio di maggio del 2026 con Blizzard Audio Club, è entrato istantaneamente nella nostra personale top 10 dei migliori dischi svizzeri dell'anno. È una montagna russa elettronica, impetuosa, di un creativo che per anni ha suonato post-rock bazzicando gli ambienti Constellation Records, prima di trovare la propria strada musicale. È con grande piacere che apriamo le porte di Confederation Music per la prima volta a John Silvestri.

0: John Sylvestre, bienvenue à Confederation Music.
1: Merci, merci pour l'invite.
2: Eckhart è un trio, mi presenti gli altri membri del progetto?
1: Oui, alors il y a Laurent Glour à la batterie.
3: C'è Laurent Glour alla batteria, batterista dei Foamies, fantastico gruppo rock di Vevey, e Olivia Madouri che canta in diverse produzioni.
1: E Olivia Madouri qui chante sur plusieurs productions.
2: John, vorrei parlare prima del vostro nome. Meister Eckhart è stato uno dei più importanti e influenti teologi, filosofi, mistici tedeschi del Medioevo cristiano. Ti chiedo se il nome viene da lì e in che modo si lega a questo progetto e a questa narrazione musicale.
1: Ouais, tout à fait. C'était un auteur que je lisais beaucoup.
3: Sì, esatto, era un autore che leggevo molto nel periodo in cui ho fondato Eckhart. Avevo letto diversi suoi discorsi e trattati ed era una filosofia con la quale in quel periodo della mia vita ero piuttosto in sintonia. Non sto dicendo che condivida pienamente il suo punto di vista, in particolare quello sul mondo degli spiriti e della materia, ma in ogni caso era una filosofia, quella del distacco, che mi faceva bene in quel momento. E il nome suonava bene per un gruppo punk. Sono tematiche che affronto spesso nei miei testi, come il rapporto con l'anima, con la materia, con la merce.
1: Voilà, le rapport à l'âme, à la matière, à la marchandise.

0: John Silvestre, allora il nome del gruppo è una citazione, lo è anche il titolo dell'album, He's Dancing, He Says He Will Never Die, che viene dal libro Cult di Cormac McCarthy, Blood Meridian, considerato uno dei libri più crudi, più violenti della storia della letteratura. Qual è il nesso con questo disco?
1: La thématique de la violence, c'est sûr.
2: Senza dubbio il tema della violenza. Stavo cercando un titolo per l'album, ma facevo fatica a trovarlo. E Cormac McCarthy è uno dei miei autori preferiti. Ho letto tutti i suoi libri, ma Blood Meridian lo adoro e devo leggerlo almeno una volta all'anno. Stavo cercando un titolo proprio mentre finivo di leggerlo. In realtà è l'ultima frase del libro e suonava benissimo per un disco che, è giusto precisarlo, non parla di questo, dell'autore o del libro. È stata una scelta casuale, ma è una frase che mi colpisce. Evocare anche una sorta di ingenuità, richiamare alla mente l'epicureismo o una forma di edonismo, ma allo stesso tempo qualcosa di cupo e sinistro, un po' ambiguo.
1: Un petit peu sombre e sinistro, un peu ambigu, j'aime bien.

0: Federation Music.
1: John Silvestre, nel suono di Eckhart c'è vigore, c'è velocità, c'è anche rabbia, direi. L'artista racconta il mondo interiore e quello esteriore. Che mondo raccontate in questo album?
2: Je pense que c'est toujours un peu un mélange des deux.
3: Penso che sia sempre un po' un mix delle due cose. Credo che vediamo il mondo come una finestra su ciò che accade dentro di noi, nel senso che è un riflesso del nostro mondo interiore e viceversa. Percepiamo il mondo in base alla nostra sensibilità o alla fase della vita in cui ci troviamo. Otto Weininger, un filosofo austriaco piuttosto controverso, non condivido necessariamente tutto ciò che diceva, all'inizio del XX secolo affermava in modo interessante, in relazione all'amore, che non amiamo ciò che è bello, ma che troviamo bello qualcosa perché lo amiamo. Ovvero, l'estetica che diamo al mondo è sempre un riflesso della nostra morale o della nostra estetica interiore. Oggettivamente ci sono cose proprie del mondo che, soprattutto in questo periodo storico, sono brutte e violente, e l'essere umano diventa schizofrenico perché è complicato gestire così tante informazioni in così poco tempo, con il progresso dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, della guerra per procura e cose del genere. Per i nostri genitori, forse, sembrava un futuro impensabile o molto lontano. Ma tutto accelera e per noi umani è complicato da gestire. E non so nemmeno come si possa digerire questo flusso. L'essere umano diventa come una macchina. È il nostro rapporto con questa realtà. Come si fa a rimanere umani in un mondo sempre più freddo e artefatto? È un tema che ricorre spesso nei miei scritti.
2: C'est une thématique qui revient souvent dans mes textes.

0: Alive. State ascoltando la musica dei romandi Eckhart dall'album He's Dancing, He Says He'll Never Die. John Silvestre, voi parlate di un'evoluzione sonora ed estetica rispetto all'album precedente Far From God. In che cosa consiste questa evoluzione?
1: Far From God è un album che j'ai fait tout seul.
2: Far From God è un disco che ho fatto da solo in camera mia, imparando molto sulla musica elettronica. Ha un suono grezzo, non ha una batteria acustica. Non dico che sia meno denso, ma è intenso e più compresso. L'avevo fatto masterizzare a Parigi da Antoine Swap di Crispy Records, che ha fatto un ottimo lavoro. Questo album invece è più denso, contiene più informazioni e forse è meno minimalista. Il fatto che ci sia la batteria acustica in sottofondo conferisce più ricchezza alla parte percussiva. C'è stato un lavoro più approfondito sull'integrazione delle parti elettroniche piuttosto che su quelle acustiche. E l'ho fatto masterizzare da Sébastien Politi, un vecchio amico che lavora diversamente. Volevo dargli più dinamica, quindi se da un lato è più denso, dall'altro respira di più. Ci sono più dettagli. Cercavo un'estetica alla Beastie Boys, un po' old school, ma più moderno nella scelta dei suoni e delle trame rispetto a loro, che erano più orientati verso l'hip hop e il punk della vecchia scuola. Volevo andare in quella direzione.
1: C'était plus la direction que je voulais prendre.

0: Mi piacciono molto l'attenzione e il tono ipnotico di All Stars Fade. Che cosa volete dire con questo titolo?
1: La perte de repère.
2: Parliamo della perdita dei punti di riferimento, che siano personali o di questo mondo, la perdita di un ancoraggio, la progressiva perdita di icone e riferimenti culturali che tutti condividiamo. La presa di coscienza che si va avanti con meno eroi o eroine. E poi c'è l'importanza del mito, che potrebbe essere fondamentale per il genere umano. Parlo del fatto che si dovrebbe ricreare una nostra mitologia e anche superare i propri demoni legati al suicidio e alla solitudine, che sono questioni attuali. All Stars Fade è questo, la perdita dei punti di riferimento e delle icone. E la riconciliazione con una certa forma di solitudine.
3: Tu commences à réconcilier avec une forme de solitude.

0: All Stars Fade. Il nostro ospite è John Silvestro del progetto vodese Eckhart. Il nuovo album è He's Dancing, He Says He'll Never Die. Vorrei ascoltare anche Apostatic Selection. Si riferisce a un ripudio politico o religioso?
1: Un peu des deux. C'est un morceau, en tout cas le surtout le.
2: Un po' entrambe le cose. Alla fine del ritornello dico I don't wanna be part of you. C'è anche un passaggio in cui parlo di generazione di schiavi. L'ho scritta in un momento di rabbia per le atrocità insopportabili commesse a Gaza e per il nichilismo occidentale che giustifica la difesa della democrazia con il fascismo, della libertà con il consumismo e della precarietà del lavoro dipendente con il debito. È il mondo che descriveva bene il filosofo Guy Debord quando parlava della società dello spettacolo completamente capovolta. In nome della nostra civiltà occidentale così avanzata, ci permettiamo ancora una forma di neocolonialismo nei confronti delle, tra virgolette, razze inferiori. Storicamente, questo viene dal socialismo. Era la narrazione del politico francese Jules Ferry nel XIX secolo. E lo osserviamo ancora quando vediamo i nostri leader come Macron, che continua a dare lezioni all'Africa, o Donald Trump, che dice di voler riportare l'Iran all'età della pietra. Quando gli Stati Uniti hanno solo qualche secolo di storia e i persiani sono una civiltà millenaria. Politicamente, l'Occidente si dà ancora tante arie, eppure siamo 500 milioni di abitanti su un pianeta che ne conta più di 8 miliardi. Lo trovo così arrogante. Pensiamo d'aver sconfitto l'antico mondo degli dèi e della mitologia, quando in realtà, mentre ci vantiamo di essere la civiltà dell'umanesimo, quella che mette l'uomo al centro dell'universo, abbiamo creato un nuovo dio, il denaro, il mercato. È questo che porta con sé tutte le mostruosità del mondo, o almeno della nostra civiltà o di ciò che ne resta.
1: E c'è ciò che amène tutte le mostruosità du mondo, je trouve. En tout cas, de notre civilisation, tout ce qu'il en reste.
0: Apostatic Selection è questa, la musica di Eckhart.

0: Federation Music.
1: La voce di Olivia Maduri arriva alla quinta canzone, Cracked Egg. Trovo stimolante la contrapposizione tra il carattere abrasivo della musica e la purezza quasi cristallina, sognante di questa voce. Anche questo fa parte del gioco di contrasti che caratterizza questo disco.
2: Ouais, totalmente.
3: Sì, assolutamente. Ed è vero anche che Olivia trova proprio qui il suo posto in questo progetto. Canta benissimo e ogni volta che c'è bisogno di aggiungere dolcezza in mezzo alla violenza, lei incarna quella specie di conforto che a volte cerchiamo nella vita quando siamo travolti dal tumulto. In Cracked Egg questo aspetto è evidente, come dici tu, con tutta quella strumentazione abrasiva, nervosa e fuori di testa. E poi c'è questa voce rassicurante, fragile e al contempo salda, al centro e al di sopra del caos. È ciò che lei racconta anche nella canzone. Non ho più tanto da aspettarmi da ciò che accade intorno a me, come se avesse passato in rassegna tutti gli aspetti della questione. E poi c'è la fase successiva, oltre la materia. Me ne andrò senza far rumore e senza aver disturbato nulla. È piuttosto poetico in realtà.
2: Yeah, c'est poétique en fait ce morceau.

0: John, tra tutte le cover di Wicked Game sentite finora, la vostra mi suona come la più trasversale, audace, musicalmente quasi monotona, nel senso che tiene la stessa nota, da diventare quasi epica. Perché avete ridotto così all'osso l'armonia di questo brano?
1: En fait, j'avais déjà fait une reprise aussi sur Far From God, Where Is My Mind.
2: In realtà, per Far From God avevo già fatto una cover di Where's My Mind. Mi piace cimentarmi con questi monumenti della cultura pop, perché è una sfida. Sono brani che tutti abbiamo ascoltato tantissimo. Avevo già provato diverse versioni di Wicked Game, anche una in cui inserivo subito la melodia, ma era poco interessante e noiosa, perché è un brano che riconosci subito. Volevo reinterpretare il testo per parlare più dell'incapacità di amare che della semplice relazione tossica, come fa l'originale, che è vecchiotta e un po' kitsch. Volevo affrontarlo in modo più distaccato, alla Swans o alla Nine Inch Nails, che sono stati dei punti di riferimento per me in quel brano. Volevo creare una composizione più ipnotica, fredda e astratta, in modo che quando arriva la melodia sia quasi un sollievo. Qui l'armonia è più essenziale, ma per me aveva senso nel contesto di ciò che volevo raccontare reinterpretando questo brano.
1: Per me ça faisait sens dans ce que je voulais raconter en réinterprétant ce morceau.

0: Wicked Game in questa versione audace. Trovate John Sylvestre, Laurent Glour e Olivia Madouri dentro His Dancing, He Says He Will Never Die, l'ultimo album del progetto electropunk vodese Eckhart, pubblicato l'8 maggio 2026 con Blizzard Audio Club. John Sylvestre, Eckhart, grazie mille e buona musica.
1: Merci beaucoup Marco, c'était super comme interview. Merci beaucoup pour tes questions et désolé pour tous les petits soucis techniques.
0: Je te souhaite une belle soirée.
1: Merci, toi aussi. Salut Marco. Ciao.
0: Ciao John. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ritroveremo Daniela Weinmann che ci parlerà di Honest Work, l'ultimo album del suo alter ego Odd Beholder. Vi saluto con Eckhart e Parasite. Buona serata!

0: Confederation Music.
1: Rete 1 in diretta con la redazione sportiva per aggiornare sulla finale del Mondiale di calcio. Quando siamo solo al 13° minuto della ripresa, il parziale sempre di 0-0 tra Spagna e Argentina, secondo tempo cominciato dopo l'infinito, definiamolo così, halftime show, con l'esibizione di parecchi cantanti di calibro internazionale, parecchi artisti che hanno portato appunto alla ripresa a cominciare unicamente da 13 minuti, sempre 0-0 il parziale, con l'Argentina che ha già effettuato tre cambi, perché Paredes è entrato ad inizio ripresa al posto di Nico Gonzalez. Paredes che si è fatto subito notare dopo 6 minuti per un giallo dopo un'aggressione alle spalle del capitano spagnolo Rodri. Subentrato anche Molina al posto di Montiel, dunque anche il laterale destro della difesa di Scaloni è stato sostituito. Una ripresa che ha visto ancora la Spagna più propositiva in attacco, con due occasioni però mal gestite, da prima da Oyarzabal e Fabian Ruiz, in seguito da Olmo con il suo cross nel centro dell'area poco preciso dopo l'inserimento da parte di Cucurella, e allora permane il risultato di 0-0. Ricordo, dopo il primo tempo, il per certi versi clamoroso dato, con l'Argentina che ha prodotto lo 0% di gol attesi, insomma una gara a senso unico, ma come detto finale sempre sul parziale di 0-0, ricordando che già 4 delle ultime 5 finali mondiali si sono protratte oltre il 90°, dunque anche in questo caso è una finale assolutamente aperta ad ogni tipo soluzione. Dunque 15 minuti giocati nella ripresa finale del Mondiale di calcio al MetLife Stadium nella periferia di New York. Spagna 0, Argentina 0.
2: Rete 1.

fa così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Nuovo aggiornamento riguardo la finale dei mondiali di calcio ad un quarto d'ora dalla novantesimo, sempre 0-0 tra Spagna e Argentina, con Messi e compagni che non sono ancora riusciti ad effettuare nemmeno un tiro in porta. Dunque portiere spagnolo Simon per ora inoperoso, con Scaloni che ha già effettuato tutti i suoi 5 cambi, 3 difensori su 4 cambiati, con Medina che è entrato al posto di Romero al 70esimo minuto di questa ripresa, in precedenza Molina al posto di Montiel e Otamendi al posto di Lisandro Martinez, mentre l'ultimo cambio Scaloni se l'è giocato inserendo Simeone al posto di De Paul. In questo momento la Spagna effettua il proprio terzo cambio con Merino, il jolly della Roja, che è entrato al posto di Olmo, mentre Nico Williams rileva sulla corsia di sinistra offensiva Alex Baena. Questi due cambi spagnoli in precedenza al 17esimo minuto di questa ripresa Pedri era subentrato a Fabian Ruiz, mentre Ferran Torres aveva rilevato Oyarzabal. Ferran Torres che ha avuto l'occasione più nitida di questa ripresa con un colpo di testa su bella iniziativa di Yamal, rintuzzato però dal Dibu Martinez, che era stato decisivo in precedenza anche su una conclusione dalla distanza da parte di Dani Olmo. Dunque in sostanza confermato il momentum di questa finale in mano alla Spagna, ma Argentina che appunto per ora sembra reggere nel suo fortino. Spagna 0, Argentina 0, quando siamo nel corso del 32esimo minuto della ripresa.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Ancora in corso la finale dei mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina. Ci aggiorna in diretta Omar Meschal.
2: 7 minuti al 90° minuto, sempre 0-0 il parziale tra le due formazioni, con l'Argentina però vie più alle corde, caricata anche di gialli, con Fernandez che ha preso il terzo cartellino giallo per l'albiceleste, mentre la Roja di De La Fuente ha ulteriormente alzato il baricentro delle operazioni grazie soprattutto ai cambi effettuati a un quarto d'ora dal termine dei tempi regolamentari, con Nico Williams e Merino inseriti al posto di Baena e Olmo. Spagna che ha avuto le occasioni più nitide di questa ripresa, tutte respinte però dal Dibu Martinez, portiere argentino che sta di fatto tenendo in vita la formazione di Messi. Ferran Torres, colpo di testa su assist da parte di Yamal, poi una conclusione dalla distanza di Dani Olmo ma anche di Cubarsí, e poi un ulteriore colpo di testa effettuato da Laporte, tutte conclusioni che hanno visto il portiere argentino pronto sulla linea di porta. Spagna dunque che continua a fare la partita, a creare occasioni, Argentina che soffre e che resiste. Il parziale però a 6 minuti dal 90° resta sempre sullo 0-0.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran ha fatto una nuova vittima da parte americana, una vittima collaterale del conflitto. Si tratta di un militare statunitense che ha perso la vita in Iraq durante le operazioni di bonifica di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. La conferma giunta in serata dal comando centrale dell'esercito statunitense porta a 17 il numero dei caduti americani dall'inizio delle operazioni scattate il 28 febbraio. E anche la guerra tra Russia e Ucraina ha fatto registrare diverse vittime nelle ultime 24 ore. Oltre ai bombardamenti che hanno provocato almeno 20 morti e 142 feriti in varie zone dell'Ucraina, 3 missili russi hanno centrato al largo di Odessa.

congestione intestinale dovuta alla contaminazione della rete idrica di Gostivar, città nel nord-ovest del paese balcanico. Le autorità macedoni hanno dichiarato ufficialmente l'epidemia in attesa di capire esattamente come sia finita l'acqua di un fiume nella rete dell'acqua potabile. Domani tempo abbastanza bello su buona parte del paese, solo lungo le Alpi orientali sarà più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

Rete 1. Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Sono finiti i tempi regolamentari della finale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026, Spagna 0, Argentina 0, un finale di tempi regolamentari alla cardiopalma perché anzitutto Enzo Fernandez si è fatto espellere per doppio giallo dopo un bruttissimo intervento inutile a centrocampo su Cubarsí, il centrocampista del Chelsea è andato dritto appunto sul difensore spagnolo, obbligando di fatto Vincic, l'arbitro del confronto, ad estrarre un secondo cartellino giallo. Dunque Argentina in 10 uomini e poi punizione dal limite finale proprio all'ultimo dei 4 minuti di recupero decretati dall'arbitro, con la conclusione da parte di Lamine Yamal rintuzzata però dal Dibu Martinez. E allora per la quinta volta nelle ultime 6 edizioni la finale del Mondiale di Calcio transiterà dai supplementari. Spagna 0, Argentina 0.

Sempre sullo 0-0 la finale dei mondiali di calcio che per la quinta volta nelle ultime sei edizioni transita dunque dai tempi supplementari. Ricordo nei primi 90 minuti addirittura 11-0 il conteggio dei tiri in porta a favore della Spagna, che non è dunque riuscita però a fare la differenza. La prima parata, fra virgolette, il primo intervento del portiere Simon al 92esimo minuto, un minuto dopo al 93esimo ancora durante i tempi regolamentari l'espulsione dell'argentino Enzo Fernandez. Si è appena concluso, come detto, il primo tempo supplementare nel quale la Spagna è nuovamente andata vicinissimo alla prima rete di questa finale. Nico Williams da prima di testa su assist di Pedri, ma un'altra parata da parte del Dibu Martinez, il portiere argentino assolutamente sugli scudi anche in questa serata. Poi un gol annullato lo stesso Nico Williams per un fallo precedente in area di Merino. Lo stesso Merino poi al 13esimo del primo tempo supplementare è andato di testa a colpire, con la palla però sfilata a lato della porta argentina, un'Argentina che ha ulteriormente robustito la difesa con l'innesto di Senesi e ora gioca con una linea difensiva a 5, 3 centrocampisti nel cuore del confronto a protezione soprattutto della difesa, e poi è Messi libero di svariare in avanti. Allora canovaccio della finale mondiale che prosegue con la Spagna con in mano il gioco, con la Spagna che crea occasioni ma con il fortino argentino che per ora regge. Dunque quando si sta per iniziare il secondo tempo supplementare, Spagna 0 Argentina 0.

Un aggiornamento sulla finale dei mondiali di calcio, perché al primo minuto del secondo tempo supplementare Ferran Torres ha portato in vantaggio la Spagna dopo un'azione sviluppatasi sulla corsia di destra, un cross al centro dove Nico Williams è andato a fare la sponda per appunto Ferran Torres, che porta in vantaggio dunque la Roja, possiamo dire tranquillamente in maniera meritata per tutto quanto raccontato in precedenza, ovvero il dominio di gioco da parte della formazione spagnola. Fortino argentino che ha retto in 10 uomini dunque fino al minuto 106, allorquando Ferran Torres con una violenta conclusione mancina è andato ad infrangere la resistenza argentina, e allora in entrata di secondo tempo supplementare Spagna 1 Argentina 0.

0: sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
2: Buonanotte da Alberto Andreani. Spagna o Argentina, è ancora in corso la finale dei mondiali di calcio 2026. Conosceremo tra poco i nuovi campioni del mondo. In RGNotte anche un primo bilancio di questi mondiali per gli Stati Uniti, che verranno ricordati per le interferenze di Donald Trump sulla FIFA. Nuovi attacchi iraniani hanno preso di mira gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente dopo la risposta americana per l'uccisione di due soldati. Washington lamenta anche una terza vittima collaterale in poche ore. La canicola in Ticino ha messo in difficoltà i ristoranti che dispongono di terrazze all'aperto, disertate dai clienti nelle ultime settimane di calura. Osservati cambiamenti anche nelle abitudini alimentari. Mondiali FIFA dunque in primo piano, con una vittoria che sembra appartenere alla Spagna, ma mi rivolgo subito in studio a Omar Meshal per un aggiornamento degli ultimi minuti.
3: Sì, mancano 60 secondi a dir la verità alla termine del confronto. La Spagna certo è avanti 1-0 sull'Argentina in virtù della rete trovata da Ferran Torres proprio in entrata di questo secondo tempo supplementare, ma l'Argentina è in 10 uomini, lo ricordo, dal 93esimo del primo tempo, a causa del doppio giallo inflitto al centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez. L'Argentina, l'ha già dimostrato più volte in questo mondiale, non si dà mai vinta, né la certificazione, il tentativo avuto, l'occasione avuta da Giuliano Simeone, che un minuto fa è andata vicinissima alla rete del pareggio per l'Argentina per quello che sarebbe stato il primo tiro in porta dell'albiceleste. La conclusione di Giuliano Simeone è però finita alta sopra la traversa. Mancano ancora 20 secondi al termine di questo secondo tempo supplementare, allora facciamo trascorrere assieme la clessidra di questa finale. Per la quinta volta nelle ultime 6 edizioni si è andati ai tempi supplementari, con appunto la Spagna che, come era accaduto nel 2010 in occasione del primo trionfo della Roja, è andata a segno nei tempi supplementari. Allora era stato Iniesta a realizzare la rete decisiva. In questa finale il merito va a Ferran Torres nel momento in cui l'arbitro decreta la fine del confronto. Dunque sì, la Spagna è campione del mondo e finisce un'epopea, quella di Messi, che è l'ultima partita alla mondiale, dunque non è riuscito Messi a diventare il primo capitano nella storia ad alzare due volte la Coppa del Mondo, perché arriva invece

0: Rouge, ricorda evidentemente quello tra Messi e Lamine Yamal alla prima finale, un Yamal che dunque dopo l'europeo nel 2 anni fa, l'europeo vinto a 17 anni, vince anche il mondiale a 19 anni, ma appunto tra questi grandi protagonisti il sigillo finale è quello di Ferran Torres, che ha realizzato la rete decisiva.
1: Sulla vittoria della Spagna torneremo naturalmente nelle prossime edizioni, ma intanto è tempo di stilare i primi bilanci su questi mondiali FIFA 2026 organizzati da Canada, Messico e Stati Uniti. Noi ci concentriamo sulle polemiche che hanno contraddistinto la parte americana del torneo, con le ingerenze anche politiche del presidente Trump, ma poi su un paese che sembra aver riscoperto una passione per il calcio. Ce ne parla il nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: Il calcio rimane sempre il quarto sport più popolare negli Stati Uniti dopo football americano, basketball e baseball. Ma l'entusiasmo generato da questi mondiali in Nord America farà senza dubbio fare un salto di popolarità al pallone. E chissà cosa sarebbe successo se la nazionale statunitense non avesse interrotto prematuramente e tra le polemiche il suo percorso. Il totale di spettatori alle partite ha superato i 6 milioni già in occasione dei sedicesimi di finale, con stadi occupati nella misura del 99,7%. Una media di 65.000 spettatori a partita secondo i dati della FIFA. Una cifra superata dai tifosi che hanno letteralmente preso d'assalto le fan zone, più di 8 milioni. Insomma, numeri da record, così come da record il numero delle interazioni sui social media relativi ai mondiali di calcio. Infine, visto che si è parlato molto già prima del mondiale del costo proibitivo di biglietti, hotel e voli in aeroplano, segnalo il record per la birra più cara, $26 per una normalissima birra chiara allo stadio di Kansas City in occasione di Svizzera-Argentina.
1: E ora la guerra in Medio Oriente, dove sono proseguite da ieri sia le operazioni condotte dall'esercito statunitense su obiettivi iraniani, sia la risposta di Teheran contro paesi alleati di Washington. Particolarmente tesa la situazione in Giordania, come sentiamo nel servizio di Chiara Savi.
3: L'Iran usa missili ad alta velocità e precisi nel colpire obiettivi a terra, affermano fonti americane al Wall Street Journal. Proprio uno di questi ha centrato venerdì scorso una base statunitense in Giordania. La conferma della morte di 2 militari americani, un altro è disperso, e parliamo delle 2 prime vittime statunitensi di questa ripresa del conflitto, ha spinto Washington ad aumentare i bombardamenti. Ancora colpito il sud dell'Iran, la città portuale di Bandar Abbas, che si affaccia su Hormuz e che ospita la marina dei Pasdaran ed è anche il principale hub commerciale del paese. Presa di mira anche la ricca provincia petrolifera del Khuzestan al confine con l'Iraq. Il New York Times ha raccolto testimonianze di cittadini iraniani che parlano di centrali elettriche e ponti andati distrutti. Teheran non rimane a guardare. L'ambasciata americana ad Amman avvisava in tarda mattinata i cittadini statunitensi di star lontani dall'aeroporto internazionale della capitale giordana e anche dal porto di Aqaba, luoghi che erano stati fatti evacuare. Il sistema missilistico iraniano sembra non essere stato intaccato dal precedente conflitto o, come fanno notare alcuni esperti di difesa, potrebbe godere di un aiuto da parte di Russia e Cina. La Repubblica Islamica ha anche proseguito gli attacchi in Kuwait e Bahrain, prendendo di mira centrali elettriche, impianti di desalinizzazione e acquedotti.
1: In serata il comando centrale dell'esercito statunitense ha annunciato la morte di un altro soldato, il 17esimo dall'inizio della crisi con l'Iran a fine febbraio. È accaduto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Lo scoppio ha ferito anche un secondo militare. Sul fronte del conflitto tra Russia e Ucraina, dopo i massicci attacchi della scorsa notte che hanno provocato anche 20 morti, l'esercito russo ha colpito una nave mercantile turca nelle acque del Mar Nero. Secondo la Marina di Kiev, che ne dà notizia, i 3 missili da crociera hanno provocato 5 morti a bordo dell'imbarcazione battente bandiera della Guinea-Bissau. Si contano anche diversi dispersi e 8 feriti. Si fa sentire anche in Svizzera la crisi dell'industria automobilistica germanica, con un impatto sui fornitori del gruppo Volkswagen. L'azienda elvetica SFS chiuderà entro l'anno prossimo il suo stabilimento sangallese di Flaville, separandosi da 110 collaboratori, e questo per il calo di ordinativi che riguarda componenti di precisione. Lo riferisce l'ultima edizione della NZZ am Sonntag. Le alte temperature in Ticino hanno portato in queste settimane a consumare meno alcol, più acqua, ma anche pasti più leggeri. È il bilancio fornito dal settore della ristorazione, che evidenzia anche un altro aspetto negativo della canicola, ovvero la scarsa frequentazione delle terrazze e degli spazi esterni. Luca Berti.
4: Un problema perché il

0: Il caldo non invoglia certamente a stare all'esterno, soprattutto se ci si trova in centro città. Giuseppe Borrello è gerente di un ristorante in Piazza Riforma a Lugano.
1: Sì, le abitudini sono cambiate, soprattutto sul pranzo noi ne abbiamo risentito molto. Abbiamo perso parte di quella cifra che sicuramente a lungo andare farà la differenza. La gente magari viene a Lugano per vivere la piazza e all'esterno la temperatura è in alcuni momenti della giornata è davvero invivibile.
0: E dunque molte persone hanno scelto Lidi e Grotti. E se in Piazza Riforma quest'anno si è recuperato tenendo aperta la cucina alla sera, è inevitabile che il cambiamento climatico imporrà delle modifiche durature. Massimo Sutter è ristoratore e presidente di Gastro Ticino.
2: Eh sì, bisognerà trovare delle soluzioni, non è un problema enorme, ma è un dato di fatto su cui bisognerà basarci nei prossimi anni. L'aria condizionata secondo me non è la soluzione ad ogni male, vediamolo anche da un lato finanziario, vediamolo anche da un lato ecologico, però poi vi sono anche delle strutture come quella che gestisco io, dove la terrazza sul lago è il punto forte del ristorante, quindi magari si può trovare altre soluzioni che possano essere le micro getti d'acqua che danno quella sensazione di refrigerio. È chiaro che anche l'aria condizionata, specialmente nella ristorazione in centri città, può essere una soluzione.
0: Seppur azzoppata dal grande caldo, l'estate 2026 per la ristorazione ticinese rimane comunque buona.
3: E per il resto dell'attualità sportiva ritroviamo Omar Meschal.
4: Sia ribadendo dunque che la Spagna è campione del mondo grazie alla rete trovata da Ferran Torres ad inizio del secondo tempo supplementare. In questo momento sul campo sfilano le immagini di gioia da parte spagnola e la delusione enorme da parte dell'Argentina. Segnalo anche un episodio inqualificabile con Paredes che proprio al fischio finale è andato ad aggredire un paio di giocatori della Spagna. Spagna che, lo ricordo, aveva aperto il torneo con un deludentissimo 0-0 contro Capoverde, culminato poi con il secondo titolo mondiale, il primo nel 2010. Si era aperto anche peggio con la sconfitta contro la Svizzera, ricorderete. Comunque Spagna che raggiunge quota 38 partite senza sconfitte, con De La Fuente il tecnico che dunque dopo Nations League ed Europeo mette in fila un triplete di assoluto valore per una Spagna che dunque va a vincere nuovamente al supplementare come era accaduto nel 2010. Capocannoniere del trofeo dunque Mbappé con 10 gol, 2 in più di Messi che chiude a quota 8, e soprattutto Mbappé scavalca il 10 argentino anche nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, 22 gol in 22 partite per il francese. La carriera di Leo Messi si ferma a quota 21. Passiamo al resto dell'attualità sportiva di giornata, che è ruotata soprattutto attorno al ritiro nella 15ª tappa del Tour de France di Jonas Vingegaard, caduto in uscita da una rotonda ad una ventina di chilometri dal traguardo e costretto ad interrompere la propria Grand Boucle a causa di una frattura alla clavicola destra. E allora la vittoria di giornata è andata al belga Evenepoel, che ha preceduto allo sprint la coppia UAE formata dalla maglia gialla Pogacar e da Del Toro. I tre sono anche sul podio di questo tour. Pogacar evidentemente solidissima maglia gialla con 5 minuti tondi su Evenepoel, 5:58 sul compagno di squadra Del Toro. È stata una domenica che ha visto nella Formula 1 il ritorno al successo di Kimi Antonelli, che ha fatto suo il Gran Premio del Belgio, tornando alla vittoria dopo 3 Gran Premi di pausa. Scattato dalla pole position l'italiano sul classico circuito di Spa Francorchamps, ha preceduto la Ferrari di Leclerc, consolidando anche il vantaggio nel mondiale, vista l'uscita di scena del compagno di squadra Russell, ritiratosi dopo una collisione con la Ferrari di Hamilton. E allora Antonelli in testa al mondiale con 45 punti di vantaggio proprio su Hamilton. Ricordo anche che nel tennis il greco Tsitsipas ha fatto suo il torneo 250 di Gstaad, imponendosi in finale sul belga Collignon.
3: Grazie Omar Mesciale. Prima dei saluti vediamo ancora le previsioni meteo per oggi, lunedì 20 luglio. Sarà una giornata abbastanza soleggiata sull'insieme del paese, con banchi nuvolosi a bassa quota al mattino sul Ticino centrale e meridionale. Più nuvoloso lungo le Alpi orientali, con possibili rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature massime in lieve calo saranno comprese fra i 26 gradi attesi sul versante nordalpino e i 29 a sud. Termina qui RG Notte, a voi grazie per l'ascolto e un ottimo inizio di settimana.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1. Edizione della Una, in studio Maria Armanda Trezzini. Si è conclusa con la vittoria della Spagna all'edizione 2026 dei mondiali di calcio. Gli iberici hanno avuto la meglio sull'Argentina ai supplementari con un gol segnato da Ferran Torres al 106esimo minuto. La Spagna è dunque il primo paese a vincere due volte il campionato del mondo nel XXI secolo e 16 anni dopo l'impresa del 2010 in Sudafrica. Presente alla finale anche il presidente statunitense Trump, fischiato al termine dell'incontro assieme al vertice della FIFA Infantino. Per il resto dell'attualità, la guerra tra Stati Uniti e Iran ha fatto una nuova vittima da parte americana. Si tratta di un militare che ha perso la vita in Iraq durante le operazioni di bonifica di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. La conferma, giunta in serata dal comando centrale dell'esercito statunitense, porta a 17 il numero dei caduti americani dall'inizio delle operazioni scattate il 28 febbraio. E anche la guerra tra Russia e Ucraina ha fatto registrare diverse vittime nelle ultime 24 ore. Oltre ai bombardamenti che hanno provocato almeno 20 morti e 142 feriti in varie zone dell'Ucraina, 3 missili russi hanno centrato al largo di Odessa una nave mercantile turca battente bandiera della Guinea-Bissau. 5 membri dell'equipaggio rimasti uccisi, altrettanti dispersi e 8 i marinai feriti. Attesa per oggi a Londra la nomina di Andy Burnham quale nuovo premier britannico. Venerdì era stato designato nuovo leader del partito laburista e potrà così succedere al dimissionario Starmer. A Lucerna un importante intervento dei pompieri è scattato prima delle 20 per spegnere l'incendio divampato nel solaio di un albergo a pochi passi dalla stazione. Un denso fumo ha avvolto il quartiere e sono stati sfollati anche gli abitanti dei palazzi vicini. Per il momento non si segnalano feriti. E per le altre notizie sportive da segnalare il ritiro del ciclista danese Vingegaard, vittima di una caduta durante la 15ª tappa del Tour de France. La maglia gialla resta allo sloveno Pogačar, che vanta 5 minuti di vantaggio sul vincitore della tappa, il belga Evenepoel. Nella Formula 1 sul circuito di Spa, vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, seguito dalla Ferrari di Leclerc e dalla Red Bull di Verstappen. Infine le previsioni di meteo svizzera per oggi, lunedì, che indicano tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del paese, con nuvolosità più importante verso le Alpi orientali, accompagnata da qualche rovescio, temperature in lieve calo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1. Sono le due in studio Maria Armanda Trezzini. La Spagna è campione del mondo. Dopo 38 giorni e 104 partite si è imposta nella finale dei mondiali di calcio per 1-0. Ha segnato Ferran Torres al 106esimo dopo i supplementari sull'Argentina, ridotta a 10 uomini dal 93esimo per il doppio giallo a Enzo Fernandez. Al MetLife Stadium nel New Jersey è arrivato anche Trump con la moglie Melania. Il capo della Casa Bianca, accolto da qualche fischio, ha consegnato coppa e medaglie. Sugli spalti ha stretto la mano al premier Sanchez in un momento di distensione. Washington infatti non aveva risparmiato pesanti critiche a Madrid per il rifiuto di mettere a disposizione le sue basi per le operazioni contro l'Iran, dove anche in queste ore proseguono gli attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno sferrato una nuova serie di attacchi per la nona notte consecutiva. Il comando centrale americano ha appena annunciato che le operazioni mirano a ridurre il potenziale militare impiegato da Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. In Guyana proseguono le operazioni di soccorso dopo l'affondamento di un traghetto con 133 passeggeri. La metà è data per dispersa. Finora sono state tratte in salvo 67 persone, tra cui una quindicina di bambini. Il natante si è capovolto a causa di un'ondata. Continua a espandersi l'incendio divampato giovedì nella regione di Guadalajara, a un centinaio di chilometri da Madrid. Centinaia di persone sono già state sfollate. Circa 300 pompieri sono all'opera per contenere il rogo, che interessa anche il parco naturale della Sierra Norte. Dall'interno, Adriano Iseppi è il nuovo sindaco di Sankt Moritz. Il 53enne, indipendente, esperto di sci di fondo alla televisione svizzero-tedesca, ha superato il candidato liberale al secondo turno. Dal 1 gennaio succederà a Jot Jenny, uomo di spettacolo in carica dal 2019. Ancora per lo sport, da segnalare il ritiro del ciclista danese Vingegaard dopo una caduta durante la 15ª tappa del Tour de France. La maglia gialla resta allo sloveno Pogačar, che vanta 5 minuti di vantaggio sul belga Evenepoel. Nella Formula 1, sul circuito di Spa, vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, seguito dalla Ferrari di Leclerc e dalla Red Bull di Verstappen. E per concludere diamo uno sguardo al tempo di oggi, che in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali più coperto, con rovesci nel pomeriggio, minime questa notte comprese fra 13 e 18 gradi, massime a sud 29, a nord 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.